0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto nel mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secolo.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Perché a me ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va?
3: La telecamera va bene
2: qua. Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: buoni, buoni. State buoni, se potete.
1: Tutte rosse vanite.
0: Vai, vai avanti.
2: Se cercate di essere buoni.
3: Il regista Luigi Magni è autore di famosi film molto critici sul potere temporale dei papi, nei quali, mescolando satira, comicità e tragedia, propone una versione anticlericale e di parte della storia della Chiesa a Roma. Tuttavia, in questo State buoni se potete, di cui è protagonista Johnny Dorelli, Magni celebra con evidente e affettuosa simpatia uno dei maggiori protagonisti della riforma cattolica nella Roma del Cinquecento, San Filippo Neri.
0: Ha sposato Gesù, che anche se è il Signore, non è un Signore.
3: Le musiche del film, che in origine era uno sceneggiato televisivo a puntate, sono di Angelo Branduardi, famoso cantautore che nella vicenda interpreta anche il personaggio di Spiridione.
4: Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità.
5: Ma le emozioni ci sono sempre nello scrivere o nell'eseguire della musica, perché la musica è una cosa per definizione, non lo dico io, che va oltre, cioè uno sguardo gettato oltre il muro, oltre la porta chiusa. Quindi nasce come trascendente la realtà, in genere. Ovviamente, parlando di un santo e della sua spiritualità, l'emozione è ancora più profonda.
6: Filippo Neri nasce a Firenze nel 1515, lo stesso anno in cui in Spagna nasce Santa Teresa d'Avila. La sua giovinezza fino ai 18 anni è caratterizzata da tre aspetti: un grande senso di libertà, un grande amore alle laudi di Jacopone da Todi e una propensione verso l'umorismo.
7: Gerolamo Savonarola è il padre domenicano che nella seconda metà del 400, divenuto priore del convento di San Marco a Firenze, magnificamente affrescato 30 anni prima dal beato Angelico, cominciò a predicare contro la corruzione del clero del suo tempo, profetizzando anche la fine prossima della Chiesa di Roma. Raccolse intorno a sé molti seguaci e dopo la cacciata da Firenze dei Medici, i signori della città, divenne l'ispiratore della Repubblica Fiorentina. Le sue opere e il suo slancio di riformatore segnarono così alcuni aspetti della successiva storia della Chiesa e San Filippo Neri, pur lontanissimo dalle posizioni teocratiche antipapali del Savonarola, ebbe grande ammirazione e devozione per questo frate domenicano e ne difese le opere.
6: A 18 anni si trasferisce a Roma e sceglie la vita laicale. È particolare la situazione perché Roma è un fervore di riforma, è un fervore di riforma cattolica, quindi di opere, quindi di impegno. È allora una città popolata di santi. A Roma operano Santi Ignazio di Loyola, San Camillo dell'Ellis, il Cardinal Borromeo, San Felice da Cantalice.
3: Sono gli anni della Controriforma, cioè della reazione della Chiesa Cattolica di fronte al protestantesimo, che diviene però ben presto una vera e propria riforma cattolica. Il rinnovamento e la ripresa di forza del cristianesimo nella visione della Chiesa di Roma si traduce in un appassionato recupero della fede personale e in un proliferare di opere concrete e socialmente efficaci. Le linee guida di questo grande cambiamento sono date dal Concilio di Trento, che affronta la situazione della Chiesa del tempo, ma anche impostazioni e problemi dottrinali fondamentali per la vita e l'identità della Chiesa di sempre.
6: Filippo Neri è importante perché la sua missione si colloca in un particolare momento storico, quello della riforma protestante e della riforma cattolica. Da un lato i protestanti accusano la Chiesa cattolica di essersi irrigidita, di essere corrotta, di essersi irrigidita nelle sue osservanze, di aver tolto al cristiano la libertà che Cristo gli ha donato. Dall'altra parte la Chiesa cattolica vuole veramente riformarsi, quindi è una Chiesa dove la santità è a tema, dove i santi ci sono, c'è un fervore di opere, c'è anche una certa rigidità nell'insegnamento morale. Ecco, Filippo Neri è la risposta pienamente cattolica, però non irrigidita, non schematizzata.

0: San Filippo Neri, devo essere sincero, non lo conoscevo, se non, e l'ho conosciuto nel fare il film di Luigi Magni. Era un rivoluzionario obbediente, che sembra un paradosso ma non lo è. È stato in realtà lì per fare la fine di Savonarola, ma però ha sempre mostrato comunque un'obbedienza, anche se rivoluzionaria.
1: Filippo si sente, diciamo, propenso verso la vita laicale. Cerca di studiare teologia, però poi dice che lo studio lo distraeva da Dio e Dio lo distraeva dallo studio. E così si dedica alle opere di carità. Fa il precettore e frequenta gli ambienti dove ci sono gli uffici, le banche, soprattutto dei suoi concittadini, dei fiorentini. È il periodo in cui lo vedono per le strade con quel suo sorriso e con quell'invito con cui spesso dice: allora, quando ci decidiamo a essere

0: a essere buoni.
1: Lo sai che aiutare i poveri è come accogliere Gesù? Hm? Noi siamo la confraternita della Trinità dei pellegrini e dei convalescenti.
2: Ma voi chi?
1: Beh, noi... io.
0: Filippo Neri inventa una sua particolare spiritualità laicale. Non vuole essere sacerdote, vuole restare libero, vuole restare laico. Ha una sua particolare spiritualità.
3: E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo.
4: Durante il giubileo del 2000 molti hanno sentito parlare dell'esperienza della visita alle sette chiese di Roma. È un'esperienza che è stata avviata da San Filippo Neri ben 450 anni fa, esattamente il 25 febbraio 1552, e consisteva nella visita in sequenza di sette note basiliche di Roma. Il grande santo all'epoca faceva un itinerario in due tappe. La sera del primo giorno faceva insieme con i suoi amici prima una visita in ospedale a Santo Spirito con la visita agli ammalati e poi veniva qui a San Pietro per omaggiare il Principe degli Apostoli. La mattina dopo tutti quanti si avviavano e andavano a San Paolo fuori le mura dove cominciava la seconda giornata. Da San Paolo proseguivano verso la Basilica e le catacombe di San Sebastiano. Di lì andavano a San Giovanni in Laterano, la più antica cattedrale del mondo. E in pratica facevano una visita anche alla Scala Santa, che è il luogo dove ci sono tutte le reliquie più famose del mondo. Di lì proseguivano verso Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è la famosa reliquia della Croce di Gesù Cristo. E ancora oltre andavano alla Basilica di San Lorenzo in Verano. Infine proseguivano verso Santa Maria Maggiore, la grande chiesa intitolata alla Madonna, la più famosa probabilmente al mondo tra quelle che hanno la Madonna come cuore, come centro della loro esperienza.
0: In questo pellegrinaggio Filippo fa esperienze particolari di preghiera, raggiunge anche delle vette mistiche, un giorno riceve la grazia che poi diciamo gli resterà per tutta la vita, di sentire l'amore di Dio che gli entra dentro e gli dilata il cuore.
5: È il cardinal Federigo Borromeo, proprio quello dei Promessi Sposi del Manzoni, nipote di San Carlo, che nel processo per la canonizzazione racconta quello che gli aveva detto San Filippo. Mentre era in preghiera alle catacombe di San Sebastiano e chiedeva allo Spirito Santo che gli desse spirito, gli apparve San Giovanni Battista. Lo Spirito Santo poi entrò in lui con tale forza da gettarlo a terra e da rompergli due costole. Aveva allora circa 30 anni e, dopo morto, l'esame della salma confermerà che aveva due costole staccate e gli si era formato un gonfiore cronico sul fianco.
1: Io ho due costole rotte. Cascai di peso sull'altare di San Sebastiano quando fui chiamato.
6: Da chi?
1: No, dico, quando ebbi la vocazione. Ma mi si sono riattaccate male, tutte storte.
7: A Roma, dalla gente del popolo ai più illustri prelati, tutti avevano un'altissima stima della spiritualità di Filippo Neri. Lo si vedeva spesso in preghiera o con la corona del rosario in mano. Si sapeva delle sue estasi e anche levitazioni mentre celebrava messa. Si conoscevano le sue predizioni sicure e la sua chiaroveggenza e anche di guarigioni prodigiose di malati.
1: Sì, Benedetto.
7: Ma tutti conoscevano anche la sua giocosità e le sue burle, e talvolta le sue vere e proprie apparenti stranezze, a cui peraltro teneva tantissimo.
8: Ehi, Don Filì, giusto voi.
1: Chi è?
8: C'è una monaca a San Crisogono che si è messa a fare i miracoli. Allora il Santo Padre dice se per piacere andate a dare un'occhiata.
1: Ma perché proprio io?
8: Ma perché voi siete competente in materia. Andate e riferite.
0: Ed è in questo contesto che rientrano anche tutte le apparenti stranezze. Il fatto che nella sua sacrestia abitino anche uccellini e cagnolini perché deve distrarsi prima di messa, perché se non si distrae

0: poi rischia di lasciarsi trasportare da un impeto mistico e Filippo non vuole apparire davanti agli altri. A volte si veste in modo strano, a volte assume atteggiamenti buffi, a volte fa dei discorsi strampalati e a chi lo rimprovera risponde: beh, vuoi che pensino che io sono santo?
1: Abbiate pazienza, voi mi dovete perdonare, ma io...

0: Un altro episodio che mette in luce l'irrefrenabile capacità di scherzare di San Filippo risale a quando Papa Sisto V gli aveva dato il permesso di trasferire le reliquie di alcuni martiri da una chiesetta fatiscente alla Chiesa Nuova, sede della Congregazione Filippina. Un avvenimento memorabile sia per la grande partecipazione di popolo che per la commozione di San Filippo, che a quei martiri era molto devoto. Per allentare la tensione di Filippo, che allora aveva 75 anni, saltellava fra le guardie svizzere solennemente schierate, toccandoli e tirando loro la barba.
1: Che cosa fa praticamente Filippo? Niente. Fa il rettore di una chiesa e in questa chiesa raccoglie chiunque, così, chiunque lo raggiunge, chiunque ha bisogno di lui. E ci sono preti, ci sono cardinali, ci sono impiegati, ci sono anche gente di strada, ragazzi, studenti, chiunque. E Filippo fa fare loro l'esperienza della libertà e della gioia. E inventerà in quegli anni l'oratorio.
2: Anche qui, come nella visita alle sette chiese o nella pratica delle 40 ore, l'adorazione continuata dell'Eucarestia che Filippo Neri propone alla compagnia dei suoi amici e che tuttora viene comunemente praticata in chiese e parrocchie, il santo ci stupisce. Prende qualcosa che esiste già, lo fa suo, lo vivifica e lo fa vivere con intensità e partecipazione a quanti gli sono intorno. L'oratorio, una parola che inizialmente indicava solo un luogo, un piccolo edificio in cui si pregava, diventa così un modo di vivere insieme alcune ore della giornata.
3: Sentite? Questa è musica celeste.
4: La cosa che più mi interessa e che trovo geniale per l'epoca, e che dura ancora ai giorni nostri, è aver inventato l'oratorio, quello dei bambini. Lui si occupava molto del mondo infantile, raccattando tutti i bambini in giro per Roma, senza arte né parte, e facendoli studiare, giocare, in un luogo che poi nell'arco degli anni si è, anche oggi, si definisce oratorio, cioè il luogo dove i bambini si raccolgono per pregare, per giocare, per passare degnamente il loro tempo.
0: L'idea iniziale era di togliere dall'ozio e dai vizi quanta più gente possibile, specialmente i tanti giovani e cortigiani che nella Roma di quell'epoca, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, non avevano niente da fare. L'oratorio diventerà così il luogo a cui vengono da tutta la città persone di ogni categoria e provenienza, spesso anche ecclesiastici, prelati e perfino politici e notabili, per sentir parlare di Dio e della Chiesa e per condividere in amicizia le ore.

Cari amici dei Santi, siamo qui in un oratorio, un grande oratorio milanese e sono di fianco a un mio grande amico, eravamo amici quando eravamo piccoli nell'oratorio e ancora oggi che lui è Don Massimiliano, siamo qui in un oratorio. In un oratorio si possono fare tante belle cose, innanzitutto perché è un grande spazio all'interno di una città che di grandi spazi non ne offre più, un grande spazio per i giovani, dove i giovani possono fare tante cose interessanti. Sport, cultura, parlare, cose, non andare sotto a un'automobile e tutto questo accade grazie a un tipo originalissimo del Cinquecento che era forse più simile a me che a lui, San Filippo Neri.

0: la parola oratorio, no, diventerà anche proprio, diciamo, esprimerà anche un genere musicale. Con Filippo Neri ci sono a volte Palestrina, c'è l'Animuccia.
1: San Filippo Neri rappresenta in

un tempo a noi lontano, una testimonianza assai vicina per chi voglia educare, interpretare la vicinanza alle giovani generazioni, perché San Filippo Neri era simpatico, sapeva farci voler bene e facendosi voler bene cercava di trasmettere le cose buone, il bene anche ai suoi ragazzi.

0: Caratteristica della compagnia che si raccoglie intorno a Filippo e che poi la Chiesa riconoscerà ufficialmente come congregazione è di essere un'unione tra amici, tra compagni, che non prevede né voti, né giuramenti, né elenchi o iscrizioni. È un'amicizia che unisce ma non tiene legati, che vive di momenti comuni ma anche di un'assoluta libertà.
1: Una definizione buona di San Filippo Neri, anche se forse non è esaustiva, è che Filippo Neri fu un giovane prima, un uomo, un adulto e un anziano che prese grandemente sul serio la propria umanità alla luce di Gesù Cristo.
2: Familiarità con i poveri, familiarità con i grandi, familiarità con i ricchi, ecco, e la diciamo diventa appunto, come abbiamo detto, l'apostolo di Roma, perché mentre tutta la Chiesa sta vivendo il tentativo di riformarsi, di diventare migliore, di essere più seria nell'impegno cristiano, Filippo continua a essere una presenza che dice sì, tutto bello, tutto vero, ma tutto fondato sulla libertà, tutto fondato sulla gioia.
3: Tra le opere promosse da San Filippo, oltre alle visite ai malati negli ospedali e l'accompagnamento alla buona morte degli agonizzanti, vi fu anche la confraternita per assistere i pellegrini durante gli anni santi. Fiorentino di nascita, San Filippo è considerato dai romani un loro santo, un santo romano. La sua presenza e la sua azione incisero infatti notevolmente nella realtà della Roma di quel periodo, e molte delle iniziative del santo e dei suoi seguaci, come altre nate spontaneamente dal suo esempio, sono ancora oggi attuali nella città.
2: Per capire l'importanza e la missione di Filippo Neri bisogna, credo, ripensare al momento storico particolare in cui si colloca la sua esperienza. È il momento della riforma protestante. I protestanti hanno accusato la Chiesa di essere corrotta, di essere irrigidita, di essersi, diciamo, invischiata nelle sue opere, di aver perso il senso della fede, il senso della libertà cristiana. Dall'altra parte la Chiesa cattolica si sta riformando davvero. Ci sono tanti santi, c'è un fervore di opere, c'è un fervore di missionarietà, c'è un fervore di serietà, di, diciamo, la parola che usavano allora, di osservanza.
3: Nato a Firenze e vissuto soprattutto a Roma, San Filippo è anche uno dei santi protettori della Francia, anche se non vi andò mai.

0: All'età di 79 anni, Filippo fu costretto a letto da malattia ai reni, così grave che i medici già lo giudicavano prossimo alla morte, ma intervenne a salvarlo un prodigioso miracolo. Ma esattamente un anno dopo, nel maggio del 1595, l'angelo della morte si presentò definitivamente a San Filippo. Come è accaduto ad altri santi, anche a Filippo fu rivelato dal Signore il giorno del trapasso. E con la consueta serenità, lui volle comunicare ai suoi discepoli. San Filippo Neri morì a Roma, all'età di 80 anni, all'alba del 26 maggio 1595, festa del Corpus Domini. I romani, che tanto lo avevano amato in vita, già lo consideravano un loro santo.
1: Sono io.
2: Ma che v'hanno fatto, papa?
3: Santo, santo, santo.
0: Il suo culto si diffuse quindi nella città già

0: prima della canonizzazione, che avvenne comunque appena 27 anni dopo, nel 1622.
1: Santo, santo, santo.
0: La Chiesa lo festeggia quindi il 26 maggio, giorno della sua morte, ma anche della sua nascita al cielo. Patrono dei giovani è spesso rappresentato nell'iconografia attorniato da loro, o con in mano un giglio o il rosario. Dato che per gran parte della vita aveva sofferto di dolori articolari, è usanza invocare San Filippo da parte di chi ne soffre e da chi è affetto da reumatismi.
2: Se San Filippo Neri avesse voluto salutarci, ci avrebbe ripetuto certamente le parole della Scrittura, quelle che dicono: siate lieti nel Signore, siate veramente lieti.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Ecco qua, lui è Ignazio.
11: Spiegami una cosa, Ignazio, io voglio capire, quali sono le cose più belle per te della vita?
10: La scuola. I bambini, la scuola.
11: La scuola.
10: All'ordine.

0: Senti, ma cosa pensi di Rosario e Antonella? Non pensa troppo,
1: vero? No, ma non
0: pure,
1: ma
0: non
1: pensa troppo. Ma papà è...
0: Papà è?
2: Ha cominciato con quanto?
1: Papà è... Io ho una...
0: Solo col computer piangoli?
1: No, io...
2: Con Lix, con Lix.
0: Spock, gli porta il pass. Allora?
1: La mamma
0: è bella. E papà?
2: Non ho suggerito.

0: Napoli e Lourdes. E questi ce li portiamo per il treno, perché lui non si mette sul treno con le lenzuola, cioè sulla cuccetta con le lenzuola del treno, deve avere le sue lenzuola. Ignazio e Lourdes sono unite. Nel 2003 sono arrivati un gruppo di bambini cileni qui nella nostra parrocchia. E io chiesi se questi bambini erano adottabili. Quindi appena partiti questi bambini abbiamo fatto la richiesta dell'adozione internazionale e ci è stato proposto questo bambino Ignazio dal sacerdote.
1: Noi abbiamo un bambino con dei problemi. Tu ti senti di adottarlo? Vi sentite di adottarlo? Sì, non ci sono problemi, perché altrimenti Ignazio sarebbe finito in un istituto cileno senza cure, senza niente. In istituto cileno parliamo di un istituto non come quello italiano.
0: Ignazio è mio, io lo sento mio al 100%, cioè non ho scelto sesso, non abbiamo scelto età, anche se il nostro decreto era apertissimo. Ma secondo me un figlio non si sceglie. Se comunque lo facevamo noi biologicamente, non potevamo scegliere. Quando è arrivato qui gli ho fatto fare tutti gli esami, tutto quanto da capo.
2: Perché è brutto.
0: Il tempo è brutto, però stiamo più freschi, ma. Diamolo un'altra volta. Esce pure lui che balla.

0: e il neurologo del centro dove fa lui terapia ha detto che era un vegetale. E non mi sono arresa. Cioè io ho fatto la fisioterapista, la logopedista, tutto qua. E lui è
1: Diciamo che
0: testimone.
1: anche le terapie che Ignazio ha fatto.
2: Ecco.
1: Ce le siamo dovuti sudare, abbiamo dovuto imboccarci le maniche e lottare. Con l'arte dire ok, tu mi dici che Ignazio è un vegetale, non gli dai delle terapie, okay, mettimelo per iscritto. Un domani, se Ignazio dovesse avere qualche problema, io ho sempre detto una cosa all'ASL, Ignazio io gli compro una casa con i soldi dell'ASL.
0: Ignazio, io non ho mai creduto che era un vegetale. Infatti, io da quando il dottore mi disse questa cosa, il medico disse questa cosa, io sono venuta qua e ho incominciato. Lo mettevo nel sediolone e prendevo l'insalata. Dicevo, mamma fa l'insalata, ripeti, insalata. E ho fatto la logopedia. Questa è una mela, mela, manina, manina, cioè tutte le parole. Si chiudono stavolta, ho fatto valigia intelligente. All'inizio Ignazio non usava le manine, le aveva così. Però io ho sempre creduto che lui quelle manine le potesse muovere, infatti oggi usa computer, di tutto. Gli facevo proprio la terapia, gli muovevo lo stretching, tutto qua. Non ho mai creduto che era un vegetale, ho sempre creduto che lui aveva delle possibilità perché l'ho guardato negli occhi la prima volta e i suoi occhi erano occhi vivi. Io e Ignazio ci sentiamo così uniti che se siamo di spalle lui avverte la mia presenza e io la sua. Allora, noi domani partiamo per Lourdes. Io, come dico sempre, a Lourdes vado a ricaricarmi, vado a mettere la benzina, perché Lourdes è il mio paradiso sulla terra, è un luogo dove c'è pace, serenità. Vieni, eccoci qua. Lui sta bene lì, è sereno, è tranquillo, non viene guardato come un disabile. E quindi sto bene anch'io, con il cuore di mamma lo vedo tranquillo e sto bene anch'io. E questo mi rilassa tantissimo, perché dove sta bene lui, sto bene io. E andiamo a rifocillarci, insomma, andiamo a mettere questa benzina, andiamo in questo luogo d'amore.
3: Grazie.

0: papà.
1: Vediamo.
0: Ciao, eccola là, hai visto? Si parte, alleluia.
2: Rumore?
0: Di campane? Rumore. Hai visto le campane?
3: No, non è la prima volta che faccio il viaggio. Di 12 anni che vengo. Più o meno da quando avevo 5 anni che vengo a Lourdes. Sì, ogni anno soltanto 2 anni non sono venuta.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne.
3: Poi man mano che diciamo sono cresciuta ho capito anche il bello di aiutare le persone. Mi piace vedere, cioè, sentirmi utile a qualcuno. Tu pensi, sì, sono stanca, però magari quella persona è felice grazie a me. Io ricordo tutti i viaggi da quando sono piccolina, magari di qualche persona anziana che ho aiutato oppure ho portato in carrozzina, che mi ha lasciato un bel ricordo. Magari le persone vengono qui anche da sole, senza essere accompagnati da figli, nipoti, perché magari vengono lasciate sole. Quando loro magari ti dicono non ti voglio bene o un grazie, la lacrimuccia scappa, diciamo.
5: È la prima volta che faccio questo viaggio. Lo stiamo facendo perché mia moglie da un anno sta combattendo un male e la fede ci ha portato nel fare questo viaggio. Le nostre aspettative sono innanzitutto di far aumentare quella che è la nostra fede alla base e poi nella speranza che ci sia un segno positivo. Ci venga dato un messaggio forte per questa prova di forza che ci è stata data. Ci siamo conosciuti su internet.
2: Internet!
5: Ci siamo incontrati. E da allora è nato un amore.
6: Ti ricordi?
2: Io!
5: Poi dopo un po' è nato Christian e poi è nata Martina. Che c'era l'amore nel primo giorno in cui l'ho incontrata, perché dopo un anno che ti scrivi su internet ti inizi a conoscere prima caratterialmente, poi dopo valuti quello che è l'aspetto fisico, anche se ci avevamo scambiato delle foto. Quindi già la prima volta che ci siamo guardati negli occhi ho capito che era la persona giusta. Il momento più bello è stato nel giorno in cui ci siamo sposati. Dal primo giorno ad oggi il momento più brutto è stato a marzo, precisamente il 14 marzo dell'anno scorso. Abbiamo avuto la brutta notizia di questo male.

0: Quando gliel'ho detto è stato terrificante. Non so neanche io la forzata dove mi è uscito.
1: Rose,
0: Adesso ho più forza. Anzi, abbiamo più forza. Sono del parere che questa è una prova di forza che ci è stata data e la stiamo superando. Se ne Martina, forse Cristian intuisce, almeno ha capito qualcosina. Martina no, vive, diciamo, nel suo mondo.

ricordo quando sono salita sul treno, perché gradini, io mi sono sentita a casa, come in questo momento io mi sento a casa. L'Unitanti ha completamente cambiato la mia vita, ma io qui ho incontrato. Ho avuto la gioia di incontrare veramente Dio.

0: bagni devono essere puliti e profumati come un salottino. Deve dare l'idea che vai nel prato, nel salottino. Devi avere l'idea del salottino.
1: Io questo cammino non l'ho iniziato perché mi sono ammalata, io l'avevo iniziato in precedenza. Ma a prescindere, non è che tu devi andare lì perché devi avere ragazza. Quando poi andai dal medico, che non mi sentivo bene, che avevo questo stress, e mi scoprirono che avevo linfoma, guarda, per me, io te lo dico, ma io dissi, quando andai a fare il bagno, dissi, ma non è per me, è per mia nipote. Invece io ero ammalata anche io. Ogni giorno ci sono persone che si ammalano e io dico, la stessa fortuna che ho avuto io, essendo a loro, più di questo non posso farci niente. E quindi, però purtroppo, ormai questa malattia proprio ci è capitata, ma
2: non dobbiamo far male.
1: Quindi tutti uniti, è importante, ma al di là di quello che può accadere, però siamo uniti in questo momento, secondo me è la cosa più importante che possa esistere, perché tu vai lì, cioè tutti, ognuno con la propria croce, cioè il fatto che tu credi che gli altri non ce l'abbiano.
3: No.
1: Tu, ma non sei, io non ti avessi raccontato la cosa, tu credevi che io fossi una persona normale,
3: sì.
1: No. Invece perciò ti ho detto, ognuno dentro di noi ci sta sempre il nostro segreto. E beh, è importante condividerlo, così ti dai forza e coraggio. Vabbè, io proseguo la mia passeggiata. Che okay, allora bambini, prendete al sugo, va bene?
4: Sì.
1: Non mi devi fare di nasco nella buca, eh?
4: Sì.
5: Lui sicuro.
4: Ok? Io sì.
6: C'era un'altra bimba, diciamo che non sta tanto bene, e fa tutti i giorni la terapia con il signor Tonino. Miriam ha fatto un'emorragia cerebrale, c'ha problemi motori.

0: tu sei credente, Marianna?
1: Sì.
0: Sì. E con che quali hai delle speranze in questo viaggio? C'è qualcosa che porterai tu di fronte alla Madonna?
1: Speriamo che dalla forza di passare tutto quello che ti aspetta.
0: Quindi la forza. Non chiedi un miracolo, chiedi di avere la forza.
1: Già abbiamo avuto il miracolo perché è vivo. Non lo so, si può chiedere un miracolo in più.
0: Perché serve un miracolo già avere la forza?
1: Solo il Signore lo sa quello che mi può mandare.
0: È la prima volta che va, che è andata
1: sì.
0: A lui.
1: Sì.

0: la quarta volta. Mi piace, è un luogo in cui riesco a rilassarmi, riesco a vedere le cose in maniera positiva poi per tutto il resto dell'anno, ecco. È una lievissima difficoltà, è soltanto una difficoltà fisica nella deambulazione. Però nulla di particolare rispetto a ciò che vedo qua ogni anno quando vengo.
1: Siamo quasi arrivati.
0: E via! Ho avuto un problema alla nascita e quindi sono nata così.
2: Se tu non dovessi riuscire a migliorare, come ti sentiresti?
0: Sono felice lo stesso perché per me è un traguardo, anche appunto camminare con il ferroviere già dietro così aggrappata, per me questo già è un traguardo molto importante.
3: No, io non chiedo niente. Chiedo più per gli altri, non per me.
2: Tu che difficoltà hai?
3: La polio, il polmonite. Avevo 17 anni, primo anno. Ti dà quello che non c'è quando si torna in Italia. La serenità, tranquillità. Quando si viene a Lourdes non c'è, ti trovi una serenità, una tranquillità che non esiste nei nostri ambienti, capito? Attraverso il trend della sofferenza.
2: Questa è la prima volta che tu fai questo
4: Sì,
2: viaggio.
4: è la prima volta. Fino a quando è nato non è arrivato l'ossigeno al cervello. Lui adesso non parla, soffre di crisi, ha il pannolone, cioè, ci vuole una persona 24 ore su 24.
2: C'è qualcuno che vi aiuta?
4: No, da soli.
2: Tu arriverai a Lourdes, arriverai lì di fronte alla Madonna, che cosa chiederai?
4: Niente. Cioè io non chiedo niente, quello che vuole, si so fare. Quelle che vuole.
5: Per me non va niente. Mi sento sempre normale.
2: Non avresti rabbia?
5: No, rabbia no.
4: Non è che vado là per dire fare avere il miracolo a mio figlio, no, questo no.
2: Senti, c'è qualcosa di questo viaggio che hai avuto in queste ore col treno che ti ha colpito?
5: Sì, vedendo tutte queste persone come mio figlio, che soffrono e hanno difficoltà. Mi ha colpito molto questo. Cioè, mi commuovo.
2: Ti è capitato di piangere?
5: Sì, prima. Adesso sono da 2 giorni sul treno, vedendo queste persone che soffrono, si lamentano, mi dà tristezza. Volevo che non succedesse tutto questo a queste persone.

L'esperienza è iniziata grazie ai miei genitori, mia mamma e mio padre, che si sono conosciuti grazie all'Unitalsi e hanno fatto insieme dei viaggi a Lourdes. E loro mi hanno trasmesso questa passione e quest'amore per questa terra, per questo mondo magico che è completamente un mondo a parte. E questo è il decimo anno che parto, che vengo qui a Lourdes. Io ho 19 anni e sì, parto da quando avevo 9 anni. L'anno scorso sono diventata dama, perché lo si diventa a 18 anni, quando si è maggiorenni. Allora, io avevo il terrore di mettere questa divisa.

0: stile, ma soprattutto un'eleganza particolare. Cioè, solo a vederla è bella. Indossa e uno pian piano diventa orgoglioso a indossare la divisa bianca, la divisa della sorella. Ogni anno è un'esperienza nuova, cioè ogni anno cioè tutto parte sul treno, ci cioè sono due pellegrinaggi, uno col treno, uno con l'aereo. L'aereo non l'ho mai fatto, ma non lo considero un vero e proprio pellegrinaggio, il vero pellegrinaggio lo si fa con il treno, siamo proprio noi che accompagniamo i disabili, i nostri amici speciali e li portiamo in questa terra santa, in questa terra dove loro trovano e cercano soprattutto conforto, fedeltà, ma soprattutto persone che ascoltano. C'è un dialogo che si stabilisce tra chi accompagna e chi viene accompagnato ed è lì che iniziano le piccole domande, proprio chi viene accompagnato inizia a parlare di sé e quindi iniziano le domande, iniziano a dirsi vari segreti che ovviamente deve rimanere tra di noi. E poi ti rendi conto che una volta finito tutto il pellegrinaggio e arrivi nel viaggio di ritorno e iniziamo a scendere magari da Caserta, non vuoi tornare più a casa, dici no, voglio tornare qui, non voglio tornare in quel mondo dove vengono considerati la superficialità, le cose inutili, ma si perdono i veri valori della vita, come il semplice rispetto che durante la vita normale di tutti i giorni, quotidiana, non c'è. Qui le piccole cose hanno un valore immenso. Una persona appunto deve dare una mano, si parte dalle piccole cose. Vuole essere d'aiuto, si parte sempre dalle piccole cose. È banale, ma sembra un sorriso a prima giornata, un buongiorno a tutti e vedere loro che ti rispondono un buongiorno, sono gioioso, ti riempie già lì il cuore a dire va bene, posso andare a dormire un'altra volta.
1: Senti, qua c'è tanta sofferenza. Che cos'è per te la sofferenza?
0: No, no,
1: È una parola chiave di questo posto.
0: lo so. No, un'emozione normale,
1: Va bene.
0: lascia stare. No, basta, chiudi.
2: Bambolina, vieni qua. Tutto è bello, sì, perché venite a portare i malati, ha capito? Siete troppo belli.

andata a parlare fuori a bar con i maschietti, non c'è andata, venite qua, perciò dico. Hai capito?

0: finché che sto bene la voglio sposare, perché ne ho fatto sempre poco e adesso lo voglio recuperare.
1: Lo
0: voglio recuperare. Questa è la morale della favola.
2: Vero che noi stiamo parlando di scuola. Ecco, allora c'era una professoressa Saura che era di legge.
3: Ho cominciato tanto tempo fa, avevo appena 17 anni.
4: Mi ritrovo qui perché dopo che una persona che non c'è più per tantissimi anni tentò di portarmi a Lourdes, io non ci volevo venire, ero ragazzo, avevo 12 anni.
3: E per la prima volta sono salito su un treno che mi portava a Lourdes e da allora non ho smesso più.
4: Una decina d'anni ho sempre rifiutato di venire a Lourdes, più che altro perché lo immaginavo un luogo triste, un luogo dove non c'era nulla di che, persone tristi che venivano qua non so a far cosa.
3: Il cielo si è fermato qui a Lourdes, qua trovi un mondo diverso, un mondo che se riuscissimo a portarlo nel nostro quotidiano sarebbe fantastico.
4: Poi dopo una decina d'anni mi stavo lasciando con una fidanzata e questo amico mi fa basta, mi hai scocciato, ti voglio sul treno e mi catapulta sul treno e niente, ne sono rimasto folgorato e non ne sono più sceso dai treni.
3: Ti ha aiutato ad affrontare tutti i problemi, diciamo che Lourdes è una ricarica per noi.
4: Quello che ricordo con particolarmente forza è stato il bagno, il mio primo bagno. Facendo il bagno ebbi questa netta sensazione che c'era qualcuno che riusciva a vedere assolutamente come io fossi. Non hai paura di che ti succeda qualcosa di male, non hai paura ad aprirti, non hai paura a raccontare cose di te stesso che normalmente non racconteresti probabilmente in famiglia o al tuo migliore amico.
3: Nessuno mai riesce a raccontare quello che i giovani qua fanno e c'è una fetta di giovani che sono belli, sono forti, sono il nostro futuro. C'era una signora ammalata che in seguito a un incidente si è ritrovata su una barella, quindi non poteva camminare più, che non aveva accettato bene questa cosa. Lei ce l'aveva col mondo intero. Siamo riusciti a portarla a Lourdes, a convincerla a Lourdes. Lei nonostante questo viaggio a Lourdes, comunque era ancora contro tutti. Poi passavano i giorni e si è cominciata a trasformare. L'ultimo giorno mi ha chiesto di accompagnarla alla grotta per salutare la Madonna. Lei stava sulla lettiga, io involontariamente mi sono avvicinato ad un'altra lettiga e l'altro ammalato ha steso il braccio e le ha detto dai non ti scoraggiare che l'anno prossimo saremo un'altra volta qua e lei mi guarda e mi fa ma come? Lui che dà coraggio a me e lei un sorriso si è trasformato e si è illuminato.
4: La risposta perché Lourdes aiuta questo mi verrebbe dire Lourdes aiuta in questo perché c'è il Signore.
3: Lei è la mia cucciolotta, lei è Miriam ed è una mia paziente, io la seguo tutti i giorni, fa terapia con me perché io sono fisioterapista. Ho coinvolto la mamma e il papà a venire perché gli ho parlato al primo momento di Lourdes e loro sono venuti qui a Lourdes e sono contenti. E diceva la mamma prima che già, ma noi già ce ne andiamo via, io vorrei stare un'altra settimana. Il miracolo avviene sempre, perché il miracolo non è solo la guarigione, quella che magari speriamo per tutti, ma il miracolo è la trasformazione che la gente ha, l'affrontare i problemi in modo diverso.

una persona, diciamo, di una certa età adulta, vedendo una bambina ammalata, diceva: se deve succedere il miracolo, è bene che prima quella bambina piccola guarisca e poi io.

Per me la sofferenza è sentirsi diversi dagli altri. Qui a Lourdes non avviene perché siamo tutti quanti uguali.

0: Era fredda.
1: Però com'era?
2: Dino, come va? Tutto a posto? Sì.

0: Ciao Gucciola! Hai fatto il bagnetto?
1: Sì, sì.
0: Sì? Che bella!
2: Ci ha fatto un bagnetto.
0: Vedi come sta rilassata, guarda qua.
3: I poveri, gli ultimi, gli ammalati, ci sono e ci saranno sempre. Personale e volontari che decidono di farsi carico della vita degli altri, lasciando da parte la propria, perché a lui succede questo, si prega per gli altri. O chi ha conosciuto la sofferenza decide di mettere al servizio la propria settimana di pellegrinaggio per gli altri. Quello che abbiamo imparato a lui, portatevelo a casa. E non lo lasciate mai. Quegli abbracci, quelle strette di mano, che qui sono diversi. Perché quegli abbracci forti. Non credo che tutti quanti a casa propria abbracciano le persone nello stesso modo. Questi abbracci e questi sentimenti scandiranno ogni istante della vostra vita. E in qualsiasi momento di difficoltà, ricordatevi di questi momenti, perché se una bambina di 3 anni decide di mandare un bacio alla madonnina al flambeau per pregare per la mamma che non sta bene, credo che questo sia il più grosso insegnamento d'amore che noi possiamo avere. Buon ritorno a casa.
4: Allora, Cristian, ti è piaciuto questo viaggio?
5: Sì.
4: E cos'è che ti è piaciuto?
5: Andare alla grotta.
4: Alla grotta? E cosa c'era alla grotta?
5: La Madonnina, ho pregato.
4: Hai fatto qualche nuova amicizia?
5: Sì.
4: Chi hai conosciuto?
5: Ignazio!
6: Cosa pensi degli amici?
5: Che sto bene con lui.

0: emozionata.
1: Si vede, si vede.
2: Ignazio, questo è un piccolo dono da parte nostra per te. A Ignazio dalle sorine.

prima volta che ho avuto contatto con Unitalsi è stato per puro caso, perché sono partita come pellegrina per pura curiosità, perché sentivo parlare sempre a casa di Lourdes, della grotta, del servizio, del volontariato. Una mia zia che aveva subito un intervento chirurgico abbastanza importante mi chiese di accompagnarla a Lourdes perché appunto l'intervento aveva avuto un esito positivo. Io l'ho accompagnata. Devo dire che all'arrivo alla stazione già a Napoli, il decidere di ritornare a Lourdes come volontaria è stato assolutamente immediato. Da quel momento la mia vita è completamente cambiata perché ho incontrato questa associazione che, come dico sempre, mi ha stravolto la vita, per cui sono entrata a farne parte nel 96 e oggi continuo a farne parte, devo dire, a tempo pieno, con una grandissima soddisfazione, un grandissimo entusiasmo. I primi episodi che mi vengono in mente sono degli episodi sicuramente di mamme che hanno perso i loro partiti con noi in pellegrinaggio, che hanno perso i loro figli e che hanno deciso poi di ritornare con Unitalsi a fare volontariato. Secondo me quello è una delle più grandi espressioni di amore e soprattutto di risposta a quello che l'Unitalsi cerca di dare, cioè la condivisione. Hanno condiviso con noi il loro dolore della perdita di un figlio e il pensare che loro poi decidono di mettersi al servizio soprattutto dei piccoli e delle mamme di bambini malati, credo che sia una delle più grandissime espressioni d'amore. Mettersi al servizio significa porsi in ginocchio accanto alle persone che hanno bisogno, porsi accanto alle loro necessità con quella semplicità e quell'umiltà che dovrebbero essere alla base della vita di ciascuno di noi, perché purtroppo di umiltà e di semplicità nella vita ce n'è davvero poco. Noi siamo facilitati attraverso l'Unitalsi a questo tipo di servizio perché è il carisma proprio dell'associazione. I momenti in cui mi commuovo in pellegrinaggio sono tantissimi. Io racconto sempre che io a Lourdes ho imparato a piangere, ho imparato a commuovermi, ho imparato a piangere di gioia fondamentalmente. Io dico sempre che scegliere di essere volontari è una grandissima scelta di coraggio. Perché voi scegliete di farvi carico e di diventare responsabili della vita delle persone, di persone che hanno estremamente bisogno di chi li aiuti a fare, a svolgere le funzioni anche più banali, quelle proprio più semplici, che a noi sembrano naturali e normali e che per loro non lo sono. E voi salendo su questo treno avete scelto di diventare responsabili di queste persone. Attraverso l'esperienza con l'Unitalsi ho permesso veramente a Gesù Cristo di entrare nella mia vita. Ti sembra veramente che hai la sensazione che qualcuno ti ascolti, che qualcuno senta le tue necessità, senta diciamo, le tue attese, le tue speranze, ripeto, anche le tue gioie. C'è qualcuno che veramente ti ascolta, ma soprattutto che ti ama in maniera assolutamente incondizionata.

Dopo il flambeau la sera, l'indomani mi ha raccontato che lei ha ricevuto una carezza durante il sonno. È come se fosse proprio una persona a fargli questa carezza. Un segno della Madonna verso di lei, verso di noi, della sua presenza. È riuscita a capire che nonostante tutte le difficoltà non siamo soli, ma c'è sempre qualcuno che ci prende per la mano.

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

dell'amore divino, Gianna Vedetta Molla, ebbe a scrivere: l'amore è il sentimento più bello che il Signore ha posto nell'animo degli uomini.

0: Credo sia molto facile quando si parla di una persona fuori dal normale, paradossalmente come la signora Beretta Molla, ci sia la tendenza a usare il criterio della straordinarietà, dell'esemplarità. In realtà ci vogliono molto rispetto e molta discrezione perché ho la sensazione che la vera forza di questa figura, di questa testimonianza, risieda nella sua normalità, normalità di donna, di medico, di moglie, di madre e in fondo la sua capacità di lasciare un segno si deve proprio a scelte che sono maturate in questa normalità, la forza interiore, la fede, la coerenza di certi valori. E per questo credo che ha lasciato un segno così forte, non solo all'interno della sua famiglia, ma anche nella Chiesa Cattolica.
1: Giovanna Beretta Molla è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2004. Se uno vuole ricercare oggi su una enciclopedia o anche su internet qualche notizia, quello che subito viene detto è stata canonizzata perché ha preferito morire pur di poter dare alla luce la sua bambina, ecco, rischiando

0: frutto, no?
1: Sì, ma
0: chef,
1: forse...
0: un connubio di frutti.
1: Chef, potremmo anche
0: con la
1: farle
0: pesca.
1: Forse con altri frutti proprio, anche la pera potrebbe essere, no?
2: Le albicocche, sai?
1: Bravo.
2: Le belle grandi, ok, si potrebbero prestare.
0: Prestare?
1: Sì. Io sono curiosa
2: la pesca
1: proprio...
2: è... Regina, sì.
1: La pesca regina. Io sono curiosa di vedere proprio come verranno, se il nostro forno sarà bravo come il tuo a casa.
0: Piacciono.
1: Allora,
0: ti apro?
1: Apri il forno, io vado piano piano perché c'è l'acqua dentro.
0: Testa.
1: Bravissima. Le metto qui così. Quanto tempo devono stare?
0: 45 minuti.
1: Bene, allora vieni qua. 45 minuti a... Quanti gradi?
0: 200.
1: 200 gradi, 45 sì, minuti e poi saranno pronte da servire, magari anche con una spruzzatina di panna, volendo.
0: Ma sei golosa, eh?
1: Sono golosissima e sono soprattutto curiosa di vedere che cosa sta facendo il nostro chef. Nel frattempo vedo che anche i nostri assaggiatori sono molto attenti, vi lasciamo con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte da Cristina e dal nostro chef nella puntata di oggi. Per preparare gli ossibuchi ai funghi abbiamo messo in ammollo per almeno un'ora i funghi secchi in acqua tiepida, poi li abbiamo scolati in una ciotola e tenuto da parte la loro acqua. Abbiamo pulito e eliminato eventuali parti di grasso dagli ossibuchi e li abbiamo incisi lungo i bordi per non farli arricciare in cottura. In una padella dal fondo largo abbiamo sciolto il burro assieme all'aglio schiacciato e abbiamo aggiunto sedano e carote tagliati a cubetti, rosolato qualche minuto, poi alzato la fiamma e aggiunto in padella gli ossibuchi precedentemente infarinati, facendoli rosolare 3-4 minuti per lato senza muoverli. Quando sono stati ben dorati, abbiamo sfumato con il vino bianco, poi abbiamo unito i funghi, ricoperto gli ossibuchi con metà brodo e acqua di ammollo dei funghi e fatto cuocere a fiamma bassa, coperti con un coperchio per circa mezz'ora, controllando di tanto in tanto e aggiungendo poco brodo se necessario. Trascorsa la prima mezz'ora abbiamo aggiunto i restanti liquidi e continuato la cottura per altri 30 minuti sempre con il coperchio. Poi abbiamo spento il fuoco, aggiustato di sale e pepe e servito ben caldo. Per preparare i peperoni bagna cauda abbiamo prima di tutto arrostito nel forno 4 peperoni girandoli ogni tanto fino a che non si sono cotti bene. Li abbiamo spellati e tagliati a pezzi larghi e lunghi. In un pentolino abbiamo messo olio extravergine d'oliva, 3-4 spicchi d'aglio, 10 acciughe sotto sale ben pulite, lavate e asciugate. Abbiamo lasciato cuocere fino a che le acciughe non si sono disfatte e all'occorrenza si può aggiungere del latte per far addensare la bagna cauda. Poi abbiamo servito i peperoni con sopra la salsa. Per preparare le pesche ripiene abbiamo spaccato a metà le pesche, le abbiamo scavate e abbiamo frullato la polpa insieme agli amaretti e al cacao. Abbiamo sbattuto in una ciotola l'uovo con lo zucchero e abbiamo unito al composto di pesche e cacao. Abbiamo farcito i gusci delle pesche e li abbiamo disposti in una teglia rivestita di carta forno. Abbiamo versato un po' di acqua nella teglia e cotto a bagnomaria in forno a 200 gradi prima e poi abbassando a 180 gradi per almeno un'ora. Ed ecco qua le nostre ricette realizzate e impiattate. C'è una fantastica bagna cauda piemontese fatta da Cristina con i peperoni. È buonissima, si sente un profumo di aglio, mamma mia. E poi c'è l'osso buco con i funghi che ha fatto il nostro chef, veramente delizioso. E per finire le pesche ripiene al forno. Buone, buone, un dessert davvero unico, sempre piemontese,
0: sempre
1: che
0: piemontese.
1: Ci piace tanto.
0: Sì.
1: Cristina, questa mia amica, abbiamo parlato tanto di Don Fabio oggi,
0: molto,
1: Don Fabio
0: sì,
1: Rosini, che ci lega.
0: Perché ci lega, eh.
1: E volevo chiederti una frase che ti sia un po' da guida nella tua vita.
0: Una domanda facile.
1: Sì.
0: Nulla è impossibile a Dio, ce l'ho stampata sul mio frigorifero, visto che parliamo anche di Dio e di Don Fabio, penso che va da sé, e proprio perché nelle mani del Padre nulla è impossibile,
1: nulla
0: quindi
1: è impossibile.
0: Nei momenti difficili ho sperimentato questo.
1: E tu pensavi che sarebbe stato impossibile che ti sposassi?
0: Esatto.
1: Non ti vedevi mamma, invece hai tre figli bellissimi.
0: No, io mi vedevo, ma non mi vedevano gli altri, capisci? Quindi, cioè, io...
1: E... E con Antonio continuate ad aiutare Don Fabio, fate

0: richiesti per le 10 parole?
1: Sì, per le 10 parole per i giovani under 35, Don Fabio chiaramente sacerdote, ed è bellissimo perché ci sono 1000 giovani
0: ogni
1: che
0: volta che
1: arrivano,
0: vengono ad ascoltare.
1: Sì, e hanno proprio, li vedi che hanno fame, sì. Fame di vita vera.
0: Sono delle catechesi bellissime che hanno aiutato tantissimo anche me, che hanno cambiato la nostra vita.
1: Esatto.
0: E dicevi che questi giovani hanno fame e avevano fame anche i nostri assaggiatori, ma sono sazi. State provando le pesche, vero?
1: Sì. Come sono?
2: Sono molto interessanti e molto piemontesi, perché secondo me anche l'abbinamento con l'amaretto è
1: sì, giusto,
2: sono dei biscotti tipici
1: sì,
2: delle
1: sì,
2: vostre
1: sì,
2: parti.
1: Sì.
0: Sono venute bene?
3: È un dolce rinfrescante, è rinfrescante come dolce.
0: Infatti è un dolce sì, che è bello anche le sere d'estate, ma sarà bellissimo
1: sì,
0: anche quello che ci farà adesso il nostro chef, perché non finisce qui. Ora
1: no,
0: c'è il momento nel quale il nostro chef riutilizza tutto quello che abbiamo lasciato nelle preparazioni.
1: Davvero?
0: E ci fa una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere?
1: No, fantastico.
0: Andiamo a vedere. Cosa fai, chef?
3: Abbiamo recuperato le alici, non si potevano assolutamente perdere,
1: no.
3: Le abbiamo messe in padella con del burro, un pochettino di acqua, non di cottura, perché tra la sapidità delle alici e l'acqua salata rischiavamo di innalzarlo un pochino troppo.
0: Grazie
3: questo
0: per questi consigli, chef.
3: Un pochino di timo. Non fa parte faceva parte del nostro orto,
0: l'abbiamo
3: essiccato e ora abbiamo questo. Uno spaghetto che insomma, ci sta sempre bene, saltiamo in padella e andremo a chiudere con una cosina particolare.
0: Una cosina particolare che non è la muddica turrata,
3: no,
0: che
3: no,
0: ci starebbe bene, Sonia.
3: Sicuramente,
0: perché con le...
3: diciamo che ci siamo spostati un pochino, Sonia ci perdonerà per
0: dal
3: questo.
0: Sud al nord,
3: esatto.
0: Oggi. Abbiamo questi spaghetti che andiamo a saltare.
1: Hai fame?
0: Questa salsina, hai fame?
1: Io
0: vero?
1: Fame.
0: Che bello.
3: Sarà un piacere condividerli.
1: Sì.
0: Bene, quindi abbiamo fatto il primo piatto così che mancava nel nostro menù di oggi.
3: Sì, i nostri assaggiatori non potranno dirci nulla. Abbiamo anche il contorno oggi, se vogliamo considerarlo un contorno.
0: La bagna cauda. Abbiamo veramente contemplato tutto in questo menù buonissimo, saporitissimo. E come potremmo chiamarli questi spaghetti? Una spaghettata, non lo so.
3: Io non so chi ci svelerà ciò, però secondo me Luigi potrebbe sentirlo suo, perché abbiamo il pesce, ma con qualcosa che viene dall'alto nord, quindi lui dovrebbe sentirlo un po' suo.
0: Per me sarebbe uno spaghettino sué sué, cioè fatto bello bello presto presto. Sonia, che dici tu?
2: Secondo me spaghetti...
3: Spaghetti 1?
0: Spaghetti 2?
3: Spaghetti,
2: spaghetti alici, spaghetti alici piemontesi. Perché non hai detto l'ingrediente segreto.
3: Visivamente lo si coglie.
0: Mi hanno detto di non svelare, io da qui lo vedo. Io vedo degli amaretti che non sono avanzati, perché lui li ha proprio rubati.
3: Sottratti.
0: Li ha sottratti, però andava bene. Quindi burro, alici, e invece della muddica turrata, amaretti sbriciolati. Che meraviglia il contrasto dolce e salato.
4: Ve lo dico io.
0: Sì.
4: Spaghetto capriccio mediterraneo dolce.
0: Bello. Spaghetto carino, dai, spaghetto capriccio mediterraneo dolce, aggiudicato! E allora con questa ricetta del riciclo, che potrebbe essere anche una nuova invenzione da proporre in un menù di un ristorante stellato, salutiamo la nostra amica Cristina Odasso, che torna da Antonio, da Maria, Giovanni e Gabriele.
1: Sì.
0: Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
4: Ciao.
0: Che restano qui con noi, e salutiamo il nostro chef. Ci ritroviamo tutti domani qui nella cucina di Quel che bolle in pentola alla stessa ora su TV 2000. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao. Eccoli là! Ciao!

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero, perché tutte queste popolazioni provate dalla violenza possano di nuovo trovare quella pace. E preghiamo anche per la situazione del Venezuela, per il terremoto, per quanti sono morti, per quanti sono feriti, per quanti ancora sono sotto le macerie, per tutta questa popolazione così nella prova, perché possano anche loro avere la forza di superare questo momento. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Preghiamo perché possiamo cogliere attraverso l'ascolto della parola i fratelli, gli eventi, i tanti inviti del Signore nella nostra vita ed essere solleciti come Maria a rispondere con generosità e amore.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Amen. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Preghiamo per i sacerdoti e per tutti i consacrati, perché sentano l'urgenza di andare incontro ai fratelli ad annunciare con gioia l'amore infinito di Dio, con generosità offrano la loro vita al Signore per la redenzione di tutti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Preghiamo per tutti i bambini, perché la loro vita sia sempre protetta e la loro infanzia sia vissuta nella pace e nella serenità di una famiglia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
4: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave, o Maria, piena di grazia.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e lo benedisse. Preghiamo per i missionari, che con generosità portano in terre lontane Gesù ai fratelli che ancora non lo conoscono. Siano sempre trasparenza dell'amore di Dio lì dove sono chiamati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Preghiamo per tutte le mamme e tutti i papà, perché sappiano essere generosi verso la vita e con passione e amore educhino alla fede i figli che il Signore dona loro.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci ora il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Salve Maria, creatura la più preziosa della creazione. Salve Maria, purissima colomba. Salve Maria, torcia inestinguibile. Salve, perché da te nacque il sole di giustizia. Salve Maria, dimora dell'immensità, che racchiudeste nel tuo seno il Dio immenso, il Verbo unigenito, producendo senza aratro e senza seme la spiga incorruttibile. Salve Maria, Madre di Dio acclamata dai profeti, benedetta dai pastori, quando con gli angeli cantarono il sublime inno a Betlemme, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Salve Maria, Madre di Dio, gioia degli angeli, giubilo degli arcangeli che ti glorificano in cielo. Salve Maria, Madre di Dio, per te adorarono Cristo i magi guidati dalla stella d'Oriente. Salve Maria, Madre di Dio, per la quale Giovanni Battista, fin dal seno di sua madre, sobbalzò di gioia. Salve Maria, Madre di Dio, che portasti al mondo una grazia ineffabile. Salve Maria, Madre di Dio, che facesti splendere nel mondo colui che è la vera luce, il nostro Signore Gesù Cristo. Salve Maria, Madre di Dio, che portaste la luce a quelli che erano nelle tenebre e nell'ombra della morte. Salve Maria, Madre di Dio, Madre di colui che i Vangeli proclamano benedetto. Salve Maria, Madre di Dio, per la quale venne al mondo il vincitore della morte e il distruttore dell'inferno. Salve Maria, Madre di Dio, per la quale venne al mondo l'autore della creazione e il restauratore delle creature, il Re dei Cieli. Salve Maria, Madre di Dio, per la quale rifulse e risplendette la gloria della risurrezione. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, San

0: Santa Bernadette. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Le prime serate di TV 2000. Lunedì. Tratto dal libro della Genesi, il film Giuseppe venduto dai fratelli. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria. I tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.

o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo, c'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte, andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000.

ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. In quell'estate lì io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico, ma perché questo è fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico, beh, un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock, però era un prete, dico, allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non me veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30-31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po', per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale e poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona, e io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York, e quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale, perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi, la resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe, non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo, e questo a me fa molto bene, sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi certamente grande è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. E era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà, come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara, e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziona ancora, capii che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta Litania dei Santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte, e bellissima, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma, e alla fine di questa lettera lui diceva che cosa Dio vuole dirci con questo evento. Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. Noi sacerdoti abbiamo il compito, innanzitutto, di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare, e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa, cioè non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande che a volte mi rimprovero di non fare è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera, cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

Buonasera e bentrovati, un'altra diretta di In Cammino. Oggi ci spostiamo a Milano per andare a scoprire, o meglio a riscoprire, il tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio. Dopo la sigla.

0: Ambrogio al centro della città, qual è oggi il legame di Sant'Ambrogio con la diocesi di Milano? Lo spiegheremo anche ai non milanesi. In che modo è possibile tener viva questa connessione attraverso anche il suo tesoro? Ne parliamo con Monsignor Carlo Faccendini, ben trovato Don Carlo.
1: Grazie, grazie.
0: Abate parroco della Basilica di Sant'Ambrogio e poi collegata con noi c'è Miriam Tessera, ben trovata Miriam.
2: Buonasera, buonasera.
0: Procuratore scientifico di un'iniziativa di cui parleremo questa sera, Ambrosius, e anche responsabile dell'archivio capitolare della Basilica di Sant'Ambrogio. Allora, Don Carlo, per chi non lo conosce, chi è Ambrogio? Perché è così importante per Milano?
1: Ambrogio arriva a Milano nel 370, a 30 anni, e arriva come consularis, governatore di un territorio molto vasto, la regione di Liguria e di Emilia, praticamente l'Italia settentrionale. Certo.

0: però è in grande difficoltà, è divisa tra ariani e cattolici, diremmo. L'unico che sembra in grado di rimettere insieme la città è lui, no? E la leggenda, dice che durante un'assemblea pubblica, dopo l'intervento di Ambrogio, un bambino, si alza e grida, Ambrogio Vescovo, e tutti, Ambrogio Vescovo, no? E quindi Ambrogio si è trovato in grande difficoltà, acclamato da tutti, e il suo biografo dice che ha fatto di tutto per non diventare vescovo, no? Ha cominciato a torturare i prigionieri, quasi ad accreditarsi una fama di crudele, ha riempito il palazzo di prostitute, come dire, sono un poco di buono, non... si è accreditato la fama di intellettuale che non era, Ambrogio era un capo, non un intellettuale come Agostino, no? E poi alla fine è fuggito. È fuggito, ma poi torna indietro e in una settimana, il 30 novembre del 374, riceve il battesimo, l'ordinazione sacerdotale e il 7 dicembre l'ordinazione episcopale.
1: In barba a tutti i seminari, che ancora chiaramente non esistevano. Quindi una figura fondamentale, Miriam tessera per la Chiesa di Milano, perché di fatto nasce con Ambrogio la Chiesa di Milano, tanto che la Chiesa di Milano si dice anche la Chiesa ambrosiana, c'è cioè addirittura un rito ambrosiano, quindi diciamo che è proprio nel DNA dell'essere milanesi, cristiani.
2: Assolutamente sì, c'è questo legame fin dall'inizio fortissimo, fin da prima, come ha detto appunto l'abate dell'ordinazione episcopale, tra Milano, Ambrogio e la sua gente. Tant'è che già quando Ambrogio era vivo, dopo la sua ordinazione episcopale, i milanesi festeggiavano la ricorrenza del 7 di dicembre e lui lo ricorda con parole veramente molto importanti e pregnanti. Lui dice: oggi è come rinnovare il mio ministero perché voi milanesi siete per me insieme genitori e figli. Genitori perché mi avete chiamato voi a questo compito, figli perché io sono il vostro pastore. Quindi c'è veramente questo legame che continua anche dopo la morte. Nel momento in cui Ambrogio muore, viene sepolto nella basilica dove aveva fatto seppellire i due martiri milanesi, i primi martiri milanesi che trova nel 386, Protaso e Gervaso, lui sceglie di farsi seppellire accanto ai martiri a cui lascia il posto di onore e la gente comincia subito a considerare questo luogo come una memoria viva. Addirittura vengono scritti degli inni e si dice sepolto vive ed è il cuore intorno a cui non si organizza soltanto la basilica costruita e ricostruita nel corso dei secoli, ma si organizza la comunità civile anche di Milano ed è un'eredità che perdura ancora oggi. È veramente un momento, un luogo molto particolare.
1: E allora, proprio per custodire, tramandare il carisma di Ambrogio, renderlo vivo rispetto ad una chiesa, quella del 2026, c'è una bella iniziativa, Ambrosius, scopriamo di più in questo servizio, vediamo.
3: Ambrosius è il nome di questa nuova proposta di itinerario che la parrocchia offre ai fedeli e ai visitatori. Ambrosius è ovvio, parte dal fondatore di questa chiesa, il vescovo Ambrogio, che ancora riposa in cripta dal 397. Proviamo a ridare un sentimento di vicinanza ad Ambrogio con il suo letto e con anche altri elementi molto particolari. In questa teca c'è la scodella di Ambrogio. Siamo davanti a un'altra reliquia reale, diretta, che è venuta in contatto con il vescovo Ambrogio. Quello che noi vogliamo è offrire la figura di un vescovo che si è messo a servizio della sua chiesa, tanto che si è voluto spogliare di tutti i suoi beni e fuse i vasi d'oro dei calici e delle altre suppellettili liturgiche per riscattare dei cristiani prigionieri e messi in schiavitù. Questo è il letto in cui venne esposto Ambrogio morto alla venerazione dei fedeli. Certo è un letto povero questo, è un letto povero se pensiamo a tutti i letti che vediamo nelle varie residenze imperiali o reali quando si fanno vedere.

il famoso letto in cui dormì Napoleone. Cosa si può dire oggi Ambrogio? È una domanda che ha risolto molto bene il nostro vescovo Monsignor Delpini per guidare questo percorso, perché è un invito a leggere i segni dell'arte e attraverso questi ad andare oltre.

0: viva, che viene trasmesso ben oltre il fatto materiale del legno con cui è composto.
1: Don Carlo, rendere visibile tutto quello che abbiamo visto anche in questo servizio è un po' come riconsegnare alla città, alla parrocchia, un tesoro.
2: Ci siamo mossi guidati da questi due grossi riferimenti. C'è una frase scritta dal cardinale Ratzinger, no? Il quale diceva che ci sono due realtà che concorrono a rendere evidente la fede: la vita dei santi e la bellezza che la fede ha prodotto nei secoli. È la fotografia della Basilica di Sant'Ambrogio che racconta storie straordinarie di santità, Ambrogio, Gervaso, Protaso, Satiro, Marcellino, ed è anche uno scrigno di straordinaria bellezza. Custodire la bellezza di questo luogo è un modo anche per riproporne la santità. E poi c'è un'altra cosa che secondo me è importante, ed è questo connubio tra la parrocchia, la realtà parrocchiale, la parrocchia Sant'Ambrogio e il santuario di Sant'Ambrogio. Si fecondano, no? Chi arriva da noi perché cerca il santuario di Ambrogio si accorge che è anche la casa di una comunità.
1: Non è una casa vuota.
2: Esattamente. E la parrocchia vive della memoria, della ricchezza, della tradizione legata ad Ambrogio e al grande rito ambrosiano, alla grande tradizione ambrosiana.
1: Sarebbe contento Ambrogio, no? Della vita che vede quotidianamente negli ambienti della Basilica,
2: no? Penso di sì, ma è una responsabilità per noi, di tenere viva una realtà che ha questo grosso riferimento, no, in lui.
1: Miriam Tessera, parlate di tesoro e non di museo. Secondo me c'è una differenza ben netta, senza chiaramente parlare male dei musei, però tesoro ci dice qualcos'altro. Che cosa?
3: Sì, è stato un suggerimento che è venuto anche dal nostro arcivescovo, e il tesoro è il senso di qualche cosa che rappresenta una memoria viva. Nel Medioevo il tesoro di una chiesa rappresentava visibilmente la gloria di Dio e quindi sosteneva la fede attraverso la bellezza, come ha detto l'abate, sosteneva la fede e l'identità della comunità intorno alla memoria dei santi. Quindi il tesoro mantiene una funzione storica, manufatti di altissima qualità artistica e di indagini archeologiche, ma anche un'identità spirituale molto profonda, ed è questo il desiderio che abbiamo di restituire, non soltanto una conoscenza storica, archeologica, scientifica molto rigorosa, ma anche l'identità spirituale che c'è dietro di una comunità che nel corso di secoli ha rinnovato la memoria di Ambrogio e si è riconosciuta in questa identità. Per questo mi piace dire che il tesoro diventa un po' un luogo di mediazione tra un'altissima ricerca scientifica, e qui desidero veramente ringraziare il comitato scientifico che ci ha seguito passo a passo e che continua a seguire la nuova vita del tesoro di Ambrogio, le ricerche scientifiche, gli allestimenti, la divulgazione, e dall'altra parte anche il racconto ai vari pubblici. Molto spesso si tratta di persone che vengono con un interesse artistico, un interesse culturale, ma che sono dei pellegrini inconsapevoli alla ricerca di qualche cosa di più. Ed ecco perché noi abbiamo deciso di mettere l'attenzione su questo senso del tesoro. D'altra parte, nel Medioevo la Chiesa ambrosiana dal X secolo cantava «Apparve nel mondo un tesoro Ambrogio», quindi in sé Ambrogio rappresenta una memoria storica, ma anche una presenza reale. E questo sicuramente è qualcosa che chi viene da noi percepisce, anche attraverso tutta una serie di strumenti tradizionali e digitali che permettono al visitatore di riconoscere, riscoprire le storie che ci sono dietro questa figura eccezionale.
1: C'è anche un sito che racconta questa esperienza, ma lo vedremo subito dopo qualche istante di pubblicità. Torneremo qui in studio a parlare di Sant'Ambrogio e di Ambrosius. Pubblicità.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, tratto dal libro della Genesi, il film Giuseppe venduto dai fratelli. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria, i tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.
1: Bentornati, stiamo raccontando questa sera del tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio, come dice il nostro titolo, arte, memoria e accoglienza. Monsignor Carlo Faccendini, tra l'altro Ambrogio motivo della conversione di un altro grande santo, Agostino.
2: Agostino arriva a Milano nel 384 raccomandatissimo, no, come professore universitario. A dire la verità, Agostino rimane impressionato non solo dalla figura di Ambrogio, ma di come Ambrogio stava con la sua gente, e la Chiesa di Milano, a convertire Agostino. E Agostino resta impressionato, lui dice, vidi ecclesiam plenam, no? Ho visto una chiesa piena, cioè con tanta gente diversa, raccolta attorno al Vescovo e nel comune appartenere a Gesù Cristo. E poi è rimasto impressionato dalla preghiera della Chiesa di Milano, dal canto. Ambrogio aveva una pedagogia del canto, perché cantare la fede era per lui non solo elemento educativo, formativo, ma anche grossa esperienza di comunione, cantare insieme la fede, gli inni, no? Ancora Agostino rimane impressionato anche dall'attenzione che Ambrogio e la Chiesa di Milano riservava agli ultimi, ai poveri. L'architetto Capponi prima ha ricordato che Ambrogio ha venduto i calici, pezzi d'oro, per liberare i prigionieri. Ha detto: ho preferito liberare degli uomini che non tenere sotto chiave degli oggetti d'oro. E da ultimo Agostino rimane impressionato dalla chiesa, da questa chiesa che era dedicata ai martiri, perché Ambrogio l'ha dedicata ai martiri per riproporre il martirio come condizione abituale della Chiesa, anche nell'epoca in cui le persecuzioni, le grandi persecuzioni erano finite. Per non omologarsi, la Chiesa vive una costante condizione di martirio, è straordinario.
1: Nel IV secolo, nel sono quarto tutti i concetti secolo. Attualissimi. La comunità come fonte di un'esperienza vocazionale, attuale anche adesso, se pensiamo, certo. Una città piena di persone diverse. No, anche diverse. Questo è un fatto che
2: la
1: racconta...
2: professoressa Cattaneo, che ha fatto un'indagine sui santi, ma anche sugli scheletri dei milanesi del IV secolo, ha detto che la Milano del IV secolo era più multietnica della Milano di adesso. Interessantissima l'indagine.
1: Miriam Tessera, un messaggio questo che cosa dice alla Milano che siamo abituati a vedere, a raccontare, anche per tutt'altre notizie, diciamo. Sant'Ambrogio è comunque il cuore anche fisico, geografico di questa città.
3: Sì, è un messaggio, come diceva l'abate, che si ripropone. Milano, sede dell'impero, città multietnica del IV secolo, Milano, impero economico che traballa nel XXI secolo, e che cosa può attingere dalla memoria di Ambrogio? Sicuramente un recupero della sua identità profonda, di questo legame tra comunità e memoria, comunità e vescovo, e quindi qualche cosa che si rinnova e che si crea. Noi abbiamo scelto una frase di Ambrogio come motivo portante della comunicazione di questo nuovo tesoro. Ricordare il passato per guardare al futuro. Ecco, il sapiente, dice Ambrogio, è colui che ricorda il passato per guardare al futuro. Allora, attraverso il recupero di questa memoria storica, siamo convinti che ci si può ricostruire un'identità per una Milano che è un po' smarrita, come era ai tempi di Ambrogio. In tutte le fasi della storia, quando Milano ha un cambiamento, una trasformazione profonda, pensiamo all'arrivo dei Franchi che demoliscono di fatto il regno dei Longobardi, pensiamo al momento in cui ci si confronta con il potere imperiale nell'XI secolo e poi nel XII secolo, e poi dopo nelle lotte tra i Visconti e i Toriani, ancora dopo all'epoca di San Carlo, bene, Milano torna alla memoria di Ambrogio e recupera energia. Recupera identità, recupera speranza. Abbiamo appena chiuso il Giubileo della Speranza ed è stato un altro dei motivi che ci ha spinto a riproporre la memoria di Ambrogio, a restituirla alla città e perché no, all'Europa e al mondo. Per questo abbiamo anche curato molto tutta una nuova parte destinata alla didattica e all'accoglienza dei gruppi e soprattutto dei ragazzi. Attraverso laboratori, visite guidate, si riscopre non solo un patrimonio di arte e cultura, ma un'identità per i nuovi cittadini della nuova Milano, come nuovi erano probabilmente Protaso e Gervaso, i martiri che sono nati e cresciuti a Milano, ma che probabilmente erano figli di persone provenienti da altre zone dell'impero. Proprio le indagini antropologiche sugli scheletri hanno dimostrato che erano molto più alti della popolazione milanese media. Quindi questo è il messaggio che noi desideriamo restituire.
1: Don Carlo, abbiamo un paio di minuti, però è interessante come da queste vostre parole emerga una realtà viva, ce l'hai detto anche all'inizio, ma che la parrocchia, la basilica diventi crocevia di ricerca scientifica, di sperimentazione anche pastorale,
2: Certo.
1: di un ambiente nuovo che è aperto per ritornare alla tradizione e al perché esiste una chiesa a Milano. Questa è una bella responsabilità per l'abate, il parroco, anche portare avanti, formare, creare un gruppo di lavoro, anche molto sinodale.
2: È una grossa responsabilità, ma anche direi affascinante. Ecco, io a volte mi ritrovo a vivere tutte e due queste realtà, a volte a sentire di portare un grosso peso. E altre volte invece di godere di una esperienza che ha un fascino unico, straordinario. E quindi sono un prete fortunato,
1: Ecco, infatti volevo
2: fortunatissimo a
1: chiedere
2: vivere.
1: che effetto fa celebrare
2: Eh
1: sulla
2: sì,
1: tomba di fatto di Ambrogio.
2: celebrare sull'altare che è straordinario, un tesoro, anche se l'altare porta scritto che il tesoro vero sono le ossa che custodiva, e quindi. Però è straordinario, ecco. Ed è una esperienza che condivido con altri preti, in un contesto davvero unico, direi, proprio bellissimo.
1: Allora, andate sul sito Ambrosius, proprio sito, anche passando dal sito della Basilica che abbiamo visto poco fa, per avere tutte le informazioni e capire anche gli orari, no? Per poter
2: Sì.
1: accedere e visitare. Eccolo qua, lo vediamo, il sito proprio del tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio. Una bella notizia, abbiamo dato questa sera in cammino, siamo molto contenti di aver ospitato Monsignor Carlo Faccendini e Miriam Tessera. Buon lavoro, grazie per essere stati con noi. Buon fine
2: Grazie,
1: settimana. Noi
2: grazie a
1: ci
2: voi.
1: ritroviamo
3: Grazie a voi.
1: lunedì, come sempre, per una nuova puntata di In Cammino. A presto e grazie.

0: Allora, ci sono le nostre puntate, buongiorno, bentrovati, c'è l'ora solare e ci sono puntate che sono doverose, le definisco così, perché parleremo anche dei 50 anni, qualche giorno fa ha compiuto 50 anni una pellicola che è uno dei film italiani più visti in assoluto, Amici miei, ma la puntata doverosa è dedicata a lui, perché lui è stato, è e resta un gigante. Ne sentiamo una mancanza totale ed assoluta, però lui c'è attraverso la sua arte, attraverso il suo nome. Ed è il nome di due dei suoi quattro figli che hanno deciso di passare un po' di tempo con noi. Io li ringrazio fin da adesso perché hanno fatto un regalo immenso all'ora solare a TV 2000. Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi, Ugo Tognazzi, ben arrivati. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie, a ribacio.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Grazie.
0: Allora, qua, signori, l'arte è veramente un fatto di famiglia, perché, oh, tutti bravi voi.
2: Oh, tutti bravi.
0: Ma com'è?
2: Siamo tanti, siamo
0: siete tanti. Tanti. Siete
2: tanti. Ne mancano un paio.
1: Sì, sì. Thomas e Maria Sole.
0: Thomas e Maria Sole.
1: Nell'ordine, il secondo e la quarta.
0: Il secondo.
1: Io sono il terzo e lui il primo.
2: Thomas è il secondo ed è norvegese a tutti gli effetti, sì. Mamma norvegese, Margaret, bellissima Margaret Robson, vive in Norvegia. E
1: fa il produttore adesso.
2: Fa
1: prima
2: il produttore, ha 18 figli, quanti figli?
1: Ne ha 5. Ne ha 5, ha superato papà. Però da tre, anche lui da tre. Donne diverse.
2: Insomma, fa anche lui il cinema,
1: eccolo,
2: anche
1: là.
2: Lui del Milan,
0: sì.
1: Sì. Molto italiano,
0: molto italiano, ecco, questo volevo arrivare. Norvegese la mamma, ma lui molto Tognazzi.
1: Sì, partito come attore, anzi in realtà come cantante rock, poi si è tramutato in attore giovane norvegese, sì. Poi in regista e alla fine in produttore.
2: Produttore di grande successo, ha avuto 2 anni fa, ha avuto un film agli Oscar con la Norvegia.
1: Sì.
2: Il candidato agli
1: la persona peggiore del mondo era il film.
2: Beh, non è lui,
0: sì.
1: No, lui è la
0: non è lui la persona,
1: no, forse è una delle persone migliori
0: poi
1: del mondo.
0: Sapete
1: Thomas.
0: Che c'è? I fratelli Tognazzi sono così belli da ascoltare perché hanno sta voce bella. Avete la voce bella,
2: ma
0: voi,
2: tu c'hai la voce bella, tu c'hai la bella presenza,
0: anime
2: c'hai
0: d'oro.
2: Gli occhi meravigliosi.
0: È poeta, egli è poeta.
1: È un grande poeta.
0: Allora, sentite, molto spesso noi vi sentiamo dire Ugo, perché il vostro papà è stato assolutamente papà, però più volte l'avete definito un compagno di giochi. È anche questo quello che lui vi ha lasciato, questa sensazione bella, piacevole, di avere un compagno di giochi vicino.
2: Beh sì, diciamo che oggi come oggi non si può nemmeno dire, perché pare che non sia giusto, insomma era anche molto amico, almeno io l'ho recepito come tale, l'ho vissuto anche un po' di più, ma essendo il più vecchio, diciamo che ho avuto il privilegio di frequentarlo un po' di più. Però sì, per me, cioè, gli ho dedicato un film che non è mai riuscito a vedere, che era Ultra,
0: sì.
2: E la dedica, lui se n'era appena andato nel 90, e la dedica era a Ugo, mio padre, amico, e maestro, perché è stato un po' tutte queste cose per me personalmente, ma credo anche per Gianmarco, per Maria Sole, per Thomas.
0: Gianmarco, no? Noi stiamo vedendo foto che ci arrivano.
1: Questa è Corrì, che meraviglioso.
0: Una più bella dell'altra. Questo, signori, questo è Ricky Tognazzi, quando voi lo vedete così serio, una persona tutta così impegnata, questo è Ricky.
2: Ero già serio.
0: Vedi? Eri già serio, ti vediamo anche con la cravatta. Invece credo che la foto prima, con tanto di caschetto biondo, fosse...
1: Se pensa a caschetto biondo.
0: Ma insomma, uffa. Gianmarco, allora, chiamarsi Tognazzi, oggi vogliamo parlare di questo papà che ha dato e continuiamo a pescare nella sua opera, nella sua cinematografia, ma anche nel suo essere, ha dato così tanto a questo paese. Questo, secondo voi, è sufficientemente riconosciuto, è abbastanza ricordato? Noi siamo un paese con una memoria un po' questo sei tu però,
1: Sì, questo sono io.
0: Se io se vedi,
1: e non
0: se
1: è
0: uguale.
1: Neanche il periodo più biondo. Sì, per concludere la cosa di prima, diciamo
0: beh, guarda,
1: che...
0: guarda la faccia soddisfatta,
1: sì,
0: di
1: sorniona,
0: papà proprio.
1: La faccia sorniona, ma devo dire che è stato molto divertente. Lui chiude la poesia di cui parlavamo l'altro giorno, una poesia che scrisse a me, dice: io sono destinato a fare bimbi adulti, io che non so crescere. E in qualche modo parla di un padre che ogni tanto diventava, non dico figlio, ma coetaneo dei suoi figli, e infatti non amava molto diciamo, quell'età tipica che c'è tra l'adulto e il bambino, che è l'adolescenza, dove ci sono degli squilibri che sto vivendo io sui miei figli, ecco, che sono adolescenti in questo momento.
2: Questo ti fanno penare.
1: Beh, tutti quando siamo nel periodo adolescenziale abbiamo la presunzione di sentirci adulti.
2: Però lui, il papà, non se ne accorge, giustamente. No, veramente, due figli fantastici. Due figli fantastici.
1: Per cui lui doveva essere o tuo compagno di giochi di bambino, o doveva essere adulto per poterti confessare tutto. Io sì, ho invidiato molto.

0: di Ricky il fatto che avessi avuto quel periodo da coetaneo, diciamo da adulto, che io ho recuperato però nella parte finale della vita
1: Sì,
0: con
1: l'hai
0: papà. Sì.
1: recuperata e l'hai recuperata, permettici. Molto bene. Io, signori, oggi mi dovete scusare, io parlo da tifosa oggi, perché non da appassionata di cinema e basta, non da persona grata a Ugo Tognazzi e basta, da tifosa, perché quest'uomo meritava davvero un tifo calcistico. Lo merita ancora oggi, lo meritano i suoi film, possono passare 50 anni e tu dici già 50 anni e li vedi, vedi, rivedi e guardi quei suoi occhi, quella sua malinconia, allegria, intelligenza e capacità di tagliare come un coltello la carta. Questo era Ugo Tognazzi, ci vediamo tra un attimo con Ricky e Gianmarco. Tognazzi sono proprio veri, sono proprio con noi. Oh, questo.
2: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
5: Non voglio venderli.
6: Poi, forza!
7: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
8: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: sì, Ugo Tognazzi, a lui dedichiamo l'intera puntata dell'Ora Solare ed è, credetemi, troppo poco. Allora, Ricky e Gianmarco Tognazzi, wow, sono qui con noi, e due a battere le mani, e mi ha raggiunto, ci ha raggiunto, la storica e critica del cinema, questa ragazza che è seduta qui accanto a me, con una cultura sesquipedale, Chiara Ricci, eccola qua, che ha scritto questo libro, Ugo Tognazzi, Ridere è una cosa seria, già il titolo, voglio dire, rende perfettamente il senso, no?
1: Sì,
0: era una cosa seria per lui ridere?
1: Sì, sì, credo di sì, assolutamente sì, almeno per come io l'ho conosciuto, ovviamente, con i miei studi, quindi purtroppo non direttamente.
0: Studiato.
1: Ho studiato, ho guardato, osservato e anche, ecco, grazie, ringrazio di nuovo Ricky, Gianmarco, Maria Sole, Thomas, che hanno contribuito anche loro a lasciare un ricordo all'interno.
0: A lasciare un ricordo nel libro. Ricordo, memoria, ci siamo un po'... Oggi è una puntata dove le domande non esistono, noi si lancia un tema e di quel tema parliamo. Lo ricordiamo abbastanza questo fenomenale artista, nostro artista?
2: Ma chi può dirlo? Nel senso che sono passati 35 anni e molti come te, come molti qui nello studio, se lo ricordano. Quindi questa è la prova provata che gli artisti in realtà non muoiono mai, perché continuano, sopravvivono attraverso le loro opere, no? Però poi le loro opere vanno valorizzate, vanno viste, e adesso, diciamo, dopo questa giungla di piattaforme, televisioni, televisioni libere, internet, eccetera, è diventato tutto un po' disordinato, si rischia di essere inglobati dentro un magma di ricordi un po' sfuggenti, un po' vaghi. Però, diciamo, insieme con Gianmarco, con Maria Sole, con Thomas, abbiamo organizzato cose, abbiamo scritto un libro insieme che si chiama Ugo.
3: Cos'è,
2: un papà di Salvatore?
3: Sì, conclude con papà di Salvatore.
0: Un papà di Salvatore.
2: E poi
3: Maria Sole ha fatto un film documentario che è il ritratto di mio padre. Ricky ne ha fatto per il centenario.
2: Io ho un progetto di fare un film che spero di riuscire a fare prima o poi.
0: Esiste la Tognazza. Esiste la Tognazza. Tra poco.
3: In realtà credo che noi in tempi non sospetti abbiamo sempre voluto cercare di ricordarlo certe volte,
0: ma
3: devo essere sincero.
0: Solo esistendo, ragazzi, solo lavorando con la vostra arte. Cioè, non per il nome, non è solo il nome, come fate, come vivete.
3: C'è un modo che lui ha lasciato, un modo di vivere la vita.

0: Ita, poi ognuno di noi in maniera diversa, ma credo che ognuno di noi ha un'estensione sua di Ugo. E abbiamo fatto molto per ricordarlo, certe volte in effetti anche sostituendoci a quello che è un discorso molto più ampio che andrebbe fatto su tantissimi altri grandissimi artisti che ci sono
1: Hai
0: in
1: ragione.
0: Italia, perché è proprio secondo me un discorso di formazione. Se è chiaro che se i ragazzi non vengono, le nuove generazioni non vengono formate fin dalla scuola a conoscere il proprio passato, in questo caso del cinema, della radio, del teatro e della televisione, oggi, come diceva Ricky, con questo magma si fa
1: Sì.
0: fatica a identificare le cose.
1: Allora
0: Si dice
1: prendete.
0: supercazzola, ma non si sa che è Amici miei, che è Conte
1: Oh.
0: Mascetti e che è Ugo
1: Ed è
0: Dominguez.
1: entrata nella Treccani,
0: Sì.
1: ovviamente. Allora, amici miei, sono passati 50 anni, volete insegnare cosa significhi il grandissimo cinema? Sedete i vostri ragazzi, nipotini, amici, figli di amici, davanti alla TV o davanti a un grande schermo. Sono passati 50 anni ed è ancora il film per il quale noi diciamo grazie, amici miei.
2: Che parti sempre, sì. Sempre in mezzo me lo trovo.
3: Ragazzi, sul binario 3, parti il locale per Empoli.
2: Andiamo, al binario 3!
3: Ilario!
2: Beh, professore!
1: Lo vedi oggi, è di oggi questo film, è di oggi questo film. Questo film è film nato da un'idea di Pietro Germi, portato alla regia, perché Germi non c'era più, dal grande, infinito Mario
4: Ah, proprio
1: Monicelli.
4: gliel'era passato lui, Germi ha accolto Monicelli, che era già un grande regista, consapevole che non ce l'avrebbe fatto a fare il film, e gli consegna, Monicelli gli consegna il film.
1: Ma quando voi rivedete papà in questo film, che pensate? Tu dici che domanda è? Mi interessa, mi intriga. Quello è vostro padre, andiamo al binario 3 e voi con quella sua voce meravigliosa. Che pensate quando lo vedete e rivedete?
4: Ma c'è un misto di sensazioni, intanto di analisi professionale, no, di quello che stai vedendo, della consapevolezza di avere avuto un padre maestro, appunto, un
1: Sì.
4: grande attore, e poi riconoscere in lui quello vero, no? Perché poi papà era uno di quegli attori che portava se stesso sul grande schermo. E come portava poi il grande schermo, portava il suo lavoro e lo riportava a casa, come
1: Lo
4: fanno.
1: portava a casa,
4: Sì,
1: vero?
4: come
1: Sì.
4: fanno certi così, come sarti, no? Che tornano a casa e si fanno gli urli
1: E
4: insieme, no?
1: porta,
4: E
1: sì,
4: si
1: che bella
4: racconta,
1: cosa.
4: raccontava la propria. E quindi vederlo per me è un misto di ricordi. Poi mi viene in mente quel periodo storico. Io c'ero,
1: Molto.
4: vidi quella scena, non vidi quella
1: Ti
4: scena.
1: portava sul set?
4: Sì, tanto, tanto. Io ho vissuto tanto i
1: Meraviglia.
4: set suoi.
0: Beh, anche perché lui, cominciando poi a fare anche l'assistente alla regia,
4: No, ma anche prima.
0: prima, perché ci portava
1: Sì,
0: anche per
1: abbiamo
0: sostituire
1: anche
0: le
1: delle
0: sue
1: prove,
0: assenze. E
1: certo.
0: allora sì, beh, un po' sì, nel senso che non tanto per, come dire, introdurci al mondo del cinema, perché quando sei bambino lo affronti come un gioco. Era, secondo me, vi porto a giocare con me, e così capite anche perché spesso non ci
1: Papà non
0: sono.
1: c'è, papà è
4: Certo,
1: assente.
4: il
1: Questo
4: lavoro che
1: film,
4: fa.
1: Chiara Ricci, è un po' il film dei film, nel senso che veramente lo si vede e rivede come un classico meraviglioso.
5: Sì, assolutamente. Andrebbe, credo, anche riproposto più volte,
0: Esatto.
5: ma molte, molte più volte, e
1: Ma anche al
5: anche
1: cinema proprio, al
5: assolutamente sì,
1: cinema,
5: adesso.
1: sai che pienone.
5: Sì, credo proprio di sì, anche perché adesso si sta facendo questa operazione di restaurare e riportare anche non restaurati ma capolavori in occasione di vari anniversari. Questo credo che sia uno di quelli che mi permetto di proporre, che forse è il caso di riproporre sul grande schermo al grande pubblico, perché tanti, io
1: Sì.
5: non ero nata e l'ho visto in televisione, però meriterebbe di vedere. È uno di quei
4: No, è
5: film che va
4: difficile anche
5: visto.
4: vederlo oggi come oggi. Esiste, credo, un Bluetooth, esiste il CD, no? Il
5: Sì.
4: DVD.
0: Sì.
4: E poi c'è una piattaforma, credo che attraverso YouTube si rintraccia una piattaforma
1: Ma noi vogliamo
4: dove
1: vedere
4: uno
1: il
4: lo può
1: cinema al
4: vedere.
1: grande
4: Al
1: schermo.
4: cinema, certo.
1: Al
4: Bisogna fare un
1: cinema.
4: appello ad Aurelio De Laurentiis, che mi
1: Al
4: chiede
0: cinema.
4: di.
0: Dipende tutto da Aurelio, eh?
1: Ci appelliamo ad Aurelio De Laurentiis perché porti sul grande schermo, grande, il cinema è grande schermo. Amici miei, siamo tutti pronti. Sentite bene, per festeggiare questo 50° anniversario.

0: Come siamo cresciuti, amici miei,
1: Sì,
0: di
1: fa un
0: amici
1: po'
0: miei.
1: impressione, non va detto troppo
0: Non va
1: spesso.
0: detto
1: Sì, no.
0: troppo
1: Ma
0: spesso.
1: uno può dire anche, pure se sono passati 5 anni, voglio dire, già è una cosa importante,
0: Certo,
1: no?
0: non ho già non l'ho detto sto mezzo secolo, mi avrebbe ucciso. La presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha giustamente organizzato una celebrazione dedicata a Ugo Tognazzi, la nostra Luciana Celeste era presente e la portiamo a casa vostra.
2: Ci si vede domani al solito posto, a mezzogiorno!
3: No, alla mezza! A mezzogiorno un pignoramento!
2: Va bene!
4: Ugo era un essere che non si può dimenticare, il ricordo più bello, quale? Ho fatto tre film che sono. Prima di tutto ho fatto il primo film con lui, poi ho fatto il secondo film mio con lui, che lui ne aveva fatti già 100, e poi ho fatto il terzo con Risi, con lui, che mi ha portato tanta soddisfazione.
5: Ho avuto la grande fortuna di poter partecipare ad Amici miei e anche a un altro film che per me è stato molto importante, Venga a prendere il caffè da noi, di La Tuada.
6: Aveva un gran rapporto con Mario Monicelli e aveva capito a volo il cinismo di Pietro Germi, che aveva creato l'idea filmica. Mi diceva che l'attore, tra i 5 attori grandi, Gassman, eccetera, Manfredi, il più duttile, il più non solo ironico, ma anche malinconico, era Ugo Tognazzi.
4: Era un attore così generoso che evitava, se c'era un primo piano lo faceva fare a me e non lo faceva a lui. E ricordo di una generosità che io non mi aspettavo nel mondo del cinema, che mi avevano detto che era da stare attenti, che era peggio delle unghie delle mie tigri. E invece lui no, lui era una persona stupenda.
5: Penso a lui con un senso di un po' di nostalgia e di allegria, perché è stato sempre una festa quando giravamo insieme, quando era anche con le mie 2 sorelle, che eravamo le 3 famose che lo invitavano a prendere il famoso caffè.
6: Ugo aveva un dono straordinario, che non era solo il talento dell'artista, ma di uno che voleva godere la vita soprattutto con le persone che circondavano questo incarico che noi abbiamo di artisti con cui la sua umiltà non è stato mai atteggiamento da VIP, da star, una persona molto semplice e soprattutto molto molto affettuosa con i suoi colleghi.
0: Con Chiara Ricci. Questo non si può dire di tutti. Lui ha proprio lasciato questa continua a mandare in giro questa scia d'amore, di rispetto, amore, rimpianto, ma gioia. Cioè, lui era la vita.
7: Beh, era un ugoista.
0: Ah, era un ugoista. Bellissimo.
7: L'ugoismo in realtà è
0: Bello.
7: esattamente l'opposto, è la più grande forma di altruismo che io abbia mai incontrato, nel senso che credo, da quello che abbiamo sentito, che lui fosse in realtà molto generoso perché godeva nel vedere godere gli altri.
0: Era
7: E
0: contento
7: questo
0: della gioia degli
7: era
0: altri.
7: legato alla cucina, era
0: Sì.
7: legato ai
1: Lui
7: tornei di
1: diceva: per
7: tennis.
1: essere felice, per fare felici gli altri, è importante che sia felice
0: Devi
1: io
0: essere
1: per
0: felice
1: primo,
0: anche tu.
1: che è
0: Come
1: una
0: quelli che fanno quei
1: filosofia.
0: meravigliosi regali di Natale e sono contenti nei momenti in cui gli altri scartano il
7: Esatto.
0: pacco, no? Perché è la gioia del donarsi agli altri.
7: Certo. Sì. Poi diceva delle cose straordinarie che riguarda noi. Dice: io sono un povero che mantiene una famiglia di ricchi.
1: In realtà
0: Si ride là dietro,
1: un
0: vi sento. Meraviglioso.
7: poveraccio. Un poveraccio che
0: Un
7: mantiene.
0: poveraccio che mantiene una famiglia
1: Sì,
0: di ricchi.
1: perché era un po' depresso. Allora gli dicevamo: dai, su, papà. Dice: adesso vedrai, andiamo a cena da questi, vedrai, questi gente ricca, ricca. Che se vedrai aragoste, champagne, gente ricchissima. Dico: ma pure te sei ricco? Dice: no, io sono un poveraccio che mantiene una famiglia di ricchi. È diverso, insomma.
0: Questo, siete meravigliosi.

0: Sì, allora abbiamo visto, e arriviamo tra un attimo da Chiara Ricci, abbiamo visto in queste fotografie che hanno fatto parte di questa giustissima giornata e ricordo e omaggio a Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello. Allora, quella è stata una parte ancora precedente, no? È stata la televisione.
1: Beh, ancora prima, perché loro si sono conosciuti e hanno fatto la rivista insieme, poi sono finiti in televisione, hanno praticamente aperto la televisione.
0: Io ho un episodio, lo posso raccontare, perché magari me l'ha raccontato Raimondo Vianello di persona, personalmente.
1: Dice,
0: allora, erano a teatro, non so in quale parte d'Italia, ma faceva molto freddo,
1: sì.
0: Non so se Biella, Vercelli, cosa. Durante la pausa loro uscivano dal teatro, andavano a fare le palle di neve.
1: Sì.
0: Quando si mettevano d'accordo con quello del sipario che lasciasse buia la sala, tiravano le palle di neve addosso al pubblico, il pubblico si ritrovava con le palle di neve, chi è, chi è? E poi loro uscivano, mani asciugate, dicevano dobbiamo riprendere, ma chi è stato, ma chi sarà stato mai? Cioè questi due facevano questa... E Vianello me lo raccontava tutto contento, questo episodio.
1: Cioè... Perché avevano un'ispirazione decisamente surreale, cioè no... Sicuramente i più moderni dei gruppi di comici
0: molto
1: di allora, insieme a Walter Chiari che raccontava molto se stesso, però rispetto ai Macario, ai D'Apporto, avevano una comicità, cioè si ispiravano più che alla commedia dell'arte, si ispiravano alle commedie americane, a Elsa Poppin, ai fratelli Marx, avevano questa ispirazione moderna, no? e surreale, per cui spesso facevano scherzi agli spettatori.
0: Gianmarco, tu hai la capacità di dire una parola, condensare tutto in quella parola e far ridere con quella parola. Questo è tanto tuo papà o Ugo, no?
2: Ma non, no, in realtà tutte queste parole sono frutto di questi 30 anni, 35 di lavoro da parte nostra su Ugo, andando a riscoprire anche il gioco e la sua filosofia, il suo modo di essere. Allora dall'ugoismo all'ugocentrico al tutt'Ugo viene un po' spontaneo. E in qualche modo allora
1: all'Ugo
2: Ugo di noi.
0: Beh, andate, vi prego, raccontateci perché diventiamo ricchi.
1: C'era Ugo, nessuno e centomila.
0: Ugo, nessuno e centomila.
2: Beh sì, perché la parola uno diventa molto, molto facilmente Ugo e quindi insomma sono il numero Ugo.
0: Sentite, e sono tra un attimo da Chiara perché andiamo a vedere un altro meraviglioso film. Papà è stato mai seriamente arrabbiato? Ha fatto mai il papà super severo con voi?
1: Ogni tanto gli pigliavano i
2: cittadini. Sì, veramente, ma no, neanche i 5 minuti, secondo me i 10 secondi. Però erano 10 secondi in cui ci credeva, ma ci credeva tanto, solo che non era più credibile. Perché, non puoi essere padre severo 10 secondi, perché ci sono le altre 20...
1: Gianmarco, posso dire...
2: Sì.
1: E ha avuto il privilegio di essere il più sgridato di tutti.
0: Più sgridato? Ah no, questa cosa mi interessa.
1: Con Gianmarco, con me, io ho avuto la fortuna di nascere per primo e per cui si è creato un sentimento persino amicale, cosa che appunto con i genitori non si dovrebbe avere, ma io ce l'ho avuto.
2: Con Thomas poco, perché c'è stato tutto un periodo in cui non lo ha visto, poi è arrivato, lo vedeva solo a Natale durante l'estate.
0: Ma tu avevi questa faccia.
2: Ma io,
0: parliamone,
2: che sono un provocatore.
0: Ma no, ma dai.
2: Diciamo che nell'età soprattutto adolescenziale, che ho protratto anche fin troppo, nel senso che io sono rimasto adolescente fino ai 21.
0: Ma che non è normale. Una volta si diventava maggiorenne.
1: Anche adesso.
2: No, adesso non scherzo, però diciamo... Diciamo che entravo spesso in contrasto con lui.
1: In competizione?
2: No, competizione no, era contrasto, perché lui ironizzava su di me e mi utilizzava anche certe volte infierendo, anche giustamente, perché doveva essere, cioè era Ugo il centro dell'attenzione, io che ero un po' un esibizionista, che però era dato anche dalla mia timidezza, il voler tirare fuori in maniera eccessiva, e c'era certe volte lo mandavo proprio fuori di testa.
1: Poi lui ha avuto...

0: L'istinto attoriale, Gianmarco è l'unico in famiglia che l'ha avuto, quindi diciamo
1: Wow.
0: che questo istinto esibizionista, nel senso più nobile del termine, lui ce l'aveva anche da ragazzino e per cui insomma ogni tanto interrompeva per dire la sua, le cose e
1: E
0: Ugo
1: questa
0: gli
1: cosa
0: pigliavano i 5 minuti.
1: no.
2: Però l'unica volta che veramente, diciamo, è intervenuto proprio fisicamente fu quando scavalcai il cancello. Io scavalcai il cancello di casa e questa cosa lo mandò fuori di testa. E giustamente mi
1: Cioè, ti
2: beh, no,
1: puni
2: avrei
1: come.
2: dovuto chiamare il telefono azzurro.
1: Signori, allora, tra un istante, Chiara Ricci, che ha scritto questo meraviglioso Edizioni Sabine, Ridere è una cosa seria, questo libro dedicato a Ugo Tognazzi, e questo è un libro da divorare perché è pieno di tanto studio che questa critica e storica del cinema ha fatto. Chiara ha tanto da dire tra poco, perché vi facciamo vedere 28 secondi di quel capolavoro di Norisi, I mostri, Ugo Tognazzi. Dovremmo alzarci tutti in
0: E
1: piedi, ma
0: Vittorio
1: non.
0: Gassman.
1: E Vittorio Gassman, non possiamo farlo, guardiamo.
3: Niente 500 lire per la scuola. Dirai alla maestra che papà e mamà la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
4: Ma io avevo già detto di sì.
3: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
4: Ma era per i poveri.
3: Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Se, lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1.000 dentro il materasso?
1: Allora, signori, quel bambino era Ricky. Ma a Ricky arriviamo tra un attimo. Questo film è, resta, rimane. È quella sua capacità di essere un mostro.
5: Sì, un mostro di bravura, di talento, di arte, è un concentrato tutto in un uomo. E poi
1: Tutto
5: ecco,
1: in un
5: in questo caso c'è solo lui, ma poi abbiamo nominato anche un altro mostro sacro, Vittorio Gassman. Quindi è uno scontro tra titani. E questo episodio, tra l'altro, è, se vogliamo, anche molto attuale, la
1: Ahimè.
5: rieducazione sentimentale, in cui c'è questo papà che cerca di istruire il proprio figlio reale, che era Ricky, a difendersi dalla vita. E in realtà io un po' di buono anche ce l'ho preso, perché personalmente sono.
0: Insegna ad essere furbi, dice non serve
5: Cose
0: nella
5: che io
0: vita
5: non sono
0: essere
5: fatta.
0: bravi, bisogna essere furbi,
1: Ed è
0: dice noi.
1: drammaticamente attuale su
0: È
1: certi
0: drammaticamente,
1: punti,
0: sì, ha
1: proprio.
0: precorso veramente i tempi.
1: Senti, e tu piccolino lì che stai col papà a farti la barba, anche se tu non ti fai la barba, però da parte è una scena, vabbè, di Norisi, signori, è proprio come immagine bellissima. Com'è stato?
0: Beh, è stato molto divertente. Papà raccontava che aveva. Allora, in realtà questo film ha sostituito un altro film che non gli hanno fatto fare. Papà doveva fare un film che si chiamava Il maestro di Vigevano, con la regia di Elio Petri, film a cui lui teneva tantissimo, intanto perché si sentiva parte integrante di un luogo, di Vigevano, del
1: Certo,
0: nord Italia, eccetera.
1: arriviamo.
0: Poi Petri, grandissimo regista, eccetera, eccetera.
2: Però vuoi
0: Invece
2: mettere quanto ci ha acquistato a fare sto film?
0: a lui. Eh
2: Con
0: no,
2: tutto l'affetto.
0: e poi a un certo punto l'hanno sostituito e il film lo fece sordi e il papà ci rimase molto male. E allora gli portarono, dice, ma non ti preoccupare, ti facciamo fare un'altra cosa. E gli portarono i mostri. E dice, ma tu mi porti un film a sketch divertente, sì, con Gassman, per carità, con cui mi trovo bene però, eccetera. Per cui partì un po' a malincuore. E disse, vabbè, lo faccio, ma il primo episodio, questo qua,
1: Questo.
0: che era scritto per Gassman, lo voglio fare io perché lo voglio fare con Ricky.
1: Wow.
0: Quindi, diciamo,
1: E
2: se non è. Lo dico davanti a lui. Ci sono almeno due o tre film che Ugo ha fatto con lui da piccolo, dove il ruolo di Ricky è importante, l'altro è Rogopag, no? Di Gregoretti, il polloro spante, l'episodio loro. Ricky è bravissimo. Non è così facile essere bravi e disinvolti quando si è bambini. E non gliel'ho mai detto, ma a forza di rivedergli glielo devo dire.
1: Ma quanto siete
2: No, no, no,
1: belli,
2: no, no,
1: belli
2: no,
1: fratelli, voi.
2: no, no, no, no, è la
1: No, è
2: realtà.
1: bello, hai
0: In
1: ragione.
0: realtà ero
1: Hai
0: figlio
2: Perché è
0: disastro.
2: imbarazzante lavorare
1: Perché
2: con il
1: quello è tuo
2: papà,
1: padre.
2: La prendi come un gioco, ma allo stesso tempo è un senso di responsabilità di non farlo
1: Certo.
2: sfigurare. Io ricordo che la prima volta che feci una scena con papà fu in Romanzo Popolare, proprio con Mario Monicelli, che poi frequentava spessissimo casa.
0: Con Placido che abbiamo visto prima nel
2: E io ricordo che ero talmente nel panico che mi dimenticai la battuta.

0: protagonista e Mario mi sgridò fortissimo. Come no, nel palazzo, quello ancora in costruzione dove venne ricostruito l'appartamento insieme a Ornella Muti, dove vivevano insieme. Per cui non è facile, sembra facile, perché
1: non
0: da fuori lavori col papà, i soliti discorsi un po', diciamo.
1: Sì, tra le altre cose mi fate dire, questo lo voglio dire su voi, vi chiamate Tognazzi e siete non la prosecuzione, voi siete le fronde dell'albero che diventano più forti dell'albero stesso. Il vostro nome voi lo portate tutti i giorni in altissimo, è stato un investimento quello nell'arte che avete fatto, e avete fatto bene a fare, perché continuate ad arricchire noi.
0: Grazie.
1: Proprio, esatto, vi chiamate come vostro padre, sì signore.
2: Sì, è andata bene, perché invece di essere le fronde potevamo essere potati, diciamo.
1: Ma quali potati? Signori, la grande abbuffata. Va vista questa scena, vi state mangiando? Guardate.

0: E le conserve? Porti anche quelle?
1: Sì, devo fare un regalo. Non posso?
0: Ma porti anche le ricette? E i coltelli?
1: Ah. I coltelli sono miei e li porto dove mi pare piace. Questi coltelli li ho dall'età di 15 anni. Mio padre si vendette 2 vacche per comperarmeli.
0: Quel pover'uomo ha ordinato in Germania la migliore qualità di coltelli e all'età di 14 anni sei partito da Calpugnino con...
1: Carpugnino!
0: Con i tuoi coltelli, lo sappiamo tutti a memoria.
2: Ma, senti, Chiara, come faceva a essere bravissimo anche da lontano facendo tic-ti-tic-ti-tic-ti-tic-ti-tic-ti-tic-ti-tic-ti-tic?
3: Però vedi, prima parlavamo delle cose che portava... Allora, lì ho notato 2 cose. Quello è l'inizio della grande abbuffata, è la parte meno iconografica, perché poi dopo finiscono tutti in questa grande, in questa grande casa, Marcello, Piccoli, Noiré, La Ferréol, eccetera, e lì parte questa festa orgiastica,
2: delirio
3: di cibo. E lì invece lui è a casa sua, anzi nel suo ristorante. E si sta preparando. Quei coltelli sono i suoi. Quindi lui portava non solo se stesso,
1: ma proprio gli oggetti.
2: No, vabbè, meraviglioso.
3: Sono i suoi coltelli.
2: Meraviglioso.
3: E quel modo di parlare che c'ha con la moglie, l'ha rubato a Marco Ferreri, cioè praticamente imitava Marco Ferreri.
1: Sì, è vero. Diceva,
2: voglio fare un paragrafo però sulla voce di Ugo, perché aveva quella voce che veramente...
3: È stata la sua fortuna.
2: È stata la sua fortuna. E sapeva, da grandissimo attore, sapeva dosare come le ricette in cucina. E qui apriamo un capitolo, Chiara, che insomma c'è nel tuo ridere una cosa seria. Ugo Tognazzi è grande, anche cuoco.
4: Assolutamente, era un uomo su 1000 fronti, dove riusciva in tutto. Tra l'altro preparò anche un programma per una rete che allora era, credo, Fininvest, non era ancora quello che è oggi, di cucina, che poi non andò in onda, ma lui già ante litteram preparò ancora prima dei tempi.
2: L'aveva capito prima?
4: Posso
1: dire 2 cose? Il sottotitolo di quel libro è molto giusto, perché ridere è una cosa seria, un po' quello che era la definizione che faceva Michel Piccoli di Ugo, un uomo serio, molto poco serio, che in qualche modo è un po' il ribaltamento di quella. Quindi...
2: Serio, molto poco serio, ma quando scrive lui il rigettaio, signori, è qui, capito?
1: No, ma c'è un senso, c'è un'ironia dietro quel titolo.
2: Fatti e menuti segnati al pennarello. Perché il rigettario, Gianmarco?
1: Perché lui diceva che era un libro anticipatorio, perché era il rigetto delle convenzioni in cucina. Cioè lui era uno a cui non piaceva l'omologazione, era uno sperimentatore, uno che rischiava molto e certe volte rischiava pure delle figuracce nelle cene che organizzava, perché azzardava abbinamenti e cose. Però questo è il secondo libro, perché il primo

0: libro è La
1: La
0: Buffone,
1: buffone.
0: che in realtà è un più, sono più racconti che ricette. Invece qua lui racconta molto perché viene a vivere a Velletri, perché sceglie di chiamare quel posto La Tognazza per avere tutto quello che gli darà la terra, per poter basare la sua cucina in qualche modo sull'anticipazione del biologico e del chilometro zero, e però ci applica sempre il suo modo anche di applicarlo al cinema, no? Dove sceglieva personaggi anche certe volte
1: Certamente.
0: scomodi. E quindi c'è proprio una presentazione con Fabrizio Zampa di questo libro, che è stato poi rieditato ultimamente da noi, non solo da noi, anche dalla Fabri, ma dove lui spiega proprio perché è rigettario, cioè il rigetto di queste convenzioni, perché lui vuole non
1: Signori,
0: essere omologato.
1: era avanti Ugo Tognazzi in tutto quello che faceva, anche nella gestione dell'idea del gusto e della cucina. La Tognazza, un attimo di sosta e siete tutti invitati alla Tognazza. Dai
0: Alla
1: fratelli
0: Casa Museo
1: Tognazzi,
0: più che altro, direi.
1: che volete di più? Ci vediamo prossimo, a casa mia. Allora.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro, questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, tratto dal libro della Genesi, il film Giuseppe venduto dai fratelli. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate e imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria, i tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.
1: Signori, omaggio, omaggio, omaggio a Ugo Tognazzi, al grande Ugo Tognazzi. Siamo nella migliore compagnia, con la migliore compagnia, Ricky e Gianmarco Tognazzi. Grazie di essere con noi. Chiara Ricci, autrice di Ugo Tognazzi, Ridere è una cosa seria, critica e storica del cinema. Allora, la Tognazza. Intanto, no, chi di voi due ha ereditato la capacità di papà di saper cucinare, di saper
0: Lui.
1: notare
0: Lui.
1: il
0: Io
1: dito
0: in
1: proprio
0: cucina non mi.
1: l'indicazione, lui.
0: No, in cucina io forse proprio è una scelta, cioè io ho rifiutato di mettermi, di applicarmi. Lui invece, devo dire, è bravissimo.
1: Ricky è
4: Bravissimo,
1: bravissimo.
0: No, no, sei
4: diciamo che
0: bravissimo.
4: io mi applico.
0: Andate a mangiare a casa di Ricky e poi ne
1: Ma
0: parliamo.
1: magari.
0: Perché non è che trovi qualcuno che cucina, c'è cioè lui e sembra di rivedere papà. In questo senso è
4: No,
0: anche.
4: vabbè, magari.
0: No,
4: No, diciamo
0: no.
4: che io lo faccio però come abitudine quasi quotidiana.
1: Sì.
4: Papà invece era una passione e un'arte che applicata molto.
1: Guardate intanto queste immagini mentre noi parliamo, anzi mandiamole, insomma, rivediamole. Questo è un luogo, è
4: Questo è
1: un
4: casa di
1: luogo,
4: Velletri, no?
1: è la casa di
0: Questa è la
1: Velletri.
0: casa di Velletri, che è stata la prima nella quale abbiamo
1: La
0: abitato, perché poi ne
1: cucina.
0: costruì una di fianco. E io, tornando a vivere lì, scegliendo di tornare a vivere in campagna, ho trasformato la casa vecchia, quella che noi chiamavamo casa vecchia, dove si facevano anche le feste natalizie, eccetera, eccetera, l'ho trasformata in una casa museo, perché ho avuto la fortuna di incontrare in un evento pubblico il direttore del più grande circuito di case museali che c'è in Italia, che si chiamano Case della Memoria. E quindi mi ha dato l'idea di prendere tutto il materiale che avevo di papà, che
1: Bravo
0: era avanzato
1: Gianmarco.
0: a casa, e di lasciare l'arredamento uguale, però di fare anche un percorso che facesse vivere la
1: Sì,
0: casa di quella che è stata la sua carriera.
1: rivivere Ugo e la vostra famiglia. Io non oso immaginare i vostri Natali, le vostre Pasque, il vostro stare insieme.
4: Eh
1: Lui
4: beh,
1: vi
4: c'eravamo
1: dedicava
4: tutti.
1: dei piatti.
4: Sì, beh, lui diciamo dedicava tutto il tempo, lui stava in cucina tutto il tempo.
1: No, dedicare proprio al figlio, ti preparo questa cosa.
0: No, era il figlio che si doveva adattare a quello che lui congegnava.
1: Attenzione!
0: No, giuro, giuro.
1: Attenzione,
0: racconta,
1: attenzione!
0: Racconta la roba della festa di Maria Sole, della festa di Maria Sole con tutti i bambini di 4-5 anni.
4: Era raccontato anche in uno dei libri, aveva organizzato... il compleanno di Maria Sole compiva 11 anni.
0: No, sì. più piccola,
4: 6 anni,
0: 7, 8.
4: E quindi aveva invitato tutti i suoi amichetti, no? Gli amichetti da scuola, eccetera. Allora dice: ah, no, faccio io.
1: Sto in ansia, che è successo?
4: E niente, sì, hai ragione.
1: No, nel senso, raccontalo con massima calma.
4: E allora dice: faccio io. E allora Frank diceva: ma no, dai, organizziamo con dei tramezzi. No, per carità. Quindi tutto una cena molto curata, un pranzo molto curato a base di tartine di foie gras, tartufo.
1: Sì. Per bambini di 11 anni.
4: Sì. Uova di storione, salmone affumicato, zuppe di cipolla, cose. I bambini hanno vomitato in gruppo. C'è stata una rivolta popolare e lui non capiva, dice: ma questi bambini non capiscono niente,
1: bambini,
4: sono
1: ma...
4: degli ignoranti. Dove li hai trovati, Maria Sole? Maria Sole in lacrime.
1: No, vabbè, signori, questa è arte. Allora andiamo un attimo a Cremona. Cremona è la città natale di Ugo Tognazzi, dove il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia ha creato l'archivio Tognazzi. Parlavamo poco fa di memoria, il nostro Giorgio Branci è andato lì per noi. Guardiamo questo e poi abbiamo ancora tanto da raccontare. Che bella puntata!

0: siamo a Cremona, al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, dove abbiamo allestito da qualche anno un archivio Tognazzi, cioè una raccolta di materiali che riguardano l'attività professionale di questo attore cremonese che ha realizzato 150 film in 40 anni. Allora, raccogliere la memoria di questo attore per noi era importante anche per raccogliere la memoria stessa del cinema italiano, e lo facciamo con tutte le tipologie di materiali che riguardano la vita del film. Adesso qui stiamo vedendo locandine disegnate negli anni 50 e 60. L'interessante è il fatto che ci siano le imposte di bollo che certificano l'anno in cui sono state esposte. Questa dell'Anatra l'Arancia addirittura è stata firmata dall'artista che ha realizzato la locandina e il manifesto, Renato Casaro, uno degli ultimi cartellonisti che è mancato di recente. Altri strumenti promozionali sono queste eleganti brochure che mostri nel 1963 di Norisi. È un po' il film che lancia e stabilisce la capacità istrionica di Tognazzi insieme a quella di Gassman, che gli fa da controcanto. E questo è il fermo fotogramma dei mostri, dell'episodio in cui questo dovrebbe essere il pericoloso criminale, ma mi pare che sia molto evidente come i mostri siano i due carabinieri. Parte entriamo più da vicino nella fabbrica del film attraverso alcune sceneggiature che sono importantissime, perché alcune di loro sono annotate. Qui abbiamo per esempio Strazzami ma baci saziami, gli autori della sceneggiatura non revisionata in questo caso sono Agi e Scarpelli, e invece queste sono foto di scena, ci consentono di entrare proprio sul set insieme a Marco Ferreri ad esempio e scorgere Tognazzi che era al momento dell'apice della fama. Questa lunga carriera la rivediamo oggi, oserei dire, come una carriera di grandissima modernità. C'è una caratteristica che il personaggio Tognazzi mostra anche oggi, è quella di restituirci tutte le contraddizioni di un'Italia che ha attraversato vari decenni, no? Gli anni 50, leggeri, ironici, oppure i più impegnati 60, laddove la commedia all'italiana raccontava questo uomo che nella società del boom desiderava sempre di più, trovandosi poi con le pive nel sacco, cioè trovandosi poi vuoto, mentre negli anni 70 Tognazzi riesce a far percepire la solitudine dell'individuo, laddove il mondo è ormai collassato, fino agli anni 80, laddove lo vediamo nella tragedia di un uomo ridicolo, lo vediamo in Bertoldo, Bertoldino e Cacassena, ridicolizzandosi, no, accettando la sfida di indossare una maschera grottesca. Beh, insomma, Tognazzi non aveva paura, e questo ce lo rende molto simpatico, molto vicino e decisamente, irrinunciabilmente moderno.
1: Questo museo, perché ne vale. Tu sei stata, Chiara?
2: Ancora no. Devo andare assolutamente.
1: Dimmi quando vai, che.
3: La Mosconi, la professoressa Mosconi che avete visto è veramente straordinaria. Conosce papà molto meglio di noi.
4: Sì. Beh, sotto il profilo professionale ne coglie i dettagli, anche i significati nel contesto storico di quando sono stati fatti e cosa hanno rappresentato sia
3: a parte
4: per la
3: che
4: carriera.
3: Pavia, l'università.

0: cose segnate. E il 27 ottobre scorso correvano 35 anni dalla morte di Ugo. E c'è questa. Io ci ho fatto le lacrime su questa scritta, su quello che ho visto. Ciao papà, oggi sono 35, che sei partito per la tournée. Inutile dirti che ci manchi, ma stai tranquillo. Tanto qui nel frattempo, tranne la Cremonese in Serie A, non ti sei perso nulla. Fatti sentire, baci. Bravo,
1: Sì.
0: bravo Tommaso. Guarda, posso dirti, è quel fatti sentire che mi ha commosso tanto, perché fatti sentire è quello che
1: Ma lui
0: vorremmo.
1: si fa sentire, devo
0: Come?
1: dire. Beh, lo raccontavo prima di iniziare, che non più di 10 giorni fa, così io poi ho spesso lavoro su tante cose di papà, proprio per la casa museo, per cercare sempre di aggiungere cose. È arrivata quella giornata in cui qualsiasi cosa ti manda in malinconia, in assenza, in astinenza da Ugo. Che è una roba che mi capita molto, molto, molto raramente. Per esempio, non mi è successa quel giorno. Quel giorno mi è successo di volergli scrivere questa cosa, dove la parte più importante per me è non ti sei perso nulla nel frattempo, in questi 35 anni. Perché
0: Bravo.
1: secondo me non si è perso granché.
0: Adoro questo ragazzo e assolutamente, vedi, io andavo più sulla parte del fatti sentire, è vero, si fa sentire anche così. Per noi Ugo Tognazzi si fa sentire andando a cercare, io direi anche solo una fotografia, perché lui parla anche attraverso le fotografie, ma basta prendere un film e rivederlo, no? Cioè, è ancora lì a insegnarci. Così tanto il federale, abbiamo visto le immagini del federale, lui, la tragedia di un uomo ridicolo, insomma, prende una palma d'oro a Cannes, è Tognazzi.
1: Anche sui film da regista, devo dire che alcuni sono un po' troppo scomodi da poter essere passati,
0: Sì.
1: però per esempio, anche per fare un omaggio a quella straordinaria artista che è stata Ornella Vanoni, c'è l'ultimo film di papà come regista, un film,
2: Viaggiatori della sera. Viaggiatori
1: Viaggiatori
2: della
1: del
2: sera.
1: film distopico, un film dove oltretutto la Vanoni è straordinaria e lui aveva, secondo me, è stato un po' poco approfondito come regista.
0: Abbiamo tempo, Gianmarco. Abbiamo una vita davanti. Abbiamo una vita davanti per noi, abbiamo una vita davanti ai nostri figli, nipoti che lo studino, Tognazzi. È materia di studio, Ugo
2: Beh, lui è
0: Tognazzi, no?
2: sempre stato moderno, ha
0: Sì.
2: sempre cercato la modernità, per cui è per questo che secondo me ancora oggi i suoi film sono fonte di insegnamento e di approfondimento, perché insomma riusciva veramente, l'hai detto prima, era sempre avanti alle cose e le sue scelte sono sempre state dettate dalla novità, non ha mai cercato di rifare il successo dell'anno precedente, ha sempre cercato di fare qualche cosa di
0: Si chiama
2: nuovo.
0: coraggio questo, oltre che
2: Sì.
0: talento. Cosa hai imparato, Chiara, dall'aver scritto questo libro? Qual è la cosa più importante che tu abbia imparato?
3: Come persona a godermi la vita, a prenderla come viene. Lui mi ha insegnato tanto, devo essere sincera. Io ero all'inizio non scettica, però siamo due persone totalmente opposte.
0: Sì.
3: Lui era apparentemente molto più aperto, molto più godereccio, ama la cucina, io mangio pochissimo, quindi eravamo proprio umanamente due persone, ovviamente anche per età e tutto, totalmente diverse. Invece lui mi ha insegnato a prenderla meglio, a viverla meglio come persona.
0: Ma non basta solo questo per dire che meraviglia d'uomo?
2: Beh sì, ma poi appunto, poi c'è tanto altro, insomma,
0: Assolutamente
2: sono
0: sì.
2: quelle vite così intense, più di 150 film, non so quanti libri, e poi una vita all'insegna del convivio sempre, cioè era sempre circondato da amici, da parenti, da amici, aveva sempre bisogno di scambiare, di donare. E di ricevere anche di conseguenza, insomma, quella casa era sempre piena
1: Poi di
2: di.
1: fare, lui lo dichiara apertamente, lui non può avere la sensazione di, non dico perdere tempo, ma di non fare qualche cosa, ma anche di semplice, però di essere attivo. Lui
2: Certo.
1: era talmente iperattivo che poi dormiva un minuto, anche sul set, molti raccontano che si addormentasse per 2 o 3 minuti, poi tu. Ugo e andava e riprendeva, è come se recuperasse tutto quello che perdeva durante

0: il giorno nella sua iperattività, lo recuperava nel sonno a brevissimi step che poi alla fine componevano magari
1: Sentite,
0: un'ora di
1: signori,
0: riposo.
1: noi possiamo solo ricordarlo con tutto l'amore che abbiamo provato a mettere in questa puntata, ma a casa vostra sono entrati, da questo divano, Godersi, Ricky e Gianmarco Tognazzi, vi garantiamo,
2: Grazie.
1: è stato, come ho aperto, chiudo, un immenso, infinito regalo. Applausi a questo signore. Ugo
2: Grazie.
1: Tognazzi, grazie, grazie
0: Grazie.
1: ragazzi, grazie di cuore,
0: Grazie.
1: grazie Chiara, a Ugo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
5: Non voglio venderlo.
6: Ehi, forza!
7: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
8: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata. In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
9: Sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo.

0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli.

0: secoli dei secoli. Amen. O Gesù, e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e i tuoi figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona
0: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di
0: misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.
3: Quest'oggi vogliamo approfittare della tua presenza qui quest'oggi per parlare di quei santi. Molto spesso ci accostano al mistero, sono quasi delle figure in cui è facile un po' avvicinarsi e identificarsi, proprio perché ci fanno un po' da tramite col mistero. E oggi vogliamo parlare di un santo che è particolarmente caro all'Ordine dei Servi di Maria, di cui sei postulatore, perché quest'anno ricorre il terzo centenario della canonizzazione. Si tratta di San Pellegrino da Forlì, di cui parleremo un po' questa mattina, però dacci qualche coordinata per conoscerlo meglio, o conoscerlo, perché magari in tanti non lo conoscono.
4: Bisogna andare indietro nel tempo. Siamo a metà del 200, Pellegrino nasce da una famiglia agiata a Forlì, e Forlì in quel periodo vive un contrasto politico, non di fede, con il Papa come capo dello Stato. E quindi il Papa lancia l'interdetto alla città di Forlì. Vuol dire non si possono celebrare i sacramenti. Ma nello stesso tempo manda un mediatore per cercare di

0: pacificare la popolazione. Questo mediatore è il priore generale dei Servi di Maria, che era un ordine piccolo all'inizio, quel momento lì. Arriva a Forlì, ma viene contestato dalla cittadinanza e probabilmente anche da un gruppo di giovani che lo contestano fino a costringerlo a rinunciare alla sua opera e a tornarsene con la coda tra le gambe, come si dice a casa. Tra questi giovani che l'hanno contestato, uno ripensa a quello che è successo, gli corre dietro e gli chiede perdono. Questo è Pellegrino. Pellegrino è un ragazzo, un giovane caldo, caliente si direbbe, no? Impegnato nella situazione politica del suo tempo, che però si accorge della presenza di qualcuno che è segno del mistero, tornando prima. Pellegrino poi entrerà nell'ordine e farà il noviziato a Siena, poi tornerà. Deciderà di non essere sacerdote, a mio avviso, perché non si sentiva degno dopo quello che aveva fatto. E anzi, vivrà per circa 30 anni una forma di penitenza, stando sempre in piedi, dormendo con un cuscino. Una forma di penitenza molto forte che gli provocherà una cancrena alla gamba a circa 60 anni, proprio 800 anni fa, più o meno 1325, deve essere operato, perché non si poteva fare niente di più. Alla notte, prima di essere operato, si avvicina lentamente nella sala della riunione, la sala del capitolo del convento di Forlì, e parla con Gesù. C'è un affresco di Giuliano da Rimini, bellissimo, che vediamo in queste immagini, e gli dice: "Guarda Gesù, se non mi guarisci mi taglia la gamba. Come facciamo noi? Diciamo a Gesù le cose che lui sa già, però gliele diciamo." Si addormenta e nel sogno vede Gesù che si stacca dalla croce e gli tocca la gamba. Di fatto si sveglia ed è guarito. È guarito, io avrei attaccato i manifesti, invece lui torna a casa, in camera, e torna a dormire, il segno della familiarità col mistero che c'era nel Medioevo. La mattina dopo arriva il medico e gli dice: "Preparati." E Pellegrino dice: "Guarda, è arrivato un medico migliore di te che mi ha guarito." Il medico scopre la gamba e diventa il più grande propagatore del miracolo che è avvenuto. Poi, dopo ancora per 20 anni, Pellegrino vive la sua vita, cioè andando a chiedere l'elemosina a questa per la comunità dei ragazzi che aveva, e muore nel 1200, 1345. Là il testo antico dice: c'era tanta gente che è venuta a venerare il corpo di
1: Padre Franco,
0: Pellegrino.
1: fermiamoci un attimo qui, ripartiamo da qui perché vogliamo andare tutti insieme proprio a Forlì dove il 1º maggio c'è stata festa grande per San Pellegrino e abbiamo con noi in collegamento questa mattina il vicario diocesano di Forlì, Don Enrico Casadei. Don Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, Padre Franco ci stava raccontando la figura di San Pellegrino, però a te vogliamo chiedere come ha vissuto il 1º maggio, proprio la celebrazione di San Pellegrino tutta Forlì?
2: Beh, la festa di San Pellegrino a Forlì è molto sentita e molto partecipata, sia nel tempo di preparazione della novena, sia nelle giornate che accompagnano la festa. Certamente il giorno della festa è un giorno importante per la città. Ci sono diverse migliaia di persone che hanno partecipato alle celebrazioni e anche ai momenti di riflessione. Quindi direi che il 1º maggio per Forlì è prima di tutto la festa di San Pellegrino.
3: Don Enrico, stiamo vedendo delle immagini che ci immergono un po' nel clima, immagini per le quali ringraziamo il fotografo della diocesi, Cristiano Frasca, perché ce le ha gentilmente concesse. Da queste immagini capiamo anche il legame che le persone di Forlì hanno con San Pellegrino e con la figura. Ce lo testimoni anche tu?
2: Sì, posso testimoniarlo. Già Padre Franco ha detto un aspetto, insomma, ecco, della vita di Pellegrino inserito nelle vicende cittadine. Già allora, quando morì, non si chiusero le porte della città di notte per l'afflusso di persone, ma anche oggi posso dire che Pellegrino è sentito come un santo particolarmente caro alla popolazione. Poi va aggiunto che al di là della festa, settimanalmente ci sono celebrazioni per gli ammalati e anche qui abbiamo.

0: persone che vengono a pregare, a chiedere l'intercessione di Pellegrino per le loro malattie. E poi vorrei anche aggiungere il contributo che i servi di Maria danno alla capellania ospedaliera, anche lì giornalmente e in maniera a volte riservata c'è la possibilità di ricordare questa figura e di invitare a invocare la sua intercessione.
1: Don Enrico, noi...
0: Dobbiamo anche dire che,
1: Prego, prego, termina, termina pure.
0: no, dobbiamo anche dire che oltre a essere sentito come forlivese, Pellegrino è sentito anche in tutto il mondo, abbiamo pellegrinaggi da tutto il mondo, ultimamente dal Canada e dall'Austria, ma da tante nazioni, anche dall'Indonesia, quindi dobbiamo dire che noi lo sentiamo nostro, ma è un santo particolarmente venerato.
1: Grazie, grazie Don Enrico, grazie per essere stato con noi.
0: Prego.
1: Buona giornata. Padre Franco, diceva Don Enrico, appunto, come stavi dicendo anche tu, al funerale accorrono tantissime persone e oggi San Pellegrino è famoso in tutto il mondo, richiama fedeli da tutto il mondo. Secondo te, qual è, perché, qual è la forza di San Pellegrino?
2: Ma sono due aspetti, secondo me. Il primo è quello della guarigione, è chiaro, cioè della domanda di guarigione. Non bisogna avere paura di domandare al Signore, un bambino non ha paura di domandare alla mamma. Il secondo aspetto è un po' più nascosto, ma secondo me straordinario, perché Pellegrino si punisce per quello che aveva fatto, ma non guarisce il cuore. Un altro ci guarisce il cuore. Vi ricordate quella scena di Mission bellissima di Robert De Niro, che era diventato uno dei gesuiti, ma si portava dietro nella rete tutto il suo passato e faceva questo sforzo di, ma non succedeva niente, fino a quando un indigeno gli taglia la rete, cade giù e lui piange, è un altro che ci perdona. È la guarigione del cuore, secondo me, da riscoprire.
3: Non bisogna avere paura, come ha fatto San Pellegrino, di chiedere alla Mamma Celeste. C'è un episodio che riguarda proprio San Pellegrino e la sua devozione alla Vergine, ne parliamo fra qualche istante, dopo la pubblicità.

0: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
1: Figlio mio.
2: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio venderli.
3: Ehi, forza!
4: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
5: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.
6: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
7: Da Garnier.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
11: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
18: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
19: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate, Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.

0: buon mattino, siamo in compagnia di padre Franco Attali, postulatore dell'Ordine dei Servi di Maria, che ci sta presentando e raccontando la storia di San Pellegrino da Forlì, un santo molto legato al vostro ordine, di cui quest'anno ricorre, nel 2026 ricorre il terzo centenario della canonizzazione. È protettore dei malati di tumore, tra l'altro padre Franco ci stava anche offrendo diverse testimonianze poco fa, ed è anche un santo nella cui vita ha avuto un episodio di particolare legame con la Vergine Maria.
1: Sì, il testo ufficiale dice che più o meno all'età di 20 anni andava in giro per le chiese pregando e cercando di capire la propria vocazione. Quando arriva davanti alla Madonna delle Grazie del Duomo di Forlì e prega, chiedendo che strada prendere, la Madonna gli dice: guarda, se ti chiami Pellegrino sarai Pellegrino di nome e di fatto, vai a cercare i servi di Maria. E lui dice: dove sono? Perché non c'era la comunità a Forlì, diciamo. E lei lo manda a Siena. Quindi la Madonna è all'origine della sua vocazione, proprio perché, prendendo lo spunto dal nome, gli dici: questa è la tua vita, camminerai per tutta la vita.
2: Padre Franco, dicevamo, come stava ricordando Giacomo adesso, ne parlavamo, noi diciamo la verità, anche durante la pubblicità, certo. Perché dicevamo, io e Giacomo non eravamo così informati su San Pellegrino, non è tanto conosciuto, eppure tu ci stai raccontando che lui è molto conosciuto soprattutto all'estero, ma come mai?
1: Non abbiamo chiaro cosa è successo, perché per esempio nel 1984 i Servi di Maria sono andati in Filippine per la prima volta e abbiamo trovato un laico che attraverso una televisione diffondeva la devozione a San Pellegrino, con delle particolarità da aggiustare, però in California io sono stato a un incontro, ho visto nel negozio delle Paoline una statua di San Pellegrino, ma noi non c'eravamo ancora lì, quindi c'è una diffusione, probabilmente un tam-tam di notizie, perché questa questione del cancro è una ferita per tutti, quindi ogni famiglia quasi ha in casa qualcosa di questo genere, e quindi si è diffusa così, e noi speriamo che questo giubileo possa diffondere ancora di più la sua figura.
2: E noi oggi, Giacomo, ringraziamo padre Franco perché ci ha fatto scoprire ancora di più la figura di San Pellegrino.
0: Grazie
2: padre Franco. Giacomo, la mattinata continua.
0: È vero.
2: Guarda, tutti lo sanno che io ti voglio bene, così, e oggi, guarda, per ringraziarti ti voglio omaggiare una rosa.
0: Oh, mi hai portato una bella rosa. E allora vuoi sapere che faccio io?
2: Che fai?
0: Per dimostrarti che ti voglio bene, non ti porto una rosa, ma ti porto un intero vivaio.
2: Ma
0: grazie
2: che meraviglia!
0: Grazie a Erika Mancinelli, che torna nel nostro studio a deliziarci con piante, fiori e rose in particolar modo. Ciao, buongiorno,
3: benvenuta. Buongiorno ragazzi, buongiorno, anche perché siamo a maggio, il mese della rosa per eccellenza. Pensate che

0: regalano una rosa o la riceviamo o la andiamo ad acquistare, non dobbiamo preoccuparci subito di rinvasarla, perché la pianta in genere è già nella piena fioritura. Quindi potrebbe essere necessario tenerla nel suo vaso, coltivarla e poi nel momento in cui comincia a sfiorire, come in questo caso, vedi il fiore è già molto avanti, possiamo pensare di potarla e poi rinvasarla. Quindi ti faccio vedere, vedi, in questo caso per esempio la pianta ha portato già due fiori, quindi sì, non è necessario tagliarli tutti e due, ma potremmo pensare semplicemente di tagliare quello solo sfiorito e lasciare lo stelo con l'altro fiore ed aspettare che finisca di fiorire. Ti voglio parlare della potatura perché? Perché la potatura della rosa è specifica, non è come tutte le altre piante che dove tagliamo tagliamo, ha una sua regola. Quindi quando il fiore è completamente sfiorito ed il fusto è principale, ti faccio notare che le prime foglie hanno tre lobi, vedi? 1, 2 e 3.
1: Sì.
0: Guarda che meraviglia. Come scendiamo, arriviamo a 5. Questo è il punto giusto dove tagliare, quindi sopra alla prima foglia con 5 lobi. Se fai caso, la pianta ha già manifestato, vedi, la sua,
1: è vero,
0: il nuovo germoglio, quindi già in natura è andata naturalmente in germoglio.
1: Quindi la matematica, far di conto, ci aiuta in
0: esatto,
1: questo caso.
2: E allora io forse ho la risposta. Erika, se noi sbagliamo a potare la pianta, potremmo farle del male?
0: No, farle del male no, poi lei, vedi, ha una sua reazione
2: quindi
0: naturale.
2: Quindi è una pianta resistente.
0: È una pianta resistente.
2: Perché allora, sua... mamma, c'è speranza, c'è una rosa sul balcone bellissima che quest'anno sembra un po' messa male. Possiamo cercare di rianimarla?
0: Dai, sì, assolutamente.
2: Ok, allora stai attenta.
0: Impara questa regola perché lei da sola lo farà comunque, il nuovo germoglio, ma se tu l'aiuti, quindi togli il fusto... che è inutile tenere, no? Perché la pianta continua a nutrirlo, ma inutilmente, perché ha già fiorito.
2: Verrebbe sprecato.
0: Ha già fiorito, spreca solo energie. Quindi aiutandola in questo senso vedrai che il germoglio oggi è così, domani è già qualche centimetro, quindi è molto più veloce nella rifioritura.
1: Erika, hai nominato, l'ha nominata anche Grazia, la mamma, le mamme, e per le mamme è bello fare un bel mazzo, una bella composizione. Allora invitiamo a questo tavolo qualcuno che ci aiuta anche a fare una composizione. Stefano Scarabello, vieni. Buongiorno.
3: Eccoci, buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno ragazzi.
1: Ciao Stefano, ben trovato.
3: Grazie a voi.
1: E tu quest'oggi che farai per noi?
3: Allora, farò un bouquet con delle rose, ovviamente, visto che si parla di rose, e ho scelto il colore bianco perché secondo me è la rosa più elegante che c'è. Ce ne sono tantissime dedicate anche a personaggi famosi come Maria Antonietta, come la principessa Sissi, eccetera, ma noi oggi abbiamo scelto la bianca, che è la classica bianca, forse la più elegante tra tutte le rose. Quindi io mi accingo ad iniziare un bouquet per voi, e qualche nozione però vi volevo dare per le rose tagliate, che per chi le tiene a casa sarebbe il caso di tagliarle non con le forbici, che sono queste che generalmente si fa, perché tendono a rovinare il fusto della rosa, mentre si dovrebbe utilizzare un coltellino come questo in obliquo, in maniera che la rosa non viene rovinata e quindi dura di più nell'acqua che la mettiamo nei vasi.
1: Oggi stiamo imparando grazie a un sacco di trucchi qua,
2: è vero.
3: Quindi
2: adesso, allora,
3: ad
1: Stefano, ti puoi mettere
2: al lavoro,
1: sentiti libero.
2: E invece con Erika continuiamo a scoprire come curare le nostre rose. Allora,
0: quando abbiamo detto dopo la potatura possiamo pensare di rinvasarla. Vale sempre la regola delle due dita, quindi due dita di fondo di argilla per proteggere, diciamo, dal ristagno dell'acqua, e due dita il vaso più grande rispetto al vaso in cui si trova la pianta. Quindi un buon fondo. Cominciamo a mettere la terra e poi, facendo attenzione a non tirar via, a non strappare la pianta quando la svasiamo, ma la afferriamo per il collo, dico io, e due colpetti al vaso, ecco qui.
1: Subito.
0: Hai visto? Subito, è molto più facile di quello che si
1: pensa.
0: Non
1: vi pungete a casa, eh?
0: Fate attenzione, anche perché le spine della rosa pungono
1: tanto.
0: Quante
1: te ne saranno capitate di spine
0: troppe,
1: di rose? Troppe,
0: troppe. Poi si mette la terra intorno e la cosa importante è poi comprimere bene la terra dopo che l'abbiamo aggiunta, quindi in questo modo spingendo con le punte delle dita, non con il palmo, perché in questo modo non serve a nulla, ma serve proprio a spingere bene la terra in maniera tale che la nuova terra aderisca alla zolla della pianta. Pensa che della stessa famiglia delle rose, che ce ne sono più di 250 varietà, quindi pensa,
2: tantissime.
0: E della stessa famiglia delle rose ci sono anche le piante da frutto, il melo, il pero, il ciliegio, il pesco, l'albicocco, sono sempre rosacee, della stessa famiglia.
2: Allora, mentre tu, Erika, stai riempiendo il vaso, Stefano, Ci dici cosa stai facendo?
3: Allora, inizio sempre con una base di verde, poi ci sono varie scuole di

0: Pensiero chi inizia dai fiori, chi inizia con il verde, io parto dal verde. Con il verde che sono roscus a foglia grande, che ho iniziato a mettere sempre così in diagonale, formo una specie di mazzo che sarà la base del bouquet. Da lì poi inizio a inserire le rose, mano a mano giro intorno, qualcuno al centro, fino ad ottenere il risultato finale che poi vedrete, insomma. L'ultima cosa che farò sarà mettere la carta, che ho portato oggi una carta a farfalle, così renderà il tutto molto più leggiadro che questa qua.
1: Ma verrà fuori una cosa elegantissima. Allora noi vi lasciamo lavorare, che ne dici, Grazia?
2: Sì, vi lasciamo lavorare e noi ci spostiamo, Giacomo.
1: Dove
2: Ci
1: mi porti?
2: spostiamo.
1: Dove mi porti?
2: Dove ti porto? Guarda, stamattina tanti regali,
1: È
2: prima i
1: vero, è
2: fiori
1: vero.
2: e adesso la musica, perché è uscito il 7 maggio, c'è sta sempre una via. E oggi è qui con noi, dillo, dillo Roberto, cosa stavi
3: Quanto
2: dicendo?
3: l'ha detto bene,
4: l'ha detto
2: Roberto
4: perfetto.
3: Buongiorno,
1: Ciao
3: buongiorno a
1: Roberto,
3: voi.
1: bentornato.
3: Guarda, l'avete pronunciato, ma proprio, meravigliosamente,
2: Ah,
3: un
2: sono
3: piacere. Quella
2: contenta.
3: carnalità giusta, c'è sta sempre una via.
2: Oh, e allora Roberto, a te raccontaci invece cosa vuoi trasmettere con questo tuo nuovo lavoro da solista.
3: In primis c'è la volontà di dare un messaggio luminoso, c'è sta sempre una via, è un modo, lo dico, non so se masticate un minimo il napoletano, però è un modo per dare una soluzione possibile a qualsiasi tipo di problema e questa era la mia intenzione mentre scrivevo le canzoni, quindi sono state una cura in primis per me e poi per le storie che andavo a raccontare, perché ci sono storie che hanno un background sociale molto drammatico, se vogliamo, ed altre invece che sono esplosioni di gioia. Quindi, diciamo, c'è sempre una via per me, la chiave luminosa per osservare le cose.
1: È un lavoro molto composito questo tuo album perché contiene tante storie, lo stavi accennando anche adesso, ma contiene anche tante anime, mi verrebbe da dire, tanti cuori che pulsano.
3: Sì, questo sicuramente, questa è una cifra stilistica della scrittura che non vorrei mai perdere in assoluto. Ce ne sono tanti, mi viene in mente uno in particolare che è Canto dei Soli, appunto. È una storia che mi è caduta addosso d'estate, mentre ero in spiaggia, in uno dei giorni liberi, viene questo povero Cristo che è uno dei nuovi schiavi, un venditore ambulante, e oggi sappiamo che ce ne sono tanti dei nuovi schiavi, di nuove forme di schiavitù. Lui si avvicina e pensate, vendeva coprimaterassi ad agosto sulla spiaggia, quindi veramente, quindi immaginate che affari. E ovviamente nessuno li comprava, era bruciato dal sole. Si avvicina, mi raggiunge e fa: frate, pigliati il tuo regalo, te lo regalo, dammi un po' d'acqua in cambio. Questa richiesta chiaramente potete immaginare che è qualcosa che sconvolge la persona, in questo caso io,
2: Certo.
3: e il mio modo per esorcizzare il dramma di questa generazione è stato scrivere una canzone tutt'altro che triste, molto allegra, molto solare, appunto, Canto dei Soli per la solitudine che provano determinate classi sociali.
2: E allora, Roberto, ce la fai sentire?
3: Assolutamente sì, per
2: Roberto
3: piacere.
2: Colella con Canto dei Soli.
3: Trattasi di una working song, quindi una di quelle canzoni che vanno costruite insieme, quindi potrete partecipare anche voi. Il ritornello dice: stai urnate, non farnesce mai. Ed è questo, lo possiamo cantare ad alta voce, ci fa veramente bene. E la ritmica è con i piedi, perché sono viandanti su un mare di sabbia. Con i piedi.

0: Grazie.
1: Grazie. Grazie Roberto. Possiamo dire complimenti, sono stati bravi, un ottimo
2: bravi,
1: coro.
2: Bravi, fatevi un applauso, grazie. Guarda. Quando sono così reattivi è un piacere.
1: È bello. Roberto, io ho letto una cosa che mi piaceva tanto e mi ha incuriosito. Quando hai scelto i titoli un po' delle canzoni, tu hai fatto una prova.
0: Sì.
1: Una prova del quartiere. Se la racconti.
0: Assolutamente sì, io credo.
1: Guarda, possiamo darti un goccino d'acqua perché ci sta.
0: Vai, ti ringrazio.
1: Dai, sì. È il bello della diretta.
2: Grazie Stefano Sbaffo, il nostro assistente di studio.
0: No, va detto che al mattino è sempre complicato.
1: E infatti noi ti abbiamo ringraziato perché capiamo benissimo,
0: noi siamo abituati
1: a questa sveglia così presto, però.
0: È un piacere. Però la cosa che dicevamo del quartiere a me fa sorridere perché io credo moltissimo nell'influenza popolare. E quindi ogni volta andavo dal fruttivendolo, dal panificio, dal salumiere a chiedere, ma che ne pensi? Si chiamavano tutti Tonino loro. È strano, nel mio quartiere, capito, il salumiere Tonino. Quindi facevo un generale, Tony, che ne pensi? E gli davo un titolo. Un giorno arrivo con questo, dopo una scelta lunghissima, e io credo molto nel fatto che loro siano molto sinceri, mi dicono la verità, faccio, Tony, ci sta sempre una via. Lui si illumina, fa bellissimo, bellissimo. Tony, ma il titolo lo dici? Ah, ancora più bello! quando ha reagito in maniera spontanea, ha funzionato.
2: Ascolta, ci fermiamo qualche istante, ti diamo un altro po' da bere, perché comunque sono le 8:07 del mattino. Tra poco ritorniamo, sempre con te Roberto, e ci fai sentire qualcos'altro.
0: Grazie.
2: Tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
8: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
9: Bravo, bravo, bravo, oh!
10: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
12: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo. Quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
15: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: studio La Musica e l'Anima di Roberto Colella. Grazie ancora. Tra poco ci divertirai ancora con un altro brano tratto dal tuo ultimo lavoro uscito, dal tuo ultimo album uscito il 7 di maggio. C'è sta sempre una via. Non so se l'ho detto bene, correggetemi.
1: Hai voglia.
2: Detta bene, sì.
0: Grazie. Allora, Roberto, noi sentiamo la tua voce, ti sentiamo cantare, e ti vediamo comporre, ma tu, oltretutto, insomma, ti vediamo con la chitarra, ma tu si dice che sei in grado di suonare chitarra acustica, chitarra classica, semiacustica, elettrica, basso elettrico, mandolino, batteria elettronica, timpano, flauti, sax tenore, sax soprano piano, ma anche quattro venezuelano che non so cosa sia, geppino che non so cosa sia, synth, tamorra, shaker, bottiglie di vetro, un secchio di plastica. E vuoi suonare qualcos'altro nel nostro studio? Non lo so. È sgabello, il pubblico.
1: No, in realtà sono malato di musica a tutti gli effetti. Tutto quello che può produrre un suono, dal mio punto di vista, è un'opportunità. Ho iniziato tardi, ho iniziato a 17 anni, quindi l'unica soluzione che ho trovato è stata suonare tutto insieme.
2: E diciamo che ci sei riuscito. Ma ci sei riuscito, hai tanti...
1: Io sono tutto male, quindi sono tantissimi strumenti, ma tutti quanti... per quello che mi servono vanno bene.
2: Ma sul tutto male, diciamo che non siamo
1: proprio... Nel senso che
2: proprio...
1: nei dischi, l'importante è che suonino bene nei dischi, poi dal vivo chiaramente...
2: Però Roberto, possiamo dire che sono tanti i riconoscimenti, il calore delle persone, grande successo per questo album, e uno degli ultimi riconoscimenti, ci tenevo a ricordarlo, il premio Alberto Bertoli Italia d'Oro, un riconoscimento importante...
1: Per Angelo Bertoli, con Alberto che ci siamo visti là, ovviamente siamo conosciuti, un riconoscimento... meraviglioso. Io non conoscevo la manifestazione esatta, stiamo vedendo qui, e sono rimasto esterrefatto dalla bellezza che c'era in quel posto e da quello che si respirava a Sassuolo, al Teatro Carani. È stato bellissimo. Alberto è una persona straordinaria e che ringrazierò sempre. E quindi...
2: E anche proprio la tua esibizione con quella di Alberto è stata davvero un momento indimenticabile, siete stati davvero belli insieme, davvero
1: che bello.
2: Bravi.
1: No, mi fa tanto piacere perché si è creata un'alchimia, noi ci siamo conosciuti in quell'occasione, quindi il fatto quando c'è un'affinità elettiva tra le persone si riescono a creare grandi magie. Quel giorno è stato così perché non c'era una prova fatta, era tutto provato il pomeriggio.
2: Un rapporto che poi è continuato, infatti dovremmo avere un'altra foto di qualche giorno fa, Bologna, dove lui è stato insieme a te, ha presentato insieme a te il tuo album.
1: Io ho chiesto a lui di presentare il disco proprio perché volevo che a condurre gli showcase di presentazione fossero non il classico giornalista, eccetera, ma nulla contro i giornalisti, anzi, nelle occasioni è fantastico quando ci sono, ma volevo che ci fosse l'amico, il musicista, quindi è stato veramente molto molto piacevole.
0: Allora, noi abbiamo visto, cioè ci hai detto che suoni qualsiasi cosa, ma fai anche cantare qualsiasi persona, perché c'è un brano, Canto della Memoria, in cui sono stati coinvolti anche dei ragazzi. Allora ci racconti un po' la storia che merita.
1: Guarda, in realtà sono stati loro a trovare me. Questa è stata la cosa veramente bella, emozionante, perché io scrissi questa sorta di piccola poesia, che è un acrostico, quindi con scritta in verticale, e l'iniziale di ogni verso compone una frase. La pubblicai sui social il 7 ottobre. Loro accolsero questa poesia, le prof della scuola media iniziarono a farla studiare per spiegare l'acrostico, per spiegare la situazione drammatica in Medio Oriente, se non che mi invitano a scuola ed io rimango sconvolto da quello che mi fanno come sorpresa, perché c'erano 80 bambini, 5 classi, io non sapevo che l'avessero studiata e che la conoscessero perché era prima che uscisse. Mi cantano la canzone e dico: no raga, è incredibile, cioè io ho scritto una canzone pensando ad un bambino a Gaza, cosa può provare, quello che può sentire, sentita da 80 bambini a mia insaputa, è stato veramente da brividi. E quindi ho detto semplicemente alle prof, vi dispiace se torno a fine anno con dei microfoni, ci mettiamo nel cortile, registriamo. E così è andata. È andata che siamo usciti di classe e a fine anno, a giugno dell'anno scorso, ci siamo messi lì 80 bambini all'aperto, quindi nessuno di loro era un corista, nessuno di loro era un cantante, però hanno fatto, si è creata una magia che secondo me vale di più. Io sono molto più onorato di avere dei ragazzi che hanno voluto dire la propria su quella questione, che è veramente scotta ed è complicata, anche perché ci hanno insegnato a disumanizzare un popolo e questa cosa qua non va mai bene. Quando si evita anche di nominare il popolo palestinese è un gran peccato. Qua non si sta facendo un discorso politico, si fa un discorso umano. Cioè noi dovremmo essere tutti coesi affinché non si verificano tragedie come questa, come tante altre che ne accadono nel mondo. Non si può ridurre tutto ad una questione di tifoseria. È peccato per l'essere umano.
2: E tu fai quello che dovrebbe fare un artista, che fanno poi gli artisti, perché la musica davvero può dare voce a chi non ha voce, agli indifesi, alle storie che meritano di essere raccontate. E possiamo dire che un po' il fil rouge di tutto il tuo lavoro è raccontare le storie vere.
1: Assolutamente sì, l'idea è quella, l'idea di fondo, è che la componente artistica di un musicista o di chiunque abbia a disposizione un megafono e quindi un modo di parlare a tante persone, dovrebbe essere questa, cioè dal mio punto di vista. Non posso fare altrimenti perché mi sentirei in difetto in primis con me stesso. Cioè è come mortificare la fortuna che si ha nel fare questo lavoro. Cioè il fatto di vivere delle profonde ingiustizie e far finta di niente, secondo me ci declassa da esseri umani a qualcosa di diverso.
0: Noi non abbiamo un megafono, ma abbiamo un microfono.
1: Avete un grande megafono.
0: E abbiamo te, quindi noi ti chiediamo di prendere posto nel palcoscenico nostro per farci sentire un altro brano tratto dal tuo album che si chiama Tutto passa. Roberto Colella.
1: Grazie. Tutto passa in realtà è un pezzo scritto nel 2026 ma immaginato nel 1900 tra Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo e Amario e dei giganti che hanno reso la canzone classica napoletana immortale.

0: grazie.
1: Roberto Colella. Noi,
0: grazie.
1: Noi ti ringraziamo perché quando vieni a trovarci è sempre un grandissimo regalo.
0: Grazie a te.
1: Ci sta sempre una via. Ascoltate, diffondete non solo la buona musica, ma la poesia e l'umanità tanta che c'è in questo album. Roberto, grazie.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a voi di cuore. Un piacere.
2: Noi, Giacomo, dobbiamo andare a controllare.
1: Li abbiamo lasciati in sostanza.
2: Sì.
1: Ma andiamo, corriamo, perché come fanno a mettere le nostre cose adesso?
2: Io già intravedo che Stefano è andato molto avanti nel suo lavoro. Stefano ed Erika stanno lavorando per noi.
3: Finito.
2: Hai finito?
3: Sì.
2: Nel frattempo, guarda, Erika, stiamo raccontando, per chi si fosse collegato in questo momento, maggio è il mese delle rose, quindi come curare le rose che abbiamo a casa. Nel frattempo mi ha scritto mamma, dice la nostra rosa è morta.
3: Ahia, che notizia. Proveremo a tirarla su, dai. Grazie. Dai, poi ne riparliamo. Ascolti, io l'ho rinvasata, quindi adesso facciamo l'innaffiamento. La cosa importante, non vanno mai bagnate le foglie, perché sarebbe tutta umidità che va a creare problemi. E soprattutto poi, siccome una pianta va esposta al sole, immagini, nelle ore calde, se ne innaffiamo con il sole, facciamo veramente dei danni importanti. Quindi, per innaffiarla, sempre bagnare la terra. Mi dai una mano tu? Prego.
2: Sì, vado.
3: A te l'onore. Quindi si gira intorno, un pochino d'acqua, esatto. Soprattutto,
2: scusa.
3: Non si preoccupare, soprattutto la prima volta è importante irrigarla bene, è sufficiente, senza esagerare,
2: okay.
3: Esatto. Ho messo, vedi, dell'argilla nel sottovaso in maniera tale che se l'acqua dovesse scendere al di sotto non rimane a contatto con la terra. Quindi abbiamo fatto un buon drenaggio nella base del vaso, un buon drenaggio nel sottovaso, in maniera tale che evitiamo qualsiasi tipo di ristagno.
2: Questo drenaggio nel sottovaso può essere utile anche per altre piante?
3: Io lo consiglio sempre.
2: Ah, ottimo.
3: Quindi mettere un supporto, un qualcosa che stacchi il vaso dal sottovaso. E quindi abbiamo fatto l'innaffiamento. Adesso un'altra cosa importante può essere la concimazione, che deve essere fatta, siccome è una pianta che fiorisce molto, va fatta una concimazione di un certo tipo. Quindi
2: però prima di passare a questo passaggio, a questa fase, Giacomo.
1: Sì, io sono senza parole, perché Stefano nel frattempo ha fatto questa meraviglia, raccontaci.
4: Allora, ho messo queste rose bianche ed ho aggiunto dei fiori di riso, che sono questi qua, si chiamano fiori di riso perché è un fiore piccolissimo che ricorda un pochino i chicchi di riso, e a creare questa composizione rotonda, tutta messa in verticale, e adesso ho piegato anche delle foglie di aspidistria che andrò a mettere intorno per guarnire il tutto. Una volta finito questo lavoro che sto facendo adesso, incarcerò il bouquet e il bouquet sarà terminato.
1: Questo è anche un mazzo da sposa, perché è veramente così
4: volendo
1: bello.
4: Volendo è anche
1: riso.
4: Un mazzo da sposa. Generalmente il mazzo da sposa è un pochino più piccolino, perché la sposa lo deve tenere davanti al cuore tutto il tempo e tutta la giornata.
1: È per una
4: così
1: sposa dal cuore grande.
4: Ecco, sarebbe una sposa dal cuore veramente grande questo qua. Quindi vado a legare le foglie così come le abbiamo messe adesso, lego il tutto e poi andiamo a tagliare la carta ed incartare il
1: bouquet. Stefano, si capisce che sei un amante dei fiori, delle rose in particolare, e sicuramente
4: rose
1: avrai una tua rosa più preferita di altre.
4: Che è quella bianca, sicuramente la rosa bianca, poi la rosa rossa per carità è la rosa dell'amore, e tante altre rose hanno il loro significato anche bellissimo, ma la rosa bianca per me rimane la più elegante e la più bella.
2: Guardate
4: secondo
2: che
4: il mio
2: bello.
4: Punto di vista.
2: Bellissimo.
1: Tu, Erika?
3: Per me la rosa più bella è la rossa, tipica dell'amore, io sono una romantica. Allora, un'altra cosa che volevo raccontarti, spesso mi dicono, ma io ho il vaso molto grande, invece noi abbiamo detto che serve un vaso più o meno di due dita più grande, quindi potrebbe essere utile invece, avendo un vaso già grande in casa, fare una consociazione, cioè mettere insieme alla rosa altri tipi di piante, come per esempio le piante aromatiche, quindi una salvia, un timo, ma anche una lavanda, intanto perché si aiutano le radici, e poi tutto ciò che è profumato, per esempio ho portato anche un taggete, tende a tenere lontano gli insetti e gli afidi. Quindi può essere una collaborazione che si fa tra le piante e andiamo così a mettere in un vaso molto grande più piante che si aiutano anche con l'umidità in eccesso. Un piccolo segreto.
2: Eh sì, è anche belle da vedere poi.
3: Sì, ma diventa un piccolo giardino
2: alla
3: fine, no? Non è solo la pianta in vaso, ma diventa un piccolo giardino sul terrazzo.
2: Guarda, oggi tanti segreti, trucchetti davvero utili.
4: È vero.
2: Grazie Erika.
1: I consigli che ci hai dato, oggi abbiamo parlato di rinvasare e di rimettere appunto a dimora in un vaso, ma se mettessimo a terra invece utilizziamo gli stessi consigli, al di là immagino del...
3: Certo, il fondo è sempre fondamentale, quindi il fondo nella buca che andiamo a fare nel terreno è sempre fondamentale, si può fare anche con un ciottolame, con qualcosa, con pietrisco, qualcosa che troviamo anche direttamente mentre facciamo la buca, però è fondamentale. La buca si fa un pochino più profonda senza esagerare, si mette uno strato di terra nuova, quindi più morbida, e poi si rifinisce di riempire la buca con la terra della buca stessa. Ma l'innaffiamento, la prima innaffiatura è fondamentale, in quel caso deve essere veramente abbondante, perché l'adesione della terra nuova con la terra del terreno è fondamentale, quindi deve essere proprio abbondante la prima innaffiatura.
2: Noi seguiremo tutti i tuoi consigli, intanto sto vedendo che il bouquet è quasi ultimato, ma guardate che spettacolo!
1: Ma la tattica poi
2: esatto,
1: che sta usando per la carta.
2: Io sono affascinata, sto guardando, esatto, sono incantata dalla manualità e dal lavoro che sta facendo Stefano.
4: Allora, nel frattempo ne ho anche incartata una singola, che adesso vi faccio vedere, sempre con la stessa carta, che è questa qua, più o meno con lo stesso metodo. Questo omaggiamo Grazia.
1: Oh, ma grazie. Che meraviglia!
4: Grazie. E con la singola omaggiamo Giacomo.
1: Ma grazie.
4: Grazie a voi ragazzi.
1: Grazie a voi che ci avete portato in questo maggio in mezzo alle rose che sono le regine di maggio. Grazie Erika, grazie Stefano,
2: grazie
1: a Mancinelli. Grazie a voi per essere stati qui.
4: Grazie.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Ultima ora, ladro in fuga.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
8: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
9: Figlio mio.
10: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio venderli.
11: Poi, forza!
12: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
0: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.
13: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso. Non sono attese piogge. Temperature massime fino a 36 gradi. Lunedì, anticiclone subtropicale più forte. Giornata ampiamente soleggiata con il cielo che sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi. Lunedì, anticiclone africano sempre più forte. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che sarà sereno. Farà molto caldo con picchi di 36 gradi e anche oltre in Sardegna. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

basi militari in Giordania, Bahrein e Kuwait. Gli attacchi vanificano gli sforzi di pace, dicono da Teheran. Nella notte attacchi di droni ucraine in territorio russo hanno ucciso 3 persone e ferito altre 5 nella regione di Mosca. Il Cremlino risponde con raid su Zaporizhia e Odessa, 2 donne sono state ferite. E sarà presente anche il presidente ucraino oggi al vertice dei volenterosi in programma a Parigi nel pomeriggio. Macron propone esercitazioni con i partner e scudo antimissile per l'Europa. Non lasciamo che i venti di guerra spengano la fiammella della speranza e della pace, l'appello di Leone XIV dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pensiero ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina e l'invito a percorrere la via del dialogo. La politica poi con la legge elettorale, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti, ancora manca l'accordo nella maggioranza, mediazione al photo finish sulle preferenze. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, in Sardegna previsti picchi di 42 gradi. Vari fronti di fuoco in Sicilia con le fiamme favorite dalle alte temperature, roghi a Palermo, Catania e Siracusa. Al lavoro da questa mattina oltre 50 squadre di vigili del fuoco. Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore. A Firenze i rider Glovo e Deliveroo incroceranno le braccia mercoledì 15 luglio. La decisione è stata presa nel corso di un'assemblea della CGIL. Resa dei conti tra bande a Crema, un 19enne viene ucciso a coltellate, è successo nel parcheggio di un supermercato, fermati 3 giovani tra i 23 e i 25 anni, alla base dell'omicidio probabilmente lo spaccio di droga. In Thailandia invece un incendio divampato in un pub di Bangkok ha ucciso almeno 27 ragazzi, sono 63 invece i feriti.

molti in gravi condizioni, si indaga per determinare le cause del rogo. Asia, nella morsa del ciclone, la Cina ha rinnovato oggi l'allerta arancione per le forti piogge, quella blu per il tifone Bavi, il nono della stagione 2026, mentre il maltempo continua a interessare vaste aree del paese. E Capri ha salutato per l'ultima volta il suo artista più iconico, grande partecipazione ieri ai funerali di Peppino di Capri, mentre i suoi successi risuonavano nella piazzetta. L'artista è morto 86 anni a seguito di una lunga malattia. E poi c'è lo sport con il calcio, i mondiali nella fase finale, settimana decisiva, domani e mercoledì si giocheranno le semifinali in campo alle 21 italiane, Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. E poi chiudiamo con il tennis, con l'ennesimo successo di Sinner che si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev conquistando il suo quinto slam. 8:31 per il momento, l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, ora linea alla rete a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore, consacriamo a Lui ogni azione, ogni attività, ogni pensiero e ogni parola che ci attende nel corso di questa giornata che è dono di Dio. Offriamo questa celebrazione eucaristica per tutte le intenzioni di preghiera che ciascuno di noi ha nel cuore in questo momento, per la propria vita, per i propri cari, la propria famiglia, per ogni intenzione necessaria, per la Chiesa intera, per il mondo intero, in particolare per la pace. Raccomandiamo in modo speciale, per intercessione della Madonna delle Lacrime al Signore, le intenzioni di preghiera, alcune delle quali ci sono state anche già recapitate direttamente, di coloro che seguono, partecipano alla Santa Messa attraverso l'ausilio del collegamento televisivo, che in questi due mesi la TV 2000 sta operando proprio da qui, da questa pontificia basilica santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, che ogni giorno già accoglie pellegrini provenienti da ogni dove, da ogni parte del mondo, che si affidano con fiducia, con tenerezza, con devozione, con amore alla protezione della Madonna delle Lacrime, dalla cui intercessione ottengono ogni giorno tante grazie. E infatti molti pellegrini vengono qui, ritornano qui per ringraziare Dio e la Madre di Dio per le grazie ricevute e ottenute proprio pregando qui, affidandosi alla materna misericordia delle Lacrime di Maria. E tanti chiedono anche che in questi giorni, in cui possono seguire anche da lontano attraverso il collegamento televisivo la Santa Messa, chiedono che possiamo idealmente, spiritualmente, ma realmente deporre su questo altare dinanzi alla stele che conserva l'effigie prodigiosa taumaturga della Madonna delle Lacrime, le loro intenzioni di preghiera per i vivi e per i defunti. Tutti sono in questo momento presenti proprio qui intorno a questo altare, in questo luogo particolarmente benedetto dalla presenza di Dio, perché ha voluto nella sua grande misericordia manifestarsi con un segno della sua presenza inequivocabile attraverso il segno delle Lacrime di Maria. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel patriarca Abramo hai benedetto tutte le nazioni, raduna nella comunione dell'unica fede tutti coloro che ti riconoscono creatore e padre, perché formino una sola famiglia riconciliata nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il bene, il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle?
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 apostoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, il brano del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato conclude il discorso cosiddetto missionario, che è il secondo dei 5 grandi discorsi del Vangelo di Matteo che stiamo ascoltando nelle messe sia feriali che festive di questo tempo liturgico. In questo discorso Gesù ha incoraggiato i suoi discepoli, prima di inviarli in missione, a compiere la sua stessa opera, cioè annunciare la buona, lieta notizia della vicinanza di Dio, del suo regno, del suo amore in mezzo agli uomini. Gesù dà molta fiducia ai suoi discepoli e è contento di avere la loro collaborazione in questo annuncio. Li invia, ma non li invia in maniera sprovveduta. E li fornisce del bagaglio principale, cioè della sua stessa parola, li ha istruiti e ha dato loro tante indicazioni utili, importanti, che li hanno fortificati, incoraggiati, ma anche però con realismo li ha preparati, non li ha illusi che tutto sarebbe andato bene in questa missione, li ha piuttosto preparati anche a un'eventualità molto probabile di incontrare quantomeno incomprensioni, sicuramente anche tribolazioni, e con molta probabilità per gli apostoli lo è stato al 100%, per tutti i discepoli questa aveva un'alta possibilità di verificarsi, anche le persecuzioni e il martirio. Fino a questo punto estremo, eroico possiamo dire, totalizzante, il discepolo è chiamato e inviato a compiere ciò che poi noi tutti battezzati abbiamo ereditato, cioè l'essere missionari, avere la responsabilità della testimonianza della nostra fede e dell'annuncio coraggioso e gioioso della nostra fede in Cristo. Allora Gesù ha dato queste indicazioni. Nella conclusione del discorso li ha preparati anche a poter incontrare queste persecuzioni. E negli ultimi aforismi di questa pagina, che sono proprio quelli che abbiamo ascoltato nel lezionario della messa odierna, potrebbe in noi, forse a prima vista, anche turbare l'ascolto di alcune espressioni forti che preannunciano qualcosa forse anche di drammatico nella dinamica di questa testimonianza evangelizzatrice apostolica. Per esempio, potrebbe sorprenderci a prima vista ascoltare dalla voce di Gesù, dalla bocca di Gesù, la parola: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Naturalmente queste parole vanno contestualizzate proprio in questo contesto che abbiamo appena introdotto, cioè in tutto ciò che riguarda quella situazione, quella condizione di persecuzione che i discepoli possono incontrare. Allora dobbiamo ben intendere che naturalmente, fatta salva la nostra fede nel fatto che Gesù è il principe della pace, è il re della pace, è colui che già i profeti nell'Antico Testamento avevano preannunciato e atteso come il Messia che avrebbe portato la pace, è colui che pochi capitoli prima di questo discorso, nello stesso Vangelo di Matteo, ha proclamato beati gli operatori di pace. Questo naturalmente non viene minimamente inficiato da questa frase che invece abbiamo appena ascoltato, che invece riguarda un altro tipo di concetto, di comprensione della pace. Certamente la fede in Gesù e l'appartenenza alla comunità dei suoi discepoli non persegue prima di tutto quel tipo di pace o di pacificazione dello spirito che a volte viene proposta e a volte anche venduta, perché proposta con delle proposte a pagamento, da altri tipi di, diciamo, proposte, possiamo chiamarle per analogia di spiritualità, non sempre di religiosità, che provengono da altri tipi di culture religiose, soprattutto dell'Estremo Oriente, e che per una certa moda fanno anche presa nelle nostre zone, anche in Italia, da alcuni decenni. Non è quel tipo di pace, cioè di quella spensieratezza, leggerezza e così, tranquillità, antistress, potremmo dire, rispetto alla frenesia della vita quotidiana, che viene proposta da certe pratiche paraspirituali. Non è quella, ecco, Gesù chiarisce subito: non sono venuto a portarvi un quieto vivere, un amore della pace che quella mancanza di conflitto o di, ecco, una certa tranquillità interiore che potrebbe essere scambiata invece per un semplice disinteresse per ciò che avviene nel mondo, no? Gesù è venuto anche a instaurare un regno sociale che è impegnato, non disimpegnato, non disinteressato o non disincarnato. Quindi quel tipo di pace sicuramente Gesù non l'ha portata. Dice: ho portato una spada. La spada nella Sacra Scrittura è simbolo della parola di Dio stessa, la quale incide fino nella profondità come affonda una spada, e anche divide. Gesù da bambino aveva ancora 40 giorni e il giusto Simeone profetizzò su di lui: egli sarà segno di contraddizione, perché dividerà, ecco, scruterà i cuori, farà discernimento nei cuori e verrà fuori quanto ogni cuore pensa. E questo certamente non riesce a omologare tutti, ma ecco, in questo senso la spada anche che

poi usa questa immagine di rapporti familiari. Per esempio dice: sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Questo naturalmente nel suo primo significato immediato, letterale, storico, riguarda davvero le persecuzioni dei primi discepoli, dei primi cristiani, perché realmente hanno incontrato questa incomprensione già nella loro famiglia, nella loro casa, perché non tutte le famiglie per intero si convertivano immediatamente alla fede cristiana. Allora, quando era un solo familiare che si era convertito alla fede in Gesù Cristo, gli altri familiari a volte lo hanno anche denunciato, fatto arrestare, perseguitato. Quindi questo ha riguardato realmente i rapporti dei nuclei familiari domestici inizialmente. Ma possiamo allargare in maniera pertinente, non fuori luogo, questa immagine della casa e dei rapporti familiari anche alla casa e alla famiglia che è tutta la Chiesa. Potrebbe stupirci questa previsione di Gesù, ma leggendo, guardando la storia del cristianesimo e anche osservando gli eventi di cronaca più recenti, ecco, dei giorni proprio immediatamente prossimi a noi, vediamo quanto sia vera, quanto si sia realizzata di fatto. Non per principio Gesù avrebbe voluto dividere la famiglia, la casa, ma di fatto questo accade, è accaduto. Nel corso della storia del cristianesimo le divisioni tra i cristiani si sono verificate da subito, fin da subito, sono emersi alcuni fermenti negativi di divisione che hanno portato poi a degli scismi, delle separazioni, delle diffidenze reciproche, e che hanno portato poi purtroppo anche all'emergere di sedicenti chiese, ma non la chiesa fondata da Cristo, ma delle chiese che man mano hanno ritenuto di voler essere autonome, separate, ecco, non unite nell'unico ovile di Cristo. Questo purtroppo è accaduto e accade ancora, lo abbiamo sentito nei giorni scorsi. Perché accade? Accade per quello che Gesù qui aveva previsto, anche c'è un passo parallelo del Vangelo di Giovanni che questo ce lo conferma: qualcuno vi odierà, persino vi ucciderà, dirà Gesù in una maniera proprio molto forte, pensando di farlo in nome di Dio. Le divisioni tra i credenti, ognuno dei quali nella propria coscienza ritiene di essere in buona fede e di difendere peraltro una rettitudine, una correttezza della fede in Dio, anche proprio della fede cristiana, giustifica come inevitabile a volte delle separazioni dall'unica Chiesa di Cristo proprio in nome di una tutela dottrinale, dogmatica della fede o di qualche aspetto della fede. Dobbiamo pregare tanto per l'unità dei cristiani, che viene prima di tutto dalla fede innanzitutto, ma dall'umiltà anche, dall'umiltà di chi ritiene la pace, ma quella vera, quella portata da Gesù, la comunione, l'unità e la fraternità come dei valori più importanti dell'aver eventuale ragione su alcune verbalizzazioni, poi, in alcuni modi di esprimere alcuni aspetti della fede. Preghiamo tanto per intercessione di Maria. Già dai padri della Chiesa questa immagine della tunica inconsutile, no? Che era la tunica di Cristo, che neanche i soldati che lo hanno crocifisso hanno strappato, questa tunica senza cuciture, cucita tutto di un pezzo, hanno commentato in una maniera molto bella dicendo: sicuramente la madre di Gesù, Maria, ha cucito quella tunica. Quindi questa immagine dell'unità della Chiesa ha molto a che fare anche con l'intervento, ecco, con l'intercessione di Maria. E d'altra parte, se Maria ha partorito al mondo il corpo fisico di Cristo,

Cristo nel suo corpo fisico mi ha dato la carne, allora ancora partorirà sempre il corpo mistico, l'unità di quel corpo che è la Chiesa. Allora preghiamo Maria per l'unità dei cristiani, in particolare rivolgendoci alla Madonna delle Lacrime di Siracusa, per un dettaglio storico. La casa nella quale si è verificata la prodigiosa lacrimazione della Vergine Maria nel 1953 a Siracusa è confinante nello stesso stabile, nello stesso isolato, con dei locali che già allora erano adibiti all'uso del culto di una comunità di credenti in Cristo non in comunione con la Chiesa Cattolica. E allora una delle interpretazioni che nella sua riflessione la Chiesa ha dato di quell'arcano, silenzioso, misterioso linguaggio senza parole delle lacrime di Maria è stata proprio questa: forse Maria ha pianto qui a Siracusa anche per la divisione tra i figli del suo figlio, le divisioni tra i cristiani, tra le chiese cristiane. E allora se ha pianto, e il pianto sono lacrime di preghiera, ha detto Giovanni Paolo II proprio qui dedicando questo santuario, ma anche lacrime di speranza e lacrime di dolore. Allora preghiamo che quelle lacrime non cadano, non siano cadute in vano, ma che contribuiscano al cammino di riconciliazione tra cristiani. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo insieme che questa nostra bella famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i

0: dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, la potenza e la gloria di sempre.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo.
1: O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

0: Oggi torniamo a parlare di Maria che scioglie i nodi, fra poco ci collegheremo con Napoli, ma iniziamo subito in studio.
1: Sì Giacomo, diamo subito il buongiorno a Enrichetta Cesarale, teologa, e lo facciamo con il tuo ultimo lavoro, che è Maria che scioglie i nodi tra Bibbia, teologia e spiritualità. Sì. E allora Enrichetta, intanto grazie per essere qui. Ci racconti come nasce questo libro?
2: Sì, grazie innanzitutto dell'invito. E ringrazio innanzitutto la San Paolo Editrice e Pino Occhipinti che hanno accolto questo mio lavoro di riflessione, meditazione, e di esercizio, di preghiera. E, come nasce? Allora, la mia conoscenza di Maria come madre celeste è un atto adulto, devo essere sincera, perché la mia preghiera da bambina è sempre stata teocentrica, ho sempre pregato direttamente a Dio come padre. E, ho conosciuto la preghiera a Maria in un momento un po' drammatico della mia vita, perché è dedicato a mia madre questo libro. Lei era profondamente mariana, seguiva la vostra, non solo la messa ma anche il rosario. Il rosario era la sua preghiera, però mia mamma era una donna annodata, si può dire, perché era una figlia ferita, una madre complicata, e aveva tanti nodi e lei era assoluta, o tutto o niente, o siamo, ci amiamo, oppure perché. Quindi c'erano questi suoi perché ossessivi. E poi lei qualche anno fa, 3 anni fa, nel momento in cui io conoscevo, no? Cominciavo a conoscere questa devozione, che è di più di una devozione, e si è ammalata e in maniera tutta sua, come lei era, o tutto niente, e ha deciso di avviarsi nell'al di più, come dice il mio maestro, come diceva il mio maestro, chiamava il paradiso l'al di più. E quindi mentre io accompagnavo lei verso questa scelta difficile, delle signore di Gaeta, io sono di Gaeta, e della mia parrocchia di allora, e hanno incominciato a fare il rosario a Maria che scioglie i nodi, che per Gaeta è una cosa un po' nuova, no? E mi chiesero di seguirle dal punto di vista proprio del contenuto, no? Di dare una consistenza biblica, teologica, spirituale, a quella che è la preghiera considerata dei semplici. E allora ogni mese, con la pazienza veramente dei semplici, che hanno i semplici, abbiamo fatto degli incontri e parlando di cose un po' kenosi, agape, incarnazione, termini che sembrano un po', no? Difficili da decodificare, ma con tanta pazienza. Allora abbiamo creato un itinerario che dura ancora adesso, e questo è l'ultimo braccialetto del nodo sciolto.
0: È bello che dietro una devozione ci sia anche, cioè che si cresca nella fede attraverso anche la relazione con tua madre e la relazione con le persone che stai descrivendo, e ci sembra di capire quindi un percorso di fede che va avanti approfondendosi. Ci prendiamo qualche istante per riassumere brevemente, per chi non conoscesse, la storia che c'è dietro l'immagine di Maria che scioglie i nodi, come nasce, da dove viene?
2: Sì, allora innanzitutto questa devozione la dobbiamo a Papa Francesco. E Papa Francesco, che negli anni Ottanta era in Germania per il suo dottorato, e nella casa dei Gesuiti ha conosciuto questa icona di Maria che scioglie i nodi, ed è rimasto molto colpito. Perché? Perché il miracolo risale al 1615, e in questa casa dei Gesuiti padre Jacob Rehm accolse una coppia in crisi, e quel nodo cosa rappresenta? E vi era un'usanza durante quel periodo per le coppie, quando si sposavano, di tenere unite le loro mani da un nastro bianco, che è il colore della sposa, no? E questo nodo, questo nastro che teneva unite le mani di questi due sposi, nel tempo si annodava, no? Perché si annodava? Perché litigavano, i due sposi, avevano tante discussioni, e lei ogni volta faceva un nodo, e quindi si era creata veramente una infinità di nodi su questo nastro che ricordava il loro amore sponsale. Lui va da padre Jacob, gli chiede di pregare, e padre Jacob il 28 settembre di quell'anno era davanti, non questa icona che fu regalata dai figli della, dal figlio della coppia al, al gesuita, ma era l'icona che noi, la copia dell'icona di Maria che noi abbiamo a Santa Maria Maggiore, e mentre pregava si sciolse miracolosamente il nastro da tutti questi nodi, no? Loro si riappacificarono, tornarono insieme, e quindi il figlio donò questa immagine. È un'immagine di Maria che quindi non nasce da una visione come Fatima, Lourdes, ma nasce da un atto di scioglimento di nodi di una relazione sponsale. Ecco perché i nodi ci riportano sempre alle relazioni. Sono gli altri che ci fanno soffrire e che ci annodano, e il nodo può diventare

0: Venire intergenerazionale. Una madre ferita avrà un figlio che a sua volta rimarrà figlio annodato e a sua volta ripeterà magari, no, ciò che era il nodo della madre. Allora, avere la fiducia che Maria di fatto sta lì e scioglie uno per uno, si impegna, no? E non è un atto magico, ma è un impegno di Maria e ci porta ad affidarci a quello che era veramente, anche per Papa Francesco, no? Una novità, un inedito.
1: Enrichetta, vogliamo andare in un luogo dove abbiamo visto questa mattina, abbiamo il nostro Enrico Selle, rinviato speciale per oggi, è la chiesa Santa Maria in Coronatella nella Pietà dei
0: Buongiorno.
1: Turchini. E allora andiamo subito, Enrico, ti vedo, buongiorno, ben trovato.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo entrati in chiesa, siamo proprio ai piedi dell'immagine di Maria che scioglie i nodi. Siamo in compagnia del parroco Don Simone Osanna. Grazie innanzitutto per l'accoglienza, per la nuova accoglienza che date sempre voi, insomma, della parrocchia a TV 2000, alle nostre trasmissioni. Siamo qui, diciamo, ai piedi dell'immagine di Maria che scioglie i nodi. Come arriva a Napoli questa devozione che, come abbiamo appena sentito, non nasce, diciamo, in Italia?
3: Grazie, buongiorno a voi. E nasce perché, come tutti, come stavate ben spiegando in studio, l'abbiamo conosciuto grazie a Papa Francesco, grazie a TV 2000 e grazie anche a una mia parrocchiana, Anna Maria, che una volta mi presentò sia la novena e sia, l'immagine. Me ne sono innamorato e poi l'ho collegata, studiando un po' la storia, di Maria che scioglie i nodi, l'ho collegata alle tante situazioni che le persone venivano qui a raccontarmi, un po' come Padre Jacob della storia dei due coniugi, e queste persone chiedevano un aiuto, chiedevano una preghiera, e noi sacerdoti e noi parroci soprattutto siamo obbligati a pregare per le intenzioni dei nostri parrocchiani. Allora ho detto: perché non presentare questa devozione e quindi poi creare, ecco, un rito attraverso poi questi nodi che le persone portano, che scrivono e presentano alla Vergine Maria?
2: E i nodi qui sono, diciamo, tridimensionali, ci sono, le persone entrano, su un foglio di carta, su un fazzoletto, scrivono quello che li attanaglia e li mettono in questo contenitore qui, non so, Don Simone, qui ce ne saranno, insomma, migliaia, e non sono i primi e non saranno gli ultimi.
3: Sì, sono i nodi che non sono i nodi di una corda, sono i nodi della nostra vita, hanno un nome, come diceva anche l'autrice del libro, hanno un nome, sono le nostre difficoltà, le difficoltà di tutti i giorni, c'è il nodo di una famiglia che è separata, c'è un nodo di un matrimonio che non va più bene, c'è un nodo di un giovane che cerca lavoro, di chi ha perso il lavoro, c'è un nodo di chi è disperato perché è solo, perché ha paura, oppure c'è un nodo della sofferenza, della malattia, c'è il nodo anche del peccato. Sappiamo che Sant'Ireneo dice che Maria, con la sua obbedienza a Dio, ha dato al mondo Gesù, che è il Salvatore, colui che ci ha sciolti dal legame del peccato, al contrario di Eva invece che aveva disobbedito a Dio. E quindi in tutta quest'urna ci sono tutti i nostri nodi, tutte le nostre difficoltà. E quando il sabato, diciamo, il rosario e l'innalziamo, come faceva Padre Jacob per pregare per quella coppia, è come dire al Signore, per intercessione della Vergine Maria: io questo nodo non ce la faccio a portare da solo, ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno della tua intercessione, lo diciamo alla Vergine Maria. E poi c'è un rito che noi abbiamo messo al termine della messa. Ovviamente la Madonna non ha bisogno di fazzolettini, di messaggi,
2: già sa.
3: perché già conosce, come alle nozze di Cana già sapeva che gli sposi stavano in difficoltà e dice al figlio: fai questo miracolo, e poi ai servi: fate quello che lui vi dirà. Quindi la Madonna, ecco, legge il nostro cuore come le mamme. Noi diciamo che una mamma, senza che il figlio parla, conosce già il suo desiderio, conosce già la sua difficoltà. Ebbene, la Madonna già conosce tutto. Però alla fine, ecco, noi li portiamo davanti all'altare, perché i nodi vengono consegnati a suo figlio Gesù Cristo, e sull'altare, ecco, dove Cristo si immole, dove avviene il mistero della nostra redenzione, passione, morte e risurrezione di Cristo, che questo nodo viene consegnato a Dio per intercessione, ecco, per la mediazione di Gesù Cristo.
2: E poi viene anche
3: E
2: bruciato.
3: poi viene bruciato il fuoco che sappiamo che nell'Antico Testamento simboleggia la presenza di Dio. Dio. Mosè in quel roveto ha ascoltato la voce di Dio che si rivelava come presenza. E togliti i sandali, così noi davanti a quel fuoco, e quel fuoco che ha guidato anche il popolo di Israele, no? In quella colonna luminosa nella notte, e noi davanti a quel fuoco percepiamo che non siamo soli, che il nudo, anche se ci fa piangere, anche se ci fa soffrire, anche se è pesante, noi, con noi c'è il Signore che ci aiuta.
2: E sale al cielo, un po' come una preghiera in un rito, diciamo, diventa come l'incenso, diventa tutto tridimensionale e anche molto visivo anche per le persone che assistono, poi diventa anche più di conforto anche questo gesto. Grazie intanto Don Simone, ci ritroviamo tra poco, avremo anche altre storie che riempiono la quotidianità anche di questa comunità, e Maria che scioglie i nodi, che ha cambiato la vita delle persone che andremo a incontrare tra poco.
4: Grazie Enrico, ci sentiamo fra poco con te, continuiamo a conoscere a Via Medina 19 ciò che succede. Nel frattempo, Enrichetta, ritorniamo a quei nodi, ritorniamo anche alla novena, a Maria che scioglie i nodi, e ai punti di forza che essa ha. Quali sono?
0: Allora, innanzitutto, perché pregare una novena, no? E per Maria che scioglie i nodi, perché noi già nella preghiera di affidamento diciamo che vogliamo affidare quei nodi che ci paralizzano, che mi soffocano, perché il nodo non sempre è negativo. L'amore è un nodo, è un legame, no? E quando diventa la relazione nodo, quando mi paralizza nell'agire. Cioè quella difficoltà, perché non tutti vivono nello stesso modo la sofferenza, la morte, no? Eccetera, il lutto. E quando queste realtà che sono parte della nostra natura finita, perché essendo io finita, creatura, io muoio, soffro, inciampo, no? E sono limiti che appartengono alla nostra umanità. Questo mi diventa nudo quando io non accetto il limite della finitudine, e dunque sembro umile, ma io sto mettendo in discussione l'amore di Dio. E allora il nodo mi paralizza, cioè non mi fa muovere, no? Tutte le volte che diciamo vorrei, ma non voglio, non posso, non ci riesco, no? E non è umiltà, è una incapacità di affidarci a Dio, che mi ha già salvata e quindi mi ha resa libera di muovermi, di fare, no? E allora, quando il nodo mi paralizza, lì è da affidare. Allora, in che maniera è potente, no? Questa, io lo chiamiamo l'esercizio di libertà, che è la preghiera di 9 giorni a Maria. È un esercizio di libertà in cui neanche il demonio mi può sottrarre. E questo, noi cristiani non sempre, no? Abbiamo la percezione del fatto che il mio esercizio di preghiera mi preserva anche dalla tentazione. Perché? Perché la tentazione entra nella mia vita quando io non accetto il limite, non accetto di dover morire, di soffrire, no? Quindi tutte le volte che io rendo il limite un ostacolo, allora il demonio può entrare. Ma noi diciamo a Maria che neanche il demonio mi può sottrarre dalle sue mani pazienti. Allora, è a 3 punti di forza questa novena. Il primo è che per 9 giorni noi dobbiamo individuare il nostro nodo, perché si prega per un nodo alla volta. E io mi sono accorta che per anni pregavo, ma pregavo genericamente: Signore aiutami, Signore salvami, Signore proteggimi. Era una richiesta bella di affidamento, ma generica. Qual è il rischio? Il rischio è che il Signore mi aiuta, ma io non me ne accorgo, perché non so quale aspetto della mia vita io desidero realmente che venga trasformato dall'opera della grazia. Quindi pregare per un nodo, nominarlo e dargli un nome, significa far uscire quel nodo da quel territorio oscuro che è l'inconscio, no? Perché il nodo perché è pericoloso? Perché non passa dalla coscienza. E quindi non passa dalla sfera della libertà. Quindi diventa un detto, un nascondimento. Va in una zona oscura, di ombra, con cui interloquisce il Satana, e se io non vado lì e a dire a Dio ti offro non solo la mia parte conscia della libertà, ma anche tutto questo bagaglio di non detto che rimanendo lì diventa poi luogo

0: Ogo e spiraglio per il Satana. Quindi primo esercizio, 9 giorni, ogni giorno io affido quella paralisi, no? A Dio, e dopo averlo nominato per 9 giorni, devo pregare per me. È un'altra cosa che io non sapevo fare, no? E io nella malattia di mia mamma ho dovuto distinguere la preghiera a Maria per mia madre, perché l'accogliesse, perché la proteggesse, e la preghiera per me perché io potessi perdonare, perché io potessi accompagnarla. Quindi ho dovuto distinguere la preghiera per lei e per me. La novena si prega per sé, quindi nodo da nominare, da individuare, in maniera tale che esce da questa zona d'ombra tutto quello che noi nascondiamo, perché è assurda, è paradossale la situazione, ma noi alle volte anche con Dio vogliamo mostrare la parte migliore di noi, no?
1: Enrichetta, ti interrompo perché dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità. Stiamo dicendo i motivi per cui è potente, importante, è scritto proprio potente nel tuo libro La novena Maria che scioglie i nodi. Abbiamo detto il primo punto è individuare un nodo alla volta. Il secondo?
0: È concentrarsi per 9 giorni su quel nodo.
1: Fermiamoci qui e subito dopo la pubblicità diremo il terzo. A tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Suonano le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
5: Con la mia acqua micellare Garnier
4: rimuovo il trucco senza sfregare,
5: ma le mie storie restano con me.
6: Da Garnier.

0: Ritorniamo insieme questa mattina con Enrichetta Cesarale, teologa, che ci sta raccontando la devozione a Maria che scioglie i nodi. Tra pochissimo ritorneremo anche a Napoli, dove ci aspetta il nostro Enrico Selleri. Però prima di tornare a Napoli, Enrichetta, ci stavi dicendo quali sono i motivi per cui la novena a Maria che scioglie i nodi è una preghiera potente?
1: Allora sì, potente, tre motivi. Il primo è che ogni novena prega un solo nodo, questo nodo va individuato e nominato, l'intenzione è per se stessi, perché se slegati possiamo slegare e solo se viviamo questo iter potrò dire grazie, perché vedo la slegatura.
2: Ritorniamo allora in quel di Napoli, in un orario inconsueto per Enrico Selleri. Voi siete abituati a vederlo la sera, eravate abituati a vederlo con il cammino, ma cammina che ti cammina, è arrivato a Napoli. Quindi Enrico, a te.
3: Questo fuso orario sociale, comunque ce la facciamo a reggere. Ecco, siamo qui sempre nella chiesa della Pietà di Turchini con Laura Pappagoda. Grazie Laura per essere qui con noi. Anche tu un giorno sei entrata e hai messo quel nodo.
4: Sono entrata per una semplice curiosità. Le mie amiche mi raccontavano di questa celebrazione di Don Simone dei Nodi. Io ho voluto assistere alla messa e ho lasciato anche io il mio nodo. E da lì poi è iniziato il mio percorso, perché sono stata proprio attratta da questa chiesa.
3: Un percorso particolare, perché tu non sei di questa parrocchia. Tu ci sei arrivata grazie a delle amiche.
4: Sì, ci sono arrivata e da quel giorno, ogni volta che c'è la celebrazione dei nodi, 2 o 3 volte al mese e a volte anche tutto il mese, io vengo qui e lascio il mio nodo alla Madonna e mi sento diversa. In quel preciso momento io rinasco e mi sento più calma, più leggera, come se qualcuno mi abbracciasse e mi dicesse: ci sono io, non ti preoccupare.
3: E c'è stato anche un nodo importante, un grosso nodo da sciogliere.
4: Un nodo da sciogliere. Circa 3 anni fa, d'urgenza, mia madre fu portata in ospedale perché stava per avere un infarto e all'improvviso, vista non vista più, perché portata in sala operatoria e noi fuori terrorizzati perché non sapevamo che cosa stava succedendo. Niente, io andavo avanti e indietro e all'improvviso vidi una statua di una Madonna
3: in ospedale.
4: Sempre in ospedale, nella sala d'attesa, mi inginocchiai, nell'inginocchiarmi vidi dietro l'immaginetta della Madonna dei Nodi, mi misi con le mani giunte, mi misi a pregare e chiedevo alla Madonna di far uscire mamma dalla sala operatoria, dall'intervento, di farla uscire bene, in salute. E appena ho finito di pregare mi sono alzata e dopo un po' si è aperta l'ascensore, è uscito il medico e mi ha detto: tutto bene, mamma sta bene, l'abbiamo salvata. E di lì ho tirato un sospiro di sollievo e
3: questo è
4: ringraziare la Madonna.
3: Questo è un grosso nodo, no? Che è stato sciolto. Sì. Però la devozione a Maria che scioglie i nodi di fatto fluidifica, scioglie quei nodi quotidianamente, no? Come è cambiato il tuo rapporto con la fede, con la preghiera?
4: Io tutte le volte che vengo in chiesa, nervosa perché magari c'è qualcosa che non va, prego, è come se per magia io mi calmassi. È come se sento un'energia positiva venire dentro di me che mi dice: non ti preoccupare, stai tranquilla, stai calma, ci sono io. Cammina a testa alta che andrà tutto bene. E da lì, con tanta calma, con tanta devozione, le cose vanno bene. Le cose si riprendono, si mettono a posto. E io sono sempre a pregare la Madonna, a dire grazie, perché mi dai la forza e il buon senso di andare avanti.
3: Grazie Laura per questa condivisione, per questa testimonianza. Non è semplicissimo parlare, no, di fatti anche personali, di grandi paure, ma anche di grande conforto e gioia che manda anche questa preghiera, questo rapporto personale con Maria, anche grazie a questa chiesa si può avere quotidianamente.
4: A Don Simone che ci fa pregare, che ci fa avere la speranza e ci dà la forza di affrontare la vita.
3: Grazie Laura, a tra poco torniamo con un altro ospite.
2: A tra poco Enrico, grazie. Stavamo parlando di novena qua in studio con Enrichetta. La novena, nella novena abbiamo 9 nodi, sono 9 affidamenti che bisogna fare a Maria. Di che cosa si parla? Quali sono?
5: Allora, sono 9, gli affidamenti che noi facciamo a Maria partono dall'immagine biblica che accompagna la recita del rosario. E il primo nodo è quello dell'obbedienza, no? E, che vuol dire il primo nodo, quello dell'obbedienza? E che il termine obbedire a noi cristiani, ma all'essere umano in genere, è un termine un po', no? Perché sembra che sia una cieca esecuzione di comandi che Dio ci fa. In realtà Maria scioglie il nodo dell'obbedienza e scioglie quello che Eva legò, che è proprio il discorso dell'obbedienza, che significa obbaudire l'ascolto. E prima Padre Simone citava Lumen Gentium, Sant'Ireneo, che dice Maria scioglie il nodo dell'incredulità di Eva con la fede. Come lo scioglie, no? Allora, fede significa fiducia, e la fiducia di Maria nasce dall'ascolto. Quando un ascolto è libero dall'ego, allora io ascolto realmente ciò che Dio mi sta dicendo. Noi cristiani alle volte siamo dei bravi cristiani, nel senso precettisticamente, no, perfetti. Andiamo a messa, preghiamo, e facciamo opere di carità, però non sempre noi ci poniamo dinanzi a Dio con la fiducia radicale che Dio merita, no? Che vuol dire fiducia radicale? Vuol dire che quando io sono dinanzi a Dio, io ascolto ciò che Dio mi dice, non tenendo conto del mio ego, della mia volontà di perfezione. Detto in maniera più semplice, Eva tra lei e il creatore ha frapposto un dubbio sulla veridicità delle parole di Dio. Cioè io ascolto, ma mentre ascolto devo essere anche consapevole che quelle parole sono vere e meritano la mia fiducia. Io non metto in dubbio che ciò che Dio mi sta dicendo accadrà, perché ciò che Dio dice accade sempre. Ecco perché il rito, no, di Maria che scioglie i nodi è un rito che inizia e conclude. Quello vuol dire che io mi affido, e mi affido radicalmente a Dio attraverso Maria, e so che quel nodo non rimarrà dopo 9 giorni. Cioè ha un'efficacia, no? La preghiera ha un'efficacia, il rito, e che non è solo esteriorità, non è solo precetto, no? Ma è accadere realmente di ciò che io celebro. E allora il primo nodo attraverso Maria è quello che lei si pone in ascolto, ma quel porsi in ascolto significa anche, e nell'Annunciazione questo emerge in maniera veramente grandiosa, fa operare in lei la grazia. Quindi c'è una Maria è l'icona riuscita del movimento potente ed efficace della grazia, perché la grazia è sempre operativa, sempre, no? È un flusso ininterrotto di benevolenza attiva di Dio verso le mie ferite. Ma se io sono completamente sciolta da dubbi, la grazia opera e io me ne accorgo. Altrimenti la grazia opera e io non lo so, perché continuo a pensare non me lo merito, no? Il limite mi ostacola.
6: Chiarissimo, Enrichetta.
5: È chiara? Ok.
6: Sì, è chiarissimo. Ritorniamo lì dove la grazia opera, dove ci sono tante testimonianze che ci sta raccogliendo il nostro Enrico. Allora Enrico, a te.
3: Eccoci qua, sì, un'altra storia, un'altra testimonianza, anche molto concreta, che esce, se vogliamo, dalla Chiesa, ma che parte da qua. Virginia Sacco, presidente di Rotaract Napoli, divisione giovanile del Rotary, un'iniziativa...

0: diciamo, concreta per festeggiare anche un compleanno, quello di Napoli, 2500 anni, a partire da Maria che scioglie i nodi.
1: Sì, salve, buongiorno, grazie innanzitutto per questa opportunità. Io quest'anno ho la possibilità di rappresentare il mio club, che è Rotaract Club Napoli, e nell'ambito di un progetto molto importante che è Neapolis 2500, in cui abbiamo voluto festeggiare la fondazione della nostra città, abbiamo deciso di portare avanti un'attività a beneficio della comunità, appunto realizzando un rilievo tattile che parlasse di Maria che scioglie i nodi. Non solo celebrare Napoli come ventre accogliente di culture e di popoli, ma specialmente celebrare Maria che scioglie i nodi come ponte tra terreno e celeste, ma specialmente come ponte tra le difficoltà e la loro risoluzione. L'idea è stata infatti quella di rendere, di far emergere e quindi di rendere tattile Maria che scioglie i nodi con una realizzazione in scala realizzata da un'azienda del territorio che si chiama Texi, il cui fulcro principale è appunto far scoppiare l'arte in via tattile, riproducendo il quadro fedelmente in maniera in scala, quindi più piccola, riproducendone anche i colori, ma portando a rilievo i tratti fondamentali che racchiudessero la storia di questo, di questa icona, di questo quadro, in modo che potesse essere letto da tutti in via tattile, quindi dedicato a persone affette da ipovisione, cecità, ma anche per linguaggi semplificati e quindi di disturbi specifici dell'autismo.
0: È un messaggio appunto di inclusione affinché questo carisma di Maria che scioglie i nodi potesse arrivare a più persone possibili. Questa idea nasce anche da una tua vicenda personale, familiare.
1: Sì, assolutamente. Circa 10 anni fa, mio padre infatti ha subito un incidente che ha portato al distacco della retina e conseguentemente anche alla perdita della vista all'occhio sinistro. Mio padre, per vocazione professionale, si è occupato per tutta la vita di motilità oculare anche di, e specialmente di disturbi della vista in qualità di ortottista. Quindi ironia della sorte una vicenda del genere. Più recentemente, negli ultimi mesi, ha subito lo stesso incidente all'occhio destro, fortunatamente salvando la vista dell'occhio rimasto. E proprio per questo in famiglia il tratto della vista, la sua prevenzione è sempre stato fondamentale. Inoltre so che all'interno della chiesa, tra i fedeli come me che la frequentano, ci sono persone che sono affette da ipovisione, ma anche malattie degenerative come la maculopatia degenerativa, di cui si parla sempre di più. E quindi poter avvicinare tutti alla fede in maniera inclusiva è sicuramente un tratto fondamentale.
0: Bellissimo. Ti ringrazio, vi ringrazio, ringraziamo tutta la comunità per questa bella idea di inclusione. Quella porta che vediamo è più ampia, è più aperta, riesce ad accogliere sempre più persone anche grazie a questa intuizione, grazie a questo carisma. Tra poco.
2: Grazie, grazie davvero per questa testimonianza e richiesta. Stiamo parlando dei nodi da sciogliere. Prima però hai anticipato un nodo che hai detto è diverso dagli altri, è un nodo positivo. Qual è?
3: Il nodo agapico,
2: Ce lo
3: perché
2: spieghi?
3: sì, allora chiedo scusa la mia prolissità, perché mi avevi chiesto quali erano i nuovi affidamenti, io mi sono fermata al primo,
4: Beh, ce ne
3: però,
4: sono tanti,
3: ecco, nel
4: naturalmente.
3: libro sono 9, quindi
2: Avremo modo di
3: sì, ecco,
2: approfondire,
3: sono
2: poi ricordiamo
3: 9,
2: anche il
3: sì,
2: libro.
3: l'autoreferenzialità, l'incredulità, il nodo del morire, dell'invidia, del male, della preghiera.
0: Per salutare il padrone di casa che ci ha aperto le porte, Don Simone Osanna, insomma una bella comunità rinforzata, rinsaldata anche grazie alla devozione a Maria che scioglie i nodi, che non va in vacanza durante l'estate.
5: No, non va mai in vacanza. Noi pregheremo sempre il sabato a Maria che scioglie i nodi, consegneremo i nostri nodi alla Vergine Maria e chiedo a tutti che coloro che hanno un nodo pesante di affidarlo alla Vergine Maria, anche se è pesante e anche se bisogna sopportarle, perché alcuni nodi vanno sopportati. La Vergine Maria ci consegna il suo figlio Gesù Cristo e Gesù ci dà quella serenità anche di saper portare quel peso.
0: Don Simone, grazie, grazie per averci accolto. Noi ci vediamo presto, lo spero. Da Napoli è tutto. A voi la linea.
2: Grazie,
4: Grazie mille.
2: grazie Enrico, grazie Don Simone, grazie davvero di cuore per questa mattinata insieme.

0: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.
1: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
2: Figlio mio.
3: In Egitto c'è molta...

0: richiesta di schiavi giovani.
1: Non voglio venderlo.
2: Ehi, forza!
3: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
4: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare vita.

0: ladro in fuga.
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
2: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
4: È presenza, quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
6: Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
7: Da Garnier.
8: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico, buon inizio settimana. Oggi iniziamo parlando di un argomento che a voi sta tanto a cuore, parliamo di ritenzione idrica e di quanto può fare l'alimentazione. Innanzitutto un po' immaginiamo i nostri tessuti, come questa spugna, la vedete? Beh, in condizioni normali l'acqua è ben distribuita. E per cui i nostri tessuti risultano elastici e compatti. Però se io prendo questa spugna e la immergo nell'acqua, ovviamente i nostri tessuti si gonfiano, proprio come questa spugna. E questo è un po' quello che avviene quando noi soffriamo di ritenzione idrica, con tutti i disagi che questo comporta, per cui il gonfiore e anche il dolore. Però c'è un però, l'alimentazione è importantissima e ci dirà tutto come bisogna comportarci a tavola la nostra dottoressa Federica Mastronardo. Benvenuta, dottoressa.
10: Buongiorno.
9: Biologa, nutrizionista, ricercatrice. Allora io vorrei partire proprio da qui. Quando si parla di ritenzione idrica, io ho detto che i nostri tessuti in presenza di acqua e quando non funzionano molto bene, insomma, i nostri tessuti si comportano un po' come questa nostra spugna, gonfiano. Ma è soltanto una questione di acqua, dottoressa?
10: Beh, è una questione di acqua in eccesso, ma bisogna vedere dove è quest'acqua in eccesso. Quindi facciamo un piccolo focus su quello che è la composizione corporea. Noi siamo fatti di massa magra, che è una massa libera dal grasso, che è la nostra massa metabolicamente attiva, quindi tessuti interni, ossa, viscere, muscoli, tutto quello che ha bisogno di acqua per vivere, perché le nostre cellule sono fatte anche soprattutto di acqua. Certo. Ma c'è tutto un comparto extracellulare dove finiscono i liquidi ed acqua che andrebbero eliminati, che molto spesso il nostro corpo non riesce a eliminare. Di conseguenza questo disequilibrio tende a gonfiare questi tessuti proprio come se fosse un edema, e allora è un rigonfiamento anomalo che ci dà gonfiore, ritenzione, pesantezza, a volte aumento di peso. E in realtà si può parlare proprio di uno stato di infiammazione cronica a basso livello, ma comunque intensa, perché in questi liquidi extracellulari ci sono delle tossine che noi dovremmo eliminare, ma per tante ragioni non riusciamo sempre a farlo.
9: E noi cercheremo di capire come dobbiamo fare per togliere queste tossine e questo gonfiore, queste sostanze un po' in eccesso, questi scarti in eccesso, chiamiamoli così. Ma ci sono degli esami che noi possiamo fare per capire esattamente come stanno i nostri tessuti?
10: Sì, l'esame per eccellenza in genere è un esame molto semplice, si chiama bioimpedenza, chiaramente molto conosciuto, che si basa sul passaggio di una corrente, di un sottile, diciamo, filo di corrente a un voltaggio bassissimo, quasi impercettibile dal nostro corpo, e sfrutta le nostre capacità come appunto corpo, come tipiche della conduzione. Quindi ci sono dei tessuti che

0: dove questa corrente passa semplicemente, quindi sono conduttori di corrente, e altri tessuti, come per esempio la parte dove c'è più grasso, che invece fa da resistenza, come un circuito elettrico. Da questo punto di vista, questi elettrodi, come vediamo un po' nel video, catturano delle informazioni, ovviamente di natura matematica, come la resistenza, la reattanza, che poi vanno in un software, e elaborando questi dati abbiamo due grandi parametri. Uno è lo stato nutrizionale che noi abbiamo, perché uno stato nutrizionale sano ci dice che abbiamo una buona massa magra, poco grasso se non quello essenziale, e siamo in equilibrio al di là del peso della bilancia. E invece abbiamo poi lo stato di idratazione, proprio con questo macchinario, con la bioimpedenza, con questa dinamica, che ci dà sia lo stato di idratazione intracellulare, che è quello che ci serve, e quello extracellulare, che è appunto la ritenzione idrica. Quindi è un parametro sicuramente molto valido.
1: Dottoressa, quando si pensa alla ritenzione idrica si fa subito l'associazione con il sale. Allora, il sale è l'unico imputato, oppure il quadro è un po' più complesso, dottoressa?
0: Il quadro è più complesso, anche se il sale, obiettivamente il sodio nelle nostre cellule impedisce di smaltire questi liquidi, per un meccanismo anche questo molto biologico, si chiama osmosi. In genere in natura tutto si equilibria, quindi dove c'è molto sale viene catturata più acqua, e questo succede anche nel nostro corpo e nei nostri tessuti. Però è anche vero che il sodio è importante per il corretto funzionamento delle cellule, perché è proprio lì, grazie al sodio e al potassio, che le cellule riescono a catturare liquido. E quindi avere un'alimentazione ricca di sodio, ovviamente se è in eccesso, può portare a un peggioramento della ritenzione idrica, ma non è l'unico fattore, conta sempre lo stile di vita, ricordiamolo.
1: Esatto, allora ci sono altri comportamenti che possono fare la differenza contro la ritenzione idrica, dottoressa?
0: Sicuramente come stile di vita io intendo uno dei pilastri principali, che è anche il sonno. Quindi l'alimentazione, l'abbiamo detto, e anche mangiare pasti regolari, quindi rispettare quelli che sono i nostri ritmi circadiani, veglia sonno, intradiani anche dei pasti. Però c'è un discorso legato al sonno, perché ogni occasione per me è buona per ricordare l'igiene del sonno. Ormai la medicina stessa, esiste una medicina del sonno che studia come equilibrare gli ormoni durante il sonno, in un sonno performante di almeno 6-7 ore nelle ore giuste, ci porta a un miglioramento delle nostre condizioni di salute, tra cui anche il riequilibrio ormonale, dove sono coinvolti gli ormoni della ritenzione idrica e della diuresi, una corretta diuresi, come per esempio l'aldosterone. Quindi assolutamente sì.
1: E in questo caso però, dottoressa, a parte abbiamo capito, no? Cioè anche i comportamenti che noi dovremmo adottare per tentare di star meglio, ecco, perché un po' tutte le donne un po' soffriamo di ritenzione idrica e ci affaccia questo problema, soprattutto con l'arrivo del primo caldo. E anche un eccesso di glutine può avere problemi, ci può dare problemi nella ritenzione idrica?
0: Sì, questo è un aspetto molto interessante da puntualizzare, perché il glutine come proteina del grano aderisce all'intestino e spesso in eccesso può infiammare. Ovviamente non stiamo parlando di condizioni patologiche, di allergie e intolleranze vere e proprie, tuttavia un eccesso di glutine può dare questa problematica, però sempre per un problema intestinale di infiammazione, perché anche l'intestino è coinvolto nel corretto funzionamento della nostra diuresi.
1: Allora, dobbiamo cambiare. Adesso fra un po' la dottoressa ci dirà esattamente quali sono gli alimenti e anche le piante che ci possono aiutare, però abbiamo capito che il glutine può dare dei problemi, e allora alterniamo alla solita pasta, mangiamo un po' di riso. E noi, a questo proposito, dottoressa, abbiamo incontrato una sommelier del riso, Valentina Masotti, che ci spiega esattamente quali sono le tantissime varietà di riso anche nel nostro paese, e beh, anche gli abbinamenti giusti, e beh, abbinamenti non solo buone ma anche sani. Guardiamo insieme.
2: I sommelier del riso applicano l'analisi sensoriale al riso a livello visivo, olfattivo e gustativo. Inoltre andiamo a riconoscere quelli che sono i migliori usi in cucina in base alle diverse tipologie di riso e al loro tipo di trasformazione. quando noi andiamo a parlare di riso parliamo principalmente di riso bianco o riso integrale. Il riso integrale praticamente è un alimento completo perché mantiene ancora il pericarpo, questa pellicola biogiolina che lo avvolge e che contiene principalmente fibra, ma anche lipidi e importanti micronutrienti come sali minerali e vitamine. In particolare il riso integrale può anche essere pigmentato, in questo caso abbiamo un riso rosso e un riso nero che hanno un colore assolutamente naturale. Quello più famoso probabilmente è il riso nero, conosciuto anche come riso Venere, che contiene antociani, preziosi antiossidanti contenuti anche nei frutti rossi. Per chi avesse problemi con la parte fibrosa del riso integrale, un'ottima opzione è il riso parboiled. Nonostante l'assenza di fibre, viene digerito in maniera più lenta e quindi ha un impatto glicemico più basso, oltre che proprio una funzione di probiotico a livello intestinale. Il riso bianco ha un chicco più morbido e cuoce in meno tempo. Di solito le varietà con chicco più piccolo sono adatte a minestre, dessert, ma anche sushi, mentre i risi con i chicchi più grandi, lunghi A, come carnarole, arborio, sono quelli più adatti alla preparazione del risotto. Quando ci spostiamo nel mondo dei risi integrali, invece, abbiamo un chicco che rimane molto più consistente e mantiene una consistenza anche dopo alcuni giorni, dopo la cottura. Per questo può anche essere utilizzato per essere saltato in padella con altri ingredienti una volta che è stato cotto, o anche essere utilizzato per estive insalate di riso in abbinamento a verdure, carni bianche, pesce. Un trucco per la cottura del riso integrale? Andiamo a cuocerlo con un metodo pilaf, con completo assorbimento del liquido, con una parte di riso, due parti di acqua e pentola con coperchio ben chiuso. Lo facciamo cuocere a fuoco basso, avremo un riso perfettamente al dente, consistente e con tutti i valori nutrizionali preservati al meglio.
1: Dottoressa, tante idee ci ha dato la nostra Valentina, però continuiamo a parlare di ritenzione idrica. Allora, bere molta acqua può fare la differenza oppure no? È sbagliato bere tanta acqua?
0: Bere tanto, soprattutto adesso, per esempio, quando iniziano quelle temperature così, sicuramente fa bene. Sì. Ora, anche qui, l'idratazione non dipende soltanto da quanta acqua beviamo, perché ci si idrata anche mangiando correttamente alimenti che contengono acqua. Innanzitutto, l'idratazione è un processo lento, che va piano piano gestito durante tutta l'arco della giornata. Molto spesso ho dei pazienti che mi dicono che bevono tutto insieme perché non hanno bevuto per 3-4 ore. Questo è sbagliato, perché il corpo non riesce bene ad assimilare l'acqua in maniera corretta, quindi bere durante la giornata anche 2 litri d'acqua va bene, anche sotto forma di tisane senza zucchero, ma soprattutto consumiamo dei cibi ricchi di acqua, in questo periodo dell'anno soprattutto le verdure anche crude, perché la frutta la contiene ma contiene zucchero, quindi non possiamo esagerare, mentre la verdura sicuramente in questo momento è da privilegiare, soprattutto le verdure crude.
1: È anche bello insomma mangiare per fortuna la verdura cruda, come voi ci dite, sì. La verdura cruda è sicuramente più ricca di sostanze benefiche per il nostro organismo. Iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rita le scrive da Novara, le chiede: il caffè, eccolo, il caffè aiuta o peggiora la ritenzione idrica, dottoressa?
0: Beh, una domanda è molto interessante, perché sappiamo che la caffeina ha un effetto diuretico, quindi tende ad aumentare la nostra diuresi, però va correttamente spiegato che non è la diuresi che ci toglie la ritenzione idrica, ma ci disidrata, perché è un meccanismo un po' forzato di,
1: per cui non aiuta.
0: Quindi non aiuta, anzi
1: niente.
0: In eccesso può infiammare, perché tutte le sostanze nervine possono scuotere di più il sistema nervoso, quindi produrre anche cortisolo, e allora alla lunga può avere un effetto invece controindicato.
1: Io ho detto all'inizio che ci sono magari delle tisane, delle piante, come lei ci diceva, per aumentare forse probabilmente la quota idrica. No? Però ci sono delle tisane specifiche e degli integratori che possono aiutarci, dottoressa?
0: Sì, si può sicuramente integrare la nostra alimentazione con degli aiuti naturali. Ricordiamo che l'integrazione è un supplemento a tutta una serie, abbiamo detto, di condizioni e di abitudini sane che dobbiamo avere. Però la bromelina, che è una molecola molto conosciuta, a me piace molto come aiuto per la ritenzione idrica, ma non perché aumenta la nostra capacità di eliminare le tossine, ma perché sfiamma, è un antinfiammatorio naturale che si trova anche nel gambo d'ananas, quindi sia mangiando mangiando l'ananas, ma ancora di più se vogliamo aiutarci con l'integrazione, si può prendere, sentiamo sempre un esperto, un medico, certo. Ma assolutamente si può fare. E oltre a questo io consiglio sempre anche tutti i frutti rossi di questo periodo, perché sono degli antiossidanti naturali, quindi ribes, more, anche la vite rossa aiuta tantissimo il microcircolo, il circolo venoso, linfatico, e poi non ci dimentichiamo sempre dell'intestino, quindi anche i prebiotici e postbiotici giusti, personalizzati, possono aiutare a sgonfiare un po' il nostro corpo.
1: Anche l'attività fisica, dottoressa, sì. Ma c'è un'attività fisica che lei si sente di consigliare a chi soffre? Perché tante volte quando noi donne ci troviamo con queste un po' gambe un po' gonfie e dolenti, evitiamo di muoverci, magari sbagliamo. E allora, oppure iniziamo a camminare ma ci fanno ancora più male. C'è un'attività fisica che lei si sente di consigliare?
0: Sì, mi sento di consigliare la passeggiata, la camminata, ma protratta nel tempo, lenta, quindi assolutamente non la corsa, questo va detto, perché molto spesso correndo noi abbiamo un impatto della pompa plantare con il pavimento che va ad accentuare come dei piccoli traumi proprio il problema a livello di ritorno venoso e linfatico, quindi quella è una situazione dove si peggiora, ma camminando con una bella rullata in maniera continuativa tutti i giorni almeno 40 minuti, poi consiglio su terreni un po' più morbidi, quindi se possibile nei nostri parchi in Italia, qualsiasi città, un bel magari punto di verde, questo sicuramente può agevolare. Poi ricordiamoci le ginnastiche in acqua, tutto ciò che è a contatto con l'acqua fa un massaggio naturale, quindi aiuta, poi leva la gravità, quindi anche per la schiena, rilassa, distende, può aiutare la ritenzione. La bicicletta, anche la bicicletta in acqua esiste, può aiutare, ma mi sento di dover dire che alla fine di tutto serve sempre lo stretching, perché l'allungamento muscolare facilita il ritorno venoso e linfatico, e quindi abbiamo non solo meno dolori a livello muscolare, ma sicuramente meno gonfiori.
1: Grazie di cuore, grazie davvero alla dottoressa Federica Mastronardo, grazie. Adesso io mi sposto e parlo, intanto saluto e do il benvenuto alla dottoressa Camilla Maccario, io ricordo è chirurgo ortopedico dell'unità di chirurgia del piede e della caviglia dell'Humanitas San Pio X di Milano, ringrazio e saluto anche la nostra paziente, la signora Judith. Ebbene, perché oggi parliamo di un argomento che voi ci avete richiesto, esattamente, siete in tanti, che soffrite di piede piatto. Oggi cercheremo insieme ovviamente alla dottoressa, buongiorno a lei, cercheremo di capire esattamente come si fa a diagnosticare un piede piatto e quali sono anche le ultimissime terapie per curare il piede piatto, che può evolvere purtroppo in una condizione davvero spiacevole che compromette la qualità della vita. E allora iniziamo proprio da questo, come si riconosce, dottoressa, un piede piatto e quali sono anche un po' i segnali, i sintomi che avverte il paziente?
3: Beh, prima di tutto mi sento di dover dire che il piede piatto non è per forza una patologia. Abbiamo piedi piatti assolutamente fisiologici, che sono la maggior parte.
1: La maggior parte, sì.
3: E quindi
1: però possono creare dolore anche.
3: Esatto, e piedi piatti invece patologici, che quindi danno il sintomo. Il sintomo si può manifestare in maniera diversa se stiamo parlando per esempio in un adulto, in cui il sintomo è soprattutto a livello tendineo, quindi un tendine che passa mediale a livello del piede, ma anche a livello di alcune articolazioni che sono sovraccaricate, come la sottostragalica. Quindi dolore ma anche deformità, quindi un piede che cambia forma, che cede, che si deforma proprio. Nel bambino i sintomi sono invece un pochino più nascosti, magari il bambino fa più fatica a dire ho dolore, parla più di affaticabilità, oppure limita il dolore a determinati momenti della giornata, all'attività fisica per esempio, quindi magari è da indagare in maniera un po' diversa.
1: E qual è la localizzazione? Possiamo vedere sul piede di Judith esattamente dove il paziente magari sente il dolore?
3: Allora, tipicamente in adulto il dolore è soprattutto a livello del tibiale posteriore, quindi a questo livello, ma non raramente coinvolge anche la sottoastragalica, quindi a questo livello, o il tendine Achille, che lavora male, che lavora con un braccio di leva svantaggioso e che quindi si infiamma. Nel bambino più tipicamente invece il dolore può essere mediale o sulla fascia plantare, però tanti bambini, pur avendo un piede piatto patologico, non hanno sintomi, quindi ripeto, magari è da indagare in maniera diversa.
1: La diagnosi è diversa perché appunto il bambino magari non sa neanche descrivere il dolore che sta avendo in quel momento. Quando allora bisogna andare dallo specialista? Quando una persona adulta, in questo caso, deve andare da uno specialista?
3: Allora, sicuramente il dolore è quello che preoccupa, un dolore prolungato, un dolore che non passa ed è quello che porta dallo specialista. Certo. Però molti pazienti arrivano anche perché proprio vedono il loro piede cambiare e quindi cedere e quindi si preoccupano di questo. O ancora notano un consumo delle scarpe anomalo, quindi tutte queste cose insieme portano il paziente a preoccuparsi. Lo specialista però è in grado oggi di fare prevenzione e quindi lo può fare grazie a diciamo, degli esami specifici come la tacchi in carico che ci permette oggi di studiare il piede in maniera diversa e quindi di agire prima, seguendo il paziente con dei follow-up specifici, certo, che il piede tramuti e peggiori.
1: Allora, io adesso le faccio la domanda che le fa Maura dalla provincia di Napoli e le chiede, camminare scalzi peggiora o può essere utile contro il piede piatto, dottoressa?
3: Allora, camminare scalzi in realtà è una condizione che se abbiamo un piede piatto fisiologico può essere assolutamente d'aiuto. Io dico sempre che il piede è un organo di senso, non di moto, quindi camminare scalzi in realtà aiuta la propriocettività del piede, la sua coordinazione, il suo equilibrio. È diverso se abbiamo un piede patologico, un piede piatto patologico, scalzo non è contento, un piede che va maggiormente sotto sforzo, che fa fatica e quindi che esprime ancora di più il suo dolore, la sua deformità.
1: E allora adesso ci fermiamo pochissimi minuti di pubblicità, poi torniamo qui e parleremo ovviamente di queste terapie innovative, terapie conservative, un po' ci ha accennato la dottoressa quali sono gli esami da dover fare, ma tutto questo nel dettaglio subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi.
4: In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
13: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
14: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
15: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier, rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
16: Da Garnier. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
17: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
18: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
1: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Camilla Maccario insieme alla nostra paziente, alla nostra amica la signora Judith. Stiamo parlando di piede piatto, abbiamo capito quali sono anche i segnali, dove è localizzato il dolore in un piede piatto patologico. E beh, adesso cerchiamo di capire come avviene la valutazione e come si svolge una visita all'interno del suo ambulatorio, certo. Dottoressa.
3: Allora, la prima cosa è studiare il piede mentre lavora, quindi in carico, in piedi mentre si cammina. Quindi chiedo alla paziente di camminare avanti e indietro e la osservo sia posteriormente che anteriormente. Dopodiché la faccio mettere in equilibrio prima su un piede e poi sull'altro piede, in modo da osservare il tendine tibiale posteriore.
1: E in caso di piede piatto, mi scusi dottoressa, certo, la paziente può avere mancanza di equilibrio?
3: In questo caso questo tendine fa fatica, quindi vedo la paziente che cerca l'equilibrio, ma insomma fa fatica a mantenerlo. E poi le chiedo di sollevarsi in mezza punta, anche questo è un modo per controllare il calcagno, valutare la rigidità del retropiede.
1: E anche in questo caso, se il piede piatto dà dolore, la paziente riesce a stare in punta di piedi oppure no, fa fatica?
3: Esatto, ha delle difficoltà, la difficoltà può essere anche a livello del polpaccio, quindi del tricipite surale, e quindi vedo la paziente che tende un po' a cedere in questi movimenti, ma soprattutto vederla in piedi e quindi controllare l'allineamento, in particolare del retropiede, è uno dei test più importanti per capire se sono davanti a una deformità.
1: Poi c'è un altro, e ci sono altre valutazioni che vengono fatte.
3: Torna sul lettino e a questo punto vado a testare alcune articolazioni. Per esempio l'articolazione sottoastragalica, che è un'articolazione che non sappiamo nemmeno che esista finché non fa male. Cioè l'articolazione sotto alla caviglia. E quindi vado a valutarne la sua rigidità o l'eventuale dolore, anche chiedendo alcune cose alla paziente. Per esempio se ha dolore a camminare sul terreno irregolare.
1: E questo. Adesso però ci sono anche degli esami, magari dopo la visita è lo stesso specialista che chiede che tipo di analisi, perché immagino sono all'ambulatorio, vengono con RX, risonanza, ecco, ma ci sono una diagnosi più accurata, viene fatta anche con delle analisi diagnostiche, e quali, dottoressa?
3: Allora, la prima cosa, come dicevo, è studiare il piede in carico, quindi una radiografia in carico è sicuramente l'esame di base, ma oggi abbiamo a disposizione questo esame che ci dà delle nozioni, delle notizie in più, che è la TAC in carico a basso dosaggio. Non è la classica TAC tradizionale che viene eseguita da sdraiati. Abbiamo detto che il piede va studiato in carico e quindi la TAC in carico mi permette di avere, di acquisire le normali informazioni che mi darebbe una TAC, ma associarle al carico. E quindi mi permette da una parte di comprendere prima il tipo di deformità che ho davanti, ma anche di pianificare, usando dei tools che usano intelligenza artificiale, un eventuale planning chirurgico. E quindi riuscire a essere più precisa ancora nel momento in cui poi vado a eseguire chirurgia.
1: Dottoressa, ci potrebbero essere delle conseguenze anche su altre articolazioni se non dovessi poi curare il piede piatto?
3: Sì, soprattutto se poi è un piede che tende a cedere sempre di più e diventare rigido, quindi artrosico. In primis l'articolazione che viene, diciamo che subisce ulteriormente questo malallineamento è la caviglia. Quindi un piede piatto patologico, rigido, va a influenzare in maniera negativa la caviglia che lavora fuori asse e quindi porta poi a problematiche anche a livello della caviglia, ma sicuramente in parte anche a livello del ginocchio.
1: I trattamenti, parliamo di trattamenti, di terapie, iniziamo parlando di trattamenti conservativi, certo. Quali sono prima dell'approccio chirurgico, che anche in questo caso c'è, però poi ci dirà esattamente la dottoressa in cosa consiste, quali sono le terapie conservative?
3: Allora, sicuramente oggi abbiamo capito l'importanza dell'esercizio fisico terapeutico, quindi questo non vale...
1: fisioterapia, dottoressa?
3: Bravissima, sarebbe, fisioterapia può essere eseguita appunto guidata da qualcuno, può essere eseguita anche in maniera autonoma, ma una volta che si ha acquisito la metodologia, però questo è fondamentale, ovviamente non per tutti i tipi di piede piatto, certo, ma laddove abbiamo una situazione che può essere recuperata, quindi un piede piatto flessibile che ha perso il suo equilibrio, l'esercizio fisico è sicuramente fondamentale, associato magari a un plantare e in casi selezionati, quindi non in tutti i casi, a un eventuali infiltrazioni di medicina rigenerativa.
1: Ho capito, per cui anche la medicina rigenerativa
3: può dare un supporto, ma non è da vedere come una bacchetta magica, quindi io insisto molto in realtà sull'esercizio fisico terapeutico, stretching, rieducazione del polpaccio, ma in generale della muscolatura dell'arto inferiore, è una routine che deve essere
1: anche perdere
3: avanti.
1: Peso può essere d'aiuto indipendentemente.
3: Allora, sicuramente la perdita di peso può essere d'aiuto, non tanto correlata al fatto che il peso imprime maggior stress a livello dell'articolazione, ma soprattutto in quanto il peso, il tessuto adiposo è pro-infiammatorio e quindi va a esasperare magari una situazione che è già latente.
1: E allora parliamo di intervento, quando diventa inevitabile l'intervento chirurgico, dottoressa?
3: E quando un piede che continua a far male, che nonostante gli esercizi, nonostante le terapie conservative, continua a cedere, continua a deformarsi. E quindi in questi casi l'intervento diventa inevitabile, ma può cambiare a seconda del tipo di piede piatto che abbiamo davanti. Se abbiamo un piede piatto flessibile, allora possiamo pensare a delle osteotomie, cioè a delle correzioni che non vanno a limitare il nostro movimento, e quindi otteniamo come risultato un piede più anatomico che ci permette più mobilità. Se invece abbiamo atteso troppo e quindi questo piede è degenerato, è diventato un piede piatto artrosico, quindi rigido, allora dobbiamo andare a bloccare delle articolazioni che sono malate e quindi diamo più stabilità a questo piede, ma lo rendiamo comunque più rigido.
1: Che tipo di interventi sono? Serve comunque sempre l'anestesia? Sono interventi invasivi, mini-invasivi? È vero che io dico sempre che per fortuna la ricerca è andata avanti anche all'interno delle nostre sale operatorie, si è molto, come dire, si parla molto di interventi mini-invasivi e dunque l'invasività è un aspetto molto importante soprattutto per il post-operatorio, no? Per il paziente.
3: Certo.
1: E che tecniche sono

0: Si tratta nel primo caso, quindi quando abbiamo un piede piatto
1: Flessibile.
0: flessibile, di sicuramente una chirurgia mini-invasiva, perché riusciamo a eseguirla con dei mini accessi, ma comunque una chirurgia che va a cambiare completamente la forma del piede, quindi una chirurgia che poi ha un recupero importante per il paziente. Nel caso invece di un piede piatto rigido, è una chirurgia che al di là della mini-invasività, va davvero a imprimere un cambio rilevante nell'anatomia e quindi che oggi non possiamo, diciamo, sminuire
1: Certo.
0: dicendo appunto che è una chirurgia da poco,
1: Da
0: prevede un
1: poco,
0: recupero comunque che mette il paziente, insomma, nella condizione di doversi impegnare nel
1: ecco,
0: post-operatorio.
1: e il post-operatorio, perché quando si parla di piedi, i pazienti sono molto preoccupati. Cioè, già la luce valgo preoccupa
0: Certo.
1: molto, no? Il fatto del post-operatorio, in cui comunque occorrono diverse settimane. E in cosa consiste un post-operatorio quando si tocca appunto la pianta del piede?
0: Allora, sostanzialmente la cosa in cui crediamo maggiormente è il carico immediato, quindi laddove il tessuto osseo lo permetta, il carico immediato, sebbene con uno stivaletto gessato che viene applicato e che deve rimanere in sede per 3-4 settimane, ma appunto dare un carico immediato aiuta tanto il paziente nel recupero. Al di là dell'autonomia che viene mantenuta, lo aiuta poi nel post, quindi alla rimozione del gesso a 3-4 settimane, il paziente è già in grado di camminarci perché lo ha già fatto e quindi è un decorso che in qualche modo è avvantaggiato. E poi da qui gli esercizi, l'attività sempre del carico, l'acqua, quindi camminare in acqua è sicuramente un gesto che ci aiuta molto nel recupero.
1: Si può parlare di prevenzione, dottoressa, perché ha detto, insomma, se è fisiologico ci si nasce, che è la stragrande maggioranza, ma poi magari può peggiorare nel tempo, no? Perché il dolore
0: Certo.
1: può avvenire. La prevenzione si può fare?
0: La prevenzione, come dicevo prima, oggi si può fare parlando dell'attacco in
1: Ah,
0: carico,
1: ok,
0: che ci
1: dando
0: permette di andare a studiare prima un piede destinato a cedere, quindi di intervenire magari
1: Sì.
0: anche chirurgicamente con però una chirurgia meno invasiva e che quindi lasci poi più spazio al paziente.
1: Soltanto in questo caso. Io pensavo già alle scarpe, insomma,
0: E
1: il fatto
0: purtroppo la
1: delle
0: scarpa
1: scarpe.
0: non cambia la forma del piede, così come il plantare non cambia la forma del piede. Questo è un messaggio importante. Quindi non portate il plantare con l'idea della prevenzione, con l'idea che se porto il plantare il mio piede non peggiora perché è un messaggio sbagliato. Portatelo se avete male perché toglie alcuni tipi di dolore, ma non col messaggio della correzione.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Maccario,
0: Grazie a voi.
1: grazie ovviamente alla signora Judith. Adesso seguitemi perché con noi c'è il nostro medico di famiglia. Io saluto e ringrazio il dottor Francesco Buono. Benvenuto, bentornato.
2: Bentrovato.
1: Dottore, sono tante le domande proprio in previsione della bella stagione. Beh, bisogna comportarsi, bisogna cambiare qualcosa anche per quanto
2: Certamente.
1: riguarda le terapie farmacologiche. Inizierei proprio da questa domanda che le fa Antonietta dalla provincia dell'Aquila. Dell'Aquila le chiede: prendo diuretici contro la pressione alta, devo diminuire la dose quando fa caldo?
2: Beh, una riconsiderazione delle terapie antiipertensive, come di qualche altra patologia, è doveroso farlo. Per cui diuretici ed altri farmaci che siano utilizzati nella terapia dell'ipertensione arteriosa vanno un attimo rivisti, riconsiderati. Non è detto che debbano essere diminuiti, ma siccome è un qualche cosa che spesso avviene, l'importante è che venga attuato in un ambiente, diciamo, di consultazione con il proprio medico.
1: Assolutamente. Ma ci sono dei segnali che il paziente avverte che qualcosa non sta andando troppo bene nella solita terapia farmacologica che magari sta assumendo per quanto riguarda la pressione alta, no? In questo caso?
2: Sì, la persona può riferire dei sintomi ascrivibili al calo di pressione che si estrinsecano sul piano pratico con una sudorazione fredda, con una certa stanchezza nell'esecuzione delle abituali attività quotidiane, sia lavorative sia ludiche, e quindi tutto quanto questo è un po' un campanello d'allarme. Qualche volta si può essere addirittura la lipotimia, che sarebbe lo svenimento senza perdere la coscienza, nelle manifestazioni più gravi, e quindi tutto quanto questo è un segnale importante
1: Segnale
2: di calo di
1: importante, mi
2: pressione.
1: deve insomma, far incontrare
2: Certo.
1: il mio medico di famiglia. E c'è magari l'errore più comune che lei vede nel suo ambulatorio, che commettono i suoi pazienti quando vengono nel suo studio, che fanno di default senza pensare che magari stanno cambiando qualche terapia che non dovrebbe magari essere cambiata?
2: Sì, è quello di attuare un po' un'automatica riduzione, qualche volta proprio in corrispondenza del calendario, non appena si raggiunge l'ingresso della stagione estiva. Questo Questo deriva un po' dalla generalizzazione di questi accorgimenti di cui facevamo cenno prima, che devono sempre

0: considerare che si impatta su quella singola persona. Quindi è vero che il caldo spesso e volentieri fa calare la pressione, è vero che produce sintomi, ma va sempre verificato.
1: Beh,
0: Questo è
1: certo.
0: importante.
1: Dottore, ci sono anche altre patologie, altre cure terapeutiche che magari un paziente sta assumendo che devono essere rimodulate durante il periodo estivo. Abbiamo detto che quando cambia la stagione, arriva il caldo, sicuramente chi soffre di pressione alta deve andare al proprio medico di famiglia e parlare con il medico per cercare di trovare, insomma,
0: Certo.
1: la situazione e la terapia migliore. E ci sono altre terapie che
0: Ma
1: funzionano allo stesso
0: considerando
1: modo?
0: come terapia anche l'alimentazione, ad esempio, abbiamo la importante patologia cronica, quella del diabete. Ora, il diabete non fa sconti durante l'estate, però durante l'estate magari cambia la varietà di cibi, cambiano i ritmi, cambia l'attività fisica, siccome fa tutta la parte di un continuum che il paziente diabetico deve osservare, che è la terapia farmacologica, la terapia
1: Certo.
0: alimentare ed è la terapia riguardante lo stile di vita, un confronto ci vuole e le cose restano sempre quelle concettualmente, però se io cambio un alimento devo verificare che abbia quelle caratteristiche idonee a questo cambiamento rispetto all'equivalente invernale.
1: Questo, bisogna fare attenzione a cosa mangiamo, perché noi d'estate siamo più propensi magari a uscire fuori, a mangiare un gelato di troppo, la frutta che in questo momento sta arrivando è davvero un po' troppo zucchero c'è all'interno, e per cui le persone che soffrono di diabete devono fare attenzione. E ci sono anche dei farmaci più sensibili al caldo, che dobbiamo conservare con maggior cura, dottore?
0: Sì, a parte quelli che vengono conservati in frigorifero sempre per
1: Sempre.
0: loro caratteristiche fisico-chimiche, come ad esempio l'insulina, abbiamo la maggior parte dei farmaci si giovano di un ambiente asciutto e che sia a temperatura idonea, quella che noi definiamo temperatura ambiente. Però dobbiamo fare attenzione a quello che significa temperatura
1: Se fuori ci sono
0: ambiente.
1: 40 gradi, magari dentro le case, forse è meglio in frigo, dottore,
0: Ma
1: conservare,
0: più che
1: no?
0: altro lontano da fonti di calore, questo è importante. E sempre ha avuto riguardo di quella che è la climatizzazione della casa. Se uno ha una
1: Certo.
0: casa ben climatizzata, basta metterlo lontano, basta mettere il farmaco lontano dalle fonti di calore, magari non sul davanzale, assolutamente. E allora questo è sufficiente nella stragrande maggioranza dei farmaci.
1: Rispondiamo adesso ad Anna, le scrive dalla provincia di Potenza, le chiede: le zanzare mi pungono spesso e si crea sempre un gonfiore spropositato, che posso fare? Che cosa si può fare? È vero che queste zanzare sono diventate un po' troppo aggressive, e per cui che cosa si può
0: Sì,
1: fare?
0: innanzitutto il rimedio classico è quello di applicare acqua fredda o ghiaccio sulla lesione per demarcare più che altro l'estensione, perché la lesione alla fine provoca un rilascio di istamina, uno dei meccanismi che possono fermarlo o quantomeno rallentarlo è quello della diminuzione della temperatura. E poi ci sono rimedi veri e propri che vanno dai rimedi locali, quali creme e pomate, a rimedi anche di ordine generale che però si utilizzano in situazioni residuali da un punto di vista statistico.
1: Dottore, quando una puntura è normale, invece quando magari vediamo che la nostra puntura, il nostro punfo, ha una sospetta reazione allergica, qual è la differenza?
0: La differenza è che tende a dare altre manifestazioni, tende ad allargarsi troppo, a dare lesioni cutanee anche a distanza, a provocare sintomi di ordine generale che possono, quelli più che devono destare attenzione sono quelli a carico dell'apparato respiratorio. Sono situazioni rare per una puntura d'insetto, però qualora si verifichino richiedono dei provvedimenti diversi da quelli del trattamento generico che dicevamo prima.
1: Trattamento e il prurito subito, nell'immediato, che facciamo? Perché non ci
0: Possiamo.
1: possiamo, cioè, nel senso che magari noi ci grattiamo e magari ci facciamo uscire anche il sangue, magari
0: Sì, e
1: infettandoci,
0: anche
1: no?
0: magari l'infezione, perché l'esito del grattamento, se prolungato, poi può portare all'infezione di questa lesione e quindi a tutto un altro genere di problemi. E quello che possiamo fare, appunto, è cercare di mantenere, di resistere alla tentazione dell'eccessivo grattamento e poi di mettere delle pomate antistaminiche o cortisoniche che lo possono delimitare.
1: La prevenzione, no, dottore, come la possiamo fare? Perché è vero, ci sono questi repellenti, però noi abbiamo sempre il timore di mettere sulla nostra pelle scoperta, a tutti gli effetti, dei repellenti che potrebbero dar fastidio alla nostra pelle, no? E allora qual è, se c'è una sostanza invece compatibile con la nostra, cute?
0: Ma il presidio principale nell'ambito della prevenzione parte dall'abbigliamento, quindi l'abbigliamento deve essere un abbigliamento che magari copra, specie in certe ore del giorno, le parti scoperte, e va studiato quello che è l'itinerario di quella persona durante il giorno, e quindi a seconda di dove deve andare, un conto è se è ospite in una casa con aria condizionata, un conto è se magari partecipa a un ricevimento in giardino, e allora in quest'ultimo caso dovrebbe fare attenzione a coprire appunto queste zone e a cercare di mettersi all'ombra più che altro per evitare quella tentazione maggiore dove c'è l'esposizione solare, che è quella di, non dico di denudarsi, ma di ridurre al minimo quello che uno porta addosso.
1: Ci ricordiamo lo scorso anno cosa ha combinato la zanzara con la dengue, ricordiamo anche nel Lazio, in Campania, sono diverse regioni, in Emilia-Romagna, diverse regioni sono state, come dire, colpite. Anche in questo caso la prevenzione passa attraverso queste sostanze, i repellenti che ci dobbiamo mettere addosso,
0: Allora,
1: Giulio.
0: quando c'è una segnalazione o quando si va in una zona sospetta per questo tipo di patologia, allora vale la pena mettere questi repellenti, fermo restando quello che diceva lei, che poi possiamo imbatterci in una persona che possa avere delle intolleranze, però insomma questo non accade
1: Speriamo
0: molto
1: le
0: frequentemente.
1: disinfestazioni, insomma, che
0: Le
1: possono fare, insomma,
0: disinfestazioni
1: nelle
0: locali
1: città,
0: su
1: questo è
0: segnalazione dei
1: importante.
0: servizi di igiene e sanità pubblica. E individualmente l'utilizzo magari di zanzariere sia alle finestre sia per chi ha diciamo, la possibilità di farlo intorno al letto, ma questo soprattutto nelle zone ad alta endemia.
1: Ah, esatto, è questo. Parliamo di zecche perché è un altro problema estivo. Allora, anche in questo caso si sta molto all'aria aperta, magari frequentiamo dei parchi, dei giardini e imbattiamo purtroppo nelle zecche. Ecco, in questo caso cosa è importante fare e cosa non dobbiamo fare?
0: La prima cosa sarebbe la rimozione della zecca, però la rimozione della zecca va fatta in un certo modo, perché se viene fatta frettolosamente, e come saremmo tentati di fare, perché dà nell'occhio la presenza di questo animaletto scuro sulla pelle, e allora potrebbero rimanere dei componenti dentro il corpo, come ad esempio le zampette. Allora o si va dal medico, il primo medico disponibile, oppure da una persona che, con un paio, che lo sappia fare, che
1: Certo,
0: con un paio di
1: soprattutto.
0: pinzette e con un delicato movimento di rotazione, dopo aver afferrato con l'estremo della pinzetta la zecca, lo ruota, magari in senso orario, perché viene più facile, più che altro per questo, e allora in questo modo l'estrazione avviene in modo pulito. Poi è molto importante che chi ha riportato
1: Morso,
0: questa lesione sappia dire quanto tempo è rimasta la zecca, per quello che può sapere a contatto, perché il medico potrà valutare se limitarsi a un'osservazione clinica, magari potrà dire ci vediamo domani, ci vediamo dopodomani, oppure se abbia dei sintomi o dei sospetti, perché è successo in zona che sono state trovate delle zecche che veicolano determinati germi che potrebbero far male. Allora, in quel caso si fa una breve profilassi.
1: E questo è importante. Adesso rispondiamo a Claudio, le scrive da Varese, le chiede: l'estate scorsa sono svenuto in un giorno molto caldo, ero anche confuso. Poteva essere un colpo di calore?
0: Sì, può essere
1: Davvero?
0: un colpo di calore che non va sottovalutato, si può risolvere abbastanza agevolmente, semplicemente, però non va sottovalutato, cioè la persona non deve sforzarsi di resistere, ma deve adottare determinati comportamenti che possono farlo regredire in breve tempo.
1: E ci sono dei segnali da non sottovalutare, perché magari la persona in quel momento si sente un po' affaticata, la pressione magari che scende e pensa, insomma, bevo un bicchiere d'acqua e mi riprendo. Invece no, ci sono dei segnali a cui noi dobbiamo porre più attenzione quando magari siamo sotto il sole da troppo tempo.
0: Certo, la cefalea, la fame d'aria vera e propria che ricorda quella dell'asma, e poi sostanzialmente alcuni episodi anche di disorientamento, di confusione mentale, e tutto quanto questo indirizza verso questa diagnosi.
1: E questo vale anche quando siamo esposti all'aria condizionata e poi improvvisamente usciamo fuori e dire c'è questo caldo così intenso, 35-40 gradi,
0: Lì
1: dottore.
0: si può essere in presenza di uno shock termico, perché ovviamente se l'ambiente è iperrefrigerato e poi si passa immediatamente, e soprattutto, questo è molto importante, vestiti come si era vestiti, per esempio in uno studio televisivo, si sta in giacca e cravatta, l'ambiente è confortevole, si esce e poi fuori c'è una temperatura di tipo sahariano, magari prima di uscire, se si riesce a stazionare in una zona intermedia e soprattutto se magari uno si toglie la cravatta, si allenta il colletto, si toglie la giacca e cerca di mitigare questo effetto
1: E
0: shock proprio.
1: se si sospetta un colpo di calore, cosa bisogna fare? Bisogna andare all'interno di un edificio all'ombra?
0: Sì,
1: Cioè, qual è la prima cosa che dobbiamo fare?
0: una
1: Perché magari siamo fuori.
0: persona si può innanzitutto distendere perché in questo modo l'eventuale calo di pressione viene ammortizzato dal raggiungimento di una posizione che noi definiamo clinostatica, cioè quella lì sdraiata. La rimozione di lacci e lacciuoli che uno potrebbe avere nei propri indumenti, la fornitura di aria fresca e poi anche il fatto di non accalcarsi
1: Ah,
0: tutti
1: certo.
0: intorno, perché al di là dell'effettiva disponibilità di ossigeno che è difficile che si verifichi se l'ambiente è un ambiente ampio, però diciamo, può subentrare anche un meccanismo
1: Certo, di
0: psicologico
1: paura, no?
0: di paura che
1: Certo.
0: quello può disturbare la ripresa regolare delle funzioni dell'organismo.
1: Grazie di cuore al dottor Francesco Buono, grazie, grazie,
0: Grazie a
1: grazie a
0: voi.
1: tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi la nostra app Play 2000, lo sapete, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanesi, ma noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9:45. Baci, baci e buona giornata a tutti.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro, questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
7: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo. Quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
10: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del cosiddetto commercio online. In pratica tutti quanti noi ormai acquistiamo qualcosa attraverso internet. Arrivano i pacchi a casa, ma insomma, che cosa stare attenti? Come controllare e monitorare il sito dove acquistiamo qualcosa e soprattutto in che modo pagare? Quali sono le garanzie per noi consumatori? Insomma, tante domande per tutelare quanto più possibile noi cittadini. Faremo questo viaggio insieme a Dario Giordano dell'Udicon, Associazione dei Consumatori. Benvenuto e ben ritrovato Giordano. Bentornato. Come sempre, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui, pronta a ricordare allora le coordinate del nostro programma.

0: partecipare alla diretta è semplicissimo, basta mandare un sms o un messaggio WhatsApp al nostro numero di telefono. Il numero è il seguente, 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente che potete scrivere anche la mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e se preferite potete seguirci e scriverci tramite i social Facebook, Instagram ed X.
1: Allora, partiamo da questo boom che c'è stato, che c'è ancora, dell'online. Ormai la gente compra tanto attraverso internet, magari poi, e questo è un problema, magari va nei negozi, però poi alla fine gli acquisti online perché?
2: Gli acquisti online sono comodi, e spesso si riesce a risparmiare qualcosina ed è quindi naturale che attraggano sempre di più il consumatore. D'altra parte i dati sul giro d'affari parlano chiaro, si tratta di quasi 60 miliardi, un più 6%, insomma sono davvero tantissime le transazioni tra imprese e consumatori che sempre più spesso acquistano online. E io su questo voglio sicuramente sottolineare che acquistare online è molto più comodo, rimane un canale generalmente sicuro, soprattutto se facciamo riferimento a piattaforme note, affidabili, store di una certa importanza, ma non bisogna mai abbassare troppo la guardia, perché ahimè laddove c'è un giro di denaro, laddove ci sono tante transazioni, ci possono essere anche dei malintenzionati. Un primissimo messaggio posso lanciarlo con riferimento ad esempio ai siti truffa, ai cosiddetti siti scatole vuote. Esiste questa prassi, costruire un sito destinato a rimanere online pochi giorni, magari imitando grandi brand a prezzi molto bassi. Questi siti incassano solamente denaro e spariscono dopo pochi giorni. Si scoprono subito con pochi e semplici controlli. Avete presente la parte inferiore del sito di una home page dove c'è la partita IVA, il codice fiscale, tutti questi dati sono vuoti.
1: Ecco, ne parleremo anche con altri ospiti che tra poco sentiremo. Le chiedo però, sicuramente comprare online ha un elemento che è la comodità. Siamo a casa, siamo in ufficio, abbiamo il telefonino, il tablet, il computer, possiamo acquistare magari anche durante la notte. Il problema, uno dei primi problemi è il prezzo. Quando vediamo un prezzo estremamente vantaggioso di quel maglione, di quell'oggetto, di qualsiasi cosa che vogliamo acquistare, bisogna interrogarsi perché insomma non ci può essere, ci può essere un margine minore di prezzo, ma non eccessivo, è così?
2: È proprio così, soprattutto sui prodotti di grido il prezzo eccessivamente basso è uno dei primissimi campanelli di allarme. Ed è indice che qualcosa non quadra. Probabilmente quella merce non arriverà mai, probabilmente quella merce sarà contraffatta o, peggio ancora, potrebbe trattarsi di, non so, una vera e propria frode, un prodotto di bassa qualità spacciato per l'originale.
1: Andiamo dai nostri telespettatori.
0: Beh, abbiamo parlato degli acquisti online come comodi, a volte anche comodi per le proprie tasche, perché ci sono dei prezzi molto vantaggiosi. Ecco, una telespettatrice dice però, se i prezzi di un sito sono troppo competitivi, bisogna allarmarsi?
2: Sì, sì, sì, è proprio quello che cercavo di dire prima. Il prezzo è il primissimo campanello d'allarme. Se vediamo sconti incredibili al 60-70% di prodotti di grido, che possono essere anche di elettronica, non solo di abbigliamento, sicuramente è il caso di fermarsi, fare qualche ulteriore controllo. In particolare bisogna diffidare da quegli store online che vengono, diciamo così, trasmessi tramite comunicazioni dirette. Spesso sui social arrivano delle comunicazioni, acquista qui, vediamo delle pubblicità con dei link diretti. Ecco, se lì troviamo dei prezzi che sono troppo bassi, probabilmente è il caso di fermarci, perché nessuno regala niente, né nel mondo fisico né in quello digitale.
0: Giusto.
1: E allora, per avere ulteriori suggerimenti, siamo in collegamento e lo ringraziamo con il presidente dell'AICE, l'Associazione Italiana di Commercio Elettronico, Andrea Spedale, che salutiamo e ringraziamo. Allora, presidente, le chiedo subito cose pratiche, insomma, nello spirito della nostra trasmissione, ma insomma, prima di comprare qualcosa, andiamo in un sito, che cosa bisogna guardare, cosa bisogna osservare per evitare situazioni pericolose, truffe, come ci raccontava prima il rappresentante dei consumatori? Ci dia qualche indicazione.
3: Come ha detto l'avvocato.

0: La prima cosa da guardare è proprio nella parte bassa del sito. Per noi che vendiamo online abbiamo un obbligo di legge di farci identificare, quindi dando la nostra ragione sociale e anche la partita IVA. Quindi se questi dati mancano è un campanello d'allarme che sicuramente il consumatore deve tenere immediatamente presente. Se un venditore non si identifica chiaramente, probabilmente non è un buon venditore, quindi già questo è un motivo probabilmente di esclusione di quel venditore. I prezzi sicuramente sono un altro campanello d'allarme. Chi fa il nostro lavoro campa di margine, campa di guadagno e non c'è nessun motivo di rinunciare a un guadagno. Quindi un prezzo troppo basso significa che probabilmente rinuncerei a un guadagno e quindi non ha motivo di esistere, soprattutto se il mercato è collocato in quella fascia di prezzo. Quindi
1: Presidente,
0: sicuramente andare sotto determinati prezzi è inutile, è un altro campanello d'allarme molto significativo.
1: ecco, Presidente, arriva un momento in cui dobbiamo pagare, perché insomma bisogna pagare quell'oggetto, quel prodotto. E come si deve pagare? Qual è lo strumento migliore? Perché chiaramente ci sono tanti oggi, no? Dalle carte di credito, bancomat che c'è, alle carte di debito, ma c'è qualche strumento che per tranquillizzare magari quelli che sono un po' più riluttanti, in primis io, nel momento in cui vado a fare questi acquisti?
0: Allora, sicuramente per noi venditori lo strumento più interessante è il bonifico bancario. Per il consumatore ovviamente non lo è. Per il consumatore lo strumento di pagamento che probabilmente lo tutela di più è il pagamento con carta di credito, seguito subito dopo dai wallet elettronici. Questo perché esistono delle regole e delle politiche di questi circuiti che tendono a tutelare molto il consumatore. Ad esempio, con la carta di credito c'è la possibilità di disconoscere un pagamento nei 60 giorni successivi al ricevimento dell'estratto conto, e questo si chiama in gergo chargeback. Quindi, se io ho pagato e non ho ricevuto, per il circuito è un motivo sufficiente per restituirmi il denaro. Questo denaro viene immediatamente poi prelevato dal venditore e restituito al consumatore. Quindi, se dobbiamo fare una classifica, sicuramente direi per il consumatore, per maggiore tutela, è utilizzare le carte di credito o i wallet elettronici.
1: L'ultima domanda e poi la ringraziamo e la salutiamo. Che cosa stanno acquistando maggiormente? Quali sono i prodotti che i consumatori, in base alla vostra esperienza, insomma, del commercio elettronico, la gente acquista maggiormente? Proprio in una battuta.
0: Ma in questo momento va sempre in moda l'abbigliamento, anche se c'è un abbigliamento di seconda mano che sta crescendo in maniera incredibile e dimostra come i giovani siano molto più attenti anche all'ambiente e al riciclo del prodotto. Segue l'elettronica e poi tutta l'hobbistica e tutto anche, sta crescendo molto bene anche oddio, scusate il termine, gli arredi di casa, ecco, sostanzialmente. Quindi anche questi stanno trovando riscontri positivi.
1: Grazie davvero al presidente
0: Grazie
1: dell'ACE, l'Associazione Italiana Commercio Elettronico, Andrea Spedale. Torniamo in studio. Metodi di pagamento, l'abbiamo sentito dal presidente. Io ci aggiungo la prepagata, la carta di credito prepagata. Può essere uno strumento che tranquillizza le persone più riluttanti, meno inclini, perché insomma noi abbiamo un budget. Se dovesse andare male, c'è qualcuno che. Perché i dati sono fondamentali, no? I dati, così introduciamo anche la questione dei
2: Esatto.
1: dati
2: Allora,
1: sensibili.
2: proviamo a fare chiarezza. Comprare online con una prepagata va bene, anzi va benissimo, perché se i dati di quella tessera di pagamento vanno persi, c'è, diciamo così, una giacenza oltre la quale nulla può andare storto. Tuttavia, se il negoziante ci chiede di pagare con un bonifico oppure con una ricarica, dobbiamo evitare, dobbiamo sempre preferire al contrario quei metodi di pagamento su circuiti garantiti che indicava prima
1: Il
2: il
1: Presidente.
2: presidente che mi ha preceduto.
1: Domande da casa, Maris.
3: Più che domande, anche condivisioni ci fanno i telespettatori. La signora Piera da Lodi ci racconta, bene, io compro online, insomma, dalle farmacie, insomma, da Bacco, lo stesso prodotto, insomma, a volte mi costa anche la metà, non sono mutuabili, però dice, a me servono, c'è cioè un evidente risparmio, dice, pago con la prepagata, ecco, non ho mai avuto problemi. Non avevo pensato anche all'acquisto dei farmaci online, effettivamente. Possiamo star sicuri, Giordano?
2: Sì, assolutamente sì. Se si tratta di siti affidabili e che superano quei controlli di cui abbiamo parlato in precedenza. Sull'utilizzo della prepagata posso rubare 10 secondi per un consiglio ulteriore che ritengo molto importante. Memorizzare lo strumento di pagamento sui siti va bene, è comodo, ma non facciamolo sempre su tutti i siti, perché sappiamo che ci sono molti attacchi hacker, purtroppo. Quindi, se più dati disseminiamo nella rete, più è facile che possano essere un domani in pericolo. Quindi solo sulle piattaforme che utilizziamo più spesso.
1: Giordano, compro un maglione, compro un paio di scarpe, ma le garanzie del consumatore sono le stesse di quelle quando vado a un negozio tradizionale, a un negozio

0: è un aperitivo, un
1: Allora,
0: antipasto.
1: diciamo che se lo facessimo un pochino più piccino nelle fette, ok, può diventare tranquillamente un antipasto. Noi diciamo, visto l'orario in cui, insomma, le nostre amiche ci stanno vedendo, magari c'è un pochino più
0: Più
1: d'appetito, e allora
0: d'appetito.
1: lo pensiamo in maniera
0: Può essere
1: diversa.
0: anche un primo piatto, quindi, volendo. Come lo possiamo chiamare? Che ne dite? Avete un'idea, amici assaggiatori?
2: Beh, visto la forma e la materia prima, tartellone polentone.
0: Tartellona
2: Sì,
0: polentona.
2: perché è grande.
0: Mattonelle, sono carini però messi così
3: Sì,
0: verso
3: poi
0: l'alto.
3: l'impiattamento è molto bello,
0: Hai visto che estro,
3: Bravo.
0: estro che ha il nostro chef? Sonia, tu hai un'idea, Cecilia, come lo chiameresti un piatto del genere?
3: Crostoni di polenta con verdure. È banale, però
0: Però
3: magari
0: descrive bene.
3: rende
1: Sicuramente
3: l'idea.
1: esplicativo, cioè non c'è.
0: Ma beh, bella poi la ricotta con le verdurine, guarda
3: Sì,
0: che
3: sì,
0: carini
3: sì. E
0: questi ciuffi che ha fatto.
3: un pezzettino di gorgonzola, magari?
0: Ma è il riciclo, quello
3: È riciclo, è
0: abbiamo
3: vero,
0: usato quello che
3: quando
0: avevamo.
3: avanzeremo il gorgonzola?
1: Esatto.
0: Faremo col gorgonzola. Sonia.
4: Io ce l'ho un nome, l'ho trovato, secondo me sono polentine con nuvolette variopinte.
3: Ah, che bello.
0: Polentine con nuvolette variopinte è la nostra ricetta del riciclo e con questa saluto Cecilia,
3: Grazie,
0: grazie,
3: no,
0: grazie.
3: grazie a te, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Con cari Cecilia,
3: Sì,
0: torna a Busseto
3: sì, torno a Busseto.
0: e noi ti salutiamo anche i nostri assaggiatori Sonia
3: Grazie
0: e Luigi.
3: Sonia e Luigi,
4: A
3: grazie
4: te.
3: mille.
0: Il nostro chef felice di aver cucinato con te e con i nostri amici e amiche a casa ci ritroviamo domani, stessa ora, su TV 2000, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti,
3: Grazie,
0: ciao.
3: ciao.
0: Ciao,
3: Ciao.
0: ciao.
5: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, solo con Famiglia Cristiana.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
7: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
8: Da Garnier.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Bravo, bravo, bravo! Oh!
11: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
10: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
11: Solo con acqua e niente più.
10: Bravo!
11: Comoda la vita.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: me, l'Angelus, in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: l'ascolto dei vari linguaggi non è mera attenzione sociologica, ma implica un discernimento spirituale nel quale, con l'aiuto dello Spirito, il popolo di Dio riconosce nelle trasformazioni culturali e sociali sia i segni della presenza del Cristo che viene e guida la storia verso il suo compimento, sia quelle derive che ne offuscano il volto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: Ed venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa, come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Nuovi raid statunitensi contro l'Iran, Teheran risponde colpendo basi militari in Giordania, Bahrain e Kuwait. Scontro su Hormuz, attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Legge elettorale a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti, ancora manca l'accordo nella maggioranza, mediazione al photo finish sulle preferenze. Caldo torrido sull'Italia, previste punte di 42 gradi in Sardegna, la fase più intensa tra domani e mercoledì, allarmi incendi in Sicilia mentre la siccità mette a rischio l'agricoltura. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000, dunque la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo, è stata una notte di scontri tra

0: Stati Uniti ed Iran. Ci aggiorna Massimiliano Cochi.
1: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. Le bombe sono cadute sull'isola di Keshm a Bandar Abbas e nella provincia del Khuzestan. A Mashhad, secondo fonti locali, una persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite. La risposta di Teheran è stata immediata. La TV di Stato ha annunciato infatti lanci di missili contro le basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, dove sono stati danneggiati depositi di missili e carburante, sistemi radar e il centro di comando dei droni americani. L'esercito giordano ha confermato di aver intercettato 4 missili iraniani nel proprio spazio aereo. Il regime iraniano accusa gli Stati Uniti di non rispettare il memorandum d'intesa e minaccia di abbandonare a sua volta l'accordo che ha garantito la tregua delle ultime settimane, il nodo dello scontro allo stretto di Hormuz. Gli americani vogliono che torni ad essere aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono mantenere il controllo del traffico marittimo. Chi controlla Hormuz, si è capito, ha in mano un'arma molto potente, più importante di decine di bombe atomiche, ha dichiarato Moshe Rezaei, consigliere militare della guida suprema Khamenei. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum d'intesa, ma per ora le bombe hanno preso il posto del negoziato.
0: Si terrà a Roma un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a partire da domani, previsti 2 giorni di colloqui. Secondo i media libanesi, gli incontri si terranno presso l'ambasciata americana nella capitale. E ora c'è la guerra in Europa, attacchi di droni ucraini nella regione di Mosca uccidono 3 persone. Attesa poi a Parigi per il vertice dei volenterosi, ci sarà anche Zelensky. Sentiamo Marco Burini.
2: Caos in casa, alleati sparpagliati. Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, l'Ucraina, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia, e gli Stati Uniti di Trump, che ultimamente pare ben disposto, ma si sa come cambia idea alla svelta. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto 1 anno. La sua rimozione ha spiazzato gli stessi parlamentari di Servitore del Popolo, il partito del presidente. Non è la prima volta che Zelensky cambia i vertici dell'amministrazione, spesso coinvolti in casi di corruzione. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev. Ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Mentre la rappresentante degli esteri dell'Unione Europea, Callas, ammette che non c'è accordo per un nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca. Funzionano invece i sabotaggi agli impianti petroliferi russi, lunghe code ai distributori che spesso restano senza carburante. Ma i droni ucraini fanno anche vittime tra i civili. La scorsa notte 3 morti e 5 feriti per un raid nella regione di Mosca.
0: E per i conflitti in corso in Medio Oriente, in Ucraina, ma anche in tante parti del mondo, la preghiera del Pontefice: non lasciamo che eventi di guerra spengano la fiammella della speranza e della pace, l'appello di Leone XIV dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. L'invito è quello di riprendere la via della diplomazia e la via del dialogo. La politica alle prese con la crisi energetica legata ai conflitti. Sul fronte interno, la legge elettorale, oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti. La maggioranza cerca un accordo sulle preferenze. Augusto Cantelmi.
3: Se i prezzi dei carburanti salgono, ci saranno aiuti mirati a imprese e famiglie a basso reddito, così il ministro delle imprese Made in Italy Urso in relazione al nuovo blocco della navigazione di Hormuz. La crisi dello stretto preoccupa e non poco per le conseguenze di possibili rincari in vista anche del periodo delle ferie estive, tema sensibile per governo e partiti alle prese anche con la questione più strettamente politica della legge elettorale. Alle 13 si chiudono i tempi per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo, lo Stabilicum, presentato dalla maggioranza. Domani l'approdo in aula con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni. La palla al momento resta nel campo del centrodestra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per l'introduzione, dall'altra Forza Italia e Lega contrari.
4: Il dibattito è aperto sul tema delle preferenze, ma io non lo considero l'elemento essenziale. Io sono sempre stato eletto con le preferenze, quindi...
3: Le opposizioni invece annunciano battaglia.
5: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa.
0: E dopo quello del 15 giugno, nuovo sgombero del centro sociale anarchico, ben ci venga, a Roma, siamo nel quartiere Montesacro, zona nord-est della capitale, l'occupazione dello stabile è avvenuta tra sabato e domenica, 60 persone sono state portate in questura per essere identificate. Ordini dal carcere per la banda del Kalashnikov che operava con modalità violente e paraterroristiche. Dalle indagini dei carabinieri culminate oggi a Palermo con il fermo di 15 persone emerge il ruolo della banda nell'ambito delle dinamiche del mandamento mafioso Tommaso Natale San Lorenzo. A dare loro indicazioni sarebbe stato Salvatore Verga, 25enne, detenuto nel carcere di Trani, a cui viene contestato anche il reato di detenzione illegale di armi. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, soprattutto al centro-sud. In Sardegna previsti picchi di 42 gradi. La Sicilia intanto va a fuoco, come ci dice Antonella Mazza.
6: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo, nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile le mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, a Palermo, Siracusa e nel Catanese, a San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni.
7: C'è una discarica abusiva dove vengono buttati sistematicamente materassi, chi più ne ha pure mette, pezzi di Ethernet e roba di plastica, soprattutto infiammabile, che viene sistematicamente accesa in queste giornate di vento di scirocco. E quindi succede che loro si studiano le giornate, appiccano il fuoco alla discarica e il fuoco si propaga per questi terreni che sono pressoché tutti incolti.
6: Pompieri al lavoro anche oltre Alpe. In Francia sono andati in fumo 800 ettari della foresta di Fontainebleau vicino alla capitale. Per la prima volta nella regione di Parigi sono entrati in funzione due Canadair per spegnere il vasto rogo boschivo divampato in più punti, probabilmente di origine dolosa. Intanto il premier spagnolo Pedro Sanchez si reca oggi nel sud del paese devastato da un incendio che ha bruciato oltre 6,5 km di foreste e terreni agricoli e provocato la morte di 12 persone.
0: Caldo estremo e siccità mettono in crisi anche campi e allevamenti. Tra ordinanze anticaldo e lo sciopero dei rider il paese affronta giornate bollenti. Monica Di Loreto.
8: Temperature eccezionali, precipitazioni ancora sotto la media, la siccità torna a mordere le campagne italiane, Coldiretti lancia l'allarme. Il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già compromettendo raccolti e allevamenti, mentre le imprese agricole chiedono interventi immediati per garantire la disponibilità idrica. Le prime conseguenze si vedono nelle risaie, il deficit idrico e le temperature anomale mettono a rischio la produzione, in sofferenza anche i pascoli e poi mais, pomodoro, ortaggi, frutta, colture esposte ai danni provocati colpiti dal caldo record. Il peso della crisi si sente anche negli allevamenti, lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici sono saliti del 30% per mantenere attivi frigoriferi, ventilatori e sistemi di raffreddamento. E intanto nelle campagne entrano in vigore le ordinanze regionali e comunali contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato è vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16, misure pensate per proteggere braccianti e operai agricoli da stress termico e colpi di calore. E il tema della sicurezza sotto il sole rovente arriva anche in città. A Firenze i rider hanno deciso di scioperare il 15 luglio. Denunciano condizioni di lavoro impossibili durante le ondate di calore, con temperature percepite molto più alte di quelle ufficiali. Chiedono tutele, sospensioni dell'attività senza perdere.

0: Perdita di reddito e regole chiare per chi pedala o guida sotto il sole cocente. Giornate bollenti che stanno segnando il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza.
1: Fiamme al pian terreno di una palazzina in zona Portuense a Roma, siamo nel quadrante sud-ovest, è accaduto intorno alle 7.30 di questa mattina dopo l'intervento dei vigili del fuoco, 4 persone sono state portate in ospedale per accertamenti. Dramma invece a Bologna dove si è consumato un omicidio, suicidio, un uomo di 82 anni avrebbe esploso 2 colpi di pistola uccidendo la moglie, 86enne, affetta da una grave malattia, dopodiché si sarebbe suicidato rivolgendo l'arma verso di sé. In casa è stato ritrovato un biglietto d'addio con riferimenti al testamento. In Thailandia ancora cronaca, un incendio divampato in un pub di Bangkok ha ucciso almeno 27 ragazzi. Si indaga per determinare le cause del rogo. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
2: Trema ancora e deve essere sorretta dall'amica, questa ragazza con la felpa rosa che viene sentita dalla polizia thailandese. Racconta quello che ha vissuto poche ore prima nell'inferno scoppiato nella birreria dove era andata a trascorrere la serata con gli amici in un quartiere periferico di Bangkok. Lei si è salvata, ma 27 persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, le uniche immagini disponibili sono quelle che state vedendo, girate coi telefonini. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente, i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni e finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio.
1: Addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, aveva 78 anni e morto oggi in Australia, ne dà conto la famiglia che precisa non fosse affetto da alcuna malattia e ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Cambiamento climatico, giustizia sociale ed ecologia della relazione sono i temi dell'ultimo libro di Giuseppe De Marzo, l'ha intervistato per noi Pierluigi Vito.
3: Partecipazione consapevole, sapienza delle comunità locali, alleanza con la scienza. Sono questi gli ingredienti fondamentali dell'Internazionale della Terra, descritti nel nuovo libro di Giuseppe De Marzo.
4: L'Internazionale della Terra è quella roba che dice all'oligarchia planetaria che ha messo sottoterra la democrazia, la cooperazione, il multilateralismo, abbiamo bisogno anche di riconoscere, pensa, diritti alla natura se vogliamo garantire i nostri. Quindi ci fa fare quel salto culturale necessario per una nuova politica.
3: Un percorso che nasce dal basso e che, come ha insegnato Papa Francesco, vuole operare per la cura della casa comune, la tutela della pace e l'eliminazione delle disuguaglianze.
4: Abbiamo bisogno di ridurre i consumi, i prelevamenti di risorse, mentre le politiche economiche, industriali, energetiche in campo ci dicono che ne vogliono prendere di più. Ma noi possiamo continuare ad ammalarci, impoverirci o avere paura della guerra perché non abbiamo il coraggio di dire che bisogna uscire dai fossili, che armi e petrolio non coincidono con la pace, che la mia salute dipende dagli investimenti nella riconversione. Riconversione ecologica, per capirci, per farci capire, vuol dire che noi preleviamo meno dalla terra quantità, risorse e con quelle facciamo meglio e si può fare.
3: È proprio il senso del limite allo sfruttamento della natura una chiave preziosa per immaginare nuove strade che rendano la vita sulla Terra più degna per ogni creatura. Anche perché, come scrive De Marzo, il nostro pianeta può fare a meno di noi, ma non viceversa.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.55. Buon pranzo.
5: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più

0: Facile, chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso. Non sono attese piogge. Temperature massime fino a 36 gradi. Lunedì, anticiclone subtropicale più forte. Giornata ampiamente soleggiata con il cielo che sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi. Lunedì, anticiclone africano sempre più forte. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che sarà sereno. Farà molto caldo con picchi di 36 gradi e anche oltre in Sardegna. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: È scattata l'ora solare, signori, bentrovati, buongiorno a tutti voi. Noi la aspettavamo sperando che lei potesse trovare, ma proprio quel tot di minuti di tempo da dedicarci. Perché? Perché lei è solare, allegra, brava, ironica, intelligente, capace di trasformare nella propria vita e nel lavoro tutto alla fine in ironia, allegria. È un talento, mamma mia, che alto così, la Maradona di tutte le imitazioni, le gestioni di uno studio televisivo. Barbara Foria, vieni qua.
3: Ma bellissima, ma ciao Paolo, ma poi questo studio di girasole, cioè proprio veramente il sole, un caldo, senso proprio
2: sole, accomodati,
3: mi vado ad accomodare.
2: Sapete di questa ragazza stupenda?
3: Che già ragazza, grazie.
2: Scusi, li hai fatti 18 anni?
3: 18, poco, no, sto dicendo.
2: Li hai fatti comunque, fatti. Quindi sei una ragazza. La mamma le dice, scusate la voce tutta quella che ho, la mamma le dice ti ho fatto per allegria.
3: È vero.
2: Che bella frase.
3: È vero, c'era un film, invece adesso lei me lo dice sempre, ti ho fatto per allegria. Perché quando pure un po' la faccio arrabbiare o la faccio divertire, dice ma l'ho fatta per allegria sta figlia mia.
2: E lei è riuscita proprio bene. E nel fare i complimenti alla mamma, e qui entro subito a gamba tesa, il tuo papà,
3: sì,
2: il tuo meraviglioso papà.
3: Meraviglioso papà.
2: Che persona, cioè, in quanto ad allegria in famiglia tu ne hai masticata tanta.
3: Sì.
2: Il tuo papà che, qual è la cosa, tanto qua, vediamo.
3: Insomma, ah, questa è la mia mamma,
2: super
3: sì.
2: Mamma,
3: super mamma, sì.
2: Fiera ed orgogliosa, dico, tanta figlia. E tuo papà,
3: allora,
2: che cosa ti ha dato?
3: Allora, secondo me anche tanta allegria, sicuramente, perché io l'ho perso molto piccola, io ne avevo 9 anni.
2: Tesoro.
3: E quindi fondamentalmente ho dei ricordi vaghi, un'idealizzazione anche proprio di una figura paterna, di una figura maschile, però lo ricordo, a parte super elegante, sempre aveva questo fazzoletto, anche portava sempre un garofalo anche rosso, un girasole, sempre una rosa rossa anche qui, lo ricordo per quei ricordi che non sono particolarmente, diciamo, nitidi, però sempre molto allegro, e soprattutto credo che da lui io abbia preso l'arte del prendere in giro, perché lo ricordo anche in questo, che scherzava, era sempre molto scherzoso, faceva proprio scherzi, cioè io ricordo di uno scherzo, ecco, questa è una cosa che mise, il peperoncino. Ci sono dei, sai, dei ricordi, poi ero piccola, quindi alcuni sono dei flash che ti restano impressi. Era forse la laurea di mia zia o di mio zio, e io ricordo che lui mise, dovevamo fare, lui con un altro mio zio Michele, mise del peperoncino in dei dolci. Cioè proprio era una cosa che...
2: Così, per fare uno scherzo.
3: Per fare uno scherzo.
2: Uno scherzo. Questa ragazza, Barbara Foria, ha parlato dell'arte... Giustamente, dell'ironia e dell'autoironia. Intanto, complimenti per...
3: Lui è mio fratello.
2: Cioè, voglio dire, questo
3: è... Lui è mio fratello, Nicola Fabio. Sì, perché noi abbiamo dei nomi, capito? Doppio nome in casa mia. Cioè, sì, sì.
2: È bello vedere.
3: Assolutamente. Nicola Fabio Foria, sì. Lui, mio fratello, più piccolo. Anche lui, devo dire che pure lui ha questo senso più... Di me lui ha un English humor, un po' più black.
2: Ma l'ironia, più... Barbara, tu sei una campionessa. Ma non si... Allora, sì, c'è il talento. Il talento, per questo io mi sono permessa di citare Diego Armando Maradona, lo faccio sempre molto volentieri. Il talento è talento, non c'è niente da fare. Però poi l'ironia è l'autoironia, perché tu hai questo,
3: sì,
2: hai questo anche, sì, nel tuo modo di essere, nella tua professionalità. È qualcosa che si accresce con il tempo. Sei una stupendo. Sei che qui, diciamo, questa è condivisione, si chiama.
3: Questa è condivisione con mio cugino, però devi sapere che io davo un boccone a lui e due li mangiavo io, cioè, quindi era...
2: Vabbè, ma tu eri una signora, scusa, abbi pazienza.
3: No, era una golosa, che ancora oggi lo sono.
2: No. Allora, dicevo, questa ironia, la si ruba quando la si vede per strada tra le persone, quando... Non lo so, te lo chiedo proprio con curiosità, da spettatrice.
3: È una bella domanda, perché io dico sempre che è un dono, secondo me, che sia come l'allegria, l'ironia, l'autoironia, è un po' un dono. Però secondo me è giusto anche quello che dici tu, perché io sono sempre stata curiosa, quindi un po' ce l'avevo innato, un po' secondo me si ruba, si osserva.
2: Se sai osservare, sì.
3: Se sai osservare e se sai anche modificare poi quello che osservi in qualcosa di ironico o di divertente, perché poi alla fine la comicità, secondo me, quella bella... è quella che riesce anche a far ridere di cose più drammatiche.
2: E questo volevo dire, Barbara è riuscita a trasformare determinati dolori, determinate situazioni, in quell'ironia che sicuramente ti dà da pensare, questa però sei tu.
3: Questa sono io, proprio la faccio, ecco, anche ora, vedi, proprio no, questa.
2: Proprio gli occhioni poi sono quelli, e è riuscita a trasformare. E credetemi, talvolta per affrontare nel modo migliore le cose... basta un filo di rossetto. E tutti gli uomini dicono, scusi, e io che cosa posso fare? Ma guardate, basta un filo di rossetto, è argomento che tratteremo con Barbara Foria. Abbiamo ancora un po' di tempo prima del via? Abbiamo ancora un minuto? Lo tratteremo tra poco, anzi, facciamo già una piccola anticipazione. Che cosa dobbiamo aspettarci?
3: Allora, di ridere spero prima di tutto, perché è di divertirsi tutti e anche me in primis, perché a volte se non mi diverto io, poi non diverto neanche il pubblico. Diciamo che questo è un racconto, io ho compiuto 50 anni, che è successo all'improvviso, Paola, guarda, non me l'aspettavo.
2: No, vorremmo i documenti, ma ci crediamo.
3: No, ma proprio ci così, cioè, diciamo che me ne sento 40, però mi avanti avanzano sti 10 e non so, cioè lascio, raddoppi e dico meglio non raddoppiare, li lascio là. E quindi è un po', io ho fatto uno spettacolo ai miei 40 anni, ho girato tanto l'Italia, che si chiamava Euforia, e questo invece per i miei 50 anni me lo sono regalato, e il titolo è un omaggio alla mia mamma, perché è una frase che fin da piccola invece lei mi ha sempre detto, basta un filo di rossetto, cioè lei è quella che in realtà, credo che forse anche tante mamme, altre mamme, perché molte mie amiche dicono, pure mia madre lo dice, però la mia... Cioè tu puoi stare pure una tuta, magari una mattina che non hai voglia di vestirti, di prepararti particolarmente, e lei comunque ti dice, vabbè, metti un filo di rossetto, basta un filo di rossetto, che è un po' una filosofia di vita che me l'ha trasmessa, perché alla fine dice, ecco, sei triste? Metti un filo di rossetto, magari un rossetto rosso, comunque ti può rallegrare una giornata grigia, pure come la faccia di chi te l'ha rattristata, cioè, capito? Quindi, comunque... Tu metti un filo di rossetto, ti senti un po' più, un giorno un po' più, non lo so, fanciulla, un po' più, e metti una nuance magari più rosa.
2: Più bella.
3: Più, secondo me il rossetto, lei me l'ha trasmessa questa cosa, a me è arrivato questo strumento di femminilità in primis, ma anche di libertà, di potere, di forza. Cioè il rossetto, se ci pensi, è per noi donne, è un'arma di seduzione, ma a volte è un'arma di difesa, a volte è un'arma d'attacco, perché tu attacchi un bello segno del rossetto sulla camicia di qualcuno.
2: Ma meravigliosa. Cioè, pensate, io pensavo invece, hai discusso? Prendi il rossetto e scrivi
3: anche
2: sullo specchio. Ma ne parliamo tra un attimo. All'ora solare si possono fare tante declinazioni in materia. Ci vediamo tra un istante. Grazie, Barbara Foria.
3: Bella, bella. Saluto Massoro. Ecco, dopo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
5: Non voglio venderlo.
6: Ehi, forza!
7: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
8: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.
9: Irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Bravo, bravo, bravo! Oh!
11: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
12: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
11: Solo con acqua e niente più.
12: Bravo!
11: Comoda la vita.
13: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.
14: Allora, come... No, scusa, tanto bello sto divano, per carità bello lo studio, ma scomodo, mi devo mettere un cuscino, sarà l'età. Ah, Mosi, ecco
15: Barbara
14: qua.
15: Foria, oh. Signori, eccola qui. Io ero partita, ecco, è presente. Barbara Foria, il sole di Napoli, in tutto il mondo, dovunque ella vada. Pure se la mattina entra e chiede un caffè in un bar, secondo me succede una magia. Sì. Basta un filo di rossetto. Noi abbiamo parlato un istante fa anche con gli eventuali messaggi. Lo dicevamo poco fa, il rubare, positivamente parlando, dalle cose che vedi accadere attorno a te, diventa poi... argomento e storia di un tuo spettacolo?
14: Sì, sempre. Io sono una grandissima osservatrice. Secondo me, infatti, qualcuno mi prende per matta, perché magari al ristorante io mi fisso, mi concentro pure a guardare, che ne so, le coppie che parlano al cellulare, perché ormai si parla tutti al cellulare, o in viva voce, che adesso hai visto, c'è fatto caso che c'è sta moda? Secondo me il nuovo proprio, il 3.0 di «Oh, mi senti?» Perché non... Sì. Nessuno, sì. Non si sussurra più nulla.
15: No.
14: Cioè, noi,
15: con questo piattino con davanti...
14: Parla così, proprio privacy, ci preoccupiamo di mettere le foto e poi però la privacy, noi dobbiamo sentire in treno, nei ristoranti, al supermercato, tutto quello che accade, io mi affeziono ormai pure alle storie, mi affeziono.
15: Signori, in tutta Italia basta un filo di rossetto, insomma cercate Barbara Foria e non perdete questo spettacolo, come non bisogna perdere niente di quello che Barbara Foria fa, la quale Barbara aveva circa 8 anni quando
14: aspetta cominciato... che mi stai per chiedere.
15: No, devi fare l'attrice, tu a un certo punto te lo sei sentita dire questa cosa, no? Perché eri pirotecnica, sì. Eri, imitavi gli amici a scuola, sì, sì. I maestri, poi i professori,
14: preside.
15: I presidi.
14: Mi ha cacciato,
15: com'era,
14: sì.
15: Com'era tu?
14: No, mi ha cacciato. Sì, no, mia madre deve sapere che è una professoressa di inglese, era una professoressa di inglese del mio liceo, e quindi puntualmente la preside la chiamava per dire: Barbara anche oggi ha combinato questo. Cioè, sono sempre stata una bambina iperattiva, diciamo così. Sì. Ma dalle medie anche il preside, facevo l'imitazione del professore di matematica.
15: Come era il professore di matematica?
14: Il professore di matematica ce ne stavano diversi, ma quello il mio che mi è rimasto impresso è quello di filosofia. Che ogni volta mi dicevano pure loro foria, per cortesia, cioè mi riprendevano continuamente anche.
15: Quindi certo, però allora vedersi imitati è una cosa
14: sì.
15: Secondo me di eccezionale valore, non sempre la cosa viene apprezzata, adesso
14: non
15: possono
14: sempre,
15: dire
14: non
15: mi
14: sempre.
15: Hai imitata e possono scriverlo sul muro di casa. Primo palcoscenico della tua vita, proprio la prima volta che tu sei salita sul palcoscenico?
14: Allora forse a casa mia, secondo me su un tavolo a Natale a raccontare qualche cosa, una poesia di Natale, qualche balletto, cioè io sempre ero allegrato anche la mia famiglia, però la prima volta proprio su un palco credo intorno ai 14 anni.
15: Così quando dicono le tue biografie.
14: Sì, perché ho iniziato a seguire dei corsi di teatro, perché secondo me il teatro è terapeutico, io lo consiglio a tutti, come consiglierei di fare anche delle esperienze come animatori turistici ai ragazzi, che io ho fatto, perché ti permette di essere in ascolto della gente, l'animatore, perché tu ascolti tantissime storie di vita e quindi anche lì puoi raccogliere esperienze e tramutarle. Oddio, qui, cioè io volevo dire che qui che avevo forse qualche chilo in più e anche molti anni in meno, ma questa dovrebbe essere Sandy, cioè te voglio dire presente?
15: Questa è Grease,
14: ma quella dovrebbe essere quella che oggi è Lorella Cuccarini, cioè non so se mi spiego. No, per capirci, che è bionica. Ricordiamo che allora Lorella Cuccarini e Jennifer Lopez per me sono bioniche,
15: sì,
14: capito?
15: Sì, credo di sì.
14: Io le ammiro. Per noi normali, capito? Queste cinquantenni normali fanno
15: di eccola, ecco. Però vedete, cioè, sì. Scatenata sempre.
14: Sì,
15: ma,
14: sì, sì.
15: Ma cosa fa? Ella si iscrive a giurisprudenza,
14: sì.
15: E dici sempre tu: io sarei stata, e noi ci crediamo a questo, un ottimo avvocato.
14: Sì.
15: Ci vediamo, cioè. Tu saresti stata un ottimo avvocato.
14: Avrei fatto uno bordello esagerato, però anche in aula, secondo me. Ma sì, comunque sì. Forse sì per la parlantina, per l'ars oratoria.
15: Per l'ars oratoria. E tu hai detto, a un certo punto, dall'ars oratoria sono passata all'ars comica.
14: Sì.
15: E questo fatto di definirla arte, a me piace tanto, da spettatrice, Barbara, a me piace tanto, perché è un'arte quella della comicità. Torniamo all'argomento che trattavamo all'inizio. Mai pentita, cioè non ti è mai dispiaciuto di aver...
14: No, assolutamente, assolutamente. Allora. Anzi, però, sono sempre appassionata soprattutto poi della... Ah, questo è il giorno della laurea. Sì, ho fatto una tesi in criminologia, perché io ero appassionata proprio di diritto penale, in particolare di diritto penale minorile, quindi avevo fatto una tesi speciale. Ecco, forse mi sarebbe piaciuto fare l'avvocato, il penalista, e avrei guadagnato pure forse più di questi tempi.
15: Allora, invece sceglie, per nostra fortuna, di intraprendere questa strada, e tu dici sempre, ed è verissimo, che i no ricevuti, le salite particolarmente impervie, se le sai vivere come imparo qualcosa, ti sono servite. Nel tuo caso sono servite. Poi sono arrivati tanti sì, Barbara, perché tu sei proprio brava, però le prime porte chiuse uno se le ricorda, insomma.
14: No, te le ricordi tanto, ma può succedere anche adesso. Sicuramente quando sei più giovane ci resti più male, perché non lo accetti, dici com'è possibile. Poi incominci a capire, possono essere, cioè devono essere necessariamente formative, perché altrimenti te ne prendi una malattia e non è così. Magari se non sei stata scelta
15: e
14: tu
15: puoi commettere errori. Assolutamente,
14: assolutamente
15: concordo con te. C'è un fatto, le vogliono bene tutti.
14: Quello
15: ora,
14: sì.
15: Il nostro Alessandro Tresa, che io saluto sempre, il mio signor regista.
14: Signore, salve, dov'è lei?
15: Scusi, Tresa,
14: salve.
15: Si può far sentire? Tresa, signore. Tresa, la voce? Tresa? Tresa? Eccolo, eccolo qua. Tresa è un tifosone di Barbara, dico bene?
14: Sì, è vero. Un grande amico, un grande tifosone, un tifosone, ha detto?
15: Sì, sì.
14: Che bello dire tifosone.
15: È tifosone, è arrivato, oh c'è Barbarella, devo scendere,
14: sì.
15: E quindi va bene. Però arrivano poi le voci dall'alto del signor regista e le cartoline dell'ora solare. Ufficio postale aperto per la nostra ospite, vediamo chi c'è.
14: Cartoline?
3: Tada! Non te l'aspettavi, di la verità. No. E invece, eccomi qua, amica mia, per farti un grande, grandissimo in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza teatrale. Valeria. Tu sei una veterana del teatro, per cui non hai bisogno di chissà quale in bocca al lupo da parte mia, perché sei una grande attrice, cantante, ballerina.
15: Ballerina!
3: E ti basterà salire su quel palco con un filo di rossetto rosso per dimostrare ancora una volta quanto vali, così sul palco come nella vita. Io lo so molto bene perché abbiamo vissuto tanti pezzi di vita insieme, in situazioni più o meno lavorative, più o meno private. E tu sai molto bene perché sto ridendo. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene, amica mia.
15: Che
3: un bacio in bocca al lupo.
15: Valeria Graci, grazie, grazie.
14: Che sorpresa.
15: È bello, no?
14: Molto. Tra l'altro lei pensa che è la prima volta che farà, è salita su un palco da sola con uno spettacolo quest'anno, ha debuttato, quindi sono molto contenta pure per lei, perché era emozionata. Il teatro ti rende felice, Paola? Puoi fare la televisione, puoi fare il cinema,
15: e
14: io faccio la radio.
15: Tanto, assolutamente.
14: Però il teatro è una cosa che ti permette di essere talmente in contatto con il pubblico che lo vedi, lo guardi, quindi...
15: Ed è questo che lo rende più bello?
14: Sì,
15: lo rende migliore rispetto al resto.
14: A tutto il resto, non hai filtri, e quindi e nemmeno tu, non li hai, il pubblico non li ha con te, tu non li hai col pubblico, perché sei veramente così come sei.
15: La cosa che mi piace di te, tra le tantissime, è questa tua capacità di essere una dinamo. Tu parli, sali sul palco, ti esprimi, imiti.
14: Sì.
15: E ti carichi mentre fai tutto questo. Ed è bellissimo, perché è una carica che poi passi anche al pubblico, ma la passi al pubblico da casa piuttosto che a teatro stesso.
14: Sono contenta perché poi alla fine veramente questa è una scelta di vita che comunque non è facile, perché tutti pensano fai l'attrice comica, sei sempre felice o sei sempre fortunata. Non è così, perché sono una ragazza di 50 anni che comunque, come diceva pure Valeria, ogni giorno ci capitano a tutte delle cose più brutte. Però alla fine, poiché è la vita e già siamo fortunati a viverla, io provo a raccontare la parte brutta pure con divertimento, sì, però anche a viverla, quindi...
15: Senti, ma una donna come te, una ragazza come te, che riesce a mettere l'ironia, non forzata, mai forzata, in tutte le cose però che lei riesce a raccontare, di che cosa ha paura o timore? Perché le persone allegre sono splendide, le persone solari sono splendide, però... hanno anche il loro momento di timore,
14: assoluto,
15: di paura, non voglio dire di buio, però...
14: Cioè... No, proprio di buio, ci stanno anche di grigio, un po' di sfumature proprio verso il nero, il black, diciamo, in tema di armocromia che parliamo.
15: Sì.
14: Allora, di due cose, la prima spesso di non essere presa sul serio, perché poi questa è un'arma a doppio taglio, cioè dalle persone, o dagli uomini che siano, ma proprio dalle persone, perché sembra che tu stia sempre scherzando, vabbè, come se tu fossi superficiale in quello che tu possa dire, e non è così, perché non è che io ti dico, anzi, se sei poi intelligente e all'ascolto, vedi che tutto torna, dovresti cogliere le sfumature di quello che dico, quanto c'è di ironico, quanto c'è di vero. E poi sicuramente il buio, c'è la solitudine in generale, ma non la solitudine se non sei in coppia o se non sei in gruppo, è quella solitudine interiore che poi ti porti, sicuramente dipende anche dal background che hai avuto fin da piccola.
15: Però tu hai una famiglia
14: stupenda,
15: io essendo una zia, quando si parla di zie mi sento sempre felice.
14: Sì, insomma, stupenda, la mia mamma è stupenda, mio fratello, le zie, le mie zie, i cugini, perché poi noi a Napoli abbiamo non solo le famiglie, quelle di sangue, legittime, ma poi le famiglie allargate che ci andiamo a scegliere, quindi le famiglie si allargano... No, le mie zie!
15: Queste sono le
14: loro
15: zie.
14: Loro sono le vere mie zie perché sono le sorelle di mia madre, perché devi sapere che noi siamo una famiglia proprio matriarcale, capisci?
15: Che bello.
14: Noi è proprio... Cioè, la parola patriarcato a casa mia non esiste, non è mai esistito. Le mie donne della la mia famiglia, come me, mia madre, le mie zie, sono tutte super professioniste, ma non è quello, sono autonome, sono libere di testa, gioiose, quindi è una famiglia forte.
15: Quindi la forza più grande è e resta, e continua ad essere ovviamente, la famiglia. Il concetto è questo, beato il...
14: Chi si piglia?
15: No, beati gli inquilini di casa di Barbara Foria. Voi immaginate incontrare nel saliscendi quotidiano delle scale sta forza della natura. Questa
14: il mio vicino di casa mi ha regalato delle piante, perché io non ho molto il pollice verde, allora ho visto le piante grasse, ho detto me le può regalare, si è presentato a casa con...

0: una cassetta di piante grasse, pensa a te.
1: Su questo pensa te, ho l'ultima domanda. A te stupisce il tanto amore che hai intorno?
0: Ti posso dire che delle volte sì, mi
1: Quanto sei
0: emoziona.
1: bella?
0: Cioè, mo mi stai facendo emozionare perché quando mi ferma la gente per strada e dice: posso fare una foto? Io dico: ma con me? Cioè, ancora dico: ma veramente? E io dico: ma che te mi fai di questa foto? No, lo sai perché poi sono contenta e mi emoziono? Perché A vuol dire che non ho sbagliato nelle scelte di vita che ho fatto, e B perché vuol dire comunque c'è gente che si diverte con me, perché quando mi scrivono: guardo i tuoi sketch di notte quando sono triste prima di andare a dormire, io sono contenta.
1: Barbara Foria, io me l'aspettavo, credetemi, esattamente così e sono così felice di averla avuta ospite
0: Oh.
1: e amica. Buon tutto, Barbara,
0: Grazie,
1: e
0: venite
1: lì
0: a teatro.
1: devo dire di più.
0: Niente, baciami,
1: Pubblicità,
0: abbracciami.
1: sì,
0: Avanti,
1: assolutamente. No, facciamo
0: salutiamoci.
1: una cosa, scusate, venite ragazze, le mie
0: Oh,
1: ragazze,
0: venite,
1: oggi
0: tutte
1: abbiamo anche
0: queste
1: il ragazzo, venite, venite,
0: ragazzo, ma poi loro
1: forza.
0: avevano proprio un posto.
1: Assolutamente, un posto. Signori,
0: Posto
1: Barbara
0: scuola.
1: Foria, ci vediamo tra un attimo all'Oro Solare, continuiamo a parlare di grandi storie. Grazie, a tra poco.
0: Ciao!
1: Brava, brava, brava.
0: Rimasta emozionata, ma è...

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
8: Ladro in fuga!
9: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: Bravo, bravo, bravo! Oh!
11: Bravo è la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
12: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
11: Solo con acqua e niente più.
12: Bravo!
11: Comoda la vita.
7: In prima visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
13: Sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
17: Allora, la solarità, l'ironia, la forza di Barbara Foria. Sapete che facciamo? Restiamo a Napoli. Dopo tanta meraviglia, in apertura, restiamo a Napoli. E precisamente in quella strada che divide Napoli in

0: 2002. È una delle strade più famose del mondo, si chiama Spacca Napoli. A Spacca Napoli si trova l'ospedale delle bambole ed è un ospedale, nel senso vero, autentico del termine, tanto che il direttore sanitario ha deciso oggi di dedicarci il suo tempo ed è qui con noi Luca Scivicco, che noi salutiamo. Questo bello guaglione tiene questa bella faccia ottocentesca, proprio potrebbe, vestito diversamente.
1: Potrei stare in una serie anni, boh,
0: Assolutamente, fine 800,
1: fine 800,
0: 850,
1: inizio 900.
0: sì, inizio
1: Ma
0: 900, è perfetto.
1: è il naso che porto dai miei avi, quindi mia madre, mio nonno, il mio bisnonno, il mio
0: È il
1: trisavolo, hanno
0: naso.
1: tutti questo naso qua
0: È il
1: e
0: naso,
1: quindi mi
0: vabbè, è il
1: tocca.
0: naso ottocentesco, abbiamo imparato pure questo. D'altronde, l'ospedale delle bambole, Spacca Napoli, esiste veramente e ha, dottore, lei me lo confermi, 100,
1: 31 anni.
0: 131 anni, quindi la faccia
1: Nel
0: ottocentesca,
1: 2026,
0: anzi, un po' più
1: esatto.
0: avanti, ci sta tutto. Ospedale delle bambole.
1: Esatto.
0: E il trisavolo di Luca, Luigi,
1: È Luigi, sì, poi
0: Luigi,
1: Michele, poi Luigi.
0: Luigi, Michele, Luigi, e poi ci siamo. Lo crea, lo inventa, come? Come? Guardami qua.
1: Allora, Luigi è napoletano da sempre, anche il suo nonno e il suo bisnonno sono napoletani e
0: Beati loro.
1: facevano il suo stesso lavoro, quindi ho fino a 7 generazioni indietro notizie, ma lui, che faceva scenografo e teatro dei pupi, si occupava appunto sia delle scenografie ma anche di riparare i pupi quando si rompevano in battaglia, perché l'opera dei pupi erano delle battaglie tra
0: Certo.
1: pupi. E napoletani, parliamo di pupi napoletani, non siciliani. Sono diversi. E quindi si trovava ad aggiustare questi pupi in questa bottega a Spaccanapoli e una persona del quartiere gli portò una bambola e disse: aggiustate i pupi, secondo me riuscite a riparare anche una bambola. Lui disse: non è il mio lavoro, ma ci provo. Ci riuscì perfettamente, si sparse la voce nel popolo e quindi tutti cominciarono a portargli
0: Cioè,
1: delle
0: c'è questo
1: bambole da
0: movimento fisico
1: riparare.
0: di mamme e
1: Sì, di
0: bambini,
1: mamme e bambini che
0: mamme,
1: portavano le loro
0: nonne,
1: bambole
0: bambini
1: rotte.
0: che portavano la bambola rotta, perché
1: Esatto.
0: una bambola rotta era e dovrebbe sempre essere tanto un dolore per il bambino o bambina in questo caso, ma anche un qualcosa a cui ci lega una tale affezione da volerla
1: Certo.
0: vedere. A proposito, se vedete una bambola con il bigodino in testa appoggiata sulla nostro divano, sta nel posto giusto al momento giusto, però mettete un asterisco su questa bambola che
1: Me
0: sta
1: la
0: lì.
1: presento dopo.
0: Allora, la presentiamo dopo. È una storia anche di storie di famiglia, quella che voi proseguite, perché c'è una storia dietro questi. Io
1: Certo.
0: non le voglio chiamare oggetti, dietro queste.
1: Allora, oggetti va bene se è accompagnato da oggetti d'amore. Mio nonno li
0: Bravo,
1: chiamava oggetti d'amore.
0: bravo.
1: Cose utili e inutili. Lui diceva che la sua bottega riparava cose utili e inutili, perché i giocattoli, ecco là, vedi, stesso naso. I giocattoli sono cose utili ma inutili, nel senso che sono legati alla persona da un immenso affetto, perché io dico che i giocattoli sono i custodi della cosa più importante del mondo, che è l'amore dei bambini, perché i bambini mettono tutto il loro amore, tutte le loro fantasie nei giocattoli ed è il motivo per cui noi li ripariamo. Non li ripariamo perché costano e quindi romperli è un peccato, no, li ripariamo perché contengono l'affetto dei bambini e quindi sono oggetti d'amore.
0: E quello non lo puoi ricomprare
1: Assolutamente no.
0: nuovo. Allora, c'è un momento in cui il direttore sanitario indosserà il camice, perché accadrà anche questo, ma andiamo con ordine. Come si ripara un giocattolo, una bambola? Come si ripara? Tu dirai, e dipende dal tipo di danno che la bambola ha
1: Certo.
0: subito. Ti porto un esempio. Quando io ero bambina avevo una bambola bellissima che si chiamava Susanna. Aveva i capelli neri lunghi,
1: La
0: lunghi, lunghi,
1: conosciamo.
0: lunghi e gli occhi verdi, bellissima. Mia mamma credeva molto nel taglio di capelli perché così i capelli si rinforzano. Mia sorella, che altrettanto credeva ed era più grandina di me di 3 anni, ha tagliato i capelli alla mia bambola. Non
1: E non sono ricresciuti.
0: sono ricresciuti, Raffaella, non sono ricresciuti quei capelli. quindi un po' ce l'ho ancora con te dopo un tot di anni, sto scherzando, mica tanto. Allora, in quel caso, la mia Susanna, come l'avreste potuta aggiustare?
1: Beh, avremmo dovuto fare un trapianto completo di capelli.
0: E sarebbe stato possibile?
1: Certo, trapianto completo di capelli è sempre possibile, bisogna vedere se qualche volta si può fare il trapianto proprio come fanno in Turchia, oppure se invece bisogna mettere una parrucca.
0: Sì.
1: E spesso si opta per una parrucca anche perché il trapianto, soprattutto sulle bambole di oggi, è molto complicato perché viene fatto in maniera industriale, quindi ripeterlo con i mezzi che abbiamo a disposizione noi è impossibile. Quindi si opta per una

0: c'è stato un coro, le mie ragazze. È perché grazie. Giustamente, perché è bellissimo.
1: È una piccola magia, accade veramente una piccola magia,
0: sì.
1: Quando tocchi questi oggetti, riconosci che sono veramente pieni di storia, pieni di amore, come quelli che vi ho portato, di cui
0: sì, magari dopo
1: vi parlo.
0: No, ora parliamo.
1: E quindi senti una responsabilità è veramente importante.
0: Vedi che bello, non è il naso, sono gli occhi. sono gli occhi che sono belli, belli, belli. E pieni di tanto amore. Allora, attenzione, attenzione. Un signore che aveva purtroppo perso sua moglie, porta all'ospedale delle bambole, pensate che storia bella, non è un bambino, è un uomo adulto, vi porta una bambola.
1: Sì.
0: E che succede?
1: E accade l'impensabile, ma in realtà è una cosa che è una delle tante cose che ci accadono quasi tutti i giorni, perché come ho detto i giocattoli hanno delle storie e se arrivano all'ospedale delle bambole sono storie importanti, perché significa che si è scelto di aggiustare un giocattolo che ha una storia. E, tra queste a me piace sempre raccontare la storia di questo signore che ci ha portato, molto anziano, ci ha portato una bambola della moglie, da poco venuta a mancare, e dovevamo fargli uno shampoo, una messa in piega, dovevamo rimetterla un po' su meglio, dovevamo rimettergli un vestitino, e nello smontarla abbiamo trovato una lettera al suo interno. Le dottoresse hanno detto di non averla mai letta, ma io non lo so se crederci, comunque loro dicono proprio di no. E insomma, hanno consegnato, hanno aggiustato la bambola e hanno consegnato la lettera al signore quando è venuto a ritirarla. Il signore l'ha aperta, l'ha letta in silenzio, se la passava così, l'ha letta piano piano ed è scoppiato a piangere. E poi ha raccontato che cosa era quella lettera e il suo contenuto. Era una lettera che aveva regalato a quella che sarebbe poi diventata la sua futura moglie per scusarsi di un litigio. E gliel'aveva nascosta nella bambola che le aveva regalato, quindi quella era una bambola che le aveva regalato lui. Lui ha pensato per tutta la vita che loro avessero fatto pace grazie a quella lettera, e ha poi scoperto che in realtà hanno fatto pace a prescindere dalla lettera,
0: cioè,
1: perché quella lettera quella signora non l'ha mai aperta.
0: Ma scusate, ma è meraviglioso! Ma applausi anche da casa, vi prego! Andate a cercare giocattoli, perché non sono solo bambole, avete visto, c'erano degli orsetti,
1: sì.
0: Andate a cercare giocattoli in casa da aggiustare, prendete il treno, andate a Napoli, a Spacca Napoli, andate all'ospedale delle bambole. Adesso
1: oramai siamo diventati anche veterinari a peluche, ovviamente, quindi aggiustiamo anche
0: peluche.
1: I peluche che prima non c'erano, ovviamente, quindi oggi facciamo anche i peluche e ci possono venire a trovare con il loro giocattolo del cuore, chiunque voglia, anche all'interno del nostro museo, ovviamente, fanno la visita classica al loro peluche.
0: Signori,
1: e alla loro bambola.
0: Mentre il dottore, direttore sanitario dell'ospedale delle bambole, si mette il camice, e sono molto seria mentre dico questo, noi andiamo a trovare una realtà che ripercorre la storia del giocattolo. Siamo tra Scampia e Capodimonte, museo del giocattolo Orme. Dottore, prego, si vesta, guardate.
2: Parco archeologico ha compiuto da pochi giorni 15 anni, è nato a Napoli per un'idea di realizzare qui quello che in altri luoghi dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa, è presente da tanti anni, cioè una ricostruzione storica di tante epoche dove accogliere il visitatore dal più piccolo al più grande e fargli vivere una giornata nella storia. A cui poi si è aggiunto questo progetto, sin da subito, che ha camminato di pari passo, quindi un museo del giocattolo d'epoca e dell'infanzia, che accoglie oggi circa 1000 pezzi da collezione.

0: collezione. Una parte, quella che riguarda il periodo archeologico, quindi il periodo storico, è composta da giocattoli riprodotti, perché ovviamente per motivi di legge non potremmo accogliere altro, e invece dalla fine del Settecento in poi sono tutti giocattoli d'epoca veri. Il percorso di visita parte dalla preistoria, dalla bambola, la riproduzione della bambola di Mussia ritrovata in Sicilia, che dagli archeologi viene definita la Barbie della preistoria. Attraversa tutti i secoli, si sofferma su una serie di collezioni di giochi di latta, giochi di celluloide, giochi in legno, e termina con la prima Barbie. La cosa bella di questo progetto è che cresce ogni anno, grazie anche alle donazioni che vengono fatte da tante persone, soprattutto persone anziane, che magari non avendo figli o eredi, decidono di affidare a noi i loro giochi. E di tanto in tanto vengono a trovarci e a volte è capitato anche di averli ospiti quando ci sono visite, per cui loro raccontano anche la storia di questo gioco e come sia arrivato fino a noi oggi. Lo scopo di questo progetto è anche quello di insegnare ai giovani visitatori che il giocattolo ovviamente non è soltanto quello che loro conoscono oggi, cioè la PlayStation, piuttosto che il gioco sofisticato, ma che si parte da materiali semplici. Il primo gioco in argilla, per poi evolversi in legno, in metallo, e in plastica, nella gomma. Quindi gli raccontiamo anche come l'uomo si sia evoluto attraverso questo reperto particolare che è il giocattolo. La cosa che mi sorprende quando arrivano i bambini è che loro vengono colpiti immediatamente, ad esempio, dai volti di queste bambole antiche che mi dicono sempre sembra una bambola minacciosa, un po' inquietante. Per cui io lancio sempre una sfida con i visitatori, completiamo il percorso, ascoltate la storia di questi giochi e quasi sempre alla fine vengono catturati anche da giocattoli semplici, proprio perché forse loro sono abituati a cose che li stimolano troppo e riscoprono la magia di una mascherina che cambia faccia, girandola, quindi cose che magari, abbiamo dato un po' per scontato e che invece li affascinano ancora.
1: Allora, prima di una considerazione legata ai bambini e ai giocattoli. Ospedale delle Bambole, eccolo qua, abbiamo il direttore sanitario che giustamente si è messo il camice, prego.
2: Grazie.
1: Prego Luca. Perché un po', e questa apriamo e chiudiamo parentesi, si rompe un giocattolo e noi lo compriamo nuovo ai bambini. No, perché
2: No.
1: non, siamo noi che non gli insegniamo
2: Sì,
1: la cosa giusta.
2: il problema è assolutamente dei genitori, la verità è questa, perché
1: Non ce ne vogliate, ma è così.
2: riempiamo di giocattoli le camerette dei bambini e li mettiamo in imbarazzo nella scelta, perché i bambini non giocano più con i giocattoli? Perché quando ne hanno così tanti nelle loro stanze, li mettiamo in difficoltà,
1: Concordo.
2: è come quando noi giriamo per le piattaforme streaming e facciamo difficoltà a scegliere il film, perché ce ne sono veramente tanti, è una
1: Bravo Luca.
2: sovraesposizione al giocattolo e alla fine preferiamo scorrere i social sul telefono. Ed è la stessa cosa che accade ai bambini.
1: E questo, per questo Luca Scivizzo si prende un bel applauso. Allora, poi veniamo al vostro museo. Ti sei messo il
2: Sì.
1: camice. Io sto guardando lei.
2: Allora, partiamo da lei.
1: Partiamo
2: Lei
1: da lei.
2: è una nostra paziente di 46 anni, questa è la
1: Ah,
2: sua
1: come se li
2: diagnosi,
1: porta
2: se li
1: bene.
2: porta
1: Diagnosi.
2: benissimo, è Candy
1: Diagnosi.
2: Candy. Allora, leggiamo, c'ha 45 anni, aveva uno strabismo all'occhio sinistro, alopecia, dermatite e la terapia è stato un intervento oculistico, un trapianto di capelli, shampoo e messa in piega e un percorso benessere perché era macchiata, quindi l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo rimessa tutta a nuovo. E se siete d'accordo, io le toglierei i
1: Siamo d'accordo.
2: bigodini davanti a voi, così vediamo com'è
1: Siamo
2: venuta questa
1: d'accordo.
2: nuova acconciatura. Allora,
1: Allora,
2: leviamo prima questa
1: attenzione. Guardate,
2: rete.
1: questa è.
2: State
1: No, ma no,
2: assistendo a.
1: vabbè, stanno dicendo
2: State
1: giustamente le
2: assistendo,
1: ragazze.
2: diciamo. Allora,
1: Guardate,
2: vediamo una cosa alla
1: guardate.
2: volta, piano piano.
1: E
2: Allora.
1: questa, in questo gesto c'è non solo una competenza che dura da 131 anni, ma c'è una magia e una tenerezza. Perché credo che sia questo il senso, c'è una magia ed una tenerezza, anche perché questa bambola era stato anche proposto, la ricompro nuova, la possiamo ricomprare nuova, e invece la cosa giusta è stata farla
2: Ma
1: aggiustare.
2: certo,
1: Ma
2: ma.
1: quando tu eri bambino, direttore sanitario, tu La mamma ti dava il compito di fare lo shampoo, di
2: Assolutamente
1: sistemarle?
2: sì, io ho sempre avuto a che fare con le bambole, nonostante fossi un maschietto, sono sempre
1: E come
2: stato,
1: no?
2: il
1: Evviva!
2: doposcuola lo facevo a volte al laboratorio da mia madre e non avevo alcuna vergogna a dire anche ai miei compagni che io aiutavo
1: E
2: mia
1: ci
2: madre a
1: mancherebbe
2: riparare
1: avere
2: le bambole,
1: vergogna,
2: cioè
1: eh!
2: mia madre faceva fa una cosa bellissima di cui io non ho mai avuto vergogna, anzi
1: Ma
2: ho
1: sì.
2: veramente sempre giocato con le bambole e non vedo perché siano una cosa solo per femmine, dato che guardate, le bambine giocano a fare le mamme, i bambini possono giocare a fare i papà
1: Che i
2: con
1: papà
2: queste bambole.
1: giochino a fare i
2: Scusate,
1: papà, che grazie a
2: esatto.
1: Dio siamo anche nel tempo in cui, no, vai a vedere i bagni pubblici, c'è cioè il bagno con il fasciatoio nel bagno dei
2: Esatto,
1: papà, perché
2: come è giusto che
1: giustamente
2: sia.
1: è giusto che i papà
2: Allora,
1: aiutino. Allora, trucco e parrucco, questo nel frattempo,
2: La
1: ecco.
2: devo un po'.
1: Guardate che questo sta accadendo ora in diretta in questo momento, eh?
2: Vediamo
1: Attenzione,
2: com'è
1: si
2: uscita.
1: pettina. In questo caso farle il trapianto è stato più facile,
2: Sì, su
1: perché questa bambola ha
2: le
1: 46
2: bambole di
1: anni.
2: quest'epoca è un po' più facile fare il trapianto.
1: Bella, come dal parrucchiere, vedi, quando ti...
2: Sonia, sì, ma lei era
1: No, no, ma è
2: rilassatissima quando
1: stupenda.
2: l'abbiamo.
1: Ah, ci credo. Ma la notte, quando chiudete tutto.
2: Ma la mattina li troviamo spostate, fanno i fatti loro, insomma, si divertono.
1: Sapete, io vado sempre lì, ci regalò un doppiaggio eccezionale Fabrizio Frizzi. Toy Stories, no?
2: Sì.
1: È chiaro, ragionare intorno alla possibilità che i giocattoli, non solo i migliori amici dei bambini, siano lì, animati è perfetta, devo
2: Bene,
1: dire,
2: e le
1: 46 e non
2: manca,
1: li
2: non
1: dimostra.
2: li dimostra affatto, le manca un tocco veramente, però che
1: Quale?
2: non posso farvi vedere, cioè devo girarmi un secondo.
1: Allora,
2: Ah no, l'ho lasciato nella giacca, questa cosa non si
1: posso
2: poteva
1: avere la
2: fare.
1: giacca del dottore
2: Scusate.
1: gentilmente? Grazie, il nostro Stefano
2: Scusate, l'ho
1: Sbaffo.
2: lasciato lì.
1: Si presta per questa cosa perché il nostro signor regista
2: Eh sì, gli devo lasciare veramente
1: Alessandro
2: una.
1: Tresa. Grazie Stefano, vieni, vieni.
2: Scusa, prendo
1: Grazie,
2: solo
1: ecco
2: le
1: qua.
2: cose, grazie.
1: Prendiamo quello che serve. Nulla avete visto, ma io ho visto, è accaduto. E quindi vediamo.
2: Allora, ma le manca un tocco, diciamo, di bellezza finale, che
1: Sì.
2: però non vi posso far vedere solo mentre lo faccio, quindi mi giro perché
1: Certo.
2: veramente non vi posso mostrare.
1: Che è meraviglioso perché giustamente voi dite, le signore, ma noi quando ci trucchiamo abbiamo piacere di avere attorno una pletora di gente che sta lì a guardarci mentre ci stiamo tirando l'eyeliner o vogliamo fare di bellezza? No. Signori, si chiama fard questo. Avrebbe detto il trisavolo, si chiama salute, perché una volta
2: Esatto, le
1: ci si
2: schiocche
1: pizzicava
2: rosse portano salute,
1: le
2: sono
1: guance
2: salute.
1: per avere la salute.
2: Eh?
1: Che emozione! C'è un silenzio in studio, mamma mia! Mamma mia!
2: Ed
1: Sì,
2: eccola qui, eh?
1: adesso è particolarmente bella. Io vedo però in questa scatola, ecco,
2: Eh sì, lì c'è un'altra storia
1: qui c'è una
2: particolare.
1: storia, qui c'è un orsacchiotto che ha passato un guaio perché voi vedete che giustamente, come dire.
2: Ma in realtà questo, scusami,
1: Sì, sì, sì,
2: mi
1: sì,
2: permetto di
1: no.
2: spiegarti. Allora,
1: Spieghiamo.
2: questo qui lo
1: Prego,
2: mettiamo un
1: vai.
2: attimo da parte,
1: Sì.
2: perché quel che ci è arrivato è in realtà questo. Questo è ciò che ci è arrivato, e non solo, ci è arrivato in una scatola, che adesso vi faccio vedere, dove c'è scritto: Mi mancherai, ti voglio bene, Chicca, buon viaggio, Chicca, da Anna. E lei ha disegnato anche la sua casetta e poiché aveva paura del buio, non so se notate che ha messo una luce. Che
1: Messo
2: con
1: una
2: la...
1: luce
2: Eh sì,
1: perché l'orsetto
2: perché
1: non avesse.
2: l'orsetto aveva paura del buio. Quindi ce l'hanno spedita in questa scatola e la storia è particolare anche sua, ma classica, canonica, nel senso che ci è arrivato questo peluche, così, aveva il musetto, poi lo abbiamo tolto per farci bene i cartamodelli per farlo nuovo, sapevamo il colore, è di una mamma di 22 anni che sta per avere un bambino, è incinta, e ha deciso di dargli il suo peluche del cuore. E quindi di clonarlo, perché in questo caso non era possibile ripararlo, perché
1: no, certo, bisogna
2: non c'è quasi nulla. Quindi
1: diciamo,
2: lei ha deciso di clonarlo,
1: rifarlo.
2: E quindi lo abbiamo rifatto, eccolo qua, questo è il suo corpo. La nipote ci ha fatto questa scatola perché ha detto che sennò aveva paura del buio. Questa sarà la sua nuova faccia. E poi ho portato gli occhi che dopo vari tentativi abbiamo accordato con la proprietaria che gli occhi saranno questi. E allora,
1: attenzione. Oh, posso garantire, è una meraviglia.
2: Questi saranno i suoi occhietti.
1: Chissà se riusciamo a farlo vedere. Teresa ha acchiappato tutto. Assolutamente.
2: Quindi le mancano gli occhi, le manca la cucitura della testa sul collo.
1: Quindi non era questo orsetto ad aver passato un guaio, ma era
2: questo sta benissimo.
1: Quello precedente, questo è bello cicciotto, pure la pancia.
2: Questo cicciotto ha mangiato, gli mancano solo gli occhi, incollare questo sarà pronto.
1: E la bimba ha fatto la scatola con la luce
2: La nipote della proprietaria di questo orsetto, quando ha saputo che la zia avrebbe mandato il suo orsetto al cuore, la zia le ha raccontato che soffriva la paura del buio insieme a lei, quindi ha fatto una luce
1: allora,
2: sulla casetta.
1: Allora, il Museo della Cura del Giocattolo sarà un luogo di conoscenza e di riflessione sul valore delle cose che amiamo e che non vanno assolutamente buttate via quando sono rotte, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Se andate a Napoli, pure se non avete un giocattolo da far aggiustare, andatelo a conoscere, Luca Scivicco.
2: Grazie.
1: Andate all'Ospedale delle Bambole a Stacca Napoli. Eccolo qua, Ospedale delle Bambole. Grazie di essere stato con noi, di aver speso con noi questo meraviglioso tempo di sogno.
2: Grazie.
1: Luca Scivicco, grazie di cuore. Grazie signori, questo è l'ora solare. Via.
3: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.
4: Qui Shopping presenta Ellipse. Dopo il grande successo di VitaRid, ecco voi Ellipse, il supporto ideale per le tue gambe. Che sia a causa del disagio, della mancanza di mobilità, del tuo stile di vita o della tua occupazione. Ti siedi in modo inattivo per troppe ore al giorno? Noi tutti lo facciamo. L'inattività sedentaria è terribile per la salute e stare in piedi per ore fa tanto male. È ora di aggiungere qualche passaggio extra alla tua giornata. Ellipse, la pedaliera per gambe, l'attrezzo ginnico automatico da seduto di alta qualità. Altri esercizi seduti producono movimenti bruschi e stridenti che mettono a dura prova le articolazioni. Ma il diametro di rotazione più grande del 46% di Ellipse fornisce più movimento ed esercizio, oltre ad un movimento fluido, sicuro, a bassissimo impatto e fantastico, perfetto per supportare la tua terapia a casa. Ed è silenzioso, quindi usalo mentre lavori. Basta collegarlo, posizionare i piedi, selezionare la velocità e rilassarsi. Ellipse fa tutto il lavoro per te. Chiama per informazioni l'attrezzo ginnico da seduto che rinforza le gambe, aumenta la tua mobilità e stimola la circolazione senza sforzo fisico e avrai a casa tua il motore che produce più di 8 km di passi all'ora. Il contapassi per tenere traccia di ciò che hai realizzato, il tappetino sportivo antiscivolo e il telecomando wireless. Non perdere questa opportunità. Chiama il numero che vedi in sovrimpressione e approfitta di questo fantastico prezzo.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
9: Saios. Prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
10: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare.

0: non è solo un'eredità, è pensare al futuro per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

0: È assurdo. Una ragazza non può scomparire così senza lasciare tracce. Perché non avete denunciato il fatto alla polizia?
1: Non l'abbiamo fatto perché quando Mariana se n'è andata ha lasciato un biglietto.
0: Un biglietto?
1: Sì, nel quale diceva che non poteva continuare a vivere accanto alle cose che le ricordavano suo padre. Ma secondo me il motivo era che io non le stavo simpatica. Per molto tempo ho cercato di essere una seconda madre per lei, di esserle amica, ma lei non ha mai voluto.
0: Potrei vedere questo biglietto?
1: Mi dispiace, ma non ho creduto necessario conservarlo e l'ho strappato.
0: Avreste dovuto cercarla in tutti i modi possibili.
2: Beh, sì che l'abbiamo cercata, signor Della Parra, certamente, ma non siamo riusciti a trovarla in nessuno dei paesi vicino a questo ranch. Inoltre, entro qualche giorno Mariana sarà maggiorenne e se lei non vuole stare qui, beh, nessuno può obbligarla, vero?
0: Ma ritrovarla è necessario.
1: E che possiamo fare?
0: Non lo so, però dobbiamo assolutamente trovarla perché deve prendere possesso dei suoi beni.
1: Beni? Quali beni?
0: Il ranch, la casa, tutto quanto, signora. L'ultima volta che venni qui, Leonardo mi fece sapere che aveva fatto testamento a favore di Mariana.
1: Non mi risulta, perché sono stata nella città di Guanajuato a far accelerare la pratica della mia successione e lì non risulta nessun testamento.
0: E infatti no, perché il testamento è stato fatto alla presenza di un notaio di Città del Messico ed io ne ho già comprovato l'esistenza e risulta che l'unica beneficiaria è Mariana.
2: D'accordo, d'accordo, ma questo testamento quando l'avrebbe fatto?
0: Molti anni fa. Leonardo venne a trovarmi alla capitale. Fu allora che fece testamento. E lui mi chiese che io facessi rispettare le sue ultime volontà. È chiaro che non mi immaginavo minimamente che dovesse morire così presto. Ero convinto di rivederlo ancora vivo. Ed ora penso che passerò alla città di Guanajuato per sospendere le pratiche di questa successione che lei ha sollecitato, signora.
1: Ma non è possibile che mio marito mi abbia lasciato in miseria! Tutti questi anni lottando, soffrendo, dedicandomi completamente a lui e ad aver cura delle sue proprietà. E per che cosa? Perché un'altra ne approfitti?
2: Calmati, calmati, non ti agitare, stai tranquilla.
0: Mi dispiace molto, signora.
2: E ora lei cosa pensa di fare?
0: Cercare Mariana, cercarla fino a trovarla e far rispettare così le ultime.

0: ferme volontà di Leonardo. E vi raccomando di non disporre di alcuno dei beni, perché è chiaro che a voi non spettano. Con permesso, signora. Arrivederci.
1: Addio.
2: Non è vero, non voglio! Non è giusto che sia maledetta! Dobbiamo trovarla, Diego! Dobbiamo trovarla prima che ci riesca Luis de la Parra!
3: Ma perché?
2: Come perché? Per eliminarla! Perché non mi tolga quello che è mio!
3: Irma, ma sei diventata matta!
2: Non sono pazza, non sono mai stata così lucida! Per tanti anni ho sopportato quell'ubriacone schifoso, ho fatto tanti sacrifici, ho sopportato tante umiliazioni! Non ti rendi conto che rimarremo in miseria? Con tutti i progetti che avevamo fatto, non possiamo rinunciarci, non voglio rinunciarci! Bisogna eliminare...

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG 2000. Vediamo insieme le notizie di oggi. Ripresa la guerra nel Golfo Persico, azzerati al momento i transiti marittimi a Hormuz. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Lanci di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 morti, 5 feriti. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 340 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Raid russi su Zaporizhia e Odessa. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky, che ha promosso un rimpasto di governo. L'Unione Europea lancia l'iniziativa Team Gaza, partecipano 13 Stati, tra cui l'Italia, insieme alla Commissione, alla Banca Europea per gli investimenti e alla Banca Mondiale, con un sostegno finanziario di quasi 884 milioni di euro per le prime azioni previste. Hanno aderito i governi di Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Giappone, Norvegia e Svizzera. Caldo torrido sull'Italia per l'anticiclone africano con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. La siccità, denuncia Coldiretti, danneggia l'agricoltura e i raccolti di quest'anno. Un incendio divampato ieri sera in un pub alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov, sarebbero autori mandanti degli attentati e delle intimidazioni a danni di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo a Palermo. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park e per aver recitato in lezioni di piano Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4-6 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di partita. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento con il TG 2000 alle 18:25, buona giornata.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale, cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso. Non sono attese piogge, temperature massime fino a 36 gradi. Martedì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi delle piogge moderate sull'arco alpino. Caldo in aumento. Lunedì, anticiclone subtropicale più forte. Giornata ampiamente soleggiata con il cielo che sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso.

Temperature massime fino a 37-38 gradi. Martedì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Roma. Lunedì, anticiclone africano sempre più forte. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che sarà sereno. Farà molto caldo con picchi di 36 gradi e anche oltre in Sardegna. Martedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente erozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
8: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate, Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore, che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte,

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati, vivo nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: mondo, per la sapienza con cui si creano, si costruiscono piatti inimitabili, ma anche per la squisitezza dei prodotti, per i suoi ingredienti. E allora che cosa c'è dietro il cibo che noi portiamo sulle nostre tavole e che esportiamo dappertutto, dietro il Made in Italy agroalimentare? La risposta è una risposta che abbiamo sotto i nostri occhi, ma che spesso non riusciamo a vedere, e allora oggi noi vogliamo appunto renderla visibile e lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Dunque, benvenuto al dottor Onofrio Rota, segretario generale FAI CISL, che ha commissionato il primo rapporto proprio sui lavoratori stranieri dell'agroalimentare, quindi produzione e trasformazione, si chiama Made in Immigritaly, terre, colture e appunto culture. Ben arrivato, segretario Rota.
1: Buongiorno a voi.
0: E buongiorno a lei, saluto collegato con noi il professor Maurizio Ambrosini, professore di sociologia delle migrazioni all'Università Statale di Milano, è uno dei curatori e degli autori appunto della ricerca CISL a cui faremo riferimento. Benvenuto professor Ambrosini.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Allora, segretario Rota, perché avete sentito l'urgenza, la necessità di un rapporto come questo, che poi vedremo perché lo guarderemo più da vicino? È piuttosto dettagliato.
1: Sì, abbiamo sentito la necessità di approfondire, comprendere, capire ancora meglio che cosa oggi rappresentasse il nostro Made in Italy dal punto di vista della forza lavoro coinvolta. E noi siamo una federazione che nei 220.000 lavoratori che rappresentiamo e lavoratrici abbiamo quasi 100 nazionalità presenti che contribuiscono alla produzione e alle eccellenze prodotte nel nostro paese, sia nel mondo dell'industria, della trasformazione, ma in maniera particolare nel settore dell'agricoltura. Quindi una narrazione diversa del mondo dell'agroalimentare, dove l'immigrazione contribuisce in maniera fattiva.
0: Ecco, dove voi, poi lo vedremo, ce lo racconterà, avete lasciato scivolare lo sguardo e approfondito le realtà del territorio da nord fino a sud. Professore Ambrosini, poiché noi abbiamo un'immagine, diciamo, del lavoro nei campi che tuttora, malgrado le tante inchieste, malgrado il nostro lavoro di giornalisti, resta insomma un'immagine un po' idilliaca legata ad una rappresentazione delle immagini che poco hanno a che fare con la realtà, ci aiuta a tracciare un identikit di chi lavora oggi nei campi rappresentando, come dire, manovalanza straniera, da dove arrivano queste persone, che età hanno, dove magari prevale la presenza di un gruppo etnico rispetto ad un altro, magari questo è legato alla coltivazione di un certo tipo di prodotto.
1: Direi che ci sono due immagini che contrappongono. Una del Made in Italy come prodotto della sapienza italiana di contadino di paglia e la Cadri. Non si vede mai un immigrato negli spot che presentano il cibo italiano, la produzione agricola italiana. C'è anche l'immagine posta, quella dello sfruttamento, quella del lavoro nero, quella delle morti, purtroppo, da
0: Sì.
1: lavoro nei campi. Fare ricerca vuol dire cercare di andare oltre gli stereotipi, di andare oltre le immagini convenzionali. E il nostro lavoro ha cercato appunto, certo, in primo luogo di spiegare che il Made in Italy è in realtà un Made in Immigritaly, come dice il titolo del rapporto che avete già ricordato. Secondo me ci sono diverse modalità di impiego di questo lavoro.
0: Sì.
1: E
0: Poi le vediamo,
1: andiamo.
0: ma ci faccia capire quali sono i gruppi, perché anche questo noi ignoriamo, anche qui abbiamo delle immagini stereotipate quanto alla provenienza dei paesi.
1: Sì, di solito si associa il lavoro agricolo all'immigrazione africana. Non è del tutto vero. La prima nazionalità sono i rumeni, anche se stanno calando. E componenti molto importanti sono anche quella albanese, per esempio, e quindi europei. È vero che c'è una crescente richiesta di manodopera che non trova più sbocchi, non trova più sufficiente disponibilità nei lavoratori europei e si ricorre sempre di più ai rifugiati e richiedenti asilo. Questo è abbastanza curioso perché proprio quei nuovi arrivati che tante proteste hanno suscitato negli anni scorsi nei luoghi in cui venivano accolti, invece oggi vengono ricercati attivamente dagli datori di lavoro che vanno nei centri di accoglienza a
2: cercare manodopera per le campagne di raccolta.
0: Abbiamo già toccato
2: Quindi
0: con questo con un aspetto interessante, non noto e più significativo, che marca una grossa differenza, perché poi, segretario Rota, a fronte di alcune situazioni che hanno, come dire, degli sviluppi poi alla fine positivi, e qualche esperienza di questo tipo la racconteremo. Poi la situazione non è tanto quella emergenziale, ma di un'emergenza così strutturata che sta diventando un sistema, perfino come ci si procura la manodopera attingendo ai richiedenti asilo.
1: Sì, ma il tema della manodopera in agricoltura è un tema estremamente importante, prima di tutto perché gli occupati, gli oltre 1 milione di occupati in agricoltura sono prevalentemente di un'età avanzata, dai 55 ai 65 anni, e la manodopera straniera è una manodopera giovane, quindi un terzo degli occupati oggi in agricoltura sono immigrati, 362.000 persone. E le prospettive entro il 2030 ci parlano di quasi 500.000 immigrati coinvolti E qui ci sono delle luci e ombre, nel senso che c'è tanto lavoro buono, regolare, che contribuisce al prodotto interno lordo, e anche tanta marginalità, tanti ghetti, tante periferie non riconosciute. Ricordiamo che il nostro paese, nel rapporto della Caritas, cita circa 200.000 persone arrivati con permessi di soggiorno regolari che poi sono caduti nella clandestinità,
0: E
1: nell'irregolarità,
0: diventano poi facilmente
1: perché,
0: ricattabili.
1: esatto,
0: Una
1: ricattabili, e
0: condizione di
1: diventano
0: estrema
1: manodopera.
0: fragilità.
1: Esatto.
0: A proposito di questo, noi abbiamo ritenuto fondamentale, fin dai primi passi di questa riflessione che facciamo grazie a voi in studio, di attingere anche alla diretta esperienza di chi questo lavoro lo affronta quotidianamente nei campi. Potete immaginare quanto poco facile sia stato, per questo io veramente voglio ringraziare la nostra Daria Gidi, che con Luciano Celesti ha raccolto una preziosissima testimonianza. La persona che ascolteremo non ha voluto essere riconosciuta in volto proprio per le ragioni che stiamo enunciando, per il timore di ritorsione, ma sentiamo questa testimonianza.

0: io sono un indiano, no? Lavorava sempre agricoltore. È arrivato in Italia 6 anni prima. Svegliato sempre alle 3 della mattina. Dove lavorato vengono uno furgone, caricato 7 indiani e porta a lavorare. E quando fino a mesi io parlo che servono soldi, loro pagano pochi soldi. E metà pagano metà. Quando stai male, quando io ho febbre, no? Io vado a lavorare, è tutta giornata, 10-12 ore, e manca a me parlare che vai a riposo. Anche io parlo che mi serve pure contratto, loro non hanno fatto contratto. Io ho paura che mi è scaduto il permesso di soggiorno pure, no? Allora questo è nostro, tutti indiani di problemi, non è solo mio. Dove io vado a lavorare? Quando io parlo che io vado in India per 2 mesi, loro dice 2 mesi è tempo troppo. Il mio sogno adesso è che io portare famiglia qua e dopo vivere tutti bene, in diretti.
1: Paura, sfruttamento e ricattabilità, lo abbiamo sentito, condizioni di lavoro durissime. Questo non accade in un mondo parallelo, in un altro mondo, ma accade, insomma, a pochi chilometri dalla capitale, in quella zona dove non possiamo non dimenticarlo, è accaduto uno degli episodi più gravi rispetto a questo tema dello sfruttamento del lavoro. Ne abbiamo parlato ampiamente qui a Siamo Noi, era il giugno del 2024, quella morte di Satman Singh che ha provocato una grande indignazione, ma poi purtroppo, insomma, grandi cambiamenti non se ne sono visti. Il lavoratore della comunità Sikh che fu letteralmente abbandonato come fosse uno scarto di fronte a casa con un arto staccato che era rimasto impigliato, e morì a causa del dissanguamento in un macchinario agricolo. Ecco, quello è stato, segretario Rota, un episodio estremo, ma diciamo pure la punta di un iceberg, perché molti altri episodi neanche vengono alla luce.
2: Sì, sono tanti gli episodi che non vengono alla luce. Noi abbiamo istituito un numero verde, SOS Caporalato, dove le telefonate che ci arrivano telefonate di denuncia, ci raccontano la loro storia. Quando poi arriviamo a raccogliere la segnalazione, o meglio, proprio in maniera più puntuale, si tirano indietro, hanno paura di denunciare l'azienda e questi episodi non vengono alla luce. Ecco, basta vedere un po' i racconti che raccogliamo nelle periferie, nei ghetti, dove tanti lavoratori ci riferiscono questi rapporti tossici con questi caporali, queste aziende, che oltre a creare danno ai lavoratori, creano anche un dumping contrattuale nelle aziende che
1: Certo.
2: invece rispettano i contratti e sono regolari.
1: Allora, professor Ambrosini, lei è tra curatori del rapporto ed è un rapporto che individua varie realtà, ne abbiamo contate 9. No, questo per dire, e già accennava il segretario Rota a questa situazione, che c'è proprio una distinzione rilevante tra aree dove il rapporto di lavoro, un rapporto dignitoso, di rispetto della persona giustamente retribuito, e altre aree dove accade l'opposto. Poi ci sono zone intermedie dove sì, il rapporto è regolare, però magari la persona migrante, lavoratrice, vive in condizioni comunque di marginalità sociale senza alcuna integrazione.
3: Va bene, okay. Sì, andiamo dal Trentino dove c'è da molti anni un sistema di immigrazione stagionale sostanzialmente nella maggior parte dei casi regolare e anche con un'attenzione a un'accoglienza dignitosa dal punto
1: Abbiamo
3: di
1: dei
3: vista
1: problemi con il
3: abitativo.
1: suo audio, professor Ambrosini. Se lei nel frattempo lo aggiusta, naturalmente con l'aiuto anche dei nostri in regia, io le chiedo in attesa che migliori. No, ci torniamo dopo la pubblicità, mi dicono che così abbiamo anche il tempo di farlo meglio. Allora andiamo in pubblicità, poi avremo però qui una testimonianza direttamente dal ghetto, da uno dei tanti ghetti evocati appunto dal segretario Rota. Avremo qui con noi Don Pasquale Cotugno. A tra pochissimo.

0: ladro in fuga.
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
3: Da Garnier.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con

0: Con Famiglia Cristiana.
1: Eccoci, eccoci rientrati in studio. Siamo noi, io mi sono spostata per dare il benvenuto a Don Pasquale Cotugno, che oggi è coordinatore Unità Formazione e Animazione di Caritas Italiana, ma insomma per tanto tempo e fino a poche settimane fa è stato direttore della Caritas Diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano. Don Pasquale, bentornato a Siamo Noi.
2: Bentrovati.
1: Allora, Don Pasquale, lei conosce da vicino quello che è un vero e proprio ghetto, conosciuto come ghetto Tre Titoli innanzitutto, perché ghetto e chi vive lì, in quali condizioni?
2: Noi continuiamo a chiamarli ghetti anche se politicamente li chiamano insediamenti informali, che è un modo un po' poetico per declinare questa realtà che invece sono realtà discriminatorie dove gli abitanti, che la maggior parte sono uomini, ragazzi, stranieri, vivono una situazione di completo isolamento e lontani dai centri urbani, dove ogni diritto viene annullato, dove la propria dignità viene annullata.
1: Come vivono queste persone? Vivono in abitazioni che sono
2: vivono
1: proprio...
2: in abitazioni nel ghetto di Tre Titoli, che è diverso dagli altri ghetti, vivono in situazioni di disagio sicuramente, ma in case che erano dell'ente riforma, che è in stato di abbandono naturalmente, senza nessuna rete di energia elettrica, senza nessun servizio, senza nessun tipo di copertura, sono case diroccate, quindi qualche muro, un po' di tetto, però non c'è nessun tipo di servizio. Altri invece con delle tende, con delle lamiere, sempre
1: comunque
2: in quella
1: situazione.
2: Comunque
1: sono alloggi di fortuna, diciamo, se l'informale lo vogliamo interpretare così,
2: questo è l'insediamento
1: informale.
2: A chiamarli ghetti.
1: In realtà parliamo di un ghetto che poi nel tempo è... Lei ha visto trasformarsi, perché all'inizio punto di approdo, di arrivo per molti giovani in cerca di lavoro, soprattutto lavoro stagionale, e adesso, e questo secondo me è molto interessante da condividere e da raccontare perché fa ancora più male, è come dire in un certo senso un punto di ritorno per le persone che hanno vissuto un viaggio di fallimento, cioè non sono riusciti a trovare quel lavoro che gli avrebbe cambiato la vita, non hanno i mezzi e forse si vergognano anche di tornare là da dove sono partiti.
2: Sì, nel tempo è cambiata la popolazione, l'identità della popolazione, perché arrivano pieni di e carichi di speranza, mandati dai familiari affinché la propria situazione possa essere migliorata dal lavoro e dalla dignità. Ritornano a Tre Titoli dopo un percorso di fallimenti e quindi con la vergogna di ritornare al proprio paese, ma soprattutto con un disagio mentale che è aumentato. Nei ghetti l'età è aumentata, ci sono persone anziane e ci sono persone con disabilità e quindi è proprio difficile vivere la quotidianità e l'azione che noi facciamo è proprio quella di cercare di creare una rete di supporto anche sanitario affinché poi la loro vita venga leggermente migliorata.
1: E anche quello che ci sta raccontando di una realtà che non è più omogenea, solo giovani lavoratori da impiegare nelle campagne, non solo, ma una realtà fatta di persone appunto disabili, con problemi mentali, con persone anziane, ci racconta qualcosa che va oltre i nostri luoghi comuni, che va oltre le nostre visioni stereotipate, perché poi, Don Pasquale, lei l'ha spesso detto, la questione per affrontare questo problema, non voglio dire tema, questo fenomeno orrendo che è lo sfruttamento del lavoro migrante, passa anche per la nostra capacità di utilizzare i concetti giusti, le parole giuste. Noi diciamo giustamente caporale perché sappiamo che sono persone che sfruttano quel lavoro, però poi dobbiamo anche calarci nei panni di queste persone e capire che per loro il caporale è una sorta di amico perché è quello che gli propone il lavoro che non stavano trovando.
2: Sì, noi abbiamo una difficoltà proprio nella comunicazione, nel comunicare certi fenomeni. Un po' il Papa ce lo ricorda anche nell'ultima esortazione quando ci invita a parlare loro come non un problema da risolvere ma come delle persone, perché il linguaggio che loro utilizzano è un linguaggio totalmente diverso dal nostro, non hanno la categoria del caporale, dello sfruttamento e dei diritti perché sono già abituati magari a non essere riconosciuti nei loro diritti. Per loro queste figure sono delle persone che li accompagnano nel lavoro e quindi sono degli amici che trovano il lavoro, dei compagni che li accompagnano a lavorare senza pensare che sono parte di una catena di sfruttamento che
1: quindi
2: parte...
1: è ancora più difficile spezzarla quella catena.
2: È difficile non solo spezzarla ma anche per noi poi individuare questa catena,
1: certo.
2: Perché le categorie sono diverse. Questa catena è naturalmente dove la parte più grande, più forte, diciamo, la fanno le aziende che comunque mettono in atto un sistema di sfruttamento e di non riconoscimento dei diritti.
1: Don Pasquale, lei ci ha descritto degli insediamenti che sono veri e propri ghetti, abbiamo detto, con case fatiscenti diroccate senza servizi, tende. Immagino che non sia esagerato dire che spesso, sia perché riguarda la fornitura di cibo, di medicine, di prodotti per l'igiene, che per l'accompagnamento, per esempio, per fare documenti o rinnovarli per le cure mediche, spesso la Caritas si sia trovata ad essere l'unico punto di riferimento vero per queste persone. Mi viene da dire l'unico vero amico, se guardiamo il
2: Siamo
1: caporale.
2: i compagni di viaggio di queste persone facendo un'azione soprattutto di advocacy, partendo dai bisogni primari, quindi il cibo, le medicine, ma cercando di accompagnarli. Poi un'azione di advocacy significa riconoscere i loro diritti e cercare, quando è possibile, legarli alle istituzioni. Per le persone che possono, naturalmente, tanti di loro sono irregolari. C'è un fenomeno cui che è collegato a questo, che sono quelli degli stagionali, che è legato poi al problema sempre agricolo di un determinato periodo dell'anno in cui i numeri aumentano e diventano quasi il doppio, dove lì ogni diritto viene ancora di più annullato perché poi anche i ragazzi regolari stranieri vengono totalmente sfruttati e non con un regolare contratto.
1: Qui, diciamo, si inseriscono due tendenze, entrambe negative. Da un lato, il fatto che l'essere umano si abitua a vivere, pur di sopravvivere, anche nelle condizioni più dure e più difficili, e quindi accetta quasi come qualcosa di ineluttabile quella vita, e non tutti riescono ad uscirne, sia pure con un accompagnamento. E dall'altro ci siamo noi che consideriamo normali situazioni del genere, tanto normali che pensiamo che, insomma, alla fine chi è che riesce a incidere su questi fenomeni? Come potrebbero mai cambiare?
2: Una delle cose più pericolose è proprio il fenomeno della normalizzazione, che diventa una struttura di peccato, perché normalizzare un fenomeno significa abituarsi al fetore, alla
1: Papa
2: puzza,
1: Francesco ce
2: al...
1: l'ha detto così tante volte.
2: Sì, per questo queste immagini le utilizzate anche lui. Normalizzare un fenomeno significa abituarsi e legittimarlo, e quindi non scandalizzarsi più. Ed è la cosa più grave, una società che non si scandalizza più di questa situazione, una società assuefatta che non cerca neanche più di trovare gli strumenti per spezzare questi luoghi comuni e spezzare questa catena di sfruttamento.
1: Senta, Don Pasquale, noi abbiamo portato in studio oggi un'interessantissima ricerca, CISL, che ha tra i curatori un professore della Statale di Milano, il professor Ambrosini, che è particolarmente interessante perché più che ha la categoria del lavoratore cerca di individuare la persona, perché poi alla fine anche questo non siamo capaci di fare. Cioè, consideriamo chi è lì come una sorta di oggetto. E non una persona come noi, che quindi ha dei sogni, ha dei pensieri, delle aspirazioni. Abbiamo sentito la testimonianza del lavoratore a viso coperto che ha detto: io sogno di portare qui la mia famiglia, malgrado tutte le difficoltà che attraversa.
2: Sì, ringrazio la CISL per questo rapporto, l'abbiamo già presentato insieme in un'altra circostanza perché nel territorio abbiamo collaborato con un progetto con la CISL ed è molto attenta a questo e poi richiama quella che è la nostra visione. Papa Leone ce l'ha ricordato, i poveri, gli immigrati sono soggetto e non oggetto, quindi anche la politica deve considerare come soggetto dove anche loro possono dire i loro pensieri e devono incidere anche sulle scelte economiche e politiche del nostro territorio. Quando si parla di un prodotto alimentare e anche quando si parla dei Made in Italy non si capisce che dietro c'è un processo che è molto più complesso dove vede
1: Certo.
2: la presenza di tante persone straniere che sono soggetti attivi di questa produzione.
1: Io la ringrazio, ringrazio Don Pasquale Cotugno che ci ha portato la sua lunga esperienza e il suo sguardo che ci aiuta a meglio comprendere, a guardare oltre quella facciata e riconoscere le persone. Grazie Don
2: Grazie a
1: Pasquale.
2: voi.
1: Noi ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
0: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio venderli.
5: Ehi, forza!
6: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
7: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Bravo, bravo, bravo, oh!
10: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
12: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Ladro in fuga!
15: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
16: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
1: Eccoci, eccoci, rientriamo in studio, continuiamo a guardare a quello che c'è dietro il cibo che portiamo in tavola, che esportiamo, quell'eccellenza enogastronomica che fa parte del Made in Italy. Ci siamo sentiti raccontare tanto già in studio, quasi 362.000 sono i lavoratori stranieri occupati nell'agroalimentare, coprono il 32% circa delle giornate lavorative. È un lavoro in gran parte invisibile che noi oggi stiamo provando a far emergere. E a questo riguardo, professore Ambrosini, colpivano le riflessioni di Don Pasquale, che conosce molto bene la realtà di uno dei tanti ghetti, e so che anche lei ama citare lo scrittore svizzero Max Frisch quando, e lui si riferiva, faceva riferimento a quando eravamo noi i migranti, le braccia che andavano all'estero, volevamo braccia, sono arrivate persone. Da un punto di vista proprio sociologico, che cosa significa oggi in concreto fare questo passo, riconoscere le persone che sono dietro il lavoratore? Dietro la categoria
17: due
1: del lavoratore.
17: Cose direi. La prima è occuparsi di quello che avviene anche oltre i luoghi di lavoro, cioè le modalità di insediamento, l'abitazione, la possibilità di integrarsi sul territorio. E quello che abbiamo sentito ci parla di realtà da paesi in via di sviluppo che invece sono realtà che avvengono sul nostro territorio. Vivere in baracche prive di servizi, questo è inaccettabile per un paese avanzato. La seconda dimensione che vorrei evocare è quella dei ricongiungimenti familiari. Dire che vogliamo le persone oltre le braccia vuol dire pensare che le persone a loro volta hanno delle famiglie e quindi prevedere le modalità per poter far arrivare e accogliere dignitosamente le famiglie dei lavoratori immigrati nei campi. Questo per significa che anche quando hanno un permesso di soggiorno, hanno un lavoro regolare, trovano casa, rischiano però situazioni di isolamento. Per esempio i SIC che lavorano in Valpadana nell'industria zootecnica, trovano anche spazi abitativi ma nelle cascine, in contenitori lontani dai luoghi sulla scuola, dell'integrazione sociale per i loro figli, e vediamo lavoratori che dopo anni che sono in Italia parlano ancora un italiano rudimentale, Questo significa che non abbiamo accolto le persone e le loro famiglie, ma ci siamo limitati anche in casi appunto non estremi, come quello che sto dicendo, ci siamo limitati ad accogliere delle braccia, della manodopera.
1: Grazie, grazie veramente per la sua chiarezza, perché segretario Rota, questo è uno spunto su cui ci soffermiamo pochissimo, quasi per niente. Cioè il fatto che si può avere una persona con un contratto di lavoro regolare che però vive comunque in condizioni di marginalità, perché non guardiamo oltre quel contratto, oltre l'esistenza lavorativa di quella persona.
14: Guardi, la cosa che mi ha colpito, dentro un ghetto, un lavoratore una volta mi ha detto scusa Italia, perché io sono venuto qui per lavorare, non volevo rubare il lavoro a nessuno, volevo portare la mia famiglia, volevo costruire la mia famiglia qui, dare il mio contributo e voglio continuare a dare il mio contributo. Allora è questo oggi che non funziona nel nostro paese. Sappiamo tutti che abbiamo bisogno di lavoratori e dovremmo guardarle come persone che vengono nel nostro paese.
1: Anche perché senza non ce la faremo, lei ci ha descritto lavoratori agricoli che stanno invecchiando.
14: Esatto. Lasceremo la frutta dentro sugli alberi, non potremo ottenere quello che oggi otteniamo. E allora il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di mettere in campo tutti quegli strumenti che anche il governo ha. Per esempio il PNRR ha offerto 200 milioni per soluzioni abitative. Questi lavoratori chiedono soluzioni abitative e abbiamo progetti soltanto per 20 milioni e abbandoniamo 180 milioni. Che non sappiamo utilizzare. Quindi guardare queste persone con un occhio, come dire, diverso, non sui campi alla mattina e la sera invisibili.
1: Il quadro intero, come faremo per ciascuno di noi, come pretendiamo che venga fatto per noi. Vorrei farvi ascoltare una testimonianza, è una testimonianza di chi insomma molte difficoltà se l'è già lasciata alle spalle, e riconducendoci a quanto diceva anche il professor Ambrosini sull'importanza dei ricongiungimenti, piano piano a piccoli passi si sta riavvicinando anche a sua figlia. Io do il benvenuto a Zaccaria Mutà. Ben arrivato Zaccaria.
18: Ciao, buonasera.
1: Allora Zaccaria, lei è del Niger, è stato operaio edile nel suo paese nativo, poi anche in Libia, poi è arrivato in Italia, ha cominciato a lavorare nei campi e ha conosciuto un posto che noi tante volte abbiamo raccontato, ma non perché ci abbiamo vissuto, quindi è diverso, che è Borgo Mezzanone in Puglia, forse la più grande baraccopoli d'Italia. Che cosa le è rimasto dentro di quel posto? Quali sono i ricordi di quel posto?
18: Io ricordo tante cose, però particolarmente il nostro modo di lavoro. Come noi alza la mattina per andare al lavoro. Il prima cosa come un centro di accoglienza diventa un grande ghetto. E la seconda cosa, il nostro modo di lavoro, che non è regola e neanche il trasporto per andare al lavoro è un disastro. E anche la pagamento non va bene, però senti, c'è una cosa, tutti sta parlando di caporalare. Caporalare sono una cosa che al nostro ghetto non posso cancellare, però noi nessuno posso andare con datori di lavoro italiani per lavorare.
1: Zaccaria, è stato chiaro, ci sta dicendo, noi altro lavoro non ne trovavamo, alternative non c'erano. Senta Zaccaria, però ci può dire oggi dov'è lei e dove lavora? Cosa fa? Come lo fa?
18: Sì, adesso io sposato da Borgo Mezzanone, adesso io abita a Ferrara e lavoro ad un'azienda che si chiama Erovo. stabilimento a Occhio Bello.

0: Alimentari. Una grande azienda che noi fa il prodotto con la uova.
1: Senta, Zaccaria, lei
0: Tanti
1: adesso ha un
0: diversi.
1: lavoro.

0: Significa per lei questo?
1: Significa una vita cambiato. Una vita cambiato nel senso che lavoro la campagna senza contratto, senza bel pagamento, tante altre cose. Però qua dove lavorare io adesso sono regola. E con quelle regole la vita ho cambiato.
0: Certo, grazie
1: Perché?
0: Zaccaria. Io Zaccaria la ringrazio, l'ascolterei ancora a lungo e non detto che non lo si possa fare perché ci piacerebbe riaverla con noi, Zaccaria Mutà. Segretario Rota, nella storia di Zaccaria c'è l'incontro con sindacati, sindacalisti, con operatori che l'hanno accompagnato, hanno capito che c'era una figlia e l'hanno aiutato a fare i passi per potersi piano piano avvicinare. E lui ha detto una cosa fondamentale, io l'ho interrotto su questo perché mi sembrava importante, ha detto adesso la mia vita cambia perché ho un lavoro in regola, cioè significa che c'è un momento in cui dalla cittadinanza economica si può passare ad avere una cittadinanza sociale e politica ed è un passaggio fondamentale.
2: Sì, è veramente bello. Io ho conosciuto Zaccaria proprio nel ghetto di Borgo Mezzanone e ricordo ancora i suoi racconti e la sua vita dentro quel ghetto. Sono molto contento per lui, per questa forma di riscatto. Ecco, oggi questo libro, proprio questo studio vuole raccontare questo, che questi lavoratori stanno dando un bellissimo contributo al settore primario. Quello che tutti quanti osanniamo ogni giorno, il nostro made in Italy agroalimentare. Se io penso al settore vitivinicolo, al settore delle
0: Ne
2: carni,
0: sono i
2: al
0: veri
2: settore dei formaggi,
0: protagonisti.
2: siamo orgogliosi tutti, no, di questi
0: Sì.
2: prodotti, anche nel commercio mondiale. Ecco, valorizzare questo grande contributo dell'immigrazione nel nostro paese sarebbe non soltanto giusto per loro, per questi lavoratori, per queste famiglie che danno un importante
0: Ma anche
2: contributo, ma sarebbe
0: necessario.
2: utile anche alla nostra società
0: Certo.
2: riconoscerne pienamente anche con un diritto di cittadinanza.
0: Grazie davvero al segretario Rota, al professor Ambrosini, a Zaccaria Mutà della sua testimonianza, a tutti voi che ci avete seguito e vi ricordo che noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo in questo studio alle 15:15. Grazie a tutti.
3: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, solo con Famiglia Cristiana.
4: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
5: Le piante dormono come noi.
6: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
7: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
8: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
10: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
11: Da Garnier.
12: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
14: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi.

0: Età è collegata con noi dall'Argentina, da Buenos Aires, Suor Monica Binda. Benvenuto. Prima di entrare un po' nello specifico dei vostri carismi, della vostra storia, facciamoci aiutare dalle parole di Papa Leone, quello che ha rivolto alle religiose e ai religiosi durante il recentissimo giubileo della vita consacrata.
1: C'è un bisogno profondo di speranza e di pace che abita il cuore di ogni uomo e donna del nostro tempo. E voi, consacrate e consacrati, volete farvene portatori e testimoni con la vostra vita, come divulgatori di concordia attraverso la parola e l'esempio. E prima ancora come persone che portano in sé, per grazia di Dio, l'impronta della riconciliazione e dell'unità. Solo così potrete essere, nei vari ambienti in cui vivete e operate, costruttori di ponti e diffusori di una cultura dell'incontro, nel dialogo, nella conoscenza reciproca, nel rispetto per le differenze, con quella fede che vi fa riconoscere in ogni essere umano un solo volto sacro e meraviglioso, quello di Cristo. La Chiesa oggi vi chiede di essere testimoni speciali nelle diverse dimensioni della vostra vita. In primo luogo, camminando in comunione con tutta la grande famiglia di Dio, sentendola come madre e maestra, condividendo in essa la gioia della vostra vocazione e anche, dove necessario, superando divisioni, perdonando ingiustizie subite, chiedendo perdono per le chiusure dettate dall'autoreferenzialità. Lavorate a diventare, giorno per giorno, sempre più esperti di sinodalità, per esserne profeti al servizio del popolo di Dio.
0: Insomma, sono tante le cose che Papa Leone chiede ai consacrati e alle consacrate, intanto testimoni speciali. Cerchiamo di capire un po' però qual è la vostra storia, come siete partiti, chi era Santa Giovanna Antida, di cui peraltro stiamo prossimi a celebrare il bicentenario dalla morte e centenario della beatificazione. La canonizzazione è avvenuta dopo, insomma.
2: Nel 34.
0: Raccontami un po'.
2: Beh, Giovanna Antida Touré è una donna della Franca Contea che ha avuto delle vicissitudini nel corso della Rivoluzione Francese, per cui era entrata prima tra le Figlie della Carità, poi sono state sciolte le congregazioni e gli ordini, lei non ha prestato giuramento, è andata esule per l'Europa, è entrata in un'altra associazione, i Fratelli delle Scuole Cristiane, ma poi è ritornata in Svizzera e lì ha avuto l'ordine di fondare una congregazione che ha fondato a Besançon l'11 aprile del 1799, con il preciso compito di educare la gioventù, le fanciulle in particolare, e porsi al servizio dei poveri. In questo modo noi abbiamo il quarto voto, che è di servizio ai poveri, servizio spirituale e temporale dei poveri.
0: Povertà, castità, obbedienza, servizio ai poveri.
2: Castità, obbedienza, ma c'è anche povertà e servizio dei poveri, quarto voto,
0: sì, sì.
2: Quindi uno specifico. Nel solco di San Vincenzo de Paoli, lei considera che la carità abbraccia tutti i tempi, tutti i luoghi, tutte le persone di ogni genere, sesso o condizione. E quindi noi possiamo dire che il nostro specifico sono le opere di misericordia spirituale e temporale. È come se noi avessimo una tavolozza di colori che sono tutte le espressioni della carità di Cristo, perché è solo contemplando Cristo che noi possiamo vedere nel povero il suo volto. E quindi possiamo considerarci delle contemplative nell'azione.
0: Contemplative, come diceva Don Tonino Bello, no?
2: Contemplative, esatto, contemplative nell'azione. Ed è resto quello che il Papa ci ha detto nell'incontro, nel nostro incontro sinodale,

0: di essere pienamente radicate in Cristo, di avere le radici in Cristo, appassionatamente in Lui, per potersi spendere poi
1: E
0: nella
1: come vi state
0: missione.
1: spendendo oggi? Intanto dove siete e come rispettate, onorate questo quarto voto, quello del servizio ai poveri?
0: Il quarto voto si esplicita anche in una frase di Giovanna Tida che dice: le suore della carità voleranno incontro all'indigenza. Questo significa che l'azione è quantomeno dinamica e se pensiamo ai ponti di cui parla Papa Leone, è proprio costruire relazioni,
1: Uno slancio proprio.
0: esatto, fondate sull'amore, sul rispetto, sulla compassione, sulla misericordia, sulla stima. E questa relazione va a toccare tutte le dimensioni della misericordia di Dio, perché se noi pensiamo alle periferie esistenziali, noi siamo nelle carceri, per esempio, e una nostra comunità è addirittura vive ancora in carcere a Trani, in Italia. Ma il nostro
1: Che
0: servizio.
1: significa vive in carcere? Significa che le suore dormono in carcere?
0: Sì, hanno proprio l'appartamento dentro il carcere di Trani. E alcune consorelle è come se fossero delle ergastolane della carità, perché sono lì da tantissimi anni e quindi hanno speso tutta la loro vita a servizio dei poveri. Ma siamo anche nel carcere di San Vittore a Milano, come siamo nei carceri in Egitto o a Malta o in Africa.
1: Siete in quattro
0: Siamo
1: continenti.
0: in quattro continenti, in 32 paesi e il nostro servizio è rivolto alla gioventù attraverso il servizio educativo, perché l'opera di misericordia è istruire gli ignoranti. Siamo nel servizio sanitario attraverso diverse modalità. Prima eravamo nei grandi ospedali, adesso siamo nei centri sanitari, soprattutto in Africa. Abbiamo un ospedale a Gaoundal, e poi siamo in questi centri sanitari dove addirittura corriamo in Asia in particolare, con le piante medicinali, quindi con un rispetto della natura, l'ecologia integrale. E poi siamo dove ci sono case di accoglienza, centri di ascolto, gli immigranti, collaboriamo con la Caritas.
1: Perché l'ascolto è un elemento essenziale della carità, poi lo
0: Sì.
1: vedremo anche più avanti quando racconteremo una cosa bella che fate proprio a Roma. Però adesso a proposito di periferie esistenziali ma anche geografiche, andiamo alla periferia di Buenos Aires, in una delle tante Villas Miserias, in Villa Corina, che dove si trova in questo momento. Suor Monica al Campito, spiegaci cos'è questo Campito dentro questa Villa Miserias.
2: Per voi, un primo pomeriggio per me. E parlare così del Campito, come ti piace chiamarlo, nasce dalla intuizione di rispondere all'esigenza concreta per questi luoghi, costruendo una forte esperienza educativa per la vita di tanti bambini. Questa risposta si basa sul carisma e sulla spiritualità di Santa Giovanna Antida, delle Suore della Carità, perché per noi, come diceva Sor Banda Maria, l'amore di Dio e l'amore del prossimo in Giovanna Antida sono inseparabili.
1: Ma
2: E
1: voi
2: per
1: in
2: noi
1: concreto
2: è
1: che
2: uno
1: fate?
2: dell'aspetto.
1: Suor Monica, che
2: Noi
1: fate? Tu
2: abbiamo.
1: sei a tuo modo una ergastolana della carità, per usare l'esperienza di Suor Banda,
2: Cerchiamo.
1: nel senso che non esci dalla bidonville dove vivete.
2: No, no, no, noi abbiamo qua in Villa Corina un luogo, che prima si chiamava la Casa dei Bambini, è un luogo dove i bambini ci sono al mattino e al pomeriggio, noi lavoriamo dentro di quello che noi chiamiamo l'educazione non formale. Il nostro non è una scuola, sino è un centro educativo dove cerchiamo di lavorare questa caratteristica del carisma, che è il servizio integrale e globale, tenendo nell'orizzonte l'estilo di promozione umana che il carisma e la spiritualità di Santa Giovanna Antida ci dona. Questa educazione globale ci aiuta a tessere una rete di relazioni dove con quelli

0: istituzione dove i bambini che arrivano o che sono con noi, con le scuole, con i centri di studi, con club del villaggio, soprattutto per lavorare la dignità, il rispetto, la fraternità, l'autostima, che sono tutti i valori del regno che aiutano a scoprire e valorizzare le capacità e potenzialità di ogni bambino, e soprattutto non soltanto dei bambini, ma anche della famiglia, perché noi anche lavoriamo molto con le famiglie.
1: Senti,
0: Lì
1: spostiamoci un attimo su Monica, poi torno da te, dalla periferia di Buenos Aires a quella di Roma, nel quartiere di Tor Bella Monica, dove c'è un centro vostro della carità, intitolato proprio a Santa Giovanna Antida, il servizio di Luciana Celeste.

0: lavoriamo nel quartiere di Torbella Monaca, periferia est di Roma, al di là del raccordo anulare. E qui siamo nel centro di Santa Giovanna Antida.
1: È un posto che è nato come un piccolo centro di riferimento dove tutti potevano arrivare e dove oggi questo tutti potevano arrivare si è come sistematizzato, organizzato, offrendo ancora dei servizi che sono subentrati nel tempo. All'inizio c'era solo magari un ascolto delle attività culturali, oggi a tutto questo abbiamo aggiunto anche un servizio molto bello alla persona che ci viene offerto dal consulin familiare ed è un servizio bello perché mira alla dignità della persona, alla persona che viene accolta nelle sue problematiche e viene accolta nella discrezione, nel riservo e nella prudenza.
0: La prima richiesta che loro fanno è magari un pacco alimentare. Facciamo raccolta di indumenti e poi la mettiamo a disposizione delle persone che vengono a chiedere. Ne abbiamo tantissime di queste richieste perché abbiamo tantissimi stranieri e quindi hanno una grande esigenza del vestiario.
2: Mi chiamo Shanika, 37 anni adesso io. Io adesso 12 anni vivo in Italia. Ogni mese noi ricevere in pacco. Anche io ho portato l'altra sorella, diciamo la mia amica.
1: Abbiamo la gioia di poter accogliere chiunque arrivi e di non mandare mai nessuno, né a mani vuote e né senza ascoltarlo o senza orientarlo. Il mio carisma qui prende pienamente forma, fuoco, vita, perché è il carisma che ci immette nella vita della Chiesa con questa peculiarità di avere attenzione al più povero, al povero nel suo momento, nel suo bisogno, che non è un bisogno solo e unicamente materiale, ma visa alla persona e alla persona nei suoi aspetti particolari e nell'insieme di cui bisogna averne cura.
3: Tanto mi ha colpito una parola che è ritornata sia nel tuo discorso, in quello di Suor Monica e nel servizio che abbiamo visto. L'ascolto come primissima forma di carità e forse come un aspetto decisivo proprio del vostro carisma.
4: Ebbene, nella relazione interpersonale con l'altro, il primo modo per entrare in relazione è porsi in ascolto. Non dobbiamo parlare, dobbiamo ascoltare prima quelli che sono il grido dei poveri, il bisogno del povero. Del resto noi abbiamo come parole illuminative Matteo 25 che ci parla delle opere di misericordia e voi sarete valutati sull'amore. E poi il buon samaritano, che è il prendersi cura. E questi aspetti, tutte quelle che sono le variegate sfumature della qualità della relazione fondata sull'amore, sono proprio nell'andare ad ascoltare la parte più nascosta anche della persona, o il bisogno che non viene espresso a parole, ma che viene espresso da quello che uno è. Quindi è anche una capacità empatica che deve essere esercitata nell'entrare in relazione.

0: con coloro che hanno bisogno, che non sono solo i poveri materiali, ma oggi c'è un bisogno di, c'è la solitudine, c'è la depressione, c'è la dipendenza dal gioco, dalle droghe, da altre dai social. E porsi in ascolto di questi bisogni, soprattutto che vengono dai giovani, è avere delle competenze che qualifichino la nostra capacità di entrare in relazione rispettoso per annunciare il bene, il bello, il buono e dare all'altro la possibilità di scegliere, di essere più libero, di capire che c'è un discorso di giustizia, di valorizzare la sua dignità di persona in mezzo ad un mondo che non sempre rispetta l'altro. Quindi è veramente una responsabilità profetica quella di andare controcorrente rispetto alla mercificazione anche del povero.
1: Suor Monica, quanto quello che hai visto nel servizio del centro vostro a Roma, a Tor Bella Monaca, somiglia al Campito di Buenos Aires dove vivi?
2: Penso che anche continuando con questa linea dell'ascolto, che è molto importante anche intuire l'ascolto che i silenzi, l'ascolto degli sguardi, che tante volte i bambini arrivano nel nostro centro. Tante volte dobbiamo ascoltare con le parole, però anche dobbiamo intuire questi gridi che parla Wanda Maria su che vuol dire, che bisogno ha, che vengono a trovare da noi. Penso che è molto importante intuire, capire il vero senso dell'ascolto, che non soltanto sono con le parole, anche con i gesti, con i silenzi, con lo sguardo, con l'abbraccio. Tante volte arrivano da noi bambini che anche noi conosciamo bene perché è la prima volta che arrivano, però ti vedono e ti abbracciano e tu devi capire che ti vogliono dire attraverso questa espressione. Penso che il senso dell'ascolto è molto, molto importante. Come primo passo per sapere rispondere, no? All'esigente.
1: Stiamo parlando di ascolto, di incontri, di empatia, dicevi tu. Papa Leone, tra le altre cose, vi ha chiesto di essere testimoni della gioia. Lo domando a te, ma poi lo domanderò anche a Suor Monica. Che cosa nei tuoi tanti anni di vita religiosa, mi racconti un episodio, un incontro che porti nel cuore e che ti ha dato gioia?
0: Io ho incontrato al carcere San Vittore di Milano la futura nostra Beata attraverso la testimonianza delle suore. Io ho fatto il postulato nel carcere di San Vittore e questa suora era conosciuta per il suo sorriso, la Beata Enrichetta Alfieri. Infatti un libro intitola «E lei invece sorride». E la suora, anche se attraversata dalla spada o sotto la croce, risponde sempre con il sorriso ed è questa la modalità per entrare in relazione in una realtà come il carcere San Vittore. Lei c'è stata 28 anni, ha attraversato tutta la guerra e le persone sono testimoni del fatto che si ascolta, si guarda con il cuore. E come fai a comunicare con gli altri se non attraverso un viso che è sorridente, materno?
1: Come fai a sorridere? Te lo chiedo, tu non sei stata 28 anni a San Vittore, un po' meno, ma sei stata in posti, periferie del mondo segnate dalla guerra, penso al Centrafrica, al Laos, dalla miseria, dalla povertà, dunque da tanto dolore, come si fa a sorridere?
0: Si deve far passare una certa tenerezza, un sorriso che sia di accoglienza, un sorriso che non è una risata, ma è un sorriso rispettoso e che dice che mi pongo in una relazione positiva con te. Mi dispongo ad accoglierti, ad ascoltarti e a ricevere quello che tu liberamente deciderai di consegnarmi. Ed è come se noi fossimo maternamente un grembo che riceve quella che è la sofferenza, la paura, l'angoscia, le situazioni di disagio, di povertà e di bisogno che oggi l'umanità esprime, i più piccoli soprattutto, ma anche gli anziani. Quanta solitudine abbiamo nel mondo.
1: Suor Monica, tocca a te raccontarci un incontro che ti ha dato gioia e che ha segnato.
2: Un piccolo incontro da qualche settimana fa. Noi abbiamo una bambina di 4 anni che è molto abbandonata anche emozionalmente da parte della sua mamma per il tema della droga, dell'alcol. E bueno, questa bambina ha fatto il compleanno e noi abbiamo detto di fare la festa per questa bambina. E è stato molto molto forte. Prima di tutto abbiamo cantato tutto, abbiamo fatto la torta, tutto quello che è per noi il compleanno. Dopo questa bambina di 4 anni, piccolina, molto piccolina, va vicino alla suora che è la sua maestra e le dice grazie per questa festa. Cioè, dopo si allontana, va dove la signorina che fa il pranzo tutti i giorni e le dice grazie per questa festa. Dopo si avvicina a me e mi dice grazie per questa festa. Questo veramente, questo da tanto tempo, qualche tempo fa, mi fa tanto rumore dentro del cuore. Perché questa bambina porterà nel suo cuore che una volta nella sua vita le hanno celebrato il compleanno e è stato lei come il centro di questa festa, perché ci sono tanta tristezza in questa bambina, però anche ha tante potenzialità di vita che noi dobbiamo veramente accompagnare per potenzializzare questo dono che veramente questa bambina, una bambina di 4 anni, a me veramente mi ha fatto tanta tenerezza, perché tu dici un bambino più grande, una bambina di 4 anni, che qualche giorno fa anche la mamma si trovava sotto la droga, lei prende una pasticca della droga che è stato quasi 15 giorni all'ospedale e veramente l'hanno salvata e mi dice sono stato bravi. E dopo viene e ti dà questa tenerezza,
1: E allora, Suor Monica,
2: perché è stata una tenerezza da parte di Dio.
1: mi piace
2: Ci
1: a questo punto
2: sono
1: salutarvi, ringraziarvi di essere stati con noi e di fare gli auguri alle suore della carità insieme agli auguri a questa bambina, perché mi sembra che in qualche modo questi due cammini si intrecciano, si intreccino e vadano davvero insieme. Grazie per essere stati con
0: tanti.
1: noi.
0: Grazie
1: Ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.
0: a voi. Grazie. Grazie.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
5: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora.

0: Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ladro in fuga! Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
2: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
3: Da Garnier.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
5: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
6: Figlio mio.
7: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio venderli.
8: Forza! Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
9: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prego nel Santo Rosario con noi questa sera, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Franco Manenti, Vescovo di Senigallia, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà anche la sua benedizione, e Sua Eccellenza Monsignor Reverendissimo Monsignor Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo Emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero, perché queste popolazioni afflitte ormai tanto tempo dalla guerra possono conoscere la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli affamati, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». La Madonna dice sì, una parola breve che riempirà la sua vita, e si consegna a Dio nell'atteggiamento di chi si mette a servizio. Maria non sa come la sua maternità maturerà, dove fiorirà, se e come il figlio sarà accolto. Si fida.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Maria ha nel cuore l'amore di Dio che non può trattenere per sé. Si affretta quindi a portare Gesù alla cugina Elisabetta e al mondo, per glorificare Dio che ha fatto grandi cose e per annunciare la salvezza dei poveri e degli umili. La sua visita conduce ogni uomo ad esclamare con Elisabetta: benedetta tu fra le donne.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore. Maria ha custodito con amore nel suo grembo il Redentore, e ora questo figlio è davanti ai suoi occhi, piccolo, fragile, povero, affidato alle sue cure, alla sua attenzione, alla sua tenerezza di madre. Maria è chiamata a proteggere il più grande dono di Dio per l'umanità, il Figlio Gesù.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Principio e sempre,
0: nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Maria sa che suo figlio è dono di Dio, per questo lo presenta, lo offre a Lui, perché sia tutto al suo servizio, per la missione che lo attende. Simeone, mosso dallo Spirito, riconosce in lui il Messia atteso, la salvezza preparata per tutti i popoli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Gesù visse nella famiglia di Nazareth, conducendo una vita molto semplice, fatta di povertà, di lavoro, in un piccolo povero paese. Ma in questa vita c'è una tale ricchezza, una gioia, una serenità, una donazione, che veramente la rendono famiglia ideale, nella quale si fondono in unità armonica l'umano e il divino.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre e Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio.

0: apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio,

0: Ave Maria, Madre di ogni nostro desiderio di felicità, tu sei la terra che dice sì alla vita, tu sei l'umanità che dà il suo consenso a Dio, tu sei la nuova Eva e la madre dei viventi, tu sei la fede che accoglie l'imprevedibile, ascolta lo spirito creatore e si meraviglia. Tu sei la madre dell'oscurità della fede, che custodisce tutti gli avvenimenti nel suo cuore, indaga e medita tutti i nostri perché e si fida dell'avvenire di Dio, suo Signore. Ave Maria, madre di tutte le nostre sofferenze, tu sei la donna rita ai piedi dell'uomo crocifisso, tu sei la madre di tutti quelli che piangono l'innocente massacrato e il prigioniero torturato. Ave Maria, madre di tutte le nostre speranze, tu sei la stella radiosa di un popolo in cammino verso Dio, tu sei l'annuncio dell'umanità trasfigurata, tu sei la riuscita della creazione che Dio ha fatto per la sua eternità. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: E la pace di Dio e terra.
2: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi, sulle persone che vi sono care, e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

0: Gli Stati Uniti impongono ancora il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagarci il 20% per la sorveglianza, dice Trump. L'Iran smentisce, il prezzo del petrolio torna a salire. Scontro politico sulla legge elettorale, oggi presentati oltre 200 emendamenti, maggioranza divisa sulle decisioni di inserire le preferenze nella riforma. Arriva la terza ondata con le temperature torride su gran parte dell'Italia, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Roma, il caldo inizia ad avere ricadute pesanti anche su molte categorie di lavoratori. Dalla Commissione europea arriva la proposta di limitare l'uso dei social media per i minori, possibili restrizioni per gli under 13. Presentato l'inno per la visita del Papa in Perù, fratello del Cammino, seminatore di fraternità, titolo della canzone che accoglierà Leone a novembre nel paese latinoamericano. Buonasera e benvenuti al TG 2000 delle 18:30. Apriamo con la crisi internazionale perché restano altissime le tensioni in Medio Oriente e cresce la preoccupazione per gli equilibri dell'intera regione. Il punto nel servizio di Antonio Soviero.
1: Tre morti e diversi feriti è il bilancio della nuova ondata di bombardamenti statunitensi sull'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti sostiene di aver colpito i sistemi di difesa aerea e militari iraniani, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche dei droni, nonché piccole imbarcazioni utilizzando aerei da combattimento, navi militari, droni aerei e marittimi. Il regime ha risposto con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Distrutta gran parte delle loro dotazioni militari, dichiara Donald Trump. L'avrà già detto una decina di volte e puntualmente, come si è visto anche oggi, le capacità militari iraniane sono tutt'altro che distrutte. In un'intervista a Fox News, il presidente USA ha affermato: stiamo riprendendo il controllo di Hormuz, gestiremo noi lo stretto. Poi sui social precisa: chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate alle navi che attraversano lo stretto. Il tycoon ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia a quello del regime. La tensione è altissima, il traffico marittimo nello stretto azzerato da ieri sera. Teheran starebbe per annunciare l'uscita dal memorandum siglato il 17 giugno. È altissima la tensione anche in Yemen. L'esercito governativo e filo saudita bombarda l'aeroporto di Sana'a nel tentativo fallito di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli Houthi che ora minacciano. Risponderemo.
0: E resta critica la situazione lungo il fronte tra Israele e Libano, mentre a Gaza continuano le sofferenze della popolazione civile. Sentiamo allora il servizio della corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: 970 famiglie di Gaza vittime di 11 diversi incidenti in una settimana a causa delle operazioni militari israeliane. Il portavoce delle Nazioni Unite denuncia l'insicurezza come una delle cause principali che limitano l'azione degli operatori umanitari nella striscia, dove gli sfollamenti non sono finiti. Un'insicurezza dovuta però anche al controllo di Hamas, che ruba in modo sistematico gli aiuti umanitari, con violenza e intimidazioni, ha affermato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, dopo l'assalto e il sequestro per mano dei miliziani di Hamas sabato scorso a Jabalia di un centro di distribuzione del Programma Alimentare Mondiale. Nello scorso fine settimana si è concluso un altro round di negoziati per cercare di far avanzare il piano di pace di Trump. Oltre al nodo del disarmo, Hamas avrebbe chiesto anche che il nuovo governo provvisorio, ancora bloccato al Cairo, paghi tutti gli stipendi arretrati dei propri funzionari. Una richiesta al momento rifiutata, mentre la popolazione civile vive in pessime condizioni igieniche e aumentano malattie respiratorie e cutanee. Dovrebbero essere l'accesso all'acqua e lo smaltimento dei rifiuti i primi interventi della piattaforma per Gaza annunciata oggi dall'Unione Europea con un primo stanziamento di 1 miliardo, interventi vincolati però a un'operatività sul campo per nulla scontata.
0: La guerra in Europa, adesso dalla Russia arrivano nuove accuse contro l'Occidente mentre in Ucraina si continua a morire. Il servizio è di Vito De Torre.
3: Il Consiglio europeo punta il dito contro i servizi segreti russi. Da oltre 15 anni, secondo l'indagine condotta da Bruxelles, gli 007 di Mosca coordinano attacchi informatici contro governi europei. In Germania, Francia e Polonia addirittura sono state prese di mira infrastrutture strategiche come ferrovie e centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno immediatamente convocato gli ambasciatori russi, mentre Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca ha replicato convocando l'ambasciatore tedesco e respingendo le accuse di spionaggio e sabotaggio. A Parigi intanto il presidente Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi partner occidentali che sostengono l'Ucraina. Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha fatto sapere che Putin segue con attenzione il vertice, definendolo però un incontro tra guerrafondai. Sul campo, soprattutto in Donbass, l'esercito ucraino continua a subire la pressione delle forze russe, ma ha inflitto pesanti danni al settore petrolifero di Mosca. Dopo i blitz dei droni ucraini contro decine di petroliere, la Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Putin ha avvertito che gli attacchi contro l'Ucraina proseguiranno in risposta ai raid di Kiev e saranno, ha detto, molto più potenti. Le nostre risposte, ha aggiunto Putin, saranno sempre occhio per occhio.
0: Negli Stati Uniti una persona è stata uccisa nel Maine durante un rastrellamento condotto dagli agenti dell'ICE, la controversa agenzia dell'immigrazione americana, finita più volte sotto accusa per le violenze sui cittadini. E sulla vicenda l'FBI ha aperto una indagine. E adesso veniamo in Italia con la politica e lo scontro sulla legge elettorale, mentre la Premier Meloni da Palermo ricorda la strage di Capaci, ha cambiato la storia del paese, ha detto Giorgia Meloni. Augusto Cantelmi.
4: Chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo Stabilicum. Domani l'approdo in aula con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità. La palla al momento resta nel campo del centrodestra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC che sono favorevoli all'introduzione e hanno presentato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con voto alternato di genere. Forza Italia e Lega invece restano contrari.
5: Ha presentato questo emendamento che comunque ha diviso il centrodestra, quello sulle preferenze.
6: Ma ha diviso il centrodestra. Forza Italia e Lega si riuniranno con i loro partiti, con i loro gruppi.
4: Le opposizioni invece annunciano battaglia.
7: Hanno costruito un marchingegno per provare a tavolino a ribaltare la volontà popolare all'indomani del referendum.
4: Intanto la Presidente del Consiglio Meloni a Palermo, dove ha reso omaggio a Falcone e Borsellino, ha riunito in prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci saranno controlli straordinari, forse anche con l'esercito, la promessa.
8: Anche per continuare a garantire il massimo sostegno alle vittime delle intimidazioni, del racket, il messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio.
0: E proprio a Palermo oggi i carabinieri hanno eseguito il fermo di 22 persone responsabili di attentati, intimidazioni ed estorsioni compiuti tra il novembre del 2025 e i primi giorni di luglio del 2026. 9 persone sono accusate a vario titolo di estorsione e detenzione illegale di armi comuni e da guerra con l'aggravante mafiosa. Parliamo adesso del caldo, perché l'Italia è in piena terza ondata con le temperature che non accennano a scendere. Allora vediamo il servizio di Alessandra Camarca.
9: È l'estate dei bollini e delle zone rosse, sale il termometro e aumentano le allerte legate al gran caldo. Devono fare attenzione ad uscire nelle ore più calde gli anziani, i bambini e i fragili di Firenze e Perugia, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, che ha segnato già da oggi il bollino rosso a queste due città. A queste si aggiungeranno mercoledì 15 luglio Bologna, Brescia, Frosinone, Torino e Roma. Sempre mercoledì temperature e condizioni meteorologiche critiche per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. A partire da oggi la colonnina di Mercurio riprenderà a salire su tutta la penisola, accompagnata da alti tassi di umidità che renderanno la temperatura percepita più alta, soprattutto nei giorni di mercoledì e giovedì. La Sardegna sarà al centro di questa risalita delle temperature e in alcune zone interne dell'isola si arriverà anche a 43 gradi, mentre nel centro-sud, specie nelle pianure di Lazio e Toscana, i gradi sfioreranno i 40, massime sui 38 gradi al nord. A causa del grande caldo, la Coldiretti stima che il settore agroalimentare registrerà un calo di raccolti del 30%. Una buona notizia però c'è: nel fine settimana è previsto l'arrivo di aria più fresca da nord-est.

0: che farà abbassare le temperature prima nelle regioni settentrionali e poi scenderà pian piano verso sud nei giorni seguenti.
1: E l'ondata di calore riaccende anche il dibattito sulle condizioni di lavoro. Il servizio di Monica Di Loreto.
2: L'Italia soffoca in una delle ondate di caldo estremo più intense degli ultimi anni. Temperature torride, umidità alle stelle, una siccità che torna a mordere campi e città. Nelle campagne il quadro è già critico, piogge sotto la media, risaie in difficoltà per il deficit idrico, ortaggi e frutta esposti ai danni del caldo record. Coldiretti parla di raccolti compromessi e allevamenti in sofferenza. Lo stress termico ha tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici sono saliti del 30% per mantenere attivi frigoriferi e sistemi di raffreddamento. Per proteggere braccianti e operai agricoli, regioni e comuni hanno attivato ordinanze speciali nei giorni a rischio climatico elevato. È vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16, una misura pensata per evitare colpi di calore e incidenti nelle ore più pericolose. Il tema della sicurezza però non riguarda solo le campagne. A Firenze circa 80 lavoratori di Palazzo Vecchio e dei musei civici hanno scritto alla sindaca Sara Funaro chiedendo interventi urgenti sulle condizioni termiche degli ambienti, troppo caldi d'estate e troppo freddi d'inverno, una situazione che spiegano rende difficile garantire lavori in sicurezza. Sempre a Firenze i rider hanno annunciato lo sciopero il prossimo 15 luglio. Denunciano condizioni insostenibili durante le ondate di caldo, con temperature percepite molto più alte di quelle ufficiali. Chiedono tutele, sospensioni delle attività senza perdita di reddito e regole chiare per chi pedala o guida sotto il sole cocente. Un'estate che non dà tregua, il caldo ridisegna ritmi, lavori e fragilità.
1: Cronaca, tragedia in montagna, due alpinisti hanno perso la vita dopo essere precipitati sul massiccio del Gran Paradiso in un crepaccio profondo circa 20 metri. I loro corpi sono stati recuperati questa mattina dal soccorso alpino Valdostano dopo diversi giorni di ricerche. Dei due escursionisti non si avevano più notizie dal 9 di luglio, quando erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele II per una ascensione in quota. Rimaniamo nella cronaca e torniamo a parlare del caso che ha profondamente colpito l'opinione pubblica sul femminicidio Genini. Parla il compagno della madre della vittima, David Murgia.
3: Eccolo, mentre arriva nel Tribunale di Milano per la seconda udienza del processo a suo carico Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, con cui aveva avuto una relazione. Quella di questa mattina è stata la seconda udienza del processo per l'omicidio della donna, avvenuto in via Iglesias a Milano, iniziato il 4 giugno scorso davanti alla Corte d'Assise. Soncin è accusato di omicidio aggravato. Oggi è stata la giornata degli operatori di polizia che quella sera arrivarono sul luogo del delitto. Soncin è rimasto impassibile, mentre sullo schermo dell'aula sono state proiettate le immagini riprese da una di cam di uno dei poliziotti che nella sera del 14 ottobre scorso ha fatto irruzione in quella casa. Prima di entrare in aula, per Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, così si è espresso circa la profanazione della tomba di Pamela.
4: È un bel enigma, perché è passato troppo tempo. Speriamo di trovarla ancora. La speranza e la fiducia negli inquirenti c'è.
3: A essere indagato dalla procura di Bergamo per quella profanazione è Francesco Dolci.
4: Aveva dato già segnali di ossessioni per Pamela. Non capisco perché ce l'abbia tanto contro di noi, solo perché non abbiamo mai detto che era il suo fidanzato, ed è vero.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta per l'omicidio di Ibarra Silvera. I giovani, un 19enne domenicano e 5 cittadini peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sarebbero stati arrestati perché coinvolti a vario titolo nell'aggressione mortale. Serve un'età minima per accedere ai social network? È il tema rilanciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e proprio su questa proposta siamo andati a sentire l'opinione dei cittadini. Vediamo allora i servizi di Lucia Ascione e Fausto Nicastro.
5: And let me be very clear, social media is not a toy.
6: I social media non sono un giocattolo, sebbene spetti in ultima analisi ai genitori decidere quando i figli riceveranno il loro primo smartphone. Esiste ormai un consenso sulla necessità di stabilire un'età minima per l'accesso dei più piccoli. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non usa giri di parole. Dopo la presentazione del report di esperti sulla sicurezza dei minori online, netta è la sua posizione. I giovanissimi che entrano nel mondo digitale digitale vanno tutelati, a partire dall'età in cui iniziano le loro incursioni. Innanzitutto niente schermi sotto i 3 anni. Poi i bambini, sottolinea la Presidente, dovrebbero essere esposti ai social media solo sotto la supervisione di genitori.

0: istruttori, tutori o insegnanti e con stabiliti limiti di tempo. La von der Leyen riconosce la forza del confronto tra i Paesi membri e con altre nazioni che hanno già fissato regole precise. Il rapporto elaborato dai tecnici ha raccolto numerose esperienze, prima di tutto quella dell'Australia, che da dicembre 2025 vieta ai minori di 16 anni l'ingresso a piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube e impone rigorose verifiche sull'età da parte dei gestori dei canali. L'auspicio per Bruxelles è quello di arrivare ad una decisione comune ai Paesi dell'UE e ad una proposta condivisa subito dopo l'estate. Rilevanti i pareri che emergono dall'ultimo sondaggio Eurobarometro, per il quale il 63% degli europei concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale, nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, o per il 27% attraverso un accesso graduale.
1: Secondo me è giusto fare dei limiti perché comunque sta sfuggendo, sono gli stessi genitori che per insomma, occuparli danno i telefoni.
2: Ci proveremo a vietarli o meglio a dare un'oretta magari al giorno per non farli stare fuori dal mondo.
3: Non credo in assoluto che vietare qualsiasi cosa sia uno strumento adatto per cancellare questi pericoli, anche perché poi se non sono abituati ad usarli, anche al di sopra dei 18 anni io credo che esistano pericoli legati ai social.
4: Poi far trovare catapultati magari questi ragazzi nel mondo social, avendoli tenuti completamente all'oscuro di tante dinamiche che alla fine connotano il mondo reale, forse potrebbe non essere proprio la soluzione migliore, forse la soluzione migliore potrebbe essere un'educazione all'uso dei social.
5: Qual è l'età giusta secondo lei per accedere ai social?
6: Ma dipende molto dalla maturità del ragazzo, però se dobbiamo fare una media io farei 18 anni.
7: Sì, 11-12 si sono tutelati, e comunque ci sono tanti dispositivi di blocco, quindi da vietare alcuni canali però.
8: Ah, io lo usavo alle medie, quindi non è un problema.
9: 12-14.
8: Sì, non è un
5: problema. Che età avete cominciato?
8: È al
9: 10-11 anni.
8: 12 anni, sì, alle medie.
10: Le modalità di ingresso alla facoltà di medicina, secondo anno per il semestre filtro, ma con qualche novità. Il ministro Bernini ha infatti firmato il decreto che definisce l'iter. Cesare Cavoni.
11: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda da oggi fino a lunedì 3 agosto sul portale UniversItaly. Per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno: fisica, chimica e propedeutica, biochimica e biologia. Il test verterà su 31 domande, tra cui 10 a completamento e 21 a risposta multipla. Rispetto allo scorso anno, viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. I minuti a disposizione saranno 50, 5 in più rispetto allo scorso anno. Al termine di ognuna delle tre prove è prevista una pausa di 30 minuti. Lo scorso anno era di 15. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
10: Adesso in Thailandia, dove un violento incendio ha devastato un locale pubblico causando vittime e numerosi feriti. Maurizio Dischino.
12: I corpi senza vita sono stati adagiati per strada dentro sacche di plastica. Sono 27, non tutti sono stati ancora identificati. Pochi portano i segni di bruciatura del violento incendio che li ha uccisi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale, mentre erano in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo, quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Thairit Temai Wong, funzionario del Ministero thailandese della Giustizia. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che secondo una prima valutazione il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha visitato il luogo della strage. Appena entrato ha puntato l'indice contro una porta del pub ed ha chiesto.

0: si può aprire? Un vigile del fuoco gli ha risposto che è chiusa con due chiavistelli. Il premier ha incalzato. Se fossero corsi da questa parte, ma un funzionario gli ha fatto notare che non c'è un cartello di uscita di sicurezza. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi. È quel retro del pub con la porta sbarrata che si è rivelato una trappola mortale.
1: La guerra tecnologica si combatte anche nei dettagli più imprevedibili, dalle fibre ottiche utilizzate dai droni ai problemi causati dalla fauna selvatica. Il racconto di Marco Burini.
2: Malgrado tutto, la terra resiste alla guerra, si adatta, riadatta a miglior uso gli strumenti di morte degli umani. In Ucraina, sulla linea del fronte, gli uccelli hanno cominciato a fare il nido usando le fibre ottiche che ammantano strade, città, campagne. Una ragnatela immensa, chilometri e chilometri di fili sottilissimi che servono a collegare i droni direttamente a chi li controlla a distanza, evitando così le interferenze radio del nemico, che ovviamente si è dotato a sua volta di questi aggeggi filoguidati, lanciati a sciami su città e villaggi per colpire qualsiasi oggetto o soggetto in movimento. I soldati che perlustrano gli abitati in rovina hanno sempre un occhio rivolto al cielo, sparano a ogni minimo ronzio. I droni, questi calabroni piccoli, economici, micidiali, sono i protagonisti di una guerra che strazia i cuori e sfigura il paesaggio. Ma qui, sulla linea del fronte, sta succedendo come nella famigerata zona di esclusione di Chernobyl, l'area contaminata attorno al reattore che in questi 40 anni si è ripopolata di piante e animali. Una natura col DNA segnato, ma non il destino. Il nido in fibre ottiche dell'ingegnoso uccellino suscita la curiosità dei biologi. Ne hanno spediti in Olanda per farli analizzare, mentre uno finirà a Kiev, al Museo della Guerra, in attesa che la guerra diventi roba da museo.
1: Verso la visita del Papa in Perù è stato presentato l'inno ufficiale che accompagnerà l'appuntamento. Ci aggiorna Paolo Fucili.
3: Fratello del cammino, seminatore di fraternità, il Perù acclama già così Papa Leone, aspettando il viaggio in agenda a novembre, con tappe in varie località del paese, a iniziare da Lima, la capitale, e Chiclayo, la città dove è stato vescovo. Viaggio senza ancora conferma ufficiale dal Vaticano, ma i preparativi già fervono in Perù, a iniziare dal concorso per scegliere l'inno ufficiale del viaggio. Ecco la serata di gala di venerdì, in diretta sulla TV peruviana, per assegnare la vittoria fra 10 finalisti e quasi 400 proposte a Papa León, Hermano del Camino, sonorità andine e parole che invocano l'amore di Cristo, fuoco che niente spegnerà, musica e testo di Jaime Montoya, canta il coro Agucita, dal nome della suora martire e beata, uccisa dai guerriglieri di Sendero Luminoso nel 1990, un periodo di violenza e terrore della storia peruviana, quando il giovane agostiniano Robert Prevost era in missione qui già da 2 anni. Ora è persino cittadino peruviano. Fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima anche in musica. Felicidades, muy bonita la canción, dice intanto il messaggio papale arrivato da Castel Gandolfo ai vincitori.
1: È morto all'età di 78 anni l'attore neozelandese Sam Neill, celebre in tutto il mondo per il ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. La notizia è stata annunciata dalla famiglia con un comunicato diffuso attraverso i canali social dell'attore. E chiudiamo adesso con la cultura, assegnati i premi della 20ª edizione del Salina Doc Fest dedicato al cinema documentario. Caterina Dall'Oglio.
4: Con l'assegnazione dei premi termina la 20ª edizione del Salina Doc Fest, il festival del documentario narrativo sul tema delle odissee contemporanee che ha visto tantissimi ospiti oltre ai registi dei documentari in concorso.
5: Visionarietà, realismo, emozione, dolore che si trasforma in energia.
6: Nell'Odissea c'è tutto quello che deve sapere un ragazzo, un bambino. E soprattutto perché la nostra cultura viene da lì, cioè è il primo grande racconto seminale fondativo della nostra civiltà. Per cui era una scelta.

0: obbligata, diciamo, non mi è venuto in mente nient'altro.
1: Everything Works Out in the End di Maximilien Dejoie è il vincitore del premio Palumbo Editore al miglior documentario, un racconto di una figura controversa e magnetica della cultura pop americana.
2: Il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha ricevuto all'Abbazia di Monte Cassino il premio internazionale Pacis Nuncius 2026, riconoscimento assegnato a personalità distintesi nella promozione della pace e del dialogo. La cerimonia si è svolta nell'ambito delle celebrazioni per San Benedetto, patrono d'Europa. Nel suo intervento, il cardinale Pizzaballa ha richiamato l'attenzione sulla situazione in Terra Santa, sottolineando la necessità di costruire percorsi di riconciliazione capaci di coinvolgere società e culture oltre la sola dimensione politica e diplomatica. E adesso è il momento di una breve pausa, ci vediamo fra pochi minuti.
3: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
4: Da Garnier.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
11: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
12: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Vi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
12: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
18: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
19: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
2: A confessato dicendo di essere stato lui a uccidere Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2021.

24. Al processo di appello l'ex fidanzato della tredicenne condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado che ha stabilito una pena congrua, dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso. Non sono attese piogge, temperature massime fino a 36 gradi. Martedì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi delle piogge moderate sull'arco alpino. Caldo in aumento. Lunedì, anticiclone subtropicale più forte. Giornata ampiamente soleggiata con il cielo che sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi. Martedì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Roma. Lunedì, anticiclone africano sempre più forte. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che sarà sereno. Farà molto caldo con picchi di 36 gradi e anche oltre in Sardegna. Martedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 92 60 50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

0: pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
0: Ultima.
2: Ultima ora, ladro in fuga.
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
5: Le piante dormono come noi.
6: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
7: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
8: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
10: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Dal santuario arriva il nostro saluto più grande a tutti voi collegati con TV 2000 e vogliamo nominare uno per uno voi che soffrite nel corpo, cari malati. La Madonna vi guarda con tenerezza, proprio come guarda noi qui. Sentitevi abbracciati da questa comunità. Non siete soli, stiamo celebrando insieme. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore. Sono sazio degli olocausto di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare questa istruzione ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.

Sono venuto a portare non pace ma spada. Fratelli e sorelle, Gesù oggi ci spiazza. Dice: non sono venuto a portare pace ma spada. Ma come? Lui che è il principe della pace. Vedete, la spada di cui parla Gesù non è una spada di ferro, è la spada della verità, è la parola che divide. Divide il vero dal falso, il comodo dal giusto, Dio dagli idoli. E questa divisione fa male, perché amare Gesù a volte significa andare controcorrente. Significa che in famiglia, sul lavoro, tra amici, qualcuno non capirà le nostre scelte. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Gesù non ci chiede di smettere di amare i nostri cari, ci chiede di metterlo al primo posto, perché solo se lui è al centro, allora anche tutti gli altri amori trovano ordine e verità. E qui mi viene in mente la nostra Madonnina, la Madonna delle Lacrime. Lei che ha pianto a Siracusa nel 1953, dal 29 agosto al 1 settembre. Non lacrime di tristezza fine a se stessa. Quelle lacrime erano una spada anche per lei. Una spada di dolore e di amore. Maria piangeva per i suoi figli divisi, per le famiglie ferite, per un mondo che aveva messo Dio da parte. Eppure non ha smesso di seminare pace. Ha pianto, ma ha continuato a indicare Gesù. Ci insegna che la vera pace passa attraverso la croce. Non è assenza di conflitti, è presenza di Cristo anche nel conflitto. E i santi ce lo ricordano ogni giorno. Pensiamo a San Pietro e San Paolo, che oggi Gesù manda in missione. Chi accoglie voi, accoglie me. Hanno portato quella spada in tutto il mondo e per quella spada hanno dato la vita. Pensiamo a Santa Teresa di Calcutta. Ha scelto di lasciare la comodità per toccare le piaghe di Cristo nei poveri. Quella scelta ha diviso la sua vita in un prima e un dopo. Pensiamo ai martiri di Siracusa, a Santa Lucia, una ragazza che ha detto no a un

matrimonio, a un matrimonio comodo per dire sì a Cristo. Una spada nel cuore anche per i suoi genitori. Ma quanta luce ha portato! Gesù conclude: chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli non perderà la sua ricompensa. Ecco il punto. La spada di Gesù non divide per distruggere, divide per unire a Lui. E dopo la divisione arriva il frutto, la vera pace, quella che il mondo non può dare. Allora oggi chiediamoci: dove il Signore mi sta chiedendo di prendere posizione? Qual è il piccolo a cui devo dare il bicchiere d'acqua? Qual è l'idolo a cui sto dicendo ti amo più di Gesù? Che la Madonna delle Lacrime ci ottenga un cuore coraggioso, un cuore che non ha paura della spada della verità, perché sa che dall'altra parte c'è la risurrezione. E che i santi Pietro, Paolo, Lucia e tutti quelli che ci hanno preceduto ci tengano per mano, perché alla fine, sì, ameremo il finale per quanto difficile. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Guarda, oh Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto amore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi.

Buonasera e bentrovati. Oggi in cammino parliamo di giovani, di lavoro, di scelta del proprio futuro e vediamo anche come la Chiesa in Italia sta accompagnando questi giovani verso il loro futuro. Parleremo di una bella esperienza della Diocesi di Verona. Dopo la sigla.

0: Lavoro, studio e formazione sono ambiti che guidano la vita e costituiscono anche, se vogliamo, preoccupazione per la vita dei giovani e delle loro famiglie quando si tratta di scegliere cosa fare domani. Come può allora la Chiesa aiutare a trovare equilibrio ed essere una bussola nella vita quotidiana? Proviamo a rispondere a questa domanda attraverso delle parole, delle attività concrete. Vi presento i nostri ospiti. Elisa Trivellin, bentrovata.
1: Grazie.
0: Della Fondazione Toniolo della Diocesi di Verona. E collegato con noi da Trieste c'è il professor Giovanni Grandi. Bentornato Giovanni, grazie per essere con noi.
2: Buonasera Enrico, buonasera Elisa.
0: È professore ordinario di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. Partirei da te Giovanni, dicevamo studio, formazione e lavoro sono parole che gravitano nelle case di molte famiglie, spesso sono associate anche a dei momenti di preoccupazione, cosa fare domani, sarà la scelta giusta, sarà il percorso più adatto per mio figlio, per me che sono lì che devo scegliere che cosa fare da grande. La Chiesa come può aiutare in questi momenti, in questi, chiamiamoli così, anche riti di passaggio?
2: Sì Enrico, dici bene, ci sono dei momenti che sono dei passaggi nella vita, sicuramente tempi in cui un po' tutti noi che li abbiamo attraversati o che li abbiamo davanti abbiamo la percezione che qualcosa cambierà e che non si può sbagliare quel colpo. In realtà forse la cosa è un po' più complessa, nel senso che tutta la vita è fatta di scelte, noi decidiamo continuamente che cosa fare di noi stessi. Allora forse anche in quei momenti si porta a frutto una capacità di stare davanti ai bivi della vita che si matura nel tempo. Allora la Chiesa sicuramente ha questa grande sapienza al suo interno, cioè di aiutarci a crescere davanti a tante situazioni e a non porci problemi soltanto nel momento in cui siamo davanti alla scelta grande della vita. Ecco, chi si allena strada facendo e in questo sicuramente la Chiesa è maestra, allora riesce anche a stare davanti alle scelte un po' più grandi con maggiore serenità. Detto questo, è vero che richiedono un'attenzione particolare, anche su questo possiamo avere qualche cosa da dire, da raccomandare ai ragazzi, alle famiglie soprattutto.
0: Stiamo già vedendo delle immagini che ci raccontano questa iniziativa molto interessante della Diocesi di Verona. Ora et labora, il titolo già interessante, 2.0, ritrovare l'equilibrio tra lavoro e vita quotidiana. Come nasce questa esperienza, Elisa?
1: Questa esperienza nasce da una precedente esperienza che la pastorale sociale del lavoro aveva fatto con la pastorale giovanile, di proporre una serie di 5 incontri per creare uno spazio di ascolto per i giovani che si stavano affacciando nel mondo del lavoro o anche durante gli studi e quindi avevano quelle grandi domande anche di senso e anche per far riscoprire qual è il grande tesoro che abbiamo, che è la dottrina sociale della Chiesa. Da quell'esperienza è nata questa esperienza un po' più nel territorio con la parrocchia, in questo caso di Isola della Scala, che vediamo anche le immagini di mercoledì scorso, di provare a metterci in ascolto, come dicevamo, quindi capire quali sono le esigenze di un territorio per cercare di parlare di lavoro, fede e vita quotidiana. Ecco, quindi il titolo è un po' una provocazione, perché ritrovare, abbiamo capito che in realtà l'equilibrio c'è, insomma, forse solo da riscoprire. E ora et labora, in realtà il centro è proprio quell'et, quindi non sono due realtà a sé stanti, ma sono un'unica ed è tutta la nostra vita.
0: È interessante quella parola, Giovanni Grandi, equilibrio, no? Tra lavoro e vita quotidiana, tra ambienti di lavoro e magari percorso personale di fede, cercare di conciliare per non deragliare o per non cadere da quel filo, no? Su cui si sta in equilibrio. Quanto è difficile rimanere, appunto, cercare in qualche modo un punto di riferimento per non cadere?
2: Credo sia forse la cosa in assoluto più difficile, un equilibrio che si riscrive ogni giorno delle nostre vite familiari, ma anche ovviamente delle nostre vite lavorative. Scrivere l'equilibrio significa riuscire a chiedersi sempre qual è il senso di quello che stiamo facendo ed è la cosa che più spesso perdiamo di vista. Questo è uno dei grandi rischi del lavoro contemporaneo, di ritrovarsi a fare tante cose, un'accelerazione, tanti più compiti, tante più performance, ma non sentire più il senso della direzione. Allora, in questo senso, anche riuscire a chiedersi, a fermarsi insieme con una comunità, come in questo bellissimo percorso della Diocesi di Verona, è importante, perché da soli facciamo più fatica a fermarci a riflettere, a considerare quello che stiamo facendo. Se abbiamo un'opportunità di farlo in una comunità, con persone che magari vivono anche le stesse fatiche, le stesse difficoltà, o che si misurano con le grandi sfide dei contesti lavorativi, allora diventa più semplice anche fermarsi insieme e provare a dirsi che cosa si può magari cambiare, soprattutto nei ritmi di vita e soprattutto negli equilibri. Quindi sì, sfida grandissima da affrontare insieme, però da soli è molto più complesso.
0: C'è una chiesa come quella di Verona che è vicina, che non fa rimanere soli magari chi è interessato a trovare delle risposte concrete. È un percorso che è segnato da 5 parole. Già vi dico che sulla terza parola, fallimento, anticipo, piccolo spoiler, abbiamo girato un servizio proprio il 28 gennaio, ma un percorso che nasce da quale riflessione?
1: Nasce dalla riflessione, ci siamo messi in ascolto, ecco, come anche diceva Giovanni, abbiamo capito quali erano le esigenze del territorio, quindi non è un percorso preconfezionato, diciamo sempre, abbiamo dialogato con la parrocchia per capire qual è anche il tessuto economico e sociale in quel territorio, per capire quali potevano essere anche come tradurre la dottrina sociale della Chiesa nella realtà, ecco, di quella piccola grande comunità, ecco. E quindi il percorso si articola in 5 serate. La prima era sul senso, sia anche proprio il senso del lavoro stesso e anche la domanda di senso più grande, ma anche il senso della domenica nei 6 giorni lavorativi, ecco, o 5 a seconda di quella che è, che è, diciamo, che raccoglie tutta anche la fatica, ma ci proietta in quel qualcosa di più, ecco, anche del nostro cammino di fede. La seconda serata invece era Tempi, quindi abbiamo ripreso il titolo, quindi a ritrovare l'equilibrio tra vita lavorativa, vita di fede e vita personale, quindi abbiamo cercato di dare una risposta a questi. E la terza serata appunto era il fallimento, di cui avete visto qualche immagine, che abbiamo appena vissuto qualche giorno fa, ecco.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e vi portiamo a Isola della Scala a vedere questa serata, cercando anche di carpire le voci di chi vi ha partecipato. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
5: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
6: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
7: È tutto un po' ovattato.
8: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: È un'altra cosa.
9: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
10: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
11: Figlio mio.
12: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
13: Non voglio vendere.
14: Ehi, forza!
15: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
16: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.
17: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, tratto dal libro della Genesi, il film Giuseppe venduto dai fratelli. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria, i tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.
18: Giovanni Grandi ed Elisa Trivellin stiamo raccontando l'impegno della Chiesa per quanto riguarda la formazione, l'orientamento, cercare di coniugare futuro dei giovani, anche ambienti lavorativi, anche sullo sfondo della dottrina sociale della Chiesa. Come promesso, andiamo allora, torniamo a Isola della Scala, l'incontro di Ora et Labora 2.0, era il 28 gennaio, la parola chiave era fallimento. Vediamo e ascoltiamo.
11: Il tempo del lavoro è tantissimo nella nostra vita. Questo tempo quanto c'entra con la mia vocazione?
19: Dopo un percorso fatto in parrocchia o nei movimenti ecclesiali, un gruppo di giovani hanno in qualche modo espresso questa domanda, questa esigenza per conciliare lavoro e fede.
20: In questi incontri cercavo un luogo dove poter dialogare rispetto alla tematica del lavoro, che è molto sentita, perché il lavoro è una parte consistente della vita e quindi intendo vivere pienamente e con fede ogni istante della mia vita.
21: Anche io lavoro in un'azienda, siamo in 10 dipendenti e di credente ci sono solo io.
22: Ci interessa conciliare lavoro e fede perché è fondamentale capire come poter vivere la fede anche in un mondo dove la maggior parte delle persone non credono più.
23: Ho sempre riflettuto sulla tematica del conciliare la nostra fede e quello che poi porta

0: Siamo tutti i giorni nel nostro luogo di lavoro. È una sfida ed è difficile perché io insomma lavoro in una realtà che è molto competitiva, però ci ho sempre creduto e in più di 20 anni di lavoro ho dimostrato anche a me stessa che mettendoci questo tipo di spirito ho vinto.
1: Ciò che più mi aiuta e mi accompagna sono le testimonianze che danno le persone coinvolte, non tanto nel spiegare il significato, ma nel testimoniare il vissuto.
2: A me piace tantissimo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Abbiamo detto mettiamo insieme quel poco che abbiamo e vediamo un attimo se riusciamo a moltiplicare questi pani e pesci.
3: Ogni incontro che stiamo facendo parte da una parola singola e quindi poi anche dall'esperienza di una persona. Questa sera la parola è fallimento e inizialmente sì, è una cosa che spaventa, però è anche interessante scoprire come da un fallimento veramente può rinascere qualcosa, non che Gesù sembrava che avesse fallito e morto in croce, e invece poi da lì è rinato tutto, è nato tutto.
4: Oggi la dottrina sociale della Chiesa fa un servizio straordinariamente importante, dà dei parametri, dà delle chiavi di lettura per potersi inserire nel mondo del lavoro con la bellezza, la ricchezza e la pienezza della propria storia, delle proprie qualità, dei propri carismi, delle proprie capacità.
5: Giovanni Grandi, ti chiedo un commento innanzitutto su questa iniziativa di una singola chiesa, di una particolare chiesa in Italia, ma anche la scelta delle parole, soprattutto questa, fallimento, che spesso fa paura, ma in realtà fa parte del percorso, e poi, volendo, essendo legata anche ad un, come dire, a riferimenti teologici, evangelici, nel fallimento veramente è nato qualcosa di incredibile.
6: Sì, devo dire un'iniziativa davvero indovinata, Elisa, una bellissima cosa quella che avete organizzato e immaginato. Hai detto bene, è partita dal tema dell'ascolto, dalla possibilità che è stata data a un territorio di dire di cosa c'era bisogno. A commento mi colpiva una cosa molto ricorsiva anche nelle cose che abbiamo appena ascoltato, e cioè il fatto di poter integrare bene la dimensione di fede, la dimensione lavorativa. E c'è quella chiave che è un po' è stata offerta anche nelle testimonianze, la chiave un po' dei talenti alla fin fine, no? Delle proprie capacità, lo diceva l'ultimo intervento. Beh, la dottrina sociale della Chiesa ci fa recuperare una grandissima sapienza che è antica, deriva da San Paolo per certe cose, ma è molto coltivata anche nel Medioevo. E dice questo, che i talenti ci sono dati, ma ci sono dati per l'utilità altrui. È una chiave molto molto importante anche dal punto di vista proprio vocazionale, della scelta, della ricerca della propria professione. Andare a cercare tra le proprie capacità quelle che più possono essere messe a disposizione anche degli altri è una chiave interessante per andare a capire che cosa possiamo fare di meglio, quale può essere la nostra strada, perché su quella strada ritroveremo sempre la generatività anche dopo i fallimenti. Allora, leggere nell'ottica vocazionale anche il lavoro, capire quali sono le cose che possiamo sfruttare non soltanto per la nostra carriera, per il nostro vantaggio, ma anzitutto per gli altri, è una chiave sapienziale bellissima che la tradizione ci dà, ma non è soltanto un'utopia, è esattamente un modo attraverso cui leggersi vocazionalmente. Chi ha fatto questo sa che riesce ad attraversare anche i momenti difficili proprio perché sa a che cosa puntare e ha questa grande
5: Certo.
6: luce, che è la luce della relazione, dello stare insieme agli altri, che guida anche nel percorso professionale.
5: Elisa, e poi mancano ancora due appuntamenti, 4 febbraio e 11 febbraio, con altre parole importanti.
7: Altre due parole. Una l'abbiamo un po' giocato perché la prossima sarà ambiente. E non è l'ambiente come creato, quindi come la terra, quindi uno si immagina la sostenibilità, ma è l'ambiente proprio come clima aziendale, quindi mettere la persona veramente al centro. E andremo un po' anche a ragionare su questi aspetti, come può un'impresa fare business e puntare a questo valore relazionale. È possibile, non è possibile? Però non vi spoileriamo niente, se non poi quelli di Isola sanno già tutto, che ci
5: Giustamente.
7: guardano e anzi li salutiamo, direi, insomma. E l'ultima invece andremo sul grande macro tema veramente della sostenibilità e quindi ecologia, economia, possiamo integrare le due cose, possiamo essere appunto sempre profittevoli ma anche prendendoci cura del nostro creato. E quindi vedremo, ecco.
5: Vedremo, assolutamente. Giovanni Grandi, abbiamo visto anche delle immagini che sono scorse poco fa rispetto anche al percorso importante che è stato fatto con le settimane sociali dei cattolici in Italia, dove eri chiaramente nel comitato scientifico, un percorso che continua, un cammino che va avanti, che sarà in qualche modo ancora presente nei prossimi mesi, ad aprile a Roma, dove saranno coinvolti dei giovani, come insomma nella buona storia delle settimane sociali che ci ha insegnato.
6: Sì, certo, il cammino prosegue, abbiamo detto fin dall'inizio, fin dal tempo preparatorio, che voleva essere un processo e non soltanto un evento. Così è stato in tutta la fase preparatoria, lo è stato anche nel seguito. Adesso ci sono ancora dei momenti che cerchiamo di vivere assieme per portare avanti questa idea di partecipazione, per trovare anche nuove modalità per rifletterci sopra, per incarnarla ancora. A Roma ci concentreremo ad aprile su un tema particolare. Abbiamo scelto di lavorare sulla questione della percezione di impotenza che molti di noi hanno guardando gli scenari anche di conflitto a livello internazionale, ma anche tante volte considerando le situazioni lavorative. Ritrovare la misura del proprio potere è fondamentale, ed è il potere di trasformare le cose, il potere di migliorarle. Se non riusciamo a misurare questo, allora rischiamo di rimanere vittime proprio di questo senso di immobilità e quasi di congelamento. Allora insieme ai giovani riusciremo, immaginiamo di riuscire a fare questo piccolo percorso. Ci confronteremo su un grande classico del pensiero, su Jacques Maritain, che ci darà alcune belle chiavi di lettura per capire come vivere in una realtà complessa in cui c'è il bene ma in cui c'è anche il male, come non deprimerci quando le cose non funzionano, quando c'è magari l'esperienza anche di un fallimento, e come ritrovare il potere di cui abbiamo bisogno per ritrasformare generativamente la realtà, naturalmente sapendo di doverlo fare insieme alle altre persone. Si ritrasformano le cose se riusciamo a generare partecipazione e ad unire i frammenti di potere di cui disponiamo e che, se messi insieme, se messi a sistema, riescono veramente a trasformare una realtà.
5: Grazie per le vostre parole, le vostre esperienze duplici, ma che vanno assolutamente nella stessa direzione. Grazie a Giovanni Grandi, professore ordinario di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. Grazie ancora ad Elisa Trivellin della Fondazione Toniolo della Diocesi di Verona.
7: Grazie
5: per essere stati con noi e a presto.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita. E i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
2: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio, sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
0: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
4: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare.

0: altissima, purissima, levissima. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Vuoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
2: In Prima Visione TV.
3: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
7: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
8: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
9: Figlio mio.
10: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
11: Non voglio venderli.
12: Ehi, forza!
13: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
2: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto, pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me

0: quando sarai nel tuo regno? E Gesù risponde, te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace, quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano, testificare proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, crea per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona
0: perdona
1: le
0: le
1: nostre
0: nostre colpe,
1: colpe,
0: preservaci
1: preservaci
0: dal
1: dal
0: fuoco
1: fuoco
0: dell'inferno,
1: dell'inferno,
0: porta
1: porta
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo
0: tutte
1: tutte
0: le
1: le
0: anime,
1: anime,
0: specialmente
1: specialmente
0: le
1: le
0: più
1: più
0: bisognose,
1: bisognose,
0: della
1: della
0: tua
1: tua
0: misericordia.
1: misericordia.
0: Mio Dio,
1: io
0: io credo,
1: credo, adoro,
0: adoro, spero
1: spero
0: e
1: e
0: ti
1: ti
0: amo.
1: amo.
0: Domando
1: Domando
0: perdono
1: perdono
0: per
1: per
0: quelli
1: quelli
0: che
1: che
0: non
1: non
0: credono,
1: credono,
0: non
1: non
0: adorano,
1: adorano,
0: non
1: non
0: sperano
1: sperano
0: e
1: e
0: non
1: non
0: ti
1: ti
0: amano.
1: amano.
0: Per
1: Per
0: intercessione di
1: intercessione di
0: Maria
1: Maria
0: Immacolata
1: Immacolata
0: e
1: e
0: di
1: di
0: tutti
1: tutti
0: i
1: i
0: santi,
1: santi,
0: concedi,
1: concedi,
0: Signore,
1: Signore,
0: santi
1: santi
0: genitori,
1: genitori,
0: santi
1: santi
0: vescovi,
1: vescovi,
0: sacerdoti
1: sacerdoti
0: e
1: e
0: diaconi,
1: diaconi,
0: ferventi
1: ferventi
0: religiosi,
1: religiosi,
0: religiose e
1: religiose e
0: missionari
1: missionari
0: alla
1: alla
0: tua
1: tua
0: Chiesa.
1: Chiesa.
0: Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù. E sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila Maria sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non chiedono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di Gesù,
0: vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esili figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per
0: noi. Madre del buon consiglio,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Del creatore,
1: prega
0: Madre
1: noi.
0: Del salvatore,
1: prega
0: Madre
1: noi.
0: Di misericordia,
1: prega
0: Vergine prudente,
1: prega
0: Vergine degna di onore,
1: prega
0: Vergine degna di lode,
1: prega
0: Vergine potente,
1: prega
0: Vergine clemente,
1: prega
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di giustizia,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile, Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli Angeli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei Patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei Profeti, Regina degli Apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei Martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei Confessori della Fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle Vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i Santi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. La faceva tanto soffrire, pure lei diceva nel letto del mio dolore, io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta l'aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E vi diamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Signora Nassi, la sua bolletta.
5: No, me ne dia un'altra.
4: Vuole quella dei pozzi che paga una metà.
5: E lei come lo sa?
4: Intuito.
5: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
4: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
5: Un prestito? Ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
4: Da Compass per un prestito basta un giorno.
6: Più prestito di così.
7: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
5: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
4: Tutte A più più più.
6: Si vede che lei ha classe.
8: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
9: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
10: Bravo, bravo, bravo, oh!
11: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
10: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
11: Solo con acqua e niente più.
10: Bravo!
11: Comoda la vita.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP Insetto Repellente Lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
14: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
15: Figlio mio.
16: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
17: Non voglio venderli.
18: Ehi, forza!
19: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
20: Giuseppe venduto dai fratelli. Questa sera in prima serata.
21: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
22: Le piante dormono, dormono come noi.
23: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
24: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
25: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
26: Non ci resta che iniziare.
20: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
27: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario.
28: Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
20: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Nuove tensioni nel Golfo. Gli Stati Uniti annunciano un sistema di pedaggi per il transito nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce e minaccia di abbandonare i negoziati. Gli Houthi lanciano missili contro l'Arabia Saudita. Colpo alla criminalità giovanile. 6 nuovi arresti per l'omicidio di Barra Silvera, ucciso lo scorso anno alla Certosa. Sono tutti legati a una gang di Latinos, ritenuta responsabile anche di aggressioni, rapine e violenze. Dalla Commissione europea arriva la proposta di limitare l'accesso dei minori ai social media. Allo studio nuove misure di tutela e possibili restrizioni per gli under 13 per contrastare rischi e dipendenze digitali. Bonifici tra parenti e amici sotto la lente del fisco. Quando scattano i controlli, quali causali indicare e quali regole rispettare per i trasferimenti di denaro, prestiti e donazioni. Buonasera e benvenuti al TG2000. Il Golfo è di nuovo in fiamme tra le minacce, i nuovi raid incrociati tra gli Stati Uniti e l'Iran e Trump che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane. Teheran da parte sua avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni presi. Tra i transiti intanto sono di nuovo tutti azzerati. Vediamo allora il servizio di Antonio Soviero.
1: L'esercito statunitense è al lavoro per ripristinare già da oggi il blocco navale nello stretto di Hormuz. Ci faremo i soldi, chiederemo il 20% del valore di ogni carico, scrive sui social Donald Trump. Il presidente USA ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia. Ma l'ONU, per quello che vale, lo avverte: non c'è base giuridica al pedaggio. Con Teheran che minaccia di uscire dal memorandum d'intesa siglato il 17 giugno con gli USA. Il traffico marittimo nello stretto è azzerato da ieri sera. La tensione è altissima dopo i nuovi raid americani su località iraniane attorno a Hormuz, più strategico per Teheran dell'ipotetica arma nucleare. Almeno 3 morti e diversi feriti, il bilancio degli attacchi della notte. Il comando centrale USA sostiene di aver colpito i sistemi di difesa aerea militari, postazioni radar costiere, le capacità missilistiche e droni, nonché piccole imbarcazioni, utilizzando aerei da combattimento, navi militari, droni aerei e per la prima volta marittimi. Il regime ha risposto con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Ed è altissima la tensione anche in Yemen. L'esercito governativo e filo saudita ha bombardato l'aeroporto di Sana'a nel tentativo fallito di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli Houthi. Immediata la risposta delle milizie filo iraniane che lanciano 6 missili contro l'Arabia Saudita.
0: E adesso andiamo in Medio Oriente per raccontare le sofferenze della popolazione palestinese a Gaza, che dopo la guerra adesso deve fare i conti con la violenza di Hamas. Aiuti intanto arrivano dall'Unione Europea. Sentiamo la corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: $1 miliardo per Gaza, un primo pacchetto di finanziamenti supportato dalla Commissione europea a cui hanno aderito 20 paesi, tra cui anche l'Italia, per interventi operativi per aiutare a fare fronte alle emergenze di oggi, dall'accesso all'acqua alla rimozione dei rifiuti. La striscia è una discarica a cielo aperto che aggrava ulteriormente le condizioni igieniche e sanitarie dei 2 milioni di palestinesi ammassati nell'area sotto il controllo di Hamas. Un controllo, ha denunciato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, fatto anche di furti degli aiuti umanitari, con minacce e violenze da parte di Hamas agli operatori locali. Dall'altra parte, quasi quotidiani raid israeliani alla caccia dei miliziani di Hamas, ma ogni volta ci sono vittime e ferite civili. E il divieto di accesso ancora in vigore di diversi tipi di aiuti umanitari, tra cui strumentazioni e terapie mediche e di macchinari per smaltire rifiuti, macerie e ricostruire qualcosa, rendono l'operatività umanitaria sul campo ancora molto complicata.
0: Restiamo sul fronte internazionale perché da Mosca il Cremlino torna ad accusare l'Occidente di alimentare il conflitto e nasce una coalizione di volenterosi per costruire uno scudo antimissile europeo. Il servizio è di Vito De Torre.
3: Europa e Russia ai ferri corti. Il Consiglio europeo punta il dito contro i servizi segreti russi. Negli ultimi 15 anni gli 007 di Mosca, secondo l'indagine di Bruxelles, hanno coordinato numerosi attacchi informatici contro governi europei. In Germania, in Francia e in Polonia sono stati presi di mira infrastrutture pubbliche come ferrovie, centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno immediatamente convocato gli ambasciatori russi. Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca ha replicato convocando l'ambasciatore tedesco e ha respinto le accuse di spionaggio. In pieno rimpasto di governo, oggi a Parigi il presidente Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi, partner occidentali che sostengono l'Ucraina. Si è discusso di difesa europea comune, un unico scudo missilistico, ma il Cremlino ha definito il vertice un incontro tra guerrafondai. Dopo l'affondamento di decine di petroliere russe, Mosca ha sospeso la navigazione nel Mar d'Azov. Gli attacchi della Russia sull'Ucraina, ha avvertito Putin, continueranno in risposta ai raid delle forze di Kiev e saranno, ha detto il presidente russo, molto più potenti. Le nostre risposte, ha avvertito il capo del Cremlino, saranno sempre occhio per occhio.
0: Passiamo adesso alla politica interna. Giorgia Meloni oggi a Palermo ha partecipato all'omaggio a Falcone e a Borsellino, ha presenziato poi anche il vertice sulla sicurezza. Intanto la maggioranza torna a confrontarsi sulla legge elettorale. Augusto Cantelmi.
4: Questa Fiat Croma è l'ultimo luogo che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo hanno condiviso e mi piace pensare che, nonostante fossero consapevoli del rischio che correvano, stessero parlando, scherzando, pensando a cosa fare l'indomani. Così la presidente del Consiglio Meloni, intervenendo al museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone e la moglie Morvillo il 23 maggio del 1900. 92.
5: Perché l'emozione è penetrante, è tagliente. Ti mette di fronte alla storia.
4: Per quanto riguarda la politica, oggi occhi puntati sulla legge elettorale, chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo. Domani l'approdo in aula, la palla al momento resta sempre nel campo del centrodestra, proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Domani in aula il voto, ma si tenta ancora un accordo. Critiche invece le opposizioni che domani si riuniscono per presentare un'unica proposta.
0: E parliamo adesso delle temperature che continuano a salire. Per i prossimi giorni invece sono attesi numerosi bollini rossi e arancioni in molte città italiane. Vediamo allora la cronaca di quanto accade nel servizio di Alessandra Camarca.
6: Una morsa di calore senza tregua attanaglia l'Europa, ma a differenza di quelle precedenti, nelle quali l'anticiclone africano ha solo lambito l'Italia, la traiettoria dell'attuale massa di aria calda sta investendo in pieno la penisola, dove aumentano i bollini rossi e arancioni. È allerta a rischio salute per Firenze e Perugia, in rosso già da oggi fino a mercoledì. A queste si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Dopodomani temperature e condizioni meteorologiche critiche anche per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. A partire da oggi la colonnina di Mercurio ha ripreso a salire su tutta la penisola, accompagnata da alti tassi di umidità che renderanno la temperatura percepita più alta, soprattutto nei giorni di mercoledì e giovedì. Le temperature massime saranno comprese tra i 39 e i 41 gradi su tantissime zone del centro-sud e sull'intera Sardegna, che sarà al centro di questa risalita delle temperature, massime sui 38 gradi al nord. A causa del grande caldo, la Coldiretti stima che il settore agroalimentare registrerà un calo di raccolti del 30%. Una buona notizia però c'è. Nel fine settimana è previsto l'arrivo di aria più fresca da nord-est, che farà abbassare le temperature prima nelle regioni del nord e poi scenderà verso sud nei giorni seguenti.
0: La cronaca, sei giovani sono stati arrestati oggi tra Milano e Monza perché ritenuti coinvolti nell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Per gli inquirenti fanno tutti parte, questi sei giovani, della gang Latin King. La cronaca da David Murgia.
7: Li hanno presi mentre erano a casa. 6 giovani, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età comprese tra i 18 e i 22 anni sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gianluca era incensurato ed è stato ucciso dal branco con oltre 20 coltellate. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano e a Monza, dove i 6 destinatari sono stati rintracciati e fermati. Gli inquirenti sono riusciti a risalire ai presunti autori della gang attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte. Secondo quanto emerso, il gruppo appartenente alla gang Latin King avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima caduta a terra è stata raggiunta e colpita più volte con armi da taglio. Lo scorso 5 e 9 giugno erano stati fermati altri 2 giovani ritenuti gli autori materiali proprio dell'accoltellamento mortale.
0: L'Europa si mobilita per il corretto approccio dei minori alle piattaforme social. È annunciata una proposta dopo l'estate per fissare le regole per la sicurezza dei giovanissimi. Vediamo allora i servizi di Lucia Scione e di Fausto Nicastro.
8: Stando al sondaggio Eurobarometro, il 63% degli europei concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale. Nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, per il 27% attraverso un accesso graduale. Un dato che rafforza il report sulla sicurezza dei minori online, presentato oggi alla Presidente della Commissione europea. Netta la posizione della von der Leyen: i giovanissimi che entrano nel mondo digitale vanno tutelati, a partire dall'età in cui iniziano la loro incursione nel web. Innanzitutto è categorica la Presidente: niente schermi sotto i 3 anni. I bambini vanno poi esposti ai social media con limiti di tempo stabiliti dagli adulti e solo sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti. L'aspirazione dei tecnici della Commissione è quella di arrivare ad una decisione comune ai paesi dell'Unione Europea e ad una proposta condivisa per fissare paletti e regole, anche partendo dal confronto con altre realtà, prima di tutto quella dell'Australia. Da dicembre 2025, infatti, vieta ai minori di 16 anni l'ingresso a piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube e impone rigorose verifiche sull'età da parte dei gestori dei canali.
9: Penso che comunque ci vuole una limitazione perché forse i ragazzini non sono tutti adatti.
10: No, hanno un diritto, penso che hanno diritto anche loro. Sicuramente è necessario mettere un po' di limiti.
11: Secondo me è giusto fare dei limiti perché comunque sta sfuggendo. Sono gli stessi genitori che per insomma occuparli danno i telefoni.
12: Un bisogno di educazione certamente, anche un bisogno di limite in alcuni strumenti, in alcuni ambiti del social, sì, però in tutto non credo.
13: Poi far trovare catapultati magari questi ragazzi nel mondo social, avendoli tenuti completamente all'oscuro di tante dinamiche, forse potrebbe non essere proprio la soluzione migliore. Forse la soluzione migliore potrebbe essere un'educazione all'uso dei social.

0: basta avere un attimo di rigore, un po' di regole, mettere i genitori un po' più ristrette, però si può fare.
1: Ma ci vuole un controllo dei genitori?
2: Sì, assolutamente sì, quello sì, io ho due figlie, sì, ci vuole.
1: Hanno già cominciato a
2: usare? Sì, vabbè, la grande ha 18 anni e la piccola 15, e hanno cominciato, forse avevano 11-12 anni.
3: Bonifici tra parenti e amici, quali causali utilizzare, quali limiti rispettare e quando una somma

0: se ha un reddito non dichiarato, secondo diverse sentenze delle corti di giustizia tributaria, non però secondo l'ente di riscossione e di contrasto dell'evasione fiscale autorizzato a indagare sui conti correnti. E se l'Agenzia delle Entrate dovesse ipotizzare che il versamento parentale non sia altro che un guadagno in nero, allora spetta al cittadino l'obbligo di presentare le prove. In pratica bisogna scrivere sempre in maniera specifica la causale del bonifico, ma questo è il primo passo. È bene anche conservare tutta la documentazione. Se per esempio la somma inviata serve per l'acquisto di un'auto, bisognerà mostrare la ricevuta del concessionario nel caso di controlli del fisco, che intanto per avvisi e accertamenti si ferma in estate 5 settimane a partire dal 1° agosto.
1: Il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha ricevuto all'Abbazia di Montecassino il premio Pacis Nuntius 2026, assegnato a personalità che si sono distinte nella promozione della pace e del dialogo nell'ambito delle celebrazioni di San Benedetto, patrono d'Europa. Il cardinale ha richiamato la necessità di costruire percorsi di riconciliazione capaci di coinvolgere società e culture oltre la sola dimensione politica e diplomatica. E adesso andiamo in Thailandia, dove un violento incendio ha devastato un locale pubblico causando vittime e feriti. Maurizio Dischino.
2: 27 morti e 35 feriti, di cui 22 in condizioni critiche, il bilancio ancora provvisorio del violento incendio verificatosi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Non tutti i morti sono stati ancora identificati, pochi portano i segni di bruciature. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo, quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Trairit Temai Wong, funzionario del Ministero thailandese della Giustizia. Diverse persone risultano ancora disperse, tra cui il giovane che cantava nel pub. La mamma lo sta cercando negli ospedali di Bangkok. Al momento, ha riferito la donna, il medico ha detto che non hanno trovato nessuno corrispondente al documento di identità che ho fornito. Dobbiamo ancora controllare altri due ospedali. Se non lo troviamo lì, torneremo qui perché ci sono ancora quattro casi non confermati. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che, secondo una prima valutazione, il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte, il primo ministro thailandese Anutin Charnwirakul ha visitato il luogo della strage. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi.
1: È morto all'età di 78 anni l'attore neozelandese Sam Neill, celebre in tutto il mondo per il ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. La notizia è stata annunciata dalla famiglia con un comunicato diffuso attraverso i canali social dell'attore. Parliamo adesso della prossima visita del Papa in Sud America. In Perù è stato presentato l'inno ufficiale che accompagnerà questa tappa del viaggio di Leone XIV. Ci aggiorna Paolo Fucili.
3: Sonorità andine e parole che acclamano Papa Leone, fratello del cammino, seminatore di fraternità, nell'attesa che il Vaticano anzitutto confermi il viaggio e poi lui atterri qui a novembre. In Perù già fervono i preparativi dell'accoglienza, iniziare dall'inno ufficiale appena scelto con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì. Per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita, dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano in Perù, Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano. Fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima anche in musica. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto da Castel Gandolfo ai vincitori.
1: È tutto, vi lascio al film biblico Giuseppe venduto dai fratelli. Il TG2000 tornerà domani mattina, qualche minuto prima delle 8:30. Buona serata.
4: Vedi 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore.

Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.

0: Tra poco, su TV 2000, il film Giuseppe venduto dai fratelli.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: Complimenti, tutto il papà. Beh,
4: veramente sono due.
3: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
4: Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
3: Ma faccia anche due passi e vada da Compass. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
5: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
6: Ultima ora, ladro in fuga.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
8: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
9: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
10: Bravo, bravo, bravo, oh!
11: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
12: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
11: Solo con acqua e niente più.
12: Bravo!
11: Comoda la vita.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Ultima ora, ladro in fuga.
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
10: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
12: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia. In prima visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
13: Sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
17: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: La storia che oggi vi vogliamo raccontare parte da lontano, parte da Otranto, da quello che gli antichi chiamavano Finis Terre, visto che sorge nella punta più estrema della penisola salentina e risulta il comune più orientale d'Italia. Ebbene, proprio questo comune, tra le altre cose, è noto per i martiri di Otranto, gli 813 abitanti della città guidati da Antonio Primaldo, uccisi il 14 agosto 1480 dai turchi guidati da Cedik Ahmet Pasha per aver rifiutato la conversione all'Islam dopo la caduta della loro città. Si tratta di un episodio storico e per molti si trattò di una delle più terribili carneficine. I turchi riuscirono infatti ad impadronirsi della città. Tutti i maschi di età superiore ai 15 anni furono uccisi, mentre le donne e i bambini ridotti in schiavitù. La cattedrale di Otranto venne trasformata in stalla per cavalli e il giorno seguente avvenne la più grande delle tragedie. Oltre 800 sopravvissuti all'eccidio, dopo essersi rifiutati di ripudiare la propria religione, furono condotti sul colle della Minerva e decapitati su una pietra.
1: Queste reliquie appartengono a 800 cittadini di Otranto che il 14 agosto del 1480 sono stati decapitati dai turchi perché non hanno voluto rinnegare la fede cristiana.
2: Questi resti sono stati trovati incorrotti secondo la tradizione e questo è stato considerato un segno di santità e quindi da quel momento sono stati trasportati e traslati nella cattedrale di Otranto dove sono rimasti fino ad oggi e noi li vediamo nella sistemazione che hanno ricevuto nel 1711 quando sono stati sistemati dietro queste grandi vetrine, 5 vetrine, sistemati in maniera un po' ordinata con i crani rivolti verso lo spettatore e tutte le altre ossa sistemate in maniera ordinata.
0: Gli oltre 800 idruntini di Antonio Primaldo sono stati riconosciuti martiri e sono stati canonizzati da Papa Francesco il 12 maggio del 2013. Decisivo è stato il riconoscimento del miracolo di Suor Francesca Levote, guarita da una grave forma tumorale già in metastasi e senza speranza di restare in vita. Una parte di resti appartenuti a questi eroici testimoni della fede si trovano ora in 7 grandi teche in legno nella Cappella dei Martiri, ricavata nell'abside all'interno della Cattedrale di Otranto, mentre altre reliquie sono state custodite in una chiesa di Napoli.
1: Non dimentichiamo che questo fatto del martirio costituisce l'ossatura della Chiesa, perché o siamo testimoni o non siamo proprio, o siamo soltanto degli attori. Se fosse rivolta la stessa intimazione ai tanti cristiani di oggi, non so se avremmo altri martiri o se avremmo invece delle persone assolte per insufficienza di prove. Il martirologio ha superato come numero il numero dei martiri uccisi nei primi secoli del cristianesimo. Quindi, e poi ci sono, oltre il martirio cruento, diciamo, ci sono altri tanti martiri che nel silenzio, nella loro sofferenza, nella loro cosa, offrono a Dio la loro vita ed è una testimonianza che non è meno preziosa di quella dei martiri.
0: Vedere tutti questi resti umani nella cattedrale di Otranto fa un certo effetto, ma noi qui ci vogliamo soffermare su un particolare che nei secoli ha creato molte leggende e che solo recentemente è stato spiegato dalla scienza. Se infatti osserviamo bene tutte queste ossa, notiamo che tra loro c'è qualcosa di particolare.
1: Le reliquie che sono conservate in cattedrale appartengono a circa 560, perché 200 corpi di martiri vennero portati a Napoli e si trovano attualmente nella chiesa di Santa Caterina Formiello a Porta Capuana. Questo dal 1495, quindi in varie tappe furono trasferiti a Napoli. La decapitazione è avvenuta sul colle della Minerva, poi successivamente i corpi sono stati trasferiti nel settembre del 1481, dopo che Otranto venne liberata dai turchi, e

0: vennero trasferiti in cripta, quindi si sono decomposti qui in questo, nel luogo della cripta.
1: Ed eccolo quel qualcosa di particolare. Questo cranio che, diversamente dagli altri che si possono osservare, presenta diversi fori. Sono in tutto 16. Non solo, come possiamo vedere, tutti i teschi sono posizionati con la parte frontale verso il vetro. Tra questi, solo questo è completamente girato dalla parte del cranio e mostra appunto i 16 fori di varie dimensioni. La reliquia, inoltre, non può essere recuperata dall'interno della teca senza rischiare di far crollare tutte le reliquie. Come mai questo teschio è così diverso e perché ha quei fori? Come sono stati fatti? A cosa servivano soprattutto?
2: Prima di recarmi nella cattedrale ero già informata che la cattedrale ospitava questi resti scheletrici appartenenti ai martiri di Otranto, che sono molto conosciuti. E a seguito di questa informazione mi sono recata per questioni private e turistiche a visitare la Cappella dei Martiri. La ricerca purtroppo è stata limitata dal fatto che il cranio non si può estrarre dalla teca, non è possibile tirarlo fuori perché crollerebbe tutta la fila di ossa, per cui ho scattato delle fotografie, ho fatto delle immagini e poi ho studiato il caso una volta rientrata all'Università di Pisa. Quindi sul cranio, con le trapanazioni, è stata fatta una ricerca soltanto visiva. Si dice macroscopica, cioè ad occhio nudo, attraverso le immagini fotografiche che avevo preso durante la mia visita, in quanto non era possibile estrarre il cranio e portarlo a Pisa per studiarlo in maniera più approfondita. Quindi è stato possibile un'analisi attraverso le immagini e le illustrazioni.
1: Infatti, solo grazie all'uso di macchinari ad alta precisione e rilievi fotografici, un'equipe di ricercatori dell'Università degli Studi di Pisa ha provato a dare una risposta scientifica al mistero.
2: Avevamo diverse ipotesi per spiegare il motivo di queste trapanazioni multiple su questo cranio tra i martiri di Otranto. Una prima ipotesi che abbiamo preso in considerazione era che questo individuo fosse stato torturato, in quanto la leggenda narra di torture, di morte violenta, però queste trapanazioni così multiple effettuate con strumenti di varie dimensioni, perché il diametro dei fori è diverso, quindi dobbiamo supporre che abbiano usato punte con diversa grandezza. Questo ci fa un po' escludere l'ipotesi della tortura, perché sono troppi fori in uno stesso individuo e perché la menzione di trapanazione e di perforazione del cranio non c'è nelle fonti storiche, nella leggenda, nella tradizione di questi martiri di Otranto. Ci è sembrata un'ipotesi poco plausibile. L'altra ipotesi che abbiamo preso in considerazione era che siano stati effettuati per prelevare delle reliquie, in quanto è noto questo fenomeno di prendere delle reliquie da resti sia mummificati che scheletrizzati di santi o di beati. Però anche questa è stata scartata perché con lo strumento che è stato utilizzato per effettuare queste trapanazioni non si otteneva un frammento osseo, ma si otteneva polvere di osso, e la polvere di osso non è diciamo, non si presta ad essere usata come reliquia.
1: Ed ecco cosa potrebbe essere accaduto a quel teschio.
2: Il teschio probabilmente è stato trapanato con un trapano utilizzato all'epoca, perché i trapani ippocratici, cioè i trapani per effettuare le trapanazioni craniche, sono strumenti conosciuti fin dall'antichità. Questi strumenti potevano far ottenere il risultato senza danneggiare il cranio. In particolare, questo cranio dobbiamo supporre che sia stato trapanato utilizzando una punta di trapano piena e non cava, e soprattutto che avesse la lama semilunata, che ha lasciato questa impronta proprio così caratteristica in questi fori. Chi può aver fatto questo intervento? Un chirurgo, un medico o un farmacista di epoca moderna che conosceva queste tecniche, che era in grado di usare questo strumento. Quando è stato fatto questo intervento non lo sappiamo, però visto che queste testimonianze letterarie sono datate tra il 600 e il 700, così puntuali e così corrispondenti a questo ritrovamento, e visto che i crani sono stati posizionati nella sistemazione attuale nel 1711, l'ipotesi più plausibile è che questo intervento di trapanazione per ottenere questa polvere d'osso sia stato effettuato poco prima di sistemare le ossa nell'attuale disposizione, quindi ai primi del 700. È un'ipotesi, non ne abbiamo la certezza.
1: Infatti, il cranio presenta 16 perforazioni perfettamente rotondeggianti di varie dimensioni. L'assenza di reazione ossea intorno alle lesioni indica, secondo gli esperti, un intervento praticato al momento della morte o dopo la morte.
2: La terza ipotesi che abbiamo considerato è che questa polvere di osso sia stata prelevata a scopo farmacologico, cioè per essere utilizzata come ingrediente in preparazioni farmaceutiche, perché abbiamo trovato testimonianza di questo nelle fonti storiche di epoca moderna, anzi le testimonianze sull'uso di polvere appartenente a ossa umane risalgono a tempi molto antichi, perché le prime attestazioni risalgono addirittura a Galeno. Gli autori di età moderna attestano l'uso di polvere di cranio umano per trattare alcune patologie particolari che non trovavano una spiegazione logica, una spiegazione certa, come ad esempio l'ictus, la paralisi e soprattutto l'epilessia. Sono due autori in particolare che ci danno informazioni utili, ossia Giuseppe Donzelli, che ha scritto un'opera farmaceutica, Il teatro farmaceutico, il quale ci dice che non solo doveva prelevare polvere di cranio umano, ma che era molto più utile a questo scopo prelevare polvere di cranio da individui giovani che fossero morti di morte violenta. Perché? Perché una malattia avrebbe consumato le proprietà e le virtù della persona da cui si prelevava la polvere, mentre invece una persona morta improvvisamente di morte violenta avrebbe conservato, secondo le ipotesi e secondo le credenze dell'epoca, tutte le sue proprietà. Giuseppe Donzelli scrive la sua opera nel 1600. L'altro autore importante a questo riguardo è Nicolas Lemery, che scrive la sua opera nel 1720 e aggiunge un altro dettaglio: è importante prelevare questa polvere di cranio da una persona morta di morte violenta e non sepolta, perché anche in questo caso una persona sepolta nella terra avrebbe perso le sue virtù, la terra avrebbe assorbito le virtù e le proprietà della persona, la forza della persona, mentre invece una persona non sepolta, un cadavere non sepolto, avrebbe conservato tutte le sue virtù. E quale reperto migliore rispondeva a queste caratteristiche se non i corpi dei martiri di Otranto, che sono stati uccisi quindi sono morti per morte violenta, e soprattutto sappiamo dalla tradizione che non sono stati sepolti, perché sono stati un anno, secondo la tradizione, sulla collina di Minerva e poi sono stati traslati, una volta trovati incorrotti, nella cattedrale di Otranto. Quindi questi corpi rispondevano perfettamente a questi requisiti e quindi sono stati evidentemente individuati come un reperto utile a prelevare questa polvere d'osso a scopo farmaceutico.
1: Ecco dunque la soluzione al mistero del cranio con 16 fori presente tra le reliquie dei martiri di Otranto conservate nella cattedrale di Otranto: polvere di ossa per curare disturbi della mente. Possibile?
3: Il fatto che questo cranio sia stato messo in una posizione diversa da tutti gli altri, tutti quegli altri fissano il visitatore, il fedele, insomma lo spettatore, è un atto intenzionale. Quello che aveva utilizzato questo cranio per trarne polveri ricavate dalla volta cranica di questo individuo, ha voluto che fosse messo in quella posizione lì, veniva applicato un metodo prescientifico, cioè la scienza moderna, la medicina moderna in realtà si è evoluta soprattutto

0: soprattutto nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento e soprattutto nel Novecento, ovviamente con il trionfo delle tecnologie biomediche, la scoperta dei microbi che non erano conosciuti allora. E quindi il ritrovamento di questo cranio con tante trapanazioni è stata una fortuna, assolutamente è stata una scoperta incredibile e molto importante.
1: E poi noi non dobbiamo mai dimenticare che fede e scienza possono andare d'accordo.
2: Fede e scienza sì, possono andare d'accordo, nella mia opinione. Sono due mondi molto distanti, ma è possibile una conciliazione.
0: Per quello che riguarda i rapporti fra fede e scienza, non sono affatto in opposizione, non sono affatto in opposizione, perché si tratta di due piani completamente diversi. No? La fede è un elemento, come dice il nome, psicologico, religioso, di credenza, insomma. La scienza studia il mondo immanente. E quindi io studio quello che è il mondo che ci circonda, questi reperti qui che vedete e che vengono recuperati. Ma ripeto, i due universi, quello della scienza e quello della fede, sono assolutamente conciliabili fra loro, perché non c'è nessuna interferenza, quindi non ci può essere nessuna interferenza. Uno può essere un ottimo credente e anche un ottimo scienziato.
1: Ma qual è oggi il messaggio che questi martiri di Otranto vogliono ricordarci?
3: Il messaggio di questi martiri, come di tutti i martiri per la fede, indica che la vita è un dono e quando viene donata per amore raggiunge il vertice dell'esistenza umana, no? E quindi i martiri sono una verità, no? Una testimonianza di persone che hanno tanto amato fino a dare la vita, e quindi è una chiesa di popolo, insomma. Un popolo martire.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione.

0: Atena. Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
2: Bravo, bravo, bravo, oh!
3: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
4: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
3: Solo con acqua e niente più.
4: Bravo!
3: Comoda la vita.
5: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
8: Le piante dormono, dormono come noi.
9: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
10: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
11: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
12: Non ci resta che iniziare.
13: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
7: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
8: Ultima. Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia. In Prima Visione TV.
10: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
10: Sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
14: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e vieni aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le misericordie. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli degli secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre peccato, preservaci dal fuoco. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasciate oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseria. Salus popoli romani, quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: specialmente le più sommose e dolorose riforme. Salus Populi Romane. Quinto mistero del dolore, Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le del Signore, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
4: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e secoli degli secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: È scattata l'ora solare, signori, bentrovati, buongiorno a tutti voi, noi la aspettavamo sperando che lei potesse trovare ma proprio quel tot di minuti di tempo da dedicarci. Perché? Perché lei è solare, allegra, brava, ironica, intelligente, capace di trasformare nella propria vita e nel lavoro tutto alla fine in ironia, allegria, è un talento. Mamma mia, che alto così, la Maradona di tutte le imitazioni, le gestioni di uno studio televisivo, Barbara Foria, vieni qua.
3: Ma bellissima, ma ciao Paolo, ma poi questo studio di girasole, cioè proprio veramente il sole, un caldo, senso proprio
2: sole, accomodati,
3: mi vado ad accomodare.
2: Sapete di questa ragazza stupenda

0: Che già ragazza, grazie, grazie.
1: Scusi, li hai fatti 18 anni?
0: 18, poco, no, sono 19.
1: Li hai fatti comunque, fatti. Quindi sei una ragazza. La mamma le dice, scusate la voce tutta quella che ho, la mamma le dice ti ho fatto per allegria.
0: È vero.
1: Che bella frase.
0: È vero. C'era un film, ma invece adesso lei me lo dice sempre, ti ho fatto per allegria. Perché quando pure un po' la faccio arrabbiare o la faccio divertire, dice ma l'ho fatta per allegria sta figlia mia.
1: E lei è riuscita proprio bene. E nel fare i complimenti alla mamma, e qui entro subito a gamba tesa, il tuo papà,
0: sì,
1: il tuo meraviglioso papà.
0: Meraviglioso papà.
1: Che persona, cioè, in quanto ad allegria in famiglia tu ne hai masticata tanta.
0: Sì.
1: Il tuo papà che, qual è? La cosa, tanto qua, vediamo.
0: Insomma, ah, questa è la mia mamma,
1: super,
0: sì.
1: Mamma,
0: super mamma,
1: super mamma,
0: sì.
1: Fiera ed orgogliosa, dico, tanta figlia. E tuo papà?
0: Allora,
1: che cosa ti ha dato?
0: Allora, secondo me anche tanta allegria, sicuramente, perché io l'ho perso molto piccola, io ne avevo 9 anni.
1: Tesoro.
0: E quindi fondamentalmente ho dei ricordi vaghi, un'idealizzazione anche proprio di una figura paterna, di una figura maschile, però lo ricordo, a parte super elegante, sempre aveva questo fazzoletto, anche portava sempre un garofalo anche rosso, un girasole, sempre una rosa rossa anche qui, lo ricordo... Per quei ricordi che non sono particolarmente, diciamo, nitidi, però sempre molto allegro e soprattutto credo che da lui io abbia preso l'arte del prendere in giro, perché lo ricordo anche in questo, che scherzava, era sempre molto scherzoso, faceva proprio scherzi. Cioè io ricordo di uno scherzo, ecco, questa è una cosa che mise, il peperoncino... ci sono dei, sai, dei ricordi, poi ero piccola, quindi alcuni, sì, sono dei flash che ti restano impressi. Era forse la laurea di mia zia o di mio zio, e io ricordo che lui mise, dovevamo fare, lui con un altro mio zio Michele, mise del peperoncino in dei dolci. Cioè proprio era una cosa, capito?
1: Così, per fare uno scherzo.
0: Per fare uno scherzo.
1: Uno scherzo. Questa questa ragazza, Barbara Foria, ha parlato dell'arte, giustamente, dell'ironia e dell'autoironia. Intanto complimenti per...
0: Lui è mio fratello.
1: Cioè, voglio dire, questo
0: lui è mio fratello, Nicola Fabio. Sì, perché noi abbiamo dei nomi, capito? Doppio nome in casa mia. Cioè, sì, sì.
1: È bello
0: vedere. Assolutamente. Nicola Fabio Foria, sì. Lui mio fratello, più piccolo. Anche lui, devo dire che pure lui ha questo senso più... Di me lui ha un English humor, un po' più black.
1: Ma l'ironia, più... Barbara, tu sei una campionessa. Ma non si... Allora, sì, c'è il talento. Il talento, per questo io mi sono permessa di citare Diego Armando Maradona, lo faccio sempre molto volentieri. Il talento è talento, non c'è niente da fare. Però poi l'ironia è l'autoironia, perché tu hai questo,
0: sì,
1: hai questo anche, sì, nel tuo modo di essere, nella tua professionalità. È qualcosa che si accresce con il tempo... Sei una stupendo. Sei che qui, diciamo, questa è condivisione, si chiama.
0: Questa è condivisione con mio cugino, però devi sapere che io davo un boccone a lui e due li mangiavo io, cioè, quindi era...
1: Vabbè, ma tu eri una signora, scusa, abbi pazienza.
0: No, era una golosa, che ancora oggi lo sono.
1: No. Allora, dicevo, questa ironia, la si ruba quando la si vede per strada tra le persone, quando... Non lo so, te lo chiedo proprio con curiosità, da spettatrice.
0: È una bella domanda, perché io dico sempre che è un dono, secondo me, che sia come l'allegria, l'ironia, l'autoironia, è un po' un dono. Però secondo me è giusto anche quello che dici tu, perché io sono sempre stata curiosa, quindi un po' ce l'avevo innato, un po' secondo me si ruba, si osserva.
1: Se sai osservare, sì.
0: Se sai osservare e se sai anche modificare poi quello che osservi in qualcosa di ironico o di divertente, perché poi alla fine la comicità, secondo me, quella bella... È quella che riesce anche a far ridere di cose più drammatiche.
1: E questo volevo dire, Barbara è riuscita a trasformare determinati dolori, determinate situazioni, in quell'ironia che sicuramente ti dà, da pensare, questa però sei tu.
0: Questa sono io, proprio la faccia, ecco, anche ora, vedi, proprio questa.
1: Proprio gli occhioni poi sono quelli. E è riuscita a trasformare. E credetemi, talvolta per affrontare nel modo migliore le cose... Basta un filo di rossetto. E tutti gli uomini dicono, scusi, e io che cosa posso fare? Ma guardate, basta un filo di rossetto, è argomento che tratteremo con Barbara Foria. Abbiamo ancora un po' di tempo prima del via? Abbiamo ancora un minuto? Lo tratteremo tra poco, anzi, facciamo già una piccola anticipazione. Che cosa dobbiamo aspettarci?
0: Allora, di ridere spero prima di tutto, perché è di divertirsi tutti e anche me in primis, perché a volte se non mi diverto io poi non diverto neanche il pubblico. Diciamo che questo è un racconto, io ho compiuto 50 anni, che è successo all'improvviso. Paola, guarda, non me l'aspettavo.
1: No, vorremmo i documenti, ma ci crediamo.
0: Proprio ci così, crediamo. Cioè, diciamo che me ne sento 40, però mi avanzano sti 10 e non so, cioè lascio, raddoppi e dico meglio non raddoppiare, li lascio là. E quindi è un po', io ho fatto uno spettacolo ai miei 40 anni, ho girato tanto l'Italia, che si chiamava Euforia, e questo invece per i miei 50 anni me lo sono regalato. E il titolo è un omaggio alla mia mamma, perché è una frase che fin da piccola invece lei mi ha sempre detto: basta un filo di rossetto. Cioè lei è quella che in realtà, credo che forse anche tante mamme, altre mamme, perché molte mie amiche dicono, pure mia madre lo dice, però la mia... Cioè tu puoi stare pure una tuta, magari una mattina che non hai voglia di vestirti, di prepararti particolarmente, e lei comunque ti dice, vabbè, metti un filo di rossetto, basta un filo di rossetto, che è un po' una filosofia di vita che me l'ha trasmessa, perché alla fine dice, ecco, sei triste? Metti un filo di rossetto, magari un rossetto rosso, comunque ti può rallegrare una giornata grigia, pure come la faccia di chi te l'ha rattristata, cioè, capito? Quindi, comunque... Tu metti un filo di rossetto, ti senti un po' più, un giorno un po' più, non lo so, fanciulla, un po' più, e metti una nuance magari più rosa.
1: Più bella.
0: Più, secondo me il rossetto, lei me l'ha trasmessa questa cosa, a me è arrivato questo strumento di femminilità in primis, ma anche di libertà, di potere, di forza. Cioè il rossetto, se ci pensi, è per noi donne, è un'arma di seduzione, ma a volte è un'arma di difesa, a volte è un'arma d'attacco, perché tu attacchi uno bello segno del rossetto sulla camicia di qualcuno.
1: Ma meravigliosa. Cioè, pensate, io pensavo invece, hai discusso, prendi il rossetto e scrivi
0: anche
1: sullo specchio, ma ne parliamo tra un attimo. Allora, solare, si possono fare tante declinazioni in materia. Ci vediamo tra un istante. Grazie, Barbara Foria.
0: Bella, bella. Saluto Massoro. Ecco,

0: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Da quando ho scoperto Line Special Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: Line Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Line Specialist, speciali per te.
3: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima. Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
6: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero 1 del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.

0: Questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
7: Allora, come... No, scusa, tanto bello sto divano, per carità, bello lo studio, ma scomodo, mi devo mettere un cuscino, sarà l'età. Ah, mo sì, ecco.
8: Barbara Foria, signori, eccola qui. Io ero partita, ecco, è presente. Barbara Foria, il sole di Napoli in tutto il mondo, dovunque ella vada. Pure se la mattina entra e chiede un caffè in un bar, secondo me succede una magia.
7: Sì.
8: Basta un filo di rossetto. Noi abbiamo parlato un istante fa anche con gli eventuali messaggi. Lo dicevamo poco fa, il rubare, positivamente parlando, dalle cose che vedi accadere attorno a te, diventa poi... argomento e storia di un tuo spettacolo?
7: Sì, sempre. Io sono una grandissima osservatrice. Secondo me, infatti, qualcuno mi prende per matta, perché magari al ristorante io mi fisso, mi concentro pure a guardare, che ne so, le coppie che parlano al cellulare, perché ormai si parla tutti al cellulare, o in viva voce, che adesso hai visto, c'è fatto caso che c'è sta moda? Secondo me è il nuovo proprio, il 3.0 di oh, mi senti? Perché non si sussurra più nulla.
8: No.
7: Cioè, noi,
8: con questo piattino davanti...
7: Parla così, proprio privacy, ci preoccupiamo di mettere le foto e poi però la privacy, noi dobbiamo sentire in treno, nei ristoranti, al supermercato, tutto quello che accade, io mi affeziono ormai pure alle storie, mi affeziono.
8: Signori, in tutta Italia basta un filo di rossetto, insomma cercate Barbara Foria e non perdete questo spettacolo, come non bisogna perdere niente di quello che Barbara Foria fa, la quale Barbara avevi circa 8 anni quando
7: hanno cominciato... Aspetta che mi stai per chiedere.
8: No, devi fare l'attrice, tu a un certo punto te lo sei sentita dire questa cosa, no? Perché eri pirotecnica,
7: sì.
8: Eri, imitavi gli amici a scuola,
7: sì, sì.
8: I maestri, poi i professori,
7: il preside. Mi ha cacciato,
8: com'era,
7: sì.
8: Com'era il tuo...
7: No, mi ha cacciato, sì, no, mia madre deve sapere che è una professoressa di inglese, era una professoressa di inglese del mio liceo e quindi puntualmente la preside la chiamava per dire Barbara anche oggi ha combinato questo, cioè sono sempre stata una bambina iperattiva, diciamo così,
8: sì.
7: Ma dalle medie anche il preside, facevo l'imitazione del professore di matematica.
8: Com'era il professore di matematica?
7: Il professore di matematica, ce ne stavano diversi, ma quello il mio che mi è rimasto impresso è quello di filosofia, che ogni volta mi dicevano pure loro Foria, per cortesia, cioè mi riprendevano continuamente anche.
8: Quindi vedersi imitati è una cosa, secondo me, di eccezionale valore. Non sempre la cosa viene apprezzata. Adesso
7: non
8: possono
7: sempre,
8: dire
7: non
8: mi hai imitata e possono scriverlo sul muro di casa. Primo palcoscenico della tua vita, proprio la prima volta che tu sei salita sul palcoscenico?
7: Allora, forse a casa mia, secondo me, su un tavolo, a Natale, raccontare qualche cosa, una poesia di Natale, qualche balletto. Cioè, io ho sempre rallegrato anche la mia famiglia. Però la prima volta proprio su un palco, credo, intorno ai 14 anni.
8: Così dicono le tue biografie.
7: Sì, perché ho iniziato a seguire dei corsi di teatro, perché secondo me il teatro è terapeutico, io lo consiglio a tutti, come consiglierei di fare anche delle esperienze come animatori turistici ai ragazzi che io ho fatto, perché ti permette di essere in ascolto della gente, l'animatore, perché tu ascolti tantissime storie di vita e quindi anche lì puoi raccogliere esperienze e tramutarle. Oddio, qui, cioè io volevo dire che qui che avevo forse qualche chilo in più e anche molti anni in meno, ma questa dovrebbe essere Sandy, cioè te voglio dire, presente?
8: Questa è Grease,
7: ma quella dovrebbe essere quella che oggi è Lorella Cuccarini, cioè non so se mi spiego. No, per capirci, che è bionica. Ricordiamo che allora Lorella Cuccarini e Jennifer Lopez per me sono bioniche,
8: sì,
7: capito?
8: Sì,
7: credo di sì, io le ammiro. Per noi normali, capito? Queste cinquantenni normali fanno...
8: Eccola, però, vedete, cioè, scatenata sempre.
7: Sì,
8: ma cosa fa? Ella si iscrive a giurisprudenza e dici sempre tu, io sarei stata, e non ci crediamo a questo, un ottimo avvocato.
7: Sì.
8: Ci vediamo, cioè... Tu saresti stata un ottimo avvocato.
7: Avrei fatto un bordello esagerato, però anche in aula, secondo me. Ma sì, comunque sì. Forse sì, per la parlantina, per l'ars oratoria.
8: Per l'ars oratoria. E tu hai detto, a un certo punto, dall'ars oratoria sono passata all'ars comica.
7: Sì.
8: E questo fatto di definirla arte, a me piace tanto, da spettatrice, Barbara, a me piace tanto, perché è un'arte quella della comicità. Torniamo all'argomento che trattavamo all'inizio. Mai pentita, cioè non ti è mai dispiaciuto di aver...
7: No, assolutamente, assolutamente. Allora. Anzi, però, sono sempre appassionata soprattutto poi della... Ah, questo è il giorno della laurea. Sì, ho fatto una tesi in criminologia, perché io ero appassionata proprio di diritto penale, in particolare di diritto penale minorile, quindi avevo fatto una tesi speciale. Ecco, forse mi sarebbe piaciuto fare l'avvocato, il penalista, e avrei guadagnato pure forse più di questi tempi.
8: Allora, invece sceglie, per nostra fortuna, di intraprendere questa strada. E tu dici sempre, ed è verissimo, che i no ricevuti, le salite particolarmente impervie, se le sai vivere come imparo qualcosa, ti sono servite. Nel tuo caso sono servite. Poi sono arrivati tanti sì, Barbara, perché tu sei proprio brava, però le prime porte chiuse... Uno se le ricorda, insomma.
7: No, te le ricordi tanto, ma può succedere anche adesso. Sicuramente quando sei più giovane ci resti più male, perché non lo accetti, dici com'è possibile. Poi incominci a capire, devono essere necessariamente formative, perché altrimenti te ne prendi una malattia e non è così. Magari se non sei stata scelta tu per un
8: problema. E puoi commettere errori, assolutamente. Concordo con te. C'è un fatto, le vogliono bene tutti.
7: Quello
8: ora.
7: Sì.
8: Il nostro Alessandro Tresa, che io saluto sempre, il mio signor regista.
7: Signore, salve, dov'è lei?
8: Tu sì, Tresa, salve. Ti può far sentire? Tresa, signore. Tresa, la voce? Tresa? Tresa? Eccolo qua. Tresa è un tifosone di Barbara, dico bene?
7: Sì, è vero. Un grande amico, un grande tifosone. È un tifosone, ha detto?
8: Sì, sì.
7: Che bello dire tifosone.
8: È tifosone, è arrivato, c'è Barbarella, devo scendere. E quindi va bene. Però arrivano poi le voci dall'alto del signor regista e le cartoline dell'ora solare. Ufficio postale aperto per la nostra ospite. Vediamo chi c'è.
7: Cartoline.
5: Ta-da! Non te l'aspettavi, di la verità. No. E invece, eccomi qua, amica mia, per farti un grande, grandissimo in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza teatrale. Valeria. Tu sei una veterana del teatro, per cui non hai bisogno di chissà quale in bocca al lupo da parte mia, perché sei una grande attrice, cantante, ballerina.
7: Ballerina!
5: E ti basterà salire su quel palco con un filo di rossetto rosso per dimostrare ancora una volta quanto vali, così sul palco come nella vita. Io lo so molto bene, perché abbiamo vissuto tanti pezzi di vita insieme, in situazioni più o meno lavorative, più o meno private. E tu sai molto bene, perché sto ridendo. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene, amica mia.
7: Che
5: un bacio,
7: bella,
5: in bocca al lupo.
8: Valeria Graci, grazie, grazie.
7: Che sorpresa.
8: È bello, no?
7: Molto. Tra l'altro lei pensa che è la prima volta che è salita su un palco da sola con uno spettacolo quest'anno, ha debuttato. Quindi sono molto contenta pure per lei, perché era emozionata. Il teatro ti rende felice, Paola. Puoi fare la televisione, puoi fare il cinema, io faccio la radio.
8: Assolutamente.
7: Però il teatro è una cosa che ti permette di essere talmente in contatto con il pubblico che lo vedi, lo guardi. Quindi...
8: Ed è questo che lo rende più bello.
7: Sì,
8: lo rende
7: migliore
8: bellissimo.
7: Sì, a tutto il resto, non ai filtri. E quindi e nemmeno tu non li hai. Il pubblico non li ha con te, tu non li hai col pubblico, perché sei veramente così come sei.
8: La cosa che mi piace di te, tra le tantissime, è questa tua capacità di essere una dinamo. Tu parli, sali sul palco, ti esprimi, imiti.
7: Sì.
8: E ti carichi mentre fai tutto questo. Ed è bellissimo, perché è una carica che poi passi anche al pubblico, ma la passi al pubblico da casa piuttosto che a teatro stesso.
7: Sono contenta perché poi alla fine veramente questa è una scelta di vita che comunque non è facile, perché tutti pensano fai l'attrice comica, sei sempre felice o sei sempre fortunata. Non è così, perché sono una ragazza di 50 anni che comunque, come diceva pure Valeria, ogni giorno ci capitano a tutti delle cose più brutte. Però alla fine, poiché è la vita e già siamo fortunati a viverla, io provo a raccontare la parte brutta pure con divertimento, però anche a viverla, quindi...
8: Senti, ma una donna come te, una ragazza come te, che riesce a mettere l'ironia, non forzata, mai forzata, in tutte le cose però che lei riesce a raccontare, di che cosa ha paura o timore, perché le persone allegre sono splendide, le persone solari sono splendide, però hanno anche il loro momento di timore, di paura, di... Non voglio dire di buio, però...
7: Cioè... No, proprio di buio, ci stanno anche di grigio, un po' di sfumature proprio verso il nero, il black, diciamo, in tema di armocromia che parliamo. Sì. Allora, di due cose. La prima, spesso di non essere presa sul serio, perché poi questa è un'arma a doppio taglio, cioè dalle persone, o dagli uomini che siano, ma proprio dalle persone, perché sembra che tu stia sempre scherzando, vabbè, come se tu fossi superficiale in quello che tu possa dire, e non è così, perché non è che io ti dico, anzi, se sei poi intelligente, e all'ascolto, vedi che tutto torna, dovresti cogliere le sfumature di quello che dico, quanto c'è di ironico, quanto c'è di vero. E poi sicuramente il buio, c'è la solitudine in generale, ma non la solitudine se non sei in coppia o se non sei in gruppo, è quella solitudine interiore che poi ti porti, sicuramente dipende anche dal background che hai avuto fin da piccola.
8: Però tu hai una famiglia
7: stupenda,
8: io essendo una zia, quando si parla di zie sono sempre, mi sento sempre felice.
7: Sì, no, stupenda, la mia mamma è stupenda, mio fratello, le zie, le mie zie, i cugini, perché poi noi a Napoli abbiamo non solo le famiglie, quelle di sangue, legittime, ma poi le famiglie allargate che ci andiamo a scegliere, quindi le famiglie si allargano... No, le mie zie!
8: Queste sono le
7: loro
8: zie.
7: Loro sono le vere mie zie perché sono le sorelle di mia madre, perché devi sapere che noi siamo una famiglia proprio matriarcale, capisci?
8: Che bello.
7: Noi è proprio... Cioè, la parola patriarcato a casa mia non esiste, non è mai esistito. Le mie donne della la mia famiglia, come me, mia madre, le mie zie, sono tutte super professioniste, ma non è quello, sono autonome, sono libere di testa, gioiose, quindi è una famiglia forte.
8: Quindi la forza più grande è e resta, e continua ad essere ovviamente, la famiglia. Il concetto è questo, beato il...
7: Chi si piglia?
8: No, insomma. Beati gli inquilini di casa di Barbara Foria. Voi immaginate incontrare nel sali scendi quotidiano delle scale sta forza della natura. Questa ragazza
7: il mio vicino di casa mi ha regalato delle piante, perché io non ho molto il pollice verde, allora ho visto le piante grasse, ho detto me le può regalare, si è presentato a casa con una cassetta di piante grasse, pensa a te.
8: E questo, su questo pensa a te, l'ultima domanda, a te stupisce il tanto amore che hai intorno?
7: Ti posso dire che delle volte sì, mi emoziona. Cioè, mo mi stai facendo emozionare, perché quando mi ferma la gente per strada e dice posso fare una foto? Io dico, ma con me? Cioè, ancora dico, ma veramente? E io dico, ma che te ne fai di questa foto? No, lo sai perché poi sono contenta e mi emoziono? Perché A vuol dire che non ho sbagliato nelle scelte di vita che ho fatto, e B perché vuol dire comunque c'è gente che si diverte con me, perché quando mi scrivono, guardo i tuoi sketch di notte quando sono triste prima di andare a dormire, io sono contenta.
8: Barbara Foria, io me l'aspettavo, credetemi, esattamente così, e sono così felice di averla avuta ospite e amica. Buon tutto, Barbara.
7: Grazie, venite a teatro.
8: Devo dire di più.
7: Niente, bacia, pubblicità. Mi abbraccia.
8: Sì,
7: avanti,
8: no, facciamo una cosa, scusate, venite ragazze, le mie ragazze.
7: Venite.
8: Oggi abbiamo anche il ragazzo, venite,
7: ragazzo,
8: venite.
7: Ma poi loro avevano proprio un posto...
8: Assolutamente, un posto... Signori, Barbara Foria, ci vediamo tra un attimo all'Ora Solare, continuiamo a parlare di grandi storie. Grazie, a tra poco.
7: Ciao.
8: Brava.
7: Ti faccio emozionare, ma è...
0: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata. In prima visione TV.
10: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
10: Sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
8: La solarità, l'ironia, la forza di Barbara Foria, sapete che facciamo? Restiamo a Napoli. Dopo tanta meraviglia, in apertura, restiamo a Napoli. E precisamente in quella strada che divide Napoli in due, è una delle strade più famose del mondo, si chiama Spacca Napoli. A Spacca Napoli si trova l'ospedale delle bambole. Ed è un ospedale, nel senso vero, autentico del termine, tanto che il direttore sanitario ha deciso oggi di dedicarci il suo tempo, ed è qui con noi Luca Scivicco, che noi salutiamo. Questo bello guaglione tiene questa bella faccia ottocentesca, proprio potrebbe, vestito diversamente.
9: Potrà essere in una serie anni...
8: Assolutamente, fino a 800, 850, sì, inizio 900.
9: È il naso che porto dai miei avi, quindi mia madre, mio nonno, il mio bisnonno, il mio trisavolo, hanno tutti questo naso qua.
8: È il naso ottocentesco, abbiamo imparato pure questo. D'altronde, l'ospedale delle bambole, Spacca Napoli, esiste veramente e ha, dottore, lei me lo confermi, 131 anni, quindi la faccia ottocentesca, anzi, esatto. Un po' più avanti, ci sta tutto. Ospedale delle bambole. E il trisavolo di Luca, Luigi.
9: Luigi,
8: e poi ci siamo. Lo crea, lo inventa, come? Come?
9: Guarda. Allora, Luigi è napoletano da sempre, anche il suo nonno e il suo bisnonno sono napoletani e facevano il suo stesso lavoro, quindi ho fino a 7 generazioni indietro notizie, ma lui, che faceva scenografo e teatro dei pupi, si occupava appunto sia delle scenografie ma anche di riparare i pupi quando si rompevano in battaglia, perché l'opera dei pupi erano delle battaglie tra pupi. E napoletani, parliamo di pupi napoletani, non siciliani. Sono diversi. E quindi si trovava ad aggiustare questi pupi in questa bottega a Spacca Napoli e una persona del quartiere gli portò una bambola e disse: aggiustate i pupi, secondo me riuscite a riparare anche una bambola. Lui disse: non è il mio lavoro, ma ci provo. Ci riuscì perfettamente, si sparse la voce nel popolo e quindi tutti cominciarono a portargli delle bambole.
8: C'è questo movimento fisico di mamme e bambini.
9: Sì, di mamme e bambini che portavano
8: mamme, nonne,
9: le loro bambole
8: bambini
9: rotte.
8: Che portavano la bambola rotta,
9: esatto.
8: Perché una bambola rotta era e dovrebbe sempre essere intanto un dolore per il bambino o bambina in questo caso, ma anche un qualcosa a cui ci lega una tale affezione da volerla vedere. A proposito, se vedete una bambola con il bigodino in testa appoggiata sul nostro divano, sta nel posto giusto, al momento giusto. Però mettete un asterisco su questa bambola che sta
9: lì.
8: Me
9: la presento dopo.
8: Allora, la presentiamo dopo. È una storia anche di storie di famiglia, quella che voi proseguite, perché c'è una storia dietro questi...
9: Certo.
8: Io non le voglio chiamare oggetti, dietro questi...
9: Allora, oggetti va bene se accompagnato da oggetti d'amore. Mio nonno li chiamava oggetti d'amore. Cose utili e inutili. Lui diceva che la sua bottega riparava cose utili e inutili, perché i giocattoli, ecco là, vedi, lo stesso naso.
8: Ecco.
9: I giocattoli sono...
8: Vabbè.
9: Sono cose utili ma inutili, nel senso che sono legati alla persona da un immenso affetto. Perché io dico che i giocattoli sono i custodi della cosa più importante del mondo, che è l'amore dei bambini, perché i bambini mettono tutto il loro amore, tutte le loro fantasie nei giocattoli. Ed è il motivo per cui noi li ripariamo. Non li ripariamo perché costano e quindi romperli è un peccato, no. Li ripariamo perché contengono l'affetto dei bambini e quindi sono oggetti d'amore.
8: E quello non lo puoi ricomprare.
9: Assolutamente
8: nuovo.
9: No.
8: Allora, c'è un momento in cui il direttore sanitario indosserà il camice, perché accadrà anche questo, ma andiamo con ordine. Come si ripara un giocattolo, una bambola? Come si ripara? Tu dirai, dipende dal tipo di danno che la bambola ha subito. Ti porto un esempio. Quando io ero bambina avevo una bambola bellissima che si chiamava Susanna. Aveva i capelli neri lunghi e gli occhi verdi, bellissima. Mia mamma credeva molto nel taglio di capelli, perché così i capelli si rinforzano. Mia sorella, che altrettanto credeva ed era più grandina di me di 3 anni, ha tagliato i capelli alla mia bambola.
9: E non sono ricresciuti.
8: Non sono ricresciuti. Raffaella, non sono ricresciuti quei capelli.

0: po' ce l'ho ancora con te dopo un tot di anni, sto scherzando, mica tanto. Allora, in quel caso, la mia Susanna, come l'avreste potuta aggiustare?
1: Beh, avremmo dovuto fare un trapianto completo di capelli.
0: E sarebbe stato possibile?
1: Certo, trapianto completo di capelli è sempre possibile, bisogna vedere se qualche volta si può fare il trapianto proprio come fanno in Turchia, oppure se invece bisogna mettere una parrucca.
0: Sì.
1: Spesso si opta per una parrucca anche perché il trapianto, soprattutto sulle bambole di oggi, è molto complicato perché viene fatto in maniera industriale, quindi ripeterlo con i mezzi che abbiamo a disposizione noi è impossibile. Quindi si opta per una parrucca, così si sceglie qualsiasi tipo di acconciatura e...
0: Non sono andata a Napoli, avevo solo 5 anni, non avevo il modo di prendere il biglietto, ma modo per farvi vedere l'ospedale delle bambole, sì, questi secondi meravigliosi, godeteveli tutti e poi torniamo subito in studio.

0: c'è stato un coro, le mie ragazze. È perché grazie. Giustamente, perché è bellissimo.
1: È una piccola magia, accade veramente una piccola magia
0: sì.
1: Quando tocchi questi oggetti. Riconosci che sono veramente pieni di storia, pieni di amore, come quelli che vi ho portato, di cui magari dopo vi parlo.
0: No, ora parliamo.
1: E quindi senti una responsabilità è veramente importante.
0: Vedi che bello, non è il naso, sono gli occhi. sono gli occhi che sono belli, belli, belli e pieni di tanto amore. Allora, attenzione, attenzione. Un signore che aveva purtroppo perso sua moglie, porta all'ospedale delle bambole, pensate che storia bella, non è un bambino, è un uomo adulto, vi porta una bambola. Sì. E che succede?
1: E accade l'impensabile, ma in realtà è una cosa che è una delle tante cose che ci accadono quasi tutti i giorni, perché come ho detto i giocattoli hanno delle storie e se arrivano all'ospedale delle bambole sono storie importanti, perché significa che si è scelto di aggiustare un giocattolo che ha una storia. E, tra queste a me piace sempre raccontare la storia di questo signore che ci ha portato, molto anziano, ci ha portato una bambola della moglie, da poco venuta a mancare, e dovevamo fargli uno shampoo, una messa in piega, dovevamo rimetterla un po' su meglio, dovevamo rimettergli un vestitino, e nello smontarla abbiamo trovato una lettera al suo interno. Le dottoresse hanno detto di non averla mai letta, ma io non lo so se crederci, comunque la curiosità non lo so, loro dicono proprio di no. E insomma, hanno aggiustato la bambola e hanno consegnato la lettera al signore quando è venuto a ritirarla. Il signore l'ha aperta, l'ha letta in silenzio, se la passava così, l'ha letta piano piano ed è scoppiato a piangere. E poi ha raccontato che cosa era quella lettera e il suo contenuto. Era una lettera che aveva regalato a quella che sarebbe poi diventata la sua futura moglie per scusarsi di un litigio. E gliel'aveva nascosta nella bambola che le aveva regalato, quindi quella era una bambola che le aveva regalato lui. Lui ha pensato per tutta la vita che loro avessero fatto pace grazie a quella lettera, e ha poi scoperto che in realtà hanno fatto pace a prescindere dalla lettera,
0: cioè,
1: perché quella lettera
0: trovata.
1: Quella signora non l'ha mai aperta.
0: Ma scusate, ma è meraviglioso! Ma applausi anche da casa, vi prego! Andate a cercare giocattoli, perché non sono solo bambole, avete visto c'erano degli orsetti,
1: sì.
0: Andate a cercare giocattoli in casa da aggiustare, prendete il treno, andate a Napoli, a Spacca Napoli, andate all'ospedale delle bambole. Adesso
1: oramai siamo diventati anche veterinari a peluche, ovviamente, quindi aggiustiamo anche
0: peluche,
1: i peluche che prima
0: adoro.
1: Non c'erano, ovviamente, quindi oggi facciamo anche i peluche e ci possono venire a trovare con il loro giocattolo del cuore, chiunque voglia, anche all'interno del nostro museo, ovviamente, fanno la visita classica al loro peluche,
0: signori,
1: alla loro bambola.
0: Mentre il dottore, direttore sanitario dell'ospedale delle bambole, si mette il camice e sono molto

0: seria mentre dico questo, noi andiamo a trovare una realtà che ripercorre la storia del giocattolo. Siamo tra Scampia e Capodimonte, museo del giocattolo Orme. Dottore, prego, si vesta, guardate.
1: Parco archeologico ha compiuto da pochi giorni 15 anni. È nato a Napoli per un'idea di realizzare qui quello che in altri luoghi dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa, è presente da tanti anni, cioè una ricostruzione storica di tante epoche dove accogliere il visitatore dal più piccolo al più grande e fargli vivere una giornata nella storia. A cui poi si è aggiunto questo progetto sin da subito che ha camminato di pari passo, quindi un museo del giocattolo d'epoca e dell'infanzia che accoglie oggi circa 1.000 pezzi da collezione. Una parte, quella che riguarda il periodo archeologico, quindi il periodo storico, è composta da giocattoli riprodotti, perché ovviamente per motivi di legge non potremmo accogliere altro, e invece dalla fine del Settecento in poi sono tutti giocattoli d'epoca veri. Il percorso di visita parte dalla preistoria, dalla bambola, la riproduzione della bambola di Mursia ritrovata in Sicilia, che dagli archeologi viene definita la Barbie della preistoria. Attraversa tutti i secoli, si sofferma su una serie di collezioni di giochi di latta, giochi di celluloide, giochi in legno e termina con la prima Barbie. La cosa bella di questo progetto è che cresce ogni anno, grazie anche alle donazioni che vengono fatte da tante persone, soprattutto persone anziane, che magari non avendo figli o eredi, decidono di affidare a noi i loro giochi e di tanto in tanto vengono a trovarci e a volte è capitato anche di averli ospiti quando ci sono visite, per cui loro raccontano anche la storia di questo gioco e come sia arrivato fino a noi oggi. Lo scopo di questo progetto è anche quello di insegnare ai giovani visitatori che il giocattolo ovviamente non è soltanto quello che loro conoscono oggi, cioè la PlayStation, piuttosto che il gioco sofisticato, ma che si parte da materiali semplici. Il primo gioco in argilla per poi evolversi in legno, in metallo, e in plastica, nella gomma. Quindi gli raccontiamo anche come l'uomo si sia evoluto attraverso questo reperto particolare che è il giocattolo. La cosa che mi sorprende quando arrivano i bambini è che loro vengono colpiti immediatamente, ad esempio, dai volti di queste bambole antiche che mi dicono sempre sembra una bambola minacciosa, un po' inquietante. Per cui io lancio sempre una sfida con i visitatori, completiamo il percorso, ascoltate la storia di questi giochi e quasi sempre alla fine vengono catturati anche da giocattoli semplici, proprio perché forse loro sono abituati a cose che li stimolano troppo e riscoprono la magia di una mascherina che cambia faccia, girandola, quindi cose che magari abbiamo dato un po' per scontato e che invece li affascinano ancora.
0: Allora, prima di una considerazione legata ai bambini e ai giocattoli. Ospedale delle Bambole, eccolo qua, abbiamo il direttore sanitario che giustamente si è messo il camice, prego.
2: Grazie.
0: Prego Luca. Perché un po', e questa apriamo e chiudiamo parentesi, si rompe un giocattolo e noi lo compriamo nuovo ai bambini. No, perché
2: No.
0: non, siamo noi che non gli insegniamo
2: Sì,
0: la cosa giusta.
2: il problema è assolutamente dei genitori, la verità è questa, perché
0: Non ce ne vogliate, ma è così.
2: riempiamo di giocattoli le camerette dei bambini e li mettiamo in imbarazzo nella scelta, perché i bambini non giocano più con i giocattoli? Perché quando ne hanno così tanti nelle loro stanze, li mettiamo in difficoltà.
0: Concordo.
2: È come quando noi giriamo per le piattaforme streaming e facciamo difficoltà a scegliere il film, perché ce ne sono veramente tanti, è una
0: Bravo Luca.
2: sovraesposizione al giocattolo e alla fine preferiamo scorrere i social sul telefono ed è la stessa cosa che accade ai bambini.
0: E questo perché sono Luca Scivirco si prende un bel applauso. Allora, poi veniamo al vostro museo. Ti sei messo il
2: Sì.
0: camice. Io sto guardando lei.
2: Allora, partiamo da lei.
0: Partiamo
2: Lei
0: da lei.
2: è una nostra paziente di 46 anni, questa è la
0: Ah,
2: sua
0: come se li
2: diagnosi,
0: porta
2: se li
0: bene.
2: porta
0: Diagnosi.
2: benissimo, è Candy
0: Diagnosi.
2: Candy.
0: Sì.
2: Allora, leggiamo, c'ha 45 anni, aveva uno strabismo all'occhio sinistro, alopecia, dermatite e la terapia è stato un intervento oculistico, un trapianto di capelli, shampoo e messa in piega e un percorso benessere perché era macchiata, quindi l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo rimessa tutta a nuovo. E se siete d'accordo, io le toglierei il... i bigodini davanti a voi, così vediamo come è venuta questa nuova acconciatura. Allora, leviamo prima questa rete.
0: Guardate, questa è...
2: State assistendo.
0: Stanno dicendo
2: state
0: giustamente.
2: Assistendo,
0: ragazze,
2: diciamo.
0: Guardate,
2: allora, vediamo una cosa alla volta, piano piano.
0: In questo gesto c'è non solo una competenza che dura da 131 anni, ma c'è una magia e una tenerezza, perché credo che sia questo il senso. C'è una magia ed una tenerezza, anche perché questa bambola era stato anche proposto, la ricompro nuova. La possiamo ricomprare nuova, e invece la cosa giusta è stata farla aggiustare.
2: Ma certo.
0: Ma quando tu eri bambino, direttore sanitario, tu, la mamma ti dava il compito di fare lo shampoo, di sistemarle?
2: Assolutamente sì, io ho sempre avuto a che fare con le bambole, nonostante fossi un maschietto, sono sempre stato, il dopo scuola lo facevo a volte al laboratorio da mia madre, e non avevo alcuna vergogna a dire anche ai miei compagni che io aiutavo mia madre.
0: E ci mancherebbe avere vergogna.
2: Cioè, mia madre faceva una cosa bellissima di cui io non ho mai avuto vergogna, e anzi ho veramente sempre giocato con le bambole, e non vedo perché siano una cosa solo per femmine, dato che le bambine giocano a fare le mamme, i bambini possono giocare a fare i papà.
0: Che
2: con
0: i papà giochino
2: bambole.
0: A fare i papà, esatto. Che grazie a Dio siamo anche nel tempo in cui vai a vedere i bagni pubblici, cioè il bagno con il fasciatoio nel bagno dei papà, perché
2: come è giusto che sia.
0: È giusto che i papà aiutino. Allora, trucco e parrucco, questo nel frattempo, ecco.
2: La devo un po'...
0: Guardate, questo sta accadendo ora in diretta in questo momento, eh? Attenzione, si pettina. In questo caso farle il trapianto è stato più facile, perché questa bambola ha 46 anni.
2: Le bambole di quest'epoca è un po' più facile fare il trapianto.
0: Bello, come dal parrucchiere, vedi, quando
2: Sonia,
0: ti...
2: Sì, ma lei era rilassatissima quando l'abbiamo...
0: Ah, ci credo. Ma la notte, quando chiudete tutto...
2: Ma la mattina li troviamo spostate, fanno i fatti loro, insomma. Si divertono.
0: Sapete, io vado sempre lì. Ci regalò un doppiaggio eccezionale Fabrizio Frizzi, Toy Stories, no? Sì. È chiaro, ragionare intorno alla possibilità che i giocattoli, non solo i migliori amici dei bambini, siano lì animati per... È perfetta, devo
2: bene,
0: dire, 46
2: manca,
0: e non li dimostra.
2: Non li dimostra affatto, le manca un tocco, veramente,
0: quale?
2: Però che non posso farvi vedere, cioè devo girarmi un secondo.
0: Allora.
2: No, l'ho lasciato nella giacca, questa cosa...
0: posso avere la giacca del dottore, gentilmente? Grazie, il nostro Stefano Sbaffo si presta per questa cosa, perché il nostro signor regista...
2: Sì, gli devo lasciare veramente...
0: Alessandro Tresa, grazie Stefano, vieni.
2: Grazie.
0: Prendiamo quello che serve. Nulla avete visto, ma io ho visto, è accaduto. E quindi vediamo.
2: Allora, ma le manca un tocco, diciamo, di bellezza finale,
0: sì.
2: Che però non vi posso far vedere, solo mentre lo faccio, quindi mi giro, perché certo. Veramente non vi posso mostrare.
0: È che è meraviglioso, perché giustamente voi dite, le signore, ma noi quando ci trucchiamo... Abbiamo piacere di avere attorno una pletora di gente che sta lì a guardarci mentre ci stiamo tirando l'eyeliner, o vogliamo fare di bellezza? No! Signori, si chiama fard questo. E avrebbe detto il trisavolo, si chiama salute, perché una volta si...
2: Esatto, le schiocche rosse portano salute.
0: Le guance
2: salute.
0: Per avere la salute. Che emozione, c'è un silenzio in studio, mamma mia.
2: Ed eccola qui.
0: Adesso è particolarmente bella. Io vedo però in questa scatola...
2: Lì c'è un'altra storia particolare.
0: Qui c'è una storia, qui c'è un orsacchiotto che ha passato un guaio, perché voi vedete... Che giustamente, come dire...
2: Ma in realtà questo... Scusami, mi permetto di spiegarti. Allora, questo qui lo mettiamo un attimo da parte. Perché quel che ci è arrivato è in realtà questo. Questo è ciò che ci è arrivato. E non solo, ci è arrivato in una scatola, che adesso vi faccio vedere, dove c'è scritto... Mi mancherai, ti voglio bene Chicca, buon viaggio Chicca, da Anna... E lei ha disegnato anche la sua casetta, e poiché aveva paura del buio, non so se notate che ha messo una luce. Che
0: messo
2: con
0: una
2: la...
0: luce
2: Eh
0: perché
2: sì,
0: l'orsetto
2: perché
0: non avesse.
2: l'orsetto aveva paura del buio, quindi ce l'hanno spedita in questa scatola e la storia è particolare anche sua, ma

0: Classica, canonica, nel senso che ci è arrivato questo peluche, così, aveva il musetto, poi lo abbiamo tolto per farci bene i cartamodelli per farlo nuovo, sapevamo il colore, è di una mamma di 22 anni che sta per avere un bambino, è incinta, e ha deciso di dargli il suo peluche del cuore e quindi di clonarlo, perché in questo caso non era possibile ripararlo,
1: No,
0: perché
1: certo,
0: non
1: bisogna
0: c'è quasi nulla, quindi lei ha
1: diciamo,
0: deciso di clonarlo. E
1: rifarlo.
0: quindi lo abbiamo rifatto, eccolo qua, questo è il suo corpo. La nipote ci ha fatto questa scatola perché ha detto che se no aveva paura del buio. Questa sarà la sua nuova faccia. E poi ho portato gli occhi che dopo vari tentativi abbiamo accordato con la proprietaria che gli occhi saranno questi. E allora,
1: Attenzione. Oh, posso garantire, è una meraviglia.
0: questi saranno i suoi occhietti.
1: Chissà se riusciamo a farlo vedere. Teresa acchiappa tutto. Assolutamente.
0: Quindi le mancano gli occhi, le manca la cucitura della testa sul
1: Quindi
0: collo
1: non
0: e
1: era
0: poi
1: questo
0: questa ne
1: orsetto ad aver passato un
0: è. Eh
1: guaio, ma
0: no,
1: era
0: questo sta benissimo,
1: quello
0: guardatelo,
1: precedente. Questo è bello
0: nuovo, sta
1: cicciotto, pure
0: benissimo,
1: la
0: sta
1: pancia,
0: cicciotto, ha
1: bellissimo.
0: mangiato, gli mancano
1: Meraviglioso.
0: solo gli occhi, incollare questo sarà pronto e
1: E la
0: potrà
1: bimba ha
0: tornare a
1: fatto la
0: casa.
1: scatola con la
0: La
1: luce
0: nipote
1: perché.
0: della, eh sì, la nipote della proprietaria di questo orsetto, quando ha saputo che la zia avrebbe mandato il suo orsetto al cuore, la zia le ha raccontato che soffriva la paura del buio insieme a lei, quindi ha fatto una luce sulla
1: Allora,
0: casetta.
1: il Museo della Cura del Giocattolo sarà un luogo di conoscenza e di riflessione sul valore delle cose che amiamo e che non vanno assolutamente buttate via quando sono rotte, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Se andate a Napoli, pure se non avete un giocattolo da far aggiustare, andatelo a conoscere Luca Scivicco. Andate all'Ospedale delle Bambole a Spacca Napoli. Eccolo qua, Ospedale delle Bambole, grazie di essere stato con noi, di aver speso con noi questo meraviglioso tempo di sogno. Luca
0: Grazie
1: Scivicco, grazie di cuore. Grazie signori, questo è l'ora solare. Vieni, vieni. Via.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi, la nostra cucina. La cucina italiana è conosciuta, apprezzata in tutto il mondo per la sapienza con cui si creano, si costruiscono piatti inimitabili, ma anche per la squisitezza dei prodotti, per i suoi ingredienti. E allora, che cosa c'è dietro il cibo che noi portiamo sulle nostre tavole e che esportiamo dappertutto, dietro il Made in Italy agroalimentare? La risposta è una risposta che abbiamo sotto i nostri occhi, ma che spesso non riusciamo a vedere. Allora oggi noi vogliamo appunto renderla visibile e lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Dunque, benvenuto al dottor Onofrio Rota, segretario generale FAI CISL, che ha commissionato il primo rapporto proprio sui lavoratori stranieri dell'agroalimentare, quindi produzione e trasformazione, si chiama Made in Immigritaly, terre, colture e appunto culture. Ben arrivato, segretario Rota.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno a lei. Saluto, collegato con noi, il professor Maurizio Ambrosini, professore di sociologia delle migrazioni all'Università Statale di Milano, è uno dei curatori e degli autori appunto della ricerca CISL a cui faremo riferimento. Benvenuto, professor Ambrosini.
2: Grazie di avermi invitato.
0: Allora, segretario Rota, perché avete sentito l'urgenza, la necessità di un rapporto come questo, che poi vedremo perché lo guarderemo più da vicino, è piuttosto dettagliato?
1: Sì, abbiamo sentito la necessità di approfondire, comprendere, capire ancora meglio che cosa oggi rappresentasse il nostro Made in Italy dal punto di vista della forza lavoro coinvolta. E noi siamo una federazione che nei 220.000 lavoratori che rappresentiamo e lavoratrici abbiamo quasi 100 nazionalità presenti che contribuiscono alla produzione e alle eccellenze prodotte nel nostro paese, sia nel mondo dell'industria, della trasformazione, ma in maniera particolare nel settore dell'agricoltura. Quindi una narrazione diversa del mondo dell'agroalimentare, dove l'immigrazione contribuisce in maniera fattiva.
0: Ecco, dove voi, poi lo vedremo, ce lo racconteremo.

Conterà, avete lasciato scivolare lo sguardo e approfondito le realtà del territorio da nord fino a sud. Professor Ambrosini, poiché noi abbiamo un'immagine, diciamo, del lavoro nei campi che tuttora, malgrado le tante inchieste, malgrado il nostro lavoro di giornalisti, resta insomma un'immagine un po' idilliaca, legata ad una rappresentazione delle immagini che poco hanno a che fare con la realtà, ci aiuta a tracciare un identikit di

0: un altro, magari questo è legato alla coltivazione di un certo tipo di prodotto.
1: Direi che ci sono due immagini che contrappongono. Una del Made in Italy come prodotto della sapienza italiana di contadino di paglia e la Cavadri. Non si vede mai un immigrato negli spot che presentano il cibo italiano, la produzione agricola italiana. C'è anche l'immagine posta, quella dello sfruttamento, quella del lavoro nero, quella delle morti, purtroppo, da lavoro nei campi. Fare ricerca vuol dire cercare di andare oltre gli stereotipi, di andare oltre le immagini convenzionali. E il nostro lavoro ha cercato appunto, certo, in primo luogo di spiegare che il Made in Italy è in realtà un Made in Immigritaly, come dice il titolo del rapporto che avete già ricordato. Secondo me ci sono diverse modalità di impiego di questo lavoro.
0: Quale
1: Andiamo.
0: vediamo? Ma ci faccia capire quali sono i gruppi, perché anche questo noi ignoriamo. Anche qui abbiamo delle immagini stereotipate quanto alla provenienza dei paesi.
1: Sì, di solito si associa il lavoro agricolo all'immigrazione africana. Non è del tutto vero. La prima nazionalità sono i rumeni, anche se stanno calando. E componenti molto importanti sono anche quella albanese, per esempio, e quindi europei. È vero che c'è una crescente richiesta di manodopera che non trova più sbocchi, non trova più sufficiente disponibilità nei lavoratori europei e si ricorre sempre di più ai rifugiati e richiedenti asilo. Questo è abbastanza curioso perché proprio quei nuovi arrivati che tante proteste hanno suscitato negli anni scorsi nei luoghi in cui venivano accolti, invece oggi vengono ricercati attivamente dai datori di lavoro che vanno nei centri di accoglienza a cercare manodopera per le campagne di raccolta.
0: Abbiamo già toccato
1: Quindi
0: con
1: c'è.
0: questo con un aspetto interessante, non noto e più significativo, che marca una grossa differenza, perché poi, segretario Rota, a fronte di alcune situazioni che hanno, come dire, degli sviluppi poi alla fine positivi, e qualche esperienza di questo tipo la racconteremo. Poi la situazione non è tanto quella emergenziale, ma di un'emergenza così strutturata che sta diventando un sistema, perfino come ci si procura la manodopera attingendo ai richiedenti asilo.
2: Sì, ma il tema della manodopera in agricoltura è un tema estremamente importante, prima di tutto perché gli occupati, gli oltre 1 milione di occupati in agricoltura sono prevalentemente di un'età avanzata, dai 55 ai 65 anni, e la manodopera straniera è una manodopera giovane, quindi un terzo degli occupati oggi in agricoltura sono immigrati, 362.000 persone. E le prospettive entro il 2030 ci parlano di quasi 500.000 immigrati coinvolti E qui ci sono delle luci e ombre, nel senso che c'è tanto lavoro buono, regolare, che contribuisce al prodotto interno lordo e anche tanta marginalità, tanti ghetti, tante periferie non riconosciute. Ricordiamo che il nostro paese, nel rapporto della Caritas, cita circa 200.000 persone arrivati con permessi di soggiorno regolari che poi sono caduti nella clandestinità,
0: E
2: nell'irregolarità,
0: diventano poi facilmente
2: perché,
0: ricattabili.
2: esatto,
0: Una
2: ricattabili e
0: condizione di
2: diventano
0: estrema
2: manodopera,
0: fragilità.
2: esatto.
0: A proposito di questo, noi abbiamo ritenuto fondamentale, fin dai primi passi di questa riflessione che facciamo grazie a voi in studio, di attingere anche alla diretta esperienza di chi questo lavoro lo affronta quotidianamente nei campi. Potete immaginare quanto poco facile sia stato, per questo io veramente voglio ringraziare la nostra Daria Gidi, che con Luciano Celeste ha raccolto una preziosissima testimonianza. La persona che ascolteremo non ha voluto essere riconosciuta in volto proprio per le ragioni che stiamo enunciando, per il timore di ritorsione, ma sentiamo questa testimonianza.

0: dove il lavorato vengono un furgone caricato 7 indiani e porta lavorato. E quando fino a mesi io parlo che servono soldi, loro pagano pochi soldi e metà pagano metà. Quando stai male, quando io ho febbre, no? Io vado a lavorare, è tutta giornata, 10-12 ore, e manca a me parlare che vai a riposo. Anche io parlo che mi serve pure contratto, loro non hanno fatto contratto. Io ho paura che mi è scaduto il permesso di soggiorno pure, no? Allora questo è nostro, tutti indiani, di problemi, non è solo mio. Dove io vado a lavorare? Quando io parlo che io vado in India per 2 mesi, loro dicono 2 mesi è tempo troppo. Il mio sogno adesso è che io portare famiglia qua e dopo vivere tutti bene, in diretti.
1: Paura, sfruttamento e ricattabilità, lo abbiamo sentito, condizioni di lavoro durissime. Questo non accade in un mondo parallelo, in un altro mondo, ma accade, insomma, a pochi chilometri dalla capitale, in quella zona dove non possiamo non dimenticarlo, è accaduto uno degli episodi più gravi rispetto a questo tema dello sfruttamento del lavoro. Ne abbiamo parlato ampiamente qui a Siamo Noi, era il giugno del 2024, quella morte di Satman Singh che ha provocato una grande indignazione, ma poi purtroppo, insomma, grandi cambiamenti non se ne sono visti. Il lavoratore della comunità Sikh che fu letteralmente abbandonato come fosse uno scarto di fronte a casa con un arto staccato che era rimasto impigliato, e morì a causa del dissanguamento in un macchinario agricolo. Ecco, quello è stato, segretario Rota, un episodio estremo, ma diciamo pure la punta di un iceberg, perché molti altri episodi neanche vengono alla luce.
2: Sì, sono tanti gli episodi che non vengono alla luce. Noi abbiamo istituito un numero verde, SOS Caporalato, dove le telefonate che ci arrivano telefonate di denuncia, ci raccontano la loro storia. Quando poi arriviamo a raccogliere la segnalazione, o meglio, proprio in maniera più puntuale, si tirano indietro, hanno paura di denunciare l'azienda e questi episodi non vengono alla luce. Ecco, basta vedere un po' i racconti che raccogliamo nelle periferie, nei ghetti, dove tanti lavoratori ci riferiscono questi rapporti tossici con questi caporali, queste aziende, che oltre a creare danno ai lavoratori, creano anche un dumping contrattuale nelle aziende che
1: Certo.
2: invece rispettano i contratti e sono regolari.
1: Allora, professor Ambrosini, lei è tra i curatori del rapporto ed è un rapporto che individua varie realtà, ne abbiamo contate 9. No, questo per dire, e già accennava il segretario Rota a questa situazione, che c'è proprio una distinzione rilevante tra aree dove il rapporto di lavoro, un rapporto dignitoso, di rispetto della persona giustamente retribuito e altre aree dove accade l'opposto. Poi ci sono zone intermedie dove sì, il rapporto è regolare, però magari la persona migrante, lavoratrice, vive in condizioni comunque di marginalità sociale senza alcuna integrazione.
3: Va bene, okay. Sì, andiamo dal Trentino dove c'è da molti anni un sistema di immigrazione stagionale sostanzialmente nella maggior parte dei casi regolare e anche con un'accoglienza dignitosa dal punto
1: Abbiamo
3: di
1: dei
3: vista
1: problemi con il
3: abitativo.
1: suo audio, professor Ambrosini. Se lei nel frattempo lo aggiusta, naturalmente con l'aiuto anche dei nostri in regia, io le chiedo in attesa che migliori. No, ci torniamo dopo la pubblicità, mi dicono che così abbiamo anche il tempo di farlo meglio. Allora andiamo in pubblicità, poi avremo però qui una testimonianza direttamente dal ghetto, da uno dei tanti ghetti evocati appunto dal segretario Rota. Avremo qui con noi Don Pasquale Cotugno. A tra pochissimo.
4: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
5: Le piante dormono, dormono come noi.
6: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
7: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
8: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
10: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

Io sono un indiano, no? Lavoravo sempre agricoltore. È arrivato in Italia 6 anni prima. Svegliato sempre alle 3 della mattina.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
2: Eccoci rientrati in studio, siamo noi. Io mi sono spostata per dare il benvenuto a Don Pasquale Cotugno, che oggi è coordinatore Unità Formazione e Animazione di Caritas Italiana, ma insomma per tanto tempo e fino a poche settimane fa è stato direttore della Caritas Diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano. Don Pasquale, bentornato a Siamo Noi.
3: Bentrovati.
2: Allora, Don Pasquale, lei conosce da vicino quello che è un vero e proprio ghetto, conosciuto come ghetto Tre Titoli innanzitutto, perché ghetto e chi vive lì, in quali condizioni?
3: Noi continuiamo a chiamarli ghetti anche se politicamente li chiamano insediamenti informali, che è un modo un po' poetico per declinare questa realtà che invece sono realtà discriminatorie dove gli abitanti, che la maggior parte sono uomini, ragazzi, stranieri, vivono una situazione di completo isolamento e lontani dai centri urbani, dove ogni diritto viene annullato, dove la propria dignità viene annullata.
2: Come vivono queste persone? Vivono in abitazioni che sono...
3: Vivono in abitazioni nel ghetto di Tre Titoli, che è diverso dagli altri ghetti, vivono in situazioni di disagio sicuramente, ma in case che erano dell'ente riforma, che è in stato di abbandono naturalmente, senza nessuna rete di energia elettrica, senza nessun servizio, senza nessun tipo di copertura, sono case diroccate, quindi qualche muro, un po' di tetto, però non c'è nessun tipo di servizio. Altri invece con delle tende, con delle lamiere, sempre
2: comunque in quella
3: situazione.
2: Comunque sono alloggi di fortuna, diciamo, se l'informale lo vogliamo interpretare così,
3: questo
2: è l'insediamento informale.
3: Ghetti,
2: In realtà parliamo di un ghetto che poi nel tempo è... Lei ha visto trasformarsi, perché all'inizio punto di approdo e di arrivo per molti giovani in cerca di lavoro, soprattutto lavoro stagionale, e adesso, e questo secondo me è molto interessante da condividere e da raccontare perché fa ancora più male, è come dire in un certo senso un punto di ritorno per le persone che hanno vissuto un viaggio di fallimento, cioè non sono riusciti a trovare quel lavoro che gli avrebbe cambiato la vita, non hanno i mezzi e forse si vergognano anche di tornare là da dove sono partiti.
3: Sì, nel tempo è cambiata la popolazione, l'identità della popolazione, perché arrivano pieni di e carichi di speranza, mandati dai familiari affinché la propria situazione possa essere migliorata dal lavoro e dalla dignità. Ritornano a Tre Titoli dopo un percorso di fallimenti e quindi con la vergogna di ritornare al proprio paese, ma soprattutto con un disagio mentale che è aumentato. Nei ghetti l'età è aumentata, ci sono persone anziane e ci sono persone con disabilità e quindi è proprio difficile vivere la quotidianità e l'azione che noi facciamo è proprio quella di cercare di creare una rete di supporto anche sanitario affinché poi la loro vita venga leggermente migliorata.
2: E anche quello che ci sta raccontando di una realtà che non è più omogenea, solo giovani lavoratori da impiegare nelle campagne, non solo, ma una realtà fatta di persone appunto disabili, con problemi mentali, con persone anziane, ci racconta qualcosa che va oltre i nostri luoghi comuni, che va oltre le nostre visioni stereotipate. Perché poi, Don Pasquale, lei l'ha spesso detto, la questione per affrontare questo problema, non voglio dire tema, questo fenomeno orrendo che è lo sfruttamento del lavoro migrante, passa anche per la nostra capacità di utilizzare i concetti giusti, le parole giuste. Noi diciamo giustamente caporale perché sappiamo che sono persone che sfruttano quel lavoro, però poi dobbiamo anche calarci nei panni di queste persone e capire che per loro il caporale è una sorta di amico perché è quello che gli propone il lavoro che non stavano trovando.
3: Sì, noi abbiamo una difficoltà proprio nella comunicazione, nel comunicare certi fenomeni. Un po' il Papa ce lo ricorda anche nell'ultima esortazione.

0: Federazione quando ci invita a parlare loro come non un problema da risolvere, ma come delle persone. Perché il linguaggio che loro utilizzano è un linguaggio totalmente diverso dal nostro, non hanno la categoria del caporale, dello sfruttamento e dei diritti, perché sono già abituati magari a non essere riconosciuti nei loro diritti. Per loro queste figure sono delle persone che li accompagnano nel lavoro, e quindi sono degli amici che trovano il lavoro, dei compagni che li accompagnano a lavorare, senza pensare che sono parte di una catena di sfruttamento che
1: Quindi è ancora più
0: parte.
1: difficile spezzarla quella
0: È
1: catena.
0: difficile non solo spezzarla, ma anche per noi può individuare
1: Certo,
0: questa catena,
1: certo,
0: perché le categorie sono diverse. Questa catena, naturalmente, dove la parte più grande, più forte, diciamo, la fanno le aziende che comunque mettono in atto un sistema di sfruttamento e di non riconoscimento di diritti.
1: Don Pasquale, lei ci ha descritto degli insediamenti che sono veri e propri ghetti, abbiamo detto, con case fatiscenti diroccate senza servizi, tende. Immagino che non sia esagerato dire che spesso, sia perché riguarda la fornitura di cibo, di medicine, di prodotti per l'igiene, che per l'accompagnamento, per esempio, per fare documenti o rinnovarli per le cure mediche, spesso la Caritas si sia trovata ad essere l'unico punto di riferimento vero per queste persone. Mi viene da dire l'unico vero amico, se guardiamo al
0: Siamo
1: caporale.
0: i compagni di viaggio di queste persone facendo un'azione soprattutto di advocacy, partendo dai bisogni primari, quindi il cibo, le medicine, ma cercando di accompagnarli. Poi un'azione di advocacy significa riconoscere i loro diritti e cercare, quando è possibile, legarli alle istituzioni. Per le persone che possono, naturalmente, tanti di loro sono irregolari. C'è un fenomeno che è collegato a questo, che sono quelli degli stagionali, che è legato poi al problema sempre agricolo di un determinato periodo dell'anno in cui i numeri aumentano e diventano quasi il doppio, dove lì ogni diritto viene ancora di più annullato perché poi anche i ragazzi regolari stranieri vengono totalmente sfruttati e non con un regolare contratto.
1: Qui, diciamo, si inseriscono due tendenze, entrambe negative. Da un lato, il fatto che l'essere umano si abitua a vivere, pur di sopravvivere, anche nelle condizioni più dure e più difficili, e quindi accetta quasi come qualcosa di ineluttabile quella vita, e non tutti riescono ad uscirne, sia pure con un accompagnamento, e dall'altro ci siamo noi che consideriamo normali situazioni del genere, tanto normali che pensiamo che, insomma, alla fine chi è che riesce a incidere su questi fenomeni? Come potrebbero mai cambiare?
0: Una delle cose più pericolose è proprio il fenomeno della normalizzazione, che diventa una struttura di peccato, perché normalizzare un fenomeno significa abituarsi al fetore, alla
1: Papa
0: puzza,
1: Francesco ce
0: al.
1: l'ha detto così tante
0: Sì,
1: volte.
0: per questo queste immagini le utilizzate anche lui. Normalizzare un fenomeno significa abituarsi e legittimarlo, e quindi non scandalizzarsi più. Ed è la cosa più grave, una società che non si scandalizza più di questa situazione, una società assuefatta che non cerca neanche più di trovare gli strumenti per spezzare questi luoghi comuni e spezzare questa catena di sfruttamento.
1: Senta, Don Pasquale, noi abbiamo portato in studio oggi un'interessantissima ricerca, CISL, che ha tra i curatori un professore della Statale di Milano, il professor Ambrosini, che è particolarmente interessante perché più che ha la categoria del lavoratore cerca di individuare la persona, perché poi alla fine anche questo non siamo capaci di fare, cioè consideriamo chi è lì come una sorta di oggetto. E non una persona come noi, che quindi ha dei sogni, ha dei pensieri, delle aspirazioni. Abbiamo sentito la testimonianza del lavoratore a viso coperto che ha detto: io sogno, sogno di portare qui la mia famiglia, malgrado tutte le difficoltà che attraverso.
0: Sì, ringrazio la CISL per questo rapporto, l'abbiamo già presentato insieme in un'altra circostanza perché nel territorio abbiamo collaborato con un progetto con la CISL ed è molto attenta a questo e poi richiama quella che è la nostra visione. Papa Leone ce l'ha ricordato, i poveri, gli immigrati sono soggetto e non oggetto, quindi anche la politica deve considerare come soggetto dove anche loro possono dire i loro pensieri e devono incidere anche sulle scelte economiche e politiche del nostro territorio. Quando si parla di un prodotto alimentare e anche quando si parla dei Made in Italy non si capisce che dietro c'è un processo che è molto più complesso dove
1: Certo.
0: vede la presenza di tante persone straniere che sono soggetti attivi di questo processo.

0: produzione.
1: Io la ringrazio, ringrazio Don Pasquale Cotugno che ci ha portato la sua lunga esperienza e il suo sguardo che ci aiuta a meglio comprendere, a guardare oltre quella facciata e riconoscere le persone. Grazie Don
0: Grazie a
1: Pasquale.
0: voi.
1: Noi ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
2: Idee, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Eccoci, eccoci, rientriamo in studio e continuiamo a guardare a quello che c'è dietro il cibo che portiamo in tavola, che esportiamo, quell'eccellenza enogastronomica che fa parte del Made in Italy. Ci siamo sentiti raccontare tanto già in studio, quasi 362.000 sono i lavoratori stranieri occupati nell'agroalimentare, coprono il 32% circa delle giornate lavorative. È un lavoro in gran parte invisibile che noi oggi stiamo provando a far emergere. E a questo riguardo, professore Ambrosini, colpivano le riflessioni di Don Pasquale, che conosce molto bene la realtà di uno dei tanti ghetti, e so che anche lei ama citare lo scrittore svizzero Max Frisch quando, e lui si riferiva, faceva riferimento a quando eravamo noi i migranti, le braccia che andavano all'estero, volevamo braccia, sono arrivate persone. Da un punto di vista proprio sociologico, che cosa significa oggi in concreto fare questo passo, riconoscere le persone che sono dietro il lavoratore, dietro la categoria
12: Due
1: del lavoratore?
12: Due cose, direi. La prima è occuparsi di quello che avviene anche oltre i luoghi di lavoro, cioè le modalità di insediamento, l'abitazione, la possibilità di integrarsi sul territorio. E quello che abbiamo sentito ci parla di realtà da paesi in via di sviluppo che invece sono realtà che avvengono sul nostro territorio. Vivere in baracche prive di servizi, questo è inaccettabile per un paese avanzato. La seconda dimensione che vorrei evocare è quella dei ricongiungimenti familiari. Dire che vogliamo le persone oltre le braccia vuol dire pensare che le persone a loro volta hanno delle famiglie e quindi prevedere le modalità per poter far arrivare e accogliere dignitosamente le famiglie dei lavoratori immigrati nei campi. Questo per significa che anche quando hanno un permesso di soggiorno, hanno un lavoro regolare, trovano casa, rischiano però situazioni di isolamento. Per esempio i Sikh che lavorano in Valpadana nell'industria zootecnica, trovano anche spazi abitativi ma nelle cascine, in contenitori lontani dai luoghi sulla scuola, dell'integrazione sociale per i loro figli, e vediamo lavoratori che dopo anni che sono in Italia parlano ancora un italiano rudimentale. Questo significa che non abbiamo accolto le persone e le loro famiglie, ma ci siamo limitati anche in casi appunto non estremi come quello che sto dicendo. Ci siamo limitati ad accogliere delle braccia, della manodopera.
1: Grazie, grazie veramente per la sua chiarezza, perché segretario Rota, questo è uno spunto su cui ci soffermiamo pochissimo, quasi per niente. Cioè il fatto che si può avere una persona con un contratto di lavoro regolare che però vive comunque in condizioni di marginalità, perché non guardiamo oltre quel contratto, oltre l'esistenza lavorativa di quella persona.
13: Guardi, la cosa che mi ha colpito, dentro un ghetto, un lavoratore una volta mi ha detto, scusa Italia, Perché io sono venuto qui per lavorare, non volevo rubare il lavoro a nessuno, volevo portare la mia famiglia, volevo costruire la mia famiglia qui, dare il mio contributo e voglio continuare a dare il mio contributo. Allora è questo oggi che non funziona nel nostro paese. Sappiamo tutti che abbiamo bisogno di lavoratori e dovremmo guardarle come persone che vengono nel nostro paese.
1: Anche perché senza non ce la faremo, lei ci ha descritto lavoratori agricoli che stanno invecchiando.
13: Esatto. Lasceremo la frutta dentro sugli alberi, non potremo ottenere quello che oggi otteniamo. E allora il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di mettere in campo tutti quegli strumenti che anche il governo ha. Per esempio il PNRR ha offerto 200 milioni per soluzioni abitative. Questi lavoratori chiedono soluzioni abitative e abbiamo progetti soltanto per 20 milioni e abbandoniamo 180 milioni. Che non sappiamo utilizzare. Quindi guardare queste persone con un occhio, come dire, diverso, non sui campi alla mattina e la sera invisibili.
1: Il quadro intero, come esatto. Faremo per ciascuno di noi, come pretendiamo che venga fatto esatto. Per noi. Vorrei farvi ascoltare una testimonianza, è una testimonianza di chi insomma molte difficoltà se l'è già lasciata alle spalle, e riconducendoci a quanto diceva anche il professor Ambrosini sull'importanza dei ricongiungimenti. Piano piano, a piccoli passi, si sta riavvicinando anche a sua figlia. Io do il benvenuto a Zaccaria Mutà. Ben arrivato, Zaccaria.
0: Ciao, buonasera.
1: Allora, Zaccaria, lei è del Niger, è stato operaio edile nel suo paese nativo, poi anche in Libia, poi è arrivato in Italia, ha cominciato a lavorare nei campi e ha conosciuto un posto che noi tante volte abbiamo raccontato, ma non perché ci abbiamo vissuto, quindi è diverso, che è Borgo Mezzanone in Puglia, forse la più grande baraccopoli d'Italia. Che cosa le è rimasto dentro di quel posto? Quali sono i ricordi di quel posto?
0: Io ricordo tante cose, però particolarmente il nostro modo di lavoro. Come noi alza la mattina per andare al lavoro. La prima cosa come... un centro di accoglienza diventa un grande ghetto. E la seconda cosa, il nostro modo di lavoro, che non è regola e neanche il trasporto per andare al lavoro è una disastro. E anche la pagamento non va bene, però senti, c'è una cosa, tutti sta parlando di caporalare. Caporalare sono una cosa che al nostro ghetto non posso cancellare, però noi nessuno posso andare con datori di lavoro italiani per lavorare.
1: Zaccaria, è stato chiaro, ci sta dicendo, noi altro lavoro non ne trovavamo, alternative non c'erano. Senta Zaccaria, però ci può dire oggi dov'è lei e dove lavora? Cosa fa? Come lo fa?
0: Sì, adesso io sposato da Borgo Mezzanone, adesso io abita a Ferrara e lavoro ad un'azienda che si chiama Erovo, stabilimento a Occhiobello, un'azienda di alimentare, una grande azienda che noi fa il prodotto con la uva.
1: Senta Zaccaria, lei adesso ha un lavoro regolare, non solo. Il contratto migliorerà ancora perché questa azienda ha deciso di investire su di lei, crede in lei. Che cosa significa per lei questo?
0: Significa una vita cambiata. Una vita cambiata nel senso che lavoro la campagna senza contratto, senza bel pagamento, tante altre cose. Però qua dove lavorare io adesso, sono regola. Con quelle regola, la vita ho cambiato.
1: Certo, grazie Zaccaria.
0: Perché?
1: Io Zaccaria la ringrazio, l'ascolterei ancora a lungo e non detto che non lo si possa fare perché ci piacerebbe riaverla con noi, Zaccaria Mutà. Segretario Rota, nella storia di Zaccaria c'è l'incontro con sindacati, sindacalisti, con operatori che l'hanno accompagnato, hanno capito che c'era una figlia e l'hanno aiutato a fare i passi per potersi piano piano avvicinare. E lui ha detto una cosa fondamentale, io l'ho interrotto su questo perché mi sembrava importante, ha detto adesso la mia vita cambia perché ho un lavoro in regola, cioè significa che c'è un momento in cui dalla cittadinanza economica si può passare ad avere una cittadinanza sociale e politica ed è un passaggio fondamentale.
13: Sì, è veramente bello. Io ho conosciuto Zaccaria proprio nel ghetto di Borgo Mezzanone e ricordo ancora i suoi racconti e la sua vita dentro quel ghetto. Sono molto contento per lui, per questa forma di riscatto. Ecco, oggi questo libro, proprio vuole, questo studio vuole raccontare questo, che questi lavoratori stanno dando un bellissimo contributo al settore primario. Quello che tutti quanti osanniamo ogni giorno, il nostro made in Italy agroalimentare. Se io penso al settore vitivinicolo, al settore delle
1: Ne
13: carni,
1: sono i
13: al
1: veri
13: settore dei
1: protagonisti.
13: siamo orgogliosi tutti, no, di questi
1: Sì,
13: prodotti,
1: sì.
13: anche nel commercio mondiale. Ecco, valorizzare questo grande contributo dell'immigrazione nel nostro paese sarebbe non soltanto giusto per loro, per questi lavoratori, per queste famiglie che danno un importante
1: Ma anche
13: contributo, ma sarebbe
1: necessario.
13: utile anche alla nostra società
1: Certo.
13: riconoscerne pienamente anche con un diritto di cittadinanza.
1: Grazie davvero al segretario Rota, al professor Ambrosini, a Zaccaria Mutà della sua testimonianza, a tutti voi che ci avete seguito e vi ricordo che noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo in questo studio alle 15:15. Grazie a tutti.
14: Buonasera e bentrovati. Oggi in cammino parliamo di giovani, di lavoro, di scelta del proprio futuro e vediamo anche come la Chiesa in Italia sta accompagnando questi giovani verso il loro futuro. Parleremo di una bella esperienza della Diocesi di Verona. Dopo la sigla.

0: Lavoro, studio e formazione sono ambiti che guidano la vita e costituiscono anche, se vogliamo, preoccupazione per la vita dei giovani e delle loro famiglie quando si tratta di scegliere cosa fare domani. Come può allora la Chiesa aiutare a trovare equilibrio ed essere una bussola nella vita quotidiana? Proviamo a rispondere a questa domanda attraverso delle parole, delle attività concrete. Vi presento i nostri ospiti. Elisa Trivellin, ben trovata.
1: Grazie.
0: Della Fondazione Toniolo della Diocesi di Verona. E collegato con noi da Trieste c'è il professor Giovanni Grandi. Bentornato Giovanni, grazie per essere con noi.
2: Buonasera Enrico, buonasera Elisa.
0: È professore ordinario di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. Partirei da te Giovanni, dicevamo studio, formazione e lavoro sono parole che gravitano nelle case di molte famiglie, spesso sono associate anche a dei momenti di preoccupazione, cosa fare domani, sarà la scelta giusta, sarà il percorso più adatto per mio figlio, per me che sono lì che devo scegliere che cosa fare da grande. La Chiesa come può aiutare in questi momenti, in questi, chiamiamoli così, anche riti di passaggio?
2: Sì Enrico, dici bene, ci sono dei momenti che sono dei passaggi nella vita, sicuramente tempi in cui un po' tutti noi che li abbiamo attraversati o che li abbiamo davanti abbiamo la percezione che qualcosa cambierà e che non si può sbagliare quel colpo. In realtà forse la cosa è un po' più complessa, nel senso che tutta la vita è fatta di scelte, noi decidiamo continuamente che cosa fare di noi stessi. Allora forse anche in quei momenti si porta a frutto una capacità di stare davanti ai bivi della vita che si matura nel tempo. Allora la Chiesa sicuramente ha questa grande sapienza al suo interno, cioè di aiutarci a crescere davanti a tante situazioni e a non porci problemi soltanto nel momento in cui siamo davanti alla scelta grande della vita. Ecco, chi si allena strada facendo è in questo sicuramente la Chiesa è maestra, allora riesce anche a stare davanti alle scelte un po' più grandi con maggiore serenità. Detto questo, è vero che richiedono un'attenzione particolare, anche su questo possiamo avere qualche cosa da dire, da raccomandare ai ragazzi, alle famiglie soprattutto.
0: Stiamo già vedendo delle immagini che ci raccontano questa iniziativa molto interessante della Diocesi di Verona. Ora et labora, il titolo già interessante, 2.0, ritrovare l'equilibrio tra lavoro e vita quotidiana, come nasce questa esperienza Elisa?
1: Questa esperienza nasce da una precedente esperienza che la pastorale sociale del lavoro aveva fatto con la pastorale giovanile, di proporre una serie di 5 incontri per creare uno spazio di ascolto per i giovani che si stavano affacciando nel mondo del lavoro o anche durante gli studi e quindi avevano quelle grandi domande anche di senso e anche per far riscoprire qual è il grande tesoro che abbiamo, che è la dottrina sociale della Chiesa. Da quell'esperienza è nata questa esperienza un po' più nel territorio con la parrocchia, in questo caso di Isola della Scala, che vediamo anche le immagini di mercoledì scorso, di provare a metterci in ascolto, come dicevamo, quindi capire quali sono le esigenze di un territorio per cercare di parlare di lavoro, fede e vita quotidiana. Ecco, quindi il titolo è un po' una provocazione, perché ritrovare, abbiamo capito che in realtà l'equilibrio c'è, insomma, forse solo da riscoprire. E ora et labora, in realtà il centro è proprio quell'et, quindi non sono due realtà a sé stanti, ma sono un'unica ed è tutta la nostra vita.
0: È interessante quella parola, Giovanni Grandi, equilibrio, no? Tra lavoro e vita quotidiana, tra ambienti di lavoro e magari percorso personale di fede, cercare di conciliare per non deragliare o per non cadere da quel filo, no? Su cui si sta in equilibrio. Quanto è difficile rimanere, appunto, cercare in qualche modo un punto di riferimento per non cadere?
2: Credo sia forse la cosa in assoluto più difficile, un equilibrio che si riscrive ogni giorno delle nostre vite familiari, ma anche ovviamente delle nostre vite lavorative. Scrivere l'equilibrio significa riuscire a chiedersi sempre qual è il senso di quello che stiamo facendo ed è la cosa che più spesso perdiamo di vista. Questo è uno dei grandi rischi del lavoro contemporaneo, di ritrovarsi a fare tante cose, un'accelerazione, tanti più compiti, tante più performance, ma non sentire più il senso della direzione. Allora, in questo senso, anche riuscire a chiedersi, a fermarsi insieme con una comunità, come in questo bellissimo percorso della Diocesi di Verona, è importante, perché da soli facciamo più fatica a fermarci a riflettere, a considerare quello che stiamo facendo. Se abbiamo un'opportunità di farlo in una comunità, con persone che magari vivono anche le stesse fatiche, le stesse difficoltà, o che si misurano con le grandi sfide dei contesti lavorativi, allora diventa più semplice anche fermarsi insieme e provare a dirsi che cosa si può magari cambiare, soprattutto nei ritmi di vita e soprattutto negli equilibri. Quindi sì, sfida grandissima da affrontare insieme, però da soli è molto più complesso.
0: C'è una chiesa come quella di Roma che è vicina, che non fa rimanere soli magari chi è interessato a trovare delle risposte concrete. È un percorso che è segnato da 5 parole. Già vi dico che sulla terza parola, fallimento, anticipo, piccolo spoiler, abbiamo girato un servizio proprio il 28 gennaio, ma un percorso che nasce da quale riflessione?
1: Nasce dalla riflessione, ci siamo messi in ascolto, ecco, come anche diceva Giovanni, abbiamo capito quali erano le esigenze del territorio, quindi non è un percorso preconfezionato, diciamo sempre, abbiamo dialogato con la parrocchia per capire qual è anche il tessuto economico e sociale in quel territorio, per capire quali potevano essere anche come tradurre la dottrina sociale della Chiesa nella realtà, ecco, di quella piccola grande comunità, ecco. Certo. E quindi il percorso si articola in 5 serate. La prima era sul senso, sia anche proprio il senso del lavoro stesso e anche la domanda di senso più grande, ma anche il senso della domenica nei 6 giorni lavorativi, ecco, o 5 a seconda di quella che è, che è, diciamo, che raccoglie tutta anche la fatica, ma ci proietta in quel qualcosa di più, ecco, anche del nostro cammino di fede. La seconda serata invece era Tempi, quindi abbiamo ripreso il titolo, quindi ritrovare l'equilibrio tra vita lavorativa, vita di fede e vita personale, quindi abbiamo cercato di dare una risposta a questi. E la terza serata appunto era il fallimento, di cui avete visto qualche immagine, che abbiamo appena vissuto qualche giorno fa, ecco.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e vi portiamo a Isola della Scala a vedere questa serata, cercando anche di carpire le voci di chi vi ha partecipato. A tra poco.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
5: Alla fine non è difficile. No? Con sta pasta, va?
7: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
7: qua.
5: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Giovanni Grandi ed Elisa Trivellin stiamo raccontando l'impegno della Chiesa per quanto riguarda la formazione, l'orientamento, cercare di coniugare futuro dei giovani, anche ambienti lavorativi, anche sullo sfondo della dottrina sociale della Chiesa. Come promesso, andiamo allora, torniamo a Isola della Scala, l'incontro di Ora et Labora 2.0, era il 28 gennaio, la parola chiave era fallimento. Vediamo e ascoltiamo.
16: Il tempo del lavoro è tantissimo nella nostra vita. Questo tempo quanto c'entra con la mia vocazione?
17: Dopo un percorso fatto in parrocchia o nei movimenti ecclesiali, un gruppo di giovani hanno in qualche modo espresso questa domanda, questa esigenza per conciliare lavoro e fede.
18: In questi incontri cercavo un luogo dove poter dialogare rispetto alla tematica del lavoro, che è molto sentita, perché il lavoro è una parte consistente della vita, e quindi intendo vivere pienamente e con fede ogni istante della mia vita.
6: Anche io lavoro in un'azienda, siamo in 10 dipendenti e di credente ci sono solo io.
1: Ci interessa conciliare lavoro e fede perché è fondamentale capire come poter vivere la fede anche in un mondo dove la maggior parte delle persone non credono più.
12: Ho sempre riflettuto sulla tematica del conciliare la nostra fede e quello che poi portiamo tutti i giorni nel nostro luogo di lavoro. È una sfida ed è difficile perché io insomma lavoro in una realtà che è molto competitiva, però ci ho sempre creduto e in più di 20 anni di lavoro ho dimostrato anche a me stessa che mettendoci questo tipo di spirito ho vinto.
18: Ciò che più mi aiuta e mi accompagna sono le testimonianze che danno le persone coinvolte. Non tanto nel spiegare il significato, ma nel testimoniare il vissuto.
16: A me piace tantissimo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Abbiamo detto, mettiamo insieme quel poco che abbiamo e vediamo un attimo se riusciamo a moltiplicare questi pani e i pesci.
1: Ogni incontro che stiamo facendo parte da una parola singola e quindi poi anche dall'esperienza di una persona. Questa sera la parola è fallimento e inizialmente sì, è una cosa che spaventa, però è anche interessante scoprire come da un fallimento veramente può rinascere qualcosa, non che Gesù sembrava che avesse fallito e morto in croce e invece poi da lì è nato tutto.
19: Oggi la dottrina sociale della Chiesa fa un servizio straordinariamente importante, dà dei parametri, dà delle chiavi di lettura per potersi inserire nel mondo del lavoro con la bellezza, la ricchezza e la pienezza della propria storia, delle proprie qualità, dei propri carismi, delle proprie capacità.
0: Giovanni Grandi, ti chiedo un commento innanzitutto su questa iniziativa di una singola chiesa, di una particolare chiesa in Italia, ma anche la scelta delle parole, soprattutto questa, fallimento, che spesso fa paura ma in realtà fa parte del percorso e poi, volendo, essendo legata anche ad un, come dire, a riferimenti teologici, evangelici, nel fallimento è veramente nato qualcosa di incredibile.

0: Sì, devo dire un'iniziativa davvero indovinata, Elisa, una bellissima cosa quella che avete organizzato e immaginato. Hai detto bene, è partita dal tema dell'ascolto, della possibilità che è stata data a un territorio di dire di cosa c'era bisogno. A commento mi colpiva una cosa molto ricorsiva anche nelle cose che abbiamo appena ascoltato, e cioè il fatto di poter integrare bene la dimensione di fede, la dimensione lavorativa. E c'è quella chiave che un po' è stata offerta anche nelle testimonianze, la chiave un po' dei talenti alla fin fine, no? Delle proprie capacità, lo diceva l'ultimo intervento. Beh, la dottrina sociale della Chiesa ci fa recuperare una grandissima sapienza che è antica, deriva da San Paolo per certe cose, ma è molto coltivata anche nel Medioevo. E dice questo, che i talenti ci sono dati, ma ci sono dati per l'utilità altrui. È una chiave molto molto importante anche dal punto di vista proprio vocazionale, della scelta, della ricerca della propria professione. Andare a cercare tra le proprie capacità quelle che più possono essere messe a disposizione anche degli altri è una chiave interessante per andare a capire che cosa possiamo fare di meglio, quale può essere la nostra strada, perché su quella strada ritroveremo sempre la generatività anche dopo i fallimenti. Allora, leggere nell'ottica vocazionale anche il lavoro, capire quali sono le cose che possiamo sfruttare non soltanto per la nostra carriera, per il nostro vantaggio, ma anzitutto per gli altri, è una chiave sapienziale bellissima che la tradizione ci dà, ma non è soltanto un'utopia, è esattamente un modo attraverso cui leggersi vocazionalmente. Chi ha fatto questo sa che riesce ad attraversare anche i momenti difficili proprio perché sa a che cosa puntare e ha questa grande
1: Certo.
0: luce, che è la luce della relazione, dello stare insieme agli altri, che guida anche nel percorso professionale.
1: Elisa, e poi mancano ancora due appuntamenti, 4 febbraio e 11 febbraio, con altre parole importanti.
2: Altre due parole. Una l'abbiamo un po' giocato perché la prossima sarà ambiente. E non è l'ambiente come creato, quindi come la terra, quindi uno si immagina la sostenibilità, ma è l'ambiente proprio come clima aziendale, quindi mettere la persona veramente al centro. E andremo un po' anche a ragionare su questi aspetti, come può un'impresa fare business e puntare a questo valore relazionale. È possibile, non è possibile? Però non vi spoileriamo niente, se non poi quelli di Isola sanno già tutto, che
1: Giustamente.
2: ci guardano e anzi li salutiamo, direi, insomma. E l'ultima invece andremo sul grande macro tema veramente della sostenibilità e quindi ecologia, economia, possiamo integrare le due cose, possiamo essere appunto sempre profittevoli ma anche prendendoci cura del nostro creato e quindi vedremo,
1: Vedremo
2: ecco.
1: assolutamente. Giovanni Grandi, abbiamo visto anche delle immagini che sono scorse poco fa rispetto anche al percorso importante che è stato fatto con le settimane sociali dei cattolici in Italia, dove eri chiaramente nel comitato scientifico, un percorso che continua, un cammino che va avanti, che sarà in qualche modo ancora presente nei prossimi mesi ad aprile a Roma, dove saranno coinvolti dei giovani, come insomma nella buona storia delle settimane sociali che ci ha insegnato.
0: Sì, certo, il cammino prosegue, abbiamo detto fin dall'inizio, fin dal tempo preparatorio, che voleva essere un processo e non soltanto un evento. Così è stato in tutta la fase preparatoria, lo è stato anche nel seguito. Adesso ci sono ancora dei momenti che cerchiamo di vivere assieme per portare avanti questa idea di partecipazione, per trovare anche nuove modalità per rifletterci sopra, per incarnarla ancora. A Roma ci concentreremo ad aprile su un tema particolare. Abbiamo scelto di lavorare sulla questione della percezione di impotenza che molti di noi hanno guardando gli scenari anche di conflitto a livello internazionale, ma anche tante volte considerando le situazioni lavorative. Ritrovare la misura del proprio potere è fondamentale, ed è il potere di trasformare le cose, il potere di migliorarle. Se non riusciamo a misurare questo, allora rischiamo di rimanere vittime proprio di questo senso di immobilità e quasi di congelamento. Allora, insieme ai giovani, immaginiamo di riuscire a fare questo piccolo percorso. Ci confronteremo su un grande classico del pensiero, su Jacques Maritain, che ci darà alcune belle chiavi di lettura per capire come vivere in una realtà complessa in cui c'è il bene, ma in cui c'è anche il male, come non deprimerci quando le cose non funzionano, quando c'è magari l'esperienza anche di un fallimento, e come ritrovare il potere di cui abbiamo bisogno per ritrasformare generativamente la realtà, naturalmente sapendo di doverlo fare insieme alle altre persone. Si ritrasformano le cose se riusciamo a generare partecipazione e ad unire i frammenti di potere di cui disponiamo e che, se messi insieme, se messi a sistema, riescono veramente a trasformare una realtà.
1: Grazie per le vostre parole, le vostre esperienze duplici, ma che vanno assolutamente nella stessa direzione. Grazie a Giovanni Grandi, professore ordinario di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. Grazie ancora ad Elisa Trivellin della Fondazione Toniolo della Diocesi di Verona.
2: Grazie
1: per essere stati con noi e a presto.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora, finalmente, ci mettiamo il grembiule, accendiamo i fornelli e cuciniamo insieme a voi con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche, amici, avete visto il nostro chef già alle prese con qualcosa e voglio subito sapere che cosa stai preparando per noi, chef.
1: Oggi prepariamo un dolce caratteristico di una regione, di un'isola. In particolare sono le pardulas.
0: Pardulas.
1: Pardo,
0: che
1: quindi già il nome, insomma, indicazione.
0: È tutto un programma.
1: Forte.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa sapranno finalmente come si fanno le pardulas, questo dolce buonissimo. Per fare circa 20 pardulas occorrono per la pasta 200 g di semola rimacinata di grano duro, 30 g di strutto, 100 g di acqua. Per il ripieno 340 g di ricotta di pecora, una bustina di zafferano, due tuorli d'uovo, scorza di un limone, scorza di un'arancia, 140 g di zucchero, 75 g di semola rimacinata di grano duro, 6 g di lievito in polvere per dolci, miele o zucchero a velo per guarnire. Bellissime, oltre che buonissime, questi pasticcini, questi dolcetti tipicamente sardi.
1: Sì.
0: Come si inizia a prepararli?
1: Abbiamo iniziato utilizzando della semola, dello strutto e dell'acqua.
0: Quindi prima
1: una
0: la
1: ciotola,
0: base.
1: Esatto, l'abbiamo preparata.
0: La lavori, andiamo, non tantissimo, deve essere una frolla, diciamo.
1: È quasi una frolla, è quasi, non è proprio una frolla, però ecco. Una volta preparata, andrà avvolta nella pellicola e messa a riposare.
0: Bene. Quanto tempo?
1: Mezz'ora, almeno mezz'ora di riposo.
0: Il tempo di
1: darla.
0: Preparare la farcitura.
1: Esatto. Ricotta.
0: Oh, ricotta di pecora.
1: Ricotta di pecora, sì, assolutamente di pecora.
0: Ma perché hai scovato questo dolce oggi, facendomi peraltro molto felice, chef?
1: Perché diciamo che frequento un pochino la Sardegna, anche se non è la parte originaria di questo dolce. Però poi la cosa bella della Sardegna è che lo stesso dolce, magari lo troviamo distribuito nelle varie zone con delle piccole varianti, quindi con delle caratterizzazioni, e questo lo rendono diverso. Già io le ho mangiate, e allora la domanda dovrebbe essere: in che zona le hai mangiate? E questa è una particolarità prettamente sarda.
0: Perché varia il ripieno, per esempio mi sembra che ci sia un altro con
1: le casadinas.
0: Casadinas, che dentro non ha la ricotta ma formaggio.
1: Ha del formaggio, esatto.
0: E quindi Luigi, tu le hai già mangiate, sicuramente perché tu frequenti la Sardegna con Sonia, vi siete proprio conosciuti in Sardegna.
3: Ci siamo conosciuti in Sardegna e le ho mangiate diverse volte. È un tipico dolce pasquale, ma le sue origini sono antiche perché già i greci facevano questi tortini, questi dolcetti col formaggio e poi li hanno diffusi in tutto il Mediterraneo.
0: Addirittura i greci?
3: I greci, è un prodotto della pastorizia.
0: E però non avete mai provato a farle a casa?
2: No, almeno io no.
0: Tu Luigi?
3: No, è un dolce in cui non ci cimentiamo.
0: Io sono felicissima quando anche magari lavoro con dei colleghi sardi. C'è una mia collega in particolare che ogni volta che avevamo le prove, lei faceva una capatina in Sardegna, ci portava delle guantiere piene di questi dolcetti buonissimi, tipici, e anche nel periodo dei morti, per esempio, il 2 novembre, c'è una tradizione con tutti questi dolci particolari che in Sardegna fanno abitualmente. Quindi questo è un dolce sia pasquale, ma anche in autunno si
1: mangia. Poi sai, cioè che alcuni dolci in particolare ormai sono stati, sono talmente diffusi che vengono fatti durante tutto l'anno, non hanno più quella, magari ne aumenta la produzione in quel periodo dell'anno. Comunque, torniamo alle nostre amiche.
0: Ecco, la ricotta deve essere
1: la ricotta l'abbiamo, deve essere asciuttissima, anche due giorni va messa nel colino, lasciamo così. Se non dovessimo avere il tempo o la decisione fosse presa all'ultimo, possiamo prendere la ricotta e avere il coraggio di strizzarla
0: in un canovaccio,
1: in canovaccio,
0: vero?
1: Di cotone. Allora, e nell'uovo abbiamo messo lo zafferano
0: per renderlo più giallo.
1: Esatto, l'abbiamo sciolto, anche il gusto naturalmente, a cui poi aggiungiamo
0: lo zucchero. Lo sai chef che questo dolce l'ho mangiato anche proveniente dalla Corsica. E li chiamano in un altro modo, più o meno così, si chiamano imbrucciati.
1: Sì, giusto, bravissimo.
0: Lo sapevi? Ma sì che lo sapevi, certo.
1: Vabbè, però insomma. Allora, abbiamo
0: però
1: aggiunto
0: non ho capito
1: lievito.
0: Mai perché?
1: No, neanch'io, e non ho neanche indagato. Sono
0: esatto,
1: sincero.
0: Dovrebbe saperlo Luigi, forse si potrà informare.
1: Perché?
3: No, no, non so questo, però vi posso dire che in Sardegna sempre i dolci ne fanno certi che sono dei veri e propri merletti.
1: Perché noi sappiamo anche che ne esistono due versioni addirittura.
0: Ah sì?
1: L'altra viene composta in maniera completamente diversa, sembra quasi una rosa.
0: Quindi l'impasto è pronto e deve riposare, vero?
1: Anche questa deve riposare almeno mezz'ora. Perché deve freddarsi, la poniamo in, dovremmo porla in una sacca a poche.
0: Ma io ce l'ho pronta, chef. Ecco qui. Avevo curiosato prima nel frigo e mi hanno detto questo è quello che occorre allo chef se l'hai preparato prima perché non ci sono i tempi.
1: No, sai, queste sono cose che uno si cimenta nel farlo e mi piace condividerlo con le nostre amiche, ma non è certo una di quelle ricette che preparo tutti i giorni perché è un piacere personale, insomma, un po' perché ho molti amici in Sardegna e quindi mi piace sottopormi alle loro critiche. Perché saranno,
0: sì,
1: sì, sicuramente.
0: Ma secondo me apprezzeranno lo sforzo. D'altronde è bello che delle tradizioni di altre regioni vengano sperimentate,
1: certo,
0: anche altrove. Sonia, che dici? Con la manualità il nostro chef come lo vedi?
2: Potrebbe fare l'artigiano. Volevo dire che comunque a proposito di cultura, di tradizioni, prima avete parlato della tradizione, della diffusione un po' in tutto il Mediterraneo di questo tipo di preparazione. Anche in Portogallo esiste una preparazione simile che si chiama pasteis.
0: Pasteis,
2: sì,
0: non lo sapevo.
2: E ha sempre questa frolla esterna e questo impasto dolce all'interno.
1: Allora, si può partire da quattro punte, proseguendo, chi è veramente bravo ne fa anche 12.
0: Ma non chi è il veramente mio caso? Bravo ne fa tante in poco tempo, ma quando ha tempo,
1: esatto.
0: E invece noi non avendo tempo,
1: mai
0: guarda che
1: tempo.
0: Sorpresa ti faccio, guarda
1: Carina, ci piacciono? Oh!
0: Ta-da!
1: Bellissima, chi le avrà fatte?
0: Ma tu le hai fatte,
1: so,
0: però questa mattina con più calma e invece adesso aggiungiamo le altre e poi le mettiamo nel forno. Quanto tempo devono stare nel forno?
1: 30 minuti, 160 gradi.
0: Bene, allora, mentre tu le metti nel forno, 30 minuti, 160 gradi, io comincio a sgomberare il nostro bancone. Poi dopo finiamo di farle le altre, chef, sia mai che vada buttato.
1: No, non
0: abbiamo
1: mai.
0: Anche il miele, lo zucchero a velo poi per decorarle. Se mi dai una mano a,
1: certo,
0: sgomberare, facciamo spazio perché sta per arrivare l'ospite di oggi, che è un'amica speciale, viene da una città particolare, si chiama Cecilia Concari e viene da Busseto. Cecilia, benvenuta!
4: Grazie,
0: vieni,
4: grazie,
0: accomodati,
4: Beatrice, grazie.
0: Al bancone,
1: benvenuta.
4: Grazie,
0: chef Fabio.
4: Fabio
0: Cinelli, che ti dà il benvenuto. E ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Ciao Cecilia,
4: benvenuta.
0: Invidiati da tutta Italia, hai detto bene, perché assaggiano ogni giorno qualcosa di particolare e soprattutto imparano i segreti del nostro chef.
4: Ecco, bravi.
0: Ma anche tu oggi vieni a svelarci qualche segreto della tua cucina.
4: Insomma, sì, non sono segreti però, insomma.
0: Ma prima di tutto io voglio chiederti com'è vivere a Busseto, la città di Giuseppe Verdi.
4: Beh, è molto bello, la dimensione è molto umana perché è molto piccolo, siamo tutti amici e poi abbiamo questo orgoglio di questo grande compositore. Che
0: bella la foto di Busseto,
4: è bello,
0: che ci hai mandato, bellissimo, un posto incantevole.
4: Sì, si sta bene, sì. Sì, sì.
0: Giuseppe Verdi, ragazzi.
4: Niente po' di meno, eh?
0: Cioè, ti avranno insegnato subito, sin da piccolo,
4: da
0: tutte
4: subito,
0: le anni.
4: Poi mio papà era molto appassionato, per cui mi ha veramente cominciato a portare a teatro da piccola.
0: Educati, no? All'ascolto da subito. Ma invece la passione per la cucina come nasce?
4: È quella più dalla golosità, direi, dal desiderio di provare ad assaggiare tutto quello che mi passava per la mente o che vedevo. E quindi, poi sai, più cucini, più ti appassioni e quindi continui.
0: E prendo subito gli ingredienti che ci hai detto di preparare. Sono delle verdure tagliate già a cubetti,
4: sì,
0: che
4: perfetto.
0: Noi prendiamo così come si